Traveling Man, Paul Rogers dal vivo con Neil Sean alla chitarra, il giovane Jason Bonham alla batteria, batterista pesante, dal suono molto preciso e delineato come lo era il padre. Comincia la sequenza di successi della carriera di Paul Rogers. Questo è stato forse l'ultimo successo dei Free nel 1972 circa, si intitola Wishing Well.

State ascoltando i concerti di Pistoia Blues, al microfono c'è Ernesto De Pasquale, vi saluta tutti coloro i quali ci stanno seguendo in questo momento. Il programma è a cura di Fabrizio Stramacci, di là dal vetro alla parte tecnica c'è Valeriano Battisti. Allora, il blues di Paul Rogers, credetemi, monta brano dopo brano. La miglior tradizione dei cantanti che hanno bisogno di un paio di canzoni per riscaldarsi. Ecco, Paul Rogers pronto con una composizione che lo riporta alle radici del blues, e infatti un tributo alla Louisiana, si intitola Louisiana Blues, Paul Rogers dal vivo a Pistoia Blues Festival 1994. Very good.

0: Fire and Water, Paul Rogers dal vivo al Pistoia Blues Festival 1994. Prima c'era Louisiana Blues, in entrambi i brani in bella evidenza la chitarra di Neil Sean da San Francisco. Il colpo d'occhio dal palcoscenico del Pistoia Blues Festival è incredibile, perché Piazza del Duomo a Pistoia, bellissima piazza antica, magari noi siamo abituati a vedere cose del passato, ma pensate, per un musicista straniero, specialmente per una formazione che ha base di residenza negli Stati Uniti d'America, insomma, così trovarsi in un posto del genere. Infatti anche Paul Rogers ha detto: beh, bellissimo stare qui in questa Mid-Century Square, ha detto, e suonare del blues. Paul Rogers presenta il brano che dà il titolo al suo ultimo album, questo lavoro dedicato a Muddy Waters, ed è proprio il Muddy Waters Blues, una sua composizione originale.
1: When we get this acoustic going, I want to play a track off a blues album that I've got out currently. It's a tribute to Muddy Waters. Ah, yeah. And you know, strangely enough, this one's called Muddy Water Blues. Thank you.

prima che Jason Bonham battesse il tempo, Paul Rogers ha definito Muddy Waters Blues un numero acustico. Ancora mi chiedo con quale cuore abbia definito questo brano, che era tutto meno che acustico, secondo me. Tale. Ma sapete, l'anima del rocker è sempre quella, insomma. I tempi cambiano, però l'approccio musicale così rimane un po' naif, se volete, un po', uso un termine un po' più chiaro, un po' ruspante, che è però il bello di questa fusione fra rock e blues, che comunque ha in Paul Rogers un grande, grandissimo protagonista e soprattutto un interprete eccezionale, perché veramente è un grandissimo cantante. Poi così spoglio, assolutamente non adorno, il suo stile è molto forte. Questo era un altro successo dei tardi Free, si intitola Little Bit of Love.

0: little bit of love.
1: Paul Rogers dal vivo. Una canzone di Andy Fletcher, che era il bassista dei Free. Ma veniamo adesso a una delle più belle composizioni suonate dai Free, dal gruppo di Paul Rogers, Andy Fletcher, Simon Kirk e Paul Kossoff. Si intitolava Mr. Big. Ed eccola qui, nella versione di Paul Rogers, con Neil Sean alla chitarra questa volta, Jason Bonham alla batteria. Poi la verificheremo come era una volta originariamente. Questa è sul palcoscenico di Pistoia Blues.

E adesso misuriamoci con il passato. Misuriamo il set di Paul Rogers al Festival Blues di Pistoia. Lo stiamo ascoltando qui su Radio 2, e più esattamente Mr. Big, con i Free del 1971. Era il mese di giugno, sul palcoscenico della Fairfield Hall a Croydon, cittadina vicino a Londra. Erano i veri Free, quelli originali, quelli da brivido, insomma. Simon Kirk alla batteria, Andy Frazier aveva 18 anni al basso, Paul Kossoff, purtroppo scomparso nel 1976, chitarrista del gruppo, e qui c'è da fare un bel paragone fra Neil Sean e Paul Kossoff, e Paul Rogers, ben più giovane, Mr. Big.

0: Si sarebbero sciolti dopo poco i buoni vecchi Free e si sarebbero anche riformati. Paul Rogers disse: non ci sentivamo più tanto uniti, non eravamo più fratelli, si pensava troppo agli affari, troppo poco alla musica. Ma era il 1971, oggi è normale pensare molto agli affari e un po' meno alla musica. Paul Rogers, per mettere insieme una bella formazione per presentarsi con questo suo tour del 1994, infatti ha saputo scegliere degli elementi che comunque sapeva sentir vicino. Prima di ritornare sul palcoscenico del Festival Blues di Pistoia, lasciatemi riassumere un attimo quello che state ascoltando. Siete all'ascolto dei concerti di Pistoia Blues e nella fattispecie di un concerto del 1994, che è quello del cantante Paul Rogers con Jason Bonham alla batteria e Neil Sean alla chitarra. Il programma è a cura di Fabrizio Stramacci, al microfono c'è Ernesto De Pascale che vi saluta un'altra volta, alla parte tecnica c'è Valeriano Battisti. Allora noi ricominciamo, questa volta Paul Rogers presenta un brano di un gruppo che formò con grandissimo successo, soprattutto negli Stati Uniti, allo scioglimento dei Free. Loro si chiamavano Bad Company, questa canzone si intitolava Feel Like Making Love.
1: Oh yeah, we got a Bad Company song for you now. See if you remember this one.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Camminavo per la strada sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati e stimolati.

Passava l'aria e la nebbia che saliva, e gli angeli custodi dall'altra parte della riva giocavano a 3-7, giocavano col morto, mentre una nuova madre gridava in sala parto: benedetta sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione, benedetta

e la fede era già cenere e nutriva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine senza aver delimitato la mia linea di confine. Pensavo solo in rima e le rime si baciavano, pensavo che invecchiavo e i miei giorni si accorciavano e il battito cardiaco rallentava dolcemente e il santo scompariva.

Presente il futuro, la testimonianza di tutto il pensiero. Sopravvivere a tanto dolore mi pompa nel cuore soltanto veleno. E la casa un involucro vuoto, dentro al frigo la desolazione. Con la radio che strappa le vene passando soltanto la nostra canzone. E lo giuro, non riesco a capire perché l'uomo cerca da sempre l'amore. Basterebbe il sorriso di mamma o il fedele abbaiare di un cane, ed invece si deve cercare, bisogna cercare per fare

Non esiste nessuna emozione che sia totalmente sotto controllo. E mi chiedo perché il mio cervello si fa solo di queste domande, mentre il cuore vorrebbe risposte perché il suo dolore è davvero gigante. E le mosche mi girano intorno, mi danno fastidio, ma io non mi muovo. Lo so bene che merito tutto, lo so bene che sono dannato, che il dolore causato ritorna, ma quando ritorna si è già triplicato.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Per i teatri alla radio prosegue lo speciale che stiamo dedicando a Giorgio Strehler nel centenario della nascita e al Piccolo Teatro di Milano da lui fondato con Paolo Grassi il 14 maggio del 47. Oggi ascolteremo altre testimonianze di attori importanti che hanno lavorato con Strehler. E vi anticipiamo che ascolteremo Ottavia Piccolo e Giulia Lazzarini, considerata un'icona del Piccolo Teatro, rievocare ai nostri microfoni la loro esperienza con Strehler. Ma tra gli attori importanti che hanno lavorato con lui non possiamo non ricordare Tino Carraro, il grande attore milanese diventato ben presto primo attore del Piccolo, dopo una parentesi romana nella compagnia dell'Accademia diretta da Silvio D'Amico. Carraro stringe un forte sodalizio artistico con Giorgio Strehler, che lo dirigerà in molti indimenticabili spettacoli, tra i quali Lulù di Carlo Bertolazzi, Giulio Cesare, Re Lear e La Tempesta di William Shakespeare, Arlecchino servitore di due padroni e la trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni. E poi Io Bertolt Brecht numero 2 e I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello. Tino Carraro, la cui recitazione intensa e rigorosa, scevra da divismi o vezzi tipici talvolta dei primi attori, rispondeva molto bene all'idea di teatro che aveva Strehler, basata su un lungo e attento lavoro di artigianato che poneva sempre al centro l'uomo e le sue azioni. Per ricordare Tino Carraro, ascoltiamo innanzitutto un breve frammento tratto dal Temporale di Strindberg, messo in scena da Strehler. Nel Temporale l'attore milanese recitava con Franco Graziosi, altro interprete storico del Piccolo, di cui la scorsa settimana abbiamo ascoltato un'intervista rilasciataci poco prima della sua scomparsa, avvenuta quest'estate.
2: Sì, invecchiare. È bello, eh? C'è ancora poca strada da fare, sei quasi arrivato.
3: Certo che è bello, sì. Chiudi i conti con la vita, con gli uomini e ti prepari al viaggio. La solitudine non è divertente, ma quando non c'è più nessuno che possa esigere un qualsiasi credito da te, allora sei finalmente libero. Libero di andare e venire, libero di pensare, di fare, mangiare, dormire.
2: Ehi, guarda! Guarda, guarda! Qualcuno lassù si è mosso.
3: Sì, è tutto un po' misterioso con questi nuovi inquilini. Ma il peggio è la notte. Fanno musica, ogni notte suonano, ma cattiva musica. Poi mi pare che giochino a carte, poi a mezzanotte arrivano delle carrozze a prenderli. Ma io dei vicini non mi lamento mai, perché poi si vendicano. Tanto la gente non cambia. Meglio non vedere.

0: E ora vi proponiamo un brano da L'Egoista, la commedia di Carlo Bertolazzi messa in scena dalla compagnia di prosa del Piccolo Teatro della città di Milano, diretta da Giorgio Strehler, e che poi fu trasmessa da Radio 3 il 1° febbraio del 1961. Oltre a Tino Carraro nel ruolo del protagonista Franco Marteno, recitano anche Maria Zanoli e Remo Varisco.
1: Giuseppe, questo caffè è freddo!
2: Caffè è freddo!
3: Eccomi, sono qua, signor padrone.
2: Oh, finalmente, portamene dell'altro.
3: Subito, signor padrone.
2: Giuseppe!
4: Signor padrone!
2: Si gela qui stamattina, cosa succede?
4: Beh, ho acceso la stufa, come sempre.
2: Ah, sì? A che ora?
4: Alle 7.
2: Ah, bravo, dovevi accenderla alle 6, alle 5, alle 4 se era necessario.
4: Ha ragione, signor Franco, mi scusi, ma stamane mi sono addormentato.
2: Maria, questo caffè, viene o non viene? Bravo, dormi sempre tu, eh?
4: E che si è fatto tardi ieri sera.
2: Beh, tardi, tardi, t'ho lasciato in libertà alle 2.
4: Beh, a dir la verità erano già le 3 suonate, signor padrone.
2: Vabbè, le 2, le 3, e poi? Per il grande affare che avete, siete in 3 per una persona? Cosa devono fare allora quelle famiglie di 10 persone che hanno una serva sola? Su, sveglia, in gamba, la marmora!
4: Lei non ci crederà, signor padrone, ma la mattina qua c'è da impazzire. La casa è grande, poi il caffè, i giornali, e l'acqua calda e l'acqua fredda, e l'accappatoio e il sapone, e la veste da camera e la posta. Oggi poi la Maria si è bruciata una mano con la pentola.
2: Oh, poveretta, si è fatta male?
4: Un po'.
2: Che ora è?
4: 10:30 circa.
2: Appena le 10:30?
4: Si è alzato presto oggi, per via del funerale del signor Viani.
2: Ah, già, è vero, il povero Viani. Dovevo andare al suo funerale. Mai visto che tempo, no? Piove, nevica, tira vento. E poi non mi sentivo bene stamattina, forse un po' di febbre.
4: Funerale con questo tempo.
2: Insomma, Maria!
3: Arrivo, signor padrone!
2: Meno male, tartaruga! È troppo vecchia quella lì. Mi raccomando, Giuseppe, la colazione alle 12 in punto.
4: Veramente il signore l'aveva ordinata per le 12:30?
2: Ah già, me ne dimentico sempre. È perché ho avuto la malinconica idea di invitare lì quei due dolenti. Ma io ho fame, non posso aspettare fino alle 12:30.
4: Se il signore crede, posso preparare prima per lei.
2: Eh no, come si fa, ormai li ho invitati, non è possibile. Maria!
3: Comandi!
2: Mettici anche 4 brioche! A proposito, il vino, non facciamo confusione come la volta scorsa. Quello vecchio soltanto per me, a loro del solito Chianti, tanto è buonissimo.
4: Sì, signore, permesso, vado a vedere che cosa combina la Maria col caffè.
2: Ecco, bravo, vai a vedere.
3: Eccomi, sono qua, signor padrone, finalmente. Mi scusi, sa, ma stamattina con questa mano mi sono mezzo bruciato le dita.
2: Fa così nei capelli, vedrai che ti passa. Sono fresche?
3: Sì, signore.
2: La posta in camera da letto.
3: Ah, la posta, già.
2: È sorda anche quella. Su sta posta!
3: Ecco. Ecco qua la posta.
2: Ecco, di là hanno aperto la finestra. Chiudi con la porta, scema! Sì. Giuseppe, la finestra! C'è corrente! Portami la giacca! La fitta, la solita fitta.
3: Mi perdoni, signor Franco.
2: Cosa?
3: Mi scusi, ma la signora Clotilde qua sotto sta male.
2: Vabbè, è così?
3: Allora suo marito mi ha pregato di non far troppo rumore passeggiando per la camera.
2: Ah, questa è bella, tutti uguali, non pensano che a loro. Ma a questo mondo bisogna pensare un po' anche agli altri, non è vero, Giuseppe?
5: Sì, signore.
2: Ecco, adesso va meglio. Sempre raccomandazioni. C'è gente su questa terra che non fa altro che raccomandarsi.
3: Sanno che lei conosce tanta gente?
2: Sì, sanno che sono buono, ecco cosa sanno, e ne approfittano. Vorrei un po' vedere, se toccasse a me chiedere qualcosa, quanti si muoverebbero a pietà. Nessuno, tutti ingrati.
3: No.
2: Tutti... Come no? Sì, altro che no. Guarda qui, un prestito. Aspettati. Poveretto. È morto anche lui. Un mio vecchio amico di Bologna.
3: Oh.
2: Bologna di 1 gennaio 1900. Il nuovo secolo. Ma pace all'anima sua.
0: Ora ascoltiamo Tino Carraro mentre intona Tango Ballade, un brano dall'opera da tre soldi di Brecht Weil che faceva parte dello spettacolo Io Bertolt Brecht numero 2, messo in scena da Strehler con protagonisti Milva e Tino Carraro. Subito dopo ascolteremo l'attore milanese parlare di Strehler nel corso del programma di Raffaella Brustia, Palcoscenico Che Passione, in onda su Radio 2 negli anni 90.

sono dei tanti meno uscivo. Allora dal letto mi bevevo un bel cicchetto e poi correvo a ritirare il grano e ti dicevo torni presto.

0: Signor Carraro, di tutte le cose che ha fatto, che cosa le è piaciuto di più? Che cosa le ha dato più soddisfazione?
1: Mi è piaciuto di fare tutto quello che ho fatto con un consigliere, l'ho fatto tutto con molto piacere. C'è il rimpianto di non poter più fare il Lear, il rimpianto di non poter più fare il Prospero della Tempesta. E mi ricordo una sera, l'abbiamo fatto a Parigi, all'Odeon. Io scendo per l'ultima chiacchierata che faccio al pubblico, una signora, una vecchia signora francese, che mi tocca il robone e dice: c'est merveilleusement incroyable. E difatti l'impossibile ce l'ha fatto fare Strehler.
0: Ecco, questa tempesta, c'erano per esempio delle cose, delle invenzioni sceniche particolarmente complicate e di effetto,
1: sì,
0: cominciare dalla Giulia Lazzarini che scendeva dal cielo,
1: il principio,
0: la tempesta iniziale non avreste mai
1: stupenda,
0: pensato che si potesse realizzare
1: in teatro quello che si fa tranquillamente al cinema.
0: Ma senta, si dice qualche volta che appunto Strehler ai suoi attori chiede, ecco appunto, l'impossibile. Per esempio camminare su piani inclinati con grande difficoltà, oppure...
1: Quello si fa.
0: Si
1: deve fare, perché fa piacere anche di essere capace e riuscire a farlo.
0: Insomma, è proprio un mago Strehler,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: riesce
1: veramente, a farvi fare
0: tutto quello che vuole.
1: L'impossibile, fa fare l'impossibile.
0: Io ricordo nel Re Lear la scena in cui lei prende in braccio Ottavia Piccolo Cordeglia, sua figlia.
1: Sì, era al terzo mese di gravidanza, era piuttosto
0: era
1: robusta.
0: Eppure lei tutte le sere faceva questa cosa con grande fatica, ma con grande gioia, mi fa capire.
1: Sì, lo facevo magnificamente, non mi dava nessun fastidio, anzi tutt'altro.
2: Siete uomini o pietre? Avessi io le vostre gole, i vostri occhi, urlerei sia mandare in frantumi la volta del cielo. Se n'è andata per sempre. Io lo so, quando uno è morto o vivo, lei è morta, morta come terra. Qualcuno può dargli uno specchio? Se il suo respiro lo appanna o lo vela, allora sì, che è ancora viva. Una piuma si muove, è viva. Forse posso ancora riscattare tutto il male che mi è toccato patire. Traditori, assassini, tutti avrei potuto salvarla. E ora se n'è andata per sempre. Cordelia. Cosa hai detto? È sempre stata così sommessa la sua voce, gentile e piana.

0: Io me lo ricordo che appena toccarli con la mia spada li facevo saltare tutti quanti. Adesso sono vecchio e tante croci mi hanno consumato.
1: Thank you.

0: Ottavia Piccolo, Rellir messo in scena nel 72 da Strehler con protagonista Tino Carraro e lei nel doppio ruolo di Cordelia e del Matto.
1: Una bellissima invenzione di Strehler, far fare i due personaggi alla stessa attrice.
0: Vogliamo spiegare perché Strehler ha affidato a lei questi
1: sì,
0: due ruoli?
1: Due ruoli. Ma perché Strehler sosteneva poeticamente, molto poeticamente, che il Matto è la persistenza dell'amore di Cordelia. Quando va via il Matto c'è Cordelia e quando va, insomma, i due personaggi non sono mai insieme. Probabilmente si dice da studi rigorosissimi è possibile che lo stesso attore che faceva il ruolo di Cordelia interpretasse il Matto, è molto probabile, non è provato, non è scritto da nessuna parte, però è probabile. Ma al di là di questo, Strehler aveva scelto questa strada che secondo me è veramente molto, molto poetica.
0: Vero,
1: sì, anche perché a un certo punto Rellir dice di Cordelia quando è morta "My poor foolish", che potrebbe essere "mia povera pazzerella", ma potrebbe essere anche "mio povero pazzo", quindi, come dire, alimentando questa idea di Strehler. Però chi lo sa, le idee poetiche sono
0: anche un po' nella testa del regista, insondabili,
1: esatto.
0: Sì. E forse perché i due personaggi incarnano la purezza, la lealtà, il contrario,
1: ecco,
0: dell'adulazione, probabilmente sono due figure positive.
1: Sì, sì, credo che sia proprio questo, sono due figure positive. Il personaggio di Cordelia, apparentemente la figlia buona, in realtà le parole che dice Cordelia possono sembrare, e al re sembrano, delle offese. Quando Cordelia dice che lei amerà suo padre fino a un certo punto, perché poi se deve sposarsi amerà di più suo marito. Questo il re lo prende come una grande offesa, mentre da parte di Cordelia è una prova di grande maturità e di grande lealtà. Strehler sosteneva, e secondo me ha ragione, che Cordelia è irosa e dura allo stesso modo di Lear, proprio per questo che in fondo è la figlia più amata, perché è quella più simile a lui. Ed è vero che il Matto, per la sua professione e per l'amore che porta al re, gli dice le verità che sono vietate ad altri. È per questo che il fatto di farlo fare alla stessa attrice sono una bellissima intuizione.
0: Che cosa gli ha lasciato questa esperienza?
1: Intanto la forza di Strehler come regista era tale che un giorno di prove con lui era come fare un corso all'università, e quindi già gli insegnamenti suoi. E poi quello spettacolo è stato uno spettacolo per me importante, intanto perché l'abbiamo fatto molto. Abbiamo fatto quattro stagioni e in tutto, quattro stagioni in cinque anni, sei anni anzi, e in tutto abbiamo fatto 365 repliche, come se avessimo fatto per un anno intero tutti i giorni lo spettacolo. Quindi ha attraversato la mia vita in tutti i modi, e questo è stato ovviamente molto importante per me. Sono cresciuta insieme, mi sono sposata, ho perso i miei genitori, ho fatto un figlio, tutto durante il Rellir.
0: Ah, quindi è stata importante non solo come esperienza artistica, ma anche
1: professionalmente. No.

0: umanamente.
1: Ma
0: il nostro mestiere ha di bello anche questo, che ti segna e ci vivi insieme anche quando non lavori, insomma. Relire è la cosa che mi ha più segnata, come dicevo, e anche perché, insomma, dietro c'era non solo Shakespeare, ma anche Strehler in un suo momento di grande creatività e di grande voglia di invece di mettersi in gioco. Tornava al Piccolo Teatro dopo qualche anno di assenza, quindi la sua regia era anche un riaffermare una sua forza, un po' come Relier.
2: Mio buon signore, ascoltatemi per pietà. Poco lungi da qui c'è una capanna che può esservi amica contro la tempesta. Riparatevi là dentro, mentre io tornerò da quella gente più dura della pietra con cui è costruita la loro casa e tenterò ancora di smuovere la loro impietosa avarizia.
3: I miei sensi cominciano a offuscarsi. Dove sei, piccolo mio? Come stai? Hai freddo? Ho freddo anch'io. Povero matto mio, pensa, sei ancora un piccolo pezzo del mio cuore che si preoccupa per te.

0: Prima d'andarmene voglio farvi una profezia. Quando i preti si vedranno dire bene e fare male, e gli ospiti aggiungeranno acqua al vino e sabbia al sale, se chi ha, so perché ha, forse lo sa, a chi sa insegnerà, quando i roghi bruceranno chi non pensa come gli altri, mentre i roghi sfuggiranno assassini e ladri scaltri, tutta quanta la nazione sarà in grande confusione. Ma quando non si faranno più ingiustizie in nome della legge, quando non ci saranno più contadini senza soldi, artigiani coi debiti, meriti oltraggiati, giuste attese deluse, quando i banchieri faranno i conti alla luce del sole e i ladri d'ogni genere pagheranno le tasse, allora sarà il momento. E chi vivrà vedrà che coi piedi sulla terra si camminerà. Questa profezia non l'ho mica fatta io, ma il mago Merlino, perché io vivo prima del suo tempo.
1: Ed era un frammento dal Relir messo in scena da Streller nel 72, frammento che abbiamo estratto da un programma di Radio 3, Shakespeare Suite, in onda l'8 ottobre del 99, e col quale salutiamo e ringraziamo Ottavia Piccolo, per passare a parlare con un'altra importantissima attrice.

0: Giulia Lazzarini, lei è considerata un'icona del piccolo teatro. Ripercorrere il lungo cammino che lei ha intrapreso con lo Stabile milanese significa abbracciare una grossa fetta del teatro italiano intessuta di momenti esaltanti e indimenticabili. Vogliamo provare a farli rivivere questi ricordi? Allora, partiamo dagli esordi. Il primo spettacolo nel quale lei è stata diretta da Giorgio Strehle è stato Arlecchino, servitore di due padroni. Lei faceva Clarice.
1: Ecco. Clarice, sì. Che poi ho continuato a fare per tutto il resto delle altre volte in cui ho fatto, perché ho fatto, ma credo tre volte o quattro, a distanza di anni. Che quello era nel 54 il primo che ho fatto, e allora c'era un tipo di scenografia diversa, per lo spettacolo è sempre quello, però cambiavano a volte i costumi, cambiava un po' di scenografia, allora c'era una pedana più piccola, poi dopo si è allargato, poi dopo, ecco. E poi il mio secondo l'ho fatto quando siamo andati a New York, per la prima volta una compagnia italiana andava a New York dopo la Duse. E Grassi era molto fiero di questo, e lì è cambiato un po' tutta la nostra scenografia e anche i costumi. Io mi ricordo nella prima avevo una parrucchina, tipo, sai, proprio così, parrucca bianca, incipriata. Nel secondo avevo dei cannellotti che sembravano un cocker, carini, giù, e si erano accorciati i costumi, era molto divertente. La terza invece che ho fatto è stato l'Arlecchino degli AD, che abbiamo fatto mi pare nell'86. Ecco, e ho fatto sempre Clarice nel tempo, sì, e anche lì c'erano costumi diversi, molto carini, e tutto si era un pochino più sveltito, però è quello che io amo moltissimo, è stato questo Arlecchino degli AD, perché aveva in sé proprio delle ombre, delle malinconie, perché Strehle ha detto basta, non si può più fare l'Arlecchino, ecco il famoso teatro di repertorio, no? L'Arlecchino che si riprendeva sempre tipo commedia dell'arte, e ancora oggi si riprende l'Arlecchino.
0: Infatti è lo spettacolo italiano più rappresentato al mondo.
1: Più rappresentato, infatti quando siamo andati in America dovevamo stare solo a New York, invece poi siamo stati 2 mesi e mezzo, perché abbiamo girato tutto da Boston, Philadelphia, poi siamo andati a Toronto, Montreal, e poi da lì siamo andati a Los Angeles, e da Los Angeles a San Francisco, poi siamo tornati in Italia e abbiamo fatto Mosca e San Pietroburgo nell'estate. Ed è stata l'ultima volta che io ho lavorato con Marcello Moretti, il primo Arlecchino.
0: Sì, ecco. Prima di Ferruccio Soleri.
1: Prima di Ferruccio Soleri.
0: Ed era la celebre marcetta composta da Fiorenzo Carpi per l'Arlecchino di Strehle, spettacolo mitico del piccolo di cui appunto abbiamo parlato. Giulia Lazzarini, lei è stata protagonista di un altro importante spettacolo del piccolo che inaugurò nel 1986 il Teatro Studio, la sala sperimentale dello Stabile milanese. Si tratta di Elvira o la passione teatrale, dalle lezioni di Louis Jouvet, in cui lo stesso Strehle, oltre a dirigere lo spettacolo, interpretava il celebre regista francese, discepolo di Copeau. Ci parla più dettagliatamente di questo spettacolo?
1: Erano 7 lezioni che Louis Jouvet aveva tenuto al Conservatoire di Parigi e che erano state stenografate per caso su questo personaggio di Donna Elvira nel Don Giovanni di Molière, e che poi sono state ritrovate su quelle lezioni di Jouvet, ecco, su quella battuta, hanno fatto uno spettacolo, diciamo un evento teatrale più che uno spettacolo. E Strehle l'ha saputo, e quindi ha pensato di appropriarsene, essendo Jouvet riconosciuto da lui come il suo maestro, il primo maestro, diciamo, di teatro allora negli anni 40, quando lui 47, quando è iniziato il piccolo. E questa cosa naturalmente richiedeva una lieva,
0: che è stata lei, infatti
1: è stata io, ed era molto interessante perché lui faceva Jouvet,
0: il maestro, quindi
1: il maestro, e io facevo la lieva, e quindi eravamo io, e però ci si sovrapponeva, diciamo, lui maestro mio, e quindi mio direttore di teatro, diciamo.
0: Riproponevate sulla scena quello che succedeva poi nella realtà,
1: nella,
0: no?
1: realtà, questo, questo continuo scontento, questo metterti veramente a una prova continua, a un miglioramento continuo, e come lui faceva, insomma, questo starti addosso sino a che proprio non otteneva il risultato che voleva, e alla fine poi la conquista c'era, naturalmente, perché era talmente un insegnamento così profondo, così chiaro, che voglio dire, bisognava essere essere proprio refrattari alla...
0: Sì, a non realizzare poi quanto lui chiedeva. Senta, ma che rapporto ha avuto con Strehler? Era un regista demiurgo totalizzante oppure invece lasciava spazio, libertà agli attori?
1: Ma io penso tutte e due le cose unite, insomma. Lui era esigentissimo, rigoroso, e quello che lui voleva, il suo punto d'arrivo era quello, e veramente non è che cedeva, ecco. Però non era un uomo ostinato, non era uno di quelli che sulla carta faceva già subito lo spettacolo e voleva che fosse così, no, la sua idea era quella di creare quel mondo, però in quel mondo lasciava confini molto aperti, spazi ai suoi attori, quindi lui stava molto sopra gli attori, ma più che altro nel ritmo, come fa un direttore d'orchestra. Non è che voglio dire imponeva tono piuttosto che un altro, lui imponeva, ti dava una chiave, quindi ti apriva una porta, capisci? E tu attraverso quella porta poi dovevi passare tu, ecco. Lui ti conduceva, ma fino a un certo punto, e poi eri tu che dovevi fare da solo e proporre. E il suo occhio era così attento a tutto che quando tu eri in scena e facevi una cosa, anche magari che pensavi che non fosse sotto il suo occhio, perché magari lui si occupava di un altro attore o lui stava facendo un'altra scena e tu eri lì magari anche in supplesso, diciamo, lui ti notava. E teneva, non so, diceva, ecco, benissimo, vedi quella posizione che tu hai, quella va benissimo per, quindi tieni quella cosa, oppure un tuo tono che in un momento riuscivi a fare, un tuo ritmo, lui te lo catturava,
0: quindi aveva uno, sì,
1: te lo elaborava, non te lo imponeva mai, anzi elaborava una cosa che avevi inventato tu, tutto sommato, quindi che tu sentivi tua, ma molto più ingigantita, molto più appropriata, diciamo, nel contesto di quello che stavi facendo, ecco. Lui non ti perdeva mai di vista, ecco, e ti dava sotto, ti dirigeva più che altro, come appunto un direttore d'orchestra dirige i suoi strumenti, li fa suonare, dà un'anima a un suono, ecco, lui dava un'anima a un suono, a una voce.

0: con una tenerezza infinita. Nulla al mondo mi è stato più caro di voi. Per voi ho dimenticato ogni mio dovere, non c'è cosa che non abbia fatto per voi. E l'unica ricompensa che vi chiedo è quella di emendare la vostra vita, di scongiurare la vostra rovina. Salvatevi, vi prego! O per amore di voi, o per amore di me. Ancora una volta, Don Giovanni, ve lo chiedo in lacrime. E se non bastano le lacrime di una persona che voi avete amato, fatelo, vi scongiuro, per ciò che ancora può toccarvi il cuore.
1: Cuore di tigre.
0: Vado con queste parole. Ed è tutto ciò che vi dovevo dire.
2: È tardi, signora. Rimanete qui, sarete alloggiata al meglio.
0: No. Giovanni, non trattenete più.
2: Signora, vi assicuro, restando, mi dareste piacere.
0: No, vi dico, non c'è più tempo per discorsi vani. Lasciatemi andare, subito, non un gesto, per accompagnarmi. Pensate solamente a trarre profitto dall'avvertimento.
3: Bene, adesso sì. Adesso, forse, ho sentito questa scena per la prima volta. Ma è com'era più giusto quando hai detto «Ve lo chiedo in lacrime, senza lacrime». Com'era più commovente.
0: Sì, però adesso io ho voglia di piangere.
3: Adesso sì, adesso puoi. Hai visto com'è difficile il teatro?

0: Ed era una scena tratta da Elvira o la passione teatrale, dalle lezioni di Louis Jouvet che abbiamo citato prima, in cui Strehler interpretava lo stesso Jouvet. La scena che abbiamo ascoltato era contenuta nel programma Palcoscenico Che Passione, in onda su Radio 2 il 22 dicembre del 91. Giulia Lazzarini, lei non ha mai sofferto per quest'occhio indagatore, onnipresente di Giorgio Strehler a cui facevamo cenno prima?
1: Oh, anzi, era piacevole quando lui non ti guardava, ti sentivi caduto.
0: a proposito di caduto, no, ovviamente non possiamo non ricordare un altro ruolo importantissimo per lei, perché il suo nome è legato al ruolo di Ariel, lo spiritello che aleggia sospeso nel vuoto, il vuoto sorretto solo da un gancio nella tempesta shakespeariana.
1: Certo. Altro
0: spettacolo di Strehler che ha ottenuto un successo strepitoso.
1: Quanta
0: fatica le è costata essere appesa a un gancio e poi recitare contemporaneamente le battute di Ariel?
1: Beh, tantissimo, devo dire, proprio non si può descrivere il percorso fatto per arrivare a quella leggerezza, insomma, con l'aiuto suo, lui voleva così, ci faceva lavorare da soli e noi stavamo disciplinatamente tutti i giorni prima delle prove a fare su e giù, un po' di più, un po' di meno, con uno spartito proprio in mano, quasi con il macchinista che aveva l'altro capo del filo a cui ero appesa, era nelle mani del macchinista, che doveva non solo reggermi ma sapere quando tirarmi su, quando mettermi giù, quando farmi volare, quando lasciarmi a terra, e ogni battuta aveva un suo movimento, soprattutto nella grande scena dell'inizio in cui Ariel racconta della tempesta e come l'ha fatta e come è avvenuto. Ecco, quindi doveva essere alla perfezione, e questo in sintonia con questo Aurelio Caracci, che era il primo macchinista del piccolo, al quale io ero legatissima, e insieme abbiamo studiato, e poi con Carlo, perché la tempesta era, la stella aveva divisa in tre sezioni, allora ogni sezione aveva un assistente suo che lavorava, uno lavorava con Ariele, l'altro lavorava con Caliban, l'altro lavorava con la corte, e poi si mettevano insieme tutti questi blocchi, diciamo. Poi lui veniva e lui dava le direttive, e poi vedeva il lavoro che noi facevamo, ce lo faceva fare da solo, insomma, non stava lui a perdere giustamente il tempo per vedere le mie difficoltà del volo, quelle me le dovevo fare io da sola e con Carlo, il marito.
0: Carlo Battistoni, allora.
1: Sì, certo, e poi i tecnici, naturalmente, perché insomma eravamo molto legati tutti a tecnici e attori, eravamo veramente
0: un'unica famiglia in questo caso, sì.
1: Dai mimi che facevano il mare, eravamo tutti dentro questa macchina teatrale magica, meravigliosa, in cui tutto si creava e tutto poi in un soffio si sgonfiava, ecco, ritornava a terra, ritornava nella normalità. È stato uno spettacolo veramente unico, io penso.
0: Quindi lei aveva due partner, oltre che Tino Carraro, anche il macchinista.
1: Certo, sì. Io ballavo col macchinista.

0: Che ore sono?
1: Metà del giorno è già passato.
0: Di due clessidri almeno. Il tempo da adesso alle sei deve essere speso da entrambi nel modo più proficuo.
1: Ancora lavoro? Dal momento che mi assegni altre fatiche, lascia che ti ricordi ciò che mi hai promesso e che tu non hai eseguito affatto.
0: Come fai i capricci? Cosa pretendi?
1: Via via! Libertà!
0: Prima del tempo stabilito mai!
1: Ricordati, prego, che ti ho reso degli servigi! Non ti ho mai mentito, non ho commesso errori! Ti ho servito sempre, senza volare di buon grado! E tu mi hai promesso di condonarmi! Un anno intero!
0: Dimentichi da quale tormento ti ho liberato?
1: No, signore!
0: Sì, invece! E tu credi che sia gran cosa calpestare il fango del fondo salato, correre sull'aspravento del nord, lavorare per me nelle vene della terra quando è indurita dal gelo?
1: No, signora!
2: Menti, cosa malvagia! Hai scordato la turpe strega Sicola, che per vecchiaia e per figlie si è rincurvata tutto come un cerchio? L'hai scordata?
1: No, signora!
0: Sì, invece, dove era nata? Parla, rispondi!
1: Piangeri, padrone!
0: Ah, davvero? Una volta al mese devo ricordarti quello che sei stato, visto che lo dimentichi. Sicorax, questa strega maledetta, per i suoi innumerevoli misfatti e le stregonerie tremende ed inaudite, venne bandita, come sai, da Algeri. Per un'unica cosa che fece, le risparmiarono la vita, non è così?
1: Sì, signora.
0: Questa cagna dagli occhi bui venne sbarcata qui incinta e qui lasciata dai marinai. Tu, mio schiavo, eri allora, sei stato tu a raccontarmelo, al suo servizio. E poiché eri uno spirito troppo delicato per eseguire ordini così bassi e odiosi, quando ti rifiutasti di obbedire alla sua autorità, lei, con l'aiuto dei suoi ministri più potenti, in preda a implacabile furia, ti confinò nella spaccatura d'un pino. E in questa morsa, dolorosamente, rimanesti imprigionato per 12 anni. Nel frattempo lei moriva lasciandoti là dentro, dove tu urlavi lamenti rapidi come pale di mulino. Quest'isola allora, all'infuori del figlio, che lei depose sullo strame, un nato di strega, tutta una macchia. Non era onorata da alcuna forma umana.
1: Sì, suo figlio Caliban.
0: Appunto, stupido, sto parlando di lui. Di quel Caliban che ora è al mio servizio. Tu sai bene in quale tormento ti trovai. I tuoi lamenti facevano piangere i lupi, penetravano il petto degli orsi sempre airosi. Era una pena da infliggere ai dannati e che Sicoras non poteva più revocare. Quando arrivai qui e ti udì, fu la mia arte che fece spalancare la bocca del pino e ti permise d'uscire.
1: Grazie, padrone.
0: Se mai ti provi a brontolare ancora, spacco una quercia e ti rinserro nelle sue viscere nodose e urlare per altri 12 inverni.
1: Perdona, perdona, padrone, obbedirò gli ordini e prometto che spiriterò da bravo.
0: Fai così e fra 2 giorni sarai libero.
1: Viva! Mio nobile padrone! Che cosa devo fare? Dimmi, che cosa devo fare?
2: Diventa una ninfa del mare. Visibile solo a te stesso e a me, invisibile a ogni altra pupilla. Va, rivesti questa forma e torna qui. Lavora presto e bene.
3: Ed era un brano dalla celebre tempesta shakespeariana messa in scena da Giorgio Strehler, che noi abbiamo estratto dai ricordi di Giulia Lazzarini, in onda su Radio 2 il 19 giugno del 1985. Spettacolo memorabile ma assolutamente faticoso, come dicevamo prima, soprattutto per lei appesa a un gancio.
4: Il gancio, naturalmente, il filo era solo diciamo in una situazione centrale del palcoscenico, ma quando Ariele doveva camminare da una parte all'altra, entrare da una quinta e uscire dall'altra, ecco, ero senza gancio, per cui sganciati, riagganciati. Ero dopo, ho trovato la dimestichezza e la padronanza di questo, ma all'inizio le prove sono state terrificanti, insomma, anche di dolore fisico, perché agganciava proprio a metà schiena, per avere il baricentro giusto, perché sennò si cadeva troppo in avanti o si stava troppo indietro, perché Strehler voleva che questo folletto fosse orizzontale e verticale, che volasse in alto in alto in alto e poi boom, che precipitasse giù, e quindi appunto Aurelio mi lasciava cadere velocemente, ma poi fermarmi nel punto giusto per non farmi appunto spiaccicare contro le assi del palcoscenico era compito suo, perché io ero nelle sue mani proprio.
3: Beh, diciamo che è stata anche una bella prova di dedizione e di amore nei confronti di Streller, sì, sottoporsi a questa fatica.
4: Un atto di fede e di ostinazione ed orgoglio, perché poi si doveva fare, che quando lui veniva e vedeva le prove diceva: ma siete ancora a questo punto? Perché magari non sempre ci riusciva una cosa prima di arrivare a dopo, quando poi ha cominciato a girare, quando abbiamo cominciato a... è come uno che balla per la prima volta, le prime volte ti pesta i piedi, ti viene addosso, ti sembra un orso, poi dopo cominci a mettere i piedi dove li mette l'altro, capisci? E allora abbiamo camminato insieme, io e diciamo e chi mi tirava, sì, il macchinista. E la tecnica mascherata, come l'ho detto tante volte, da poesia, perché la tecnica era il cavo, lui voleva che volasse, però il cavo, voglio dire, che cosa significava? Il pubblico diceva: ah, vabbè, ha voluto far volare questo Ariel, e però si vede il cavo. No, il cavo significava la cattura di Ariele, quindi quel cavo da cui lui voleva togliersi era quello con cui Prospero teneva catturato Ariele, e che poi alla fine libera, quando gli dà la libertà, stacca il gancio, e il gancio saliva in graticcia, diciamo, sbattendo contro le passerelle, quindi faceva un rumore tremendo proprio di oggetto teatrale che Streller voleva, perché voleva che fosse appunto demistificato e dopo ritornava ad essere un gancio qualunque che mi aveva retto sino a quel momento. Ma prima, durante lo spettacolo, quello era il filo di cattura. L'aveva inguainato tutto con l'argento, per cui diventava anche lui parte viva dello spettacolo.
3: Senta, e poi invece c'è un ruolo assolutamente, possiamo dire, speculare ad Ariel, che Winnie di Giorni Felici di Samuel Beckett, messo in scena ovviamente sempre da Streller, in cui lei invece recitava pressoché immobile perché era immersa nella sabbia fino alla vita.
4: Sì, quindi allora, ecco. Quelli sono stati due cose tremende, un periodo della mia vita incredibile, irripetibile, perché sono passata dalla tempesta e lui ha fatto, quindi che era nel 78, 79, 80, diciamo, la tempesta, a Giorni Felici, e pensate, è tutta un'altra cosa, quindi immersa, sommersa, e proprio alla base del palcoscenico, proprio non in un monticello finto e così di cartone in cui tu entravi e stavi comoda dietro, lì invece era sofferenza vera, autentica, lui l'ha messa proprio in basso sul palcoscenico, con tutta una sabbia bianca che io respiravo perché era tremenda, ed ero tutta rannicchiata nella buca del suggeritore sotto, proprio non avevo uno spazio mio, e l'immobilismo dopo aver invece combattuto tanto per riuscire a librarmi, diciamo, nella tempesta, per me è stata una sofferenza inaudita, proprio trovare un altro modo di recitare, un altro modo di vivere appunto una cosa. Io non avevo più occhi, perché per me lo spazio era solo quel buco, non capivo più nemmeno certe volte dove era la platea, se era alla sinistra, alla destra o centrale, cioè avevo perso il senso dell'ubicazione mia quando ero solo con la testa fuori, e ho patito parecchio. Dopo questo però meraviglioso spettacolo che ha avuto un grandissimo successo, questo Beckett fatto da Streller, ecco, lui ha riproposto La Tempesta, al che io ho detto: ma no, dico, non posso più farla. Ero nel suo ufficio e ho detto: guardi, io non ce la faccio, non me la sento più adesso di rivolare, di risalire, dopo che mi sono anchilosata dentro con un altro registro di recitazione, un'altra cosa, capisci? Tutto proprio un'altra, la mia mente si era proprio come deformata dentro questi due spettacoli, no? Uniformata all'uno, uniformata all'altro. Ritornare indietro mi sembrava una cosa impossibile, e ho detto no. Poi dopo due giorni mi vedo recapitare una lettera dicendo che lui avrebbe aperto il teatro all'Odeon di Parigi, lui dirigeva il teatro L'Odeon, l'avrebbe aperto con il Teatro d'Europa, l'avrebbe aperto con La Tempesta, e quindi con me o senza di me lui La Tempesta l'avrebbe rifatta. E allora io, come ho letto quella lettera, ho preso, sono andata nell'ufficio di Streller e ho detto: va bene, ci sono, ci sono anch'io, ecco, perché l'idea che qualcun altro potesse fare, ecco, godere della mia conquista senza soffrire quello che avevo sofferto io mi sembrava ingiusto. E allora ho detto,
3: quindi in un certo senso l'ha ricattata, ecco,
4: mi ha ricattata immediatamente, sapeva, si conosceva, veramente era un grande conoscitore di uomini ecco, ed infatti abbiamo debuttato a Parigi con La Tempesta ed è stato un grandissimo successo, e quasi devo dire più che in Italia, perché in Italia, ecco, come lei sa, insomma, La Tempesta, la prima volta che è stata fatta, ha avuto abbastanza battaglie, devo dire, perché la critica non era proprio
3: favorevole,
4: indisposta e favorevole, ecco, perché poi, voglio dire, Stelier è sempre stato abbastanza, sì, amato, ma anche abbastanza tenuto un pochino a distanza. Invece dopo il successo di Parigi, è stato, ci hanno aperto tutte le porte, siamo andati a New York, siamo venuti a Roma anche, mi ricordo, al Teatro Valle, è stato bellissimo.
3: Giulia Lazzarini, che cosa ha significato per lei essere considerata un'attrice del piccolo, appartenente a questa istituzione?
4: Beh, questo lo posso dire adesso, perché mentre lavoravo al piccolo non mi sentivo così, cioè mi sentivo l'appartenenza da parte mia, nel senso che qualunque cosa io potessi fare fuori rinunciavo a farla, perché preferivo magari aspettare dei mesi in attiva, però prendere parte poi a uno spettacolo fatto da Stelier, cioè la sentivo io come mia appartenenza, ecco, come mia dedizione. E adesso poi nel tempo questo è diventata come una, non so come dire, io icona, io storica, io, cioè io per forza, ma io ho dato veramente la disponibilità sempre al piccolo teatro, e quindi la precedenza in ogni cosa è sempre stata per il piccolo, e quindi ora mi trovo qui, anche se non lavoro al piccolo, però io sono del piccolo,
3: ecco, questo
4: appartengo al piccolo teatro di Milano, cioè questo sicuramente sempre, anche se poi le cose poi cambiano naturalmente, si vive anche un po', non dico di rendita, ma a volte così si vive di quello che si è fatto, anche, no, di una vita trascorsa.
3: Perché è vero che lei è considerato un'icona del piccolo teatro,
4: questo,
3: è la verità.
4: Questo è l'etichetta che poi ti danno, perché tutto va etichettato, come in altri paesi. Io faccio sempre il confronto, chi ha lavorato al National Theatre oppure chi ha lavorato alla Comédie Française è dentro la Comédie, è una dame della Comédie Française, insomma, anche i vecchi attori sono attori della Comédie, ecco, io sono attrice del piccolo teatro con molto orgoglio.
3: Senta, invece, quali ruoli avrebbe voluto interpretare e non è riuscita a fare con Stelier?
4: Beh, questo Madre Coraggio che dovevamo fare, Madre Coraggio di Sarajevo, che lui l'aveva in cartellone, l'abbiamo cominciato a provarlo nel nuovo teatro, il famoso nostro teatro Stelier, che non consegnavano mai, 15 anni ci sono voluti per consegnarlo, quindi lui aveva messo in cartellone, allora c'era in atto la guerra, appunto Sarajevo era sotto assedio, e quindi lui voleva che questa Madre Coraggio si svolgesse lì. Abbiamo cominciato le prove e dopo 15 giorni lui ha dato le dimissioni che già aveva dato in precedenza, ha ridato le dimissioni e è andato via, e per fatti politici naturalmente. E questo spettacolo è rimasto a metà, io sarebbe stato per me una grandissima
3: soddisfazione,
4: poi vabbè, ecco, per me è proprio il massimo del raggiungimento, ecco, di una carriera di un attore, non solo per quello che avrei potuto imparare facendo questo spettacolo, ma ecco, avrei potuto chiudere lì persino la mia vita, ecco, diciamo.
3: Grazie a Giulia Lazzarini per essere stata nostra ospite e per la sua testimonianza così piena di emozioni e di passione. Noi vi proponiamo come chiusura della nostra conversazione un brano tratto da Palcoscenico Che Passione del 22 dicembre del 91, in cui l'attrice legge una lettera che Stelier le scrisse la sera della prima di Giorni Felici di Beckett, da lui messo in scena con protagonista appunto la Lazzarini, la quale ricorda anche la fatica che questo spettacolo le costò. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

Giulia carissima, la solita letterina o bigliettino delle prime, quante fra di noi, ma questa è diversa. Questa segna deve segnare per te una cosa nuova. Stasera sei tu il centro del mondo, perché il teatro è la parabola del mondo, e nella tua solitudine di interprete davanti al tuo pubblico, un pubblico che ti ama perché meriti di essere amata, e sentirai, come mai hai sentito, la terribile e meravigliosa responsabilità dell'attore. Sii semplice dentro, non crearti più problemi di quelli che occorrono, lascia sempre scorrere la tua sensibilità istrionica, la tua verità intuitiva, non sbaglia mai. Può solo sbagliare in sottotono. E appunto, il mio vizio di recitare in un piccolo stanzino. Guardati da questo piccolo agguato della sensibilità, ma non fartene un'ossessione. E poi tutto il resto, tutto quello che ci siamo detti in questi mesi. Ma sì, soprattutto tranquilla di te. Un abbraccio fraterno molto forte, e il tuo Giorgio Strehler. Ecco, questo, io ho tenuto a leggere questa lettera perché spiega il suo modo di lavorare. Tutte queste cose lui me le aveva ripetute in continuità mentre io dicevo le battute di Winnie nei Giorni Felici. Cioè, questo stare al centro del mondo, questo voler combattere, questo non voler morire, questa specie di valzer viennese, per esempio, che canta alla fine lei ricordando un brindisi con lo champagne rosé che avevano fatto lei e il marito all'epoca del loro innamoramento, e che poi tutto sta finendo, e questo piccolo valzer della vedova allegra, e che non è cantato malinconicamente o nostalgicamente, comincia malinconicamente, nostalgicamente nel ricordo, e finisce con una specie di accanimento, di brivido tremendo, per cui questa canzone, questo valzer diventa una specie di inno di guerra di questa testa che sbuca dalla sabbia bianca con una pistola piantata davanti, che è l'occasione, la possibilità di finirsi, ma che non può essere nemmeno più utile perché ha solo la testa fuori, non può nemmeno avere le braccia e le mani per spararsi, e quindi non lo può fare neanche più. E canta disperatamente e accanitamente questo pezzo di vedova allegra, ecco, di questo mondo che se n'è andato e che se ne va. Ed era quello un pezzo che a me credo costasse la vita ogni sera, veramente, perché sentivo dentro di me questo rimbombo di tamburi, e che invece era un valzer viennese.

0: Dall'Auditorio A di Torino, Pippo Baudo presenta Settimana Corta, spettacolo in giro per l'Italia. Orchestra diretta da Luciano Fineschi. Realizzazione di Gianni Casalino.
1: Dicono di freddo e gelo, ma chi se ne frega? Io c'ho un'amorosa che mi vuole tanto bene. L'aspetto da un bel po', vicino al lungo po'. Piove, sono senza ombrello e non ho il palto. Oggi ho preso lo stipendio e la tredice. Forse basta per il cinema per tutti gli. Ma cosa vedo mai? È lei o non è lei?

0: Signore e signori, Pippo Baudo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, felice mattinata. Al termine della nostra prima lunga settimana corta, dopo una navigazione avventurosa, siamo approdati al porto di Torino. Qui abbiamo restaurato il regno di Sardegna. Infatti confluiranno in questa sede tutti i giovani talenti e i fatti curiosi non soltanto del Piemonte, ma anche della Liguria, della Sardegna e della Val d'Aosta. Chissà, forse riusciremo ad avere anche tra i nostri ospiti Carlo Felice e Carlo Emanuele I, non si sa mai. Dunque, mi sento più giovane stamattina, molto ma molto più giovane, amici. Sì, più giovane di 3 anni, perché sono finalmente tornato a lavorare con il maestro Luciano Fineschi. Un abbraccio Luciano.
2: Ciao, Pippo,
1: anche se
2: ciao.
1: So che a te non basta ringiovanire di 3 anni, ce ne vuole di più, eh?
2: Hai ragione, i 5 in cui ho lavorato con te e a 7 voci contano il doppio.
1: Ma dite la verità, ma non è commovente questo incontro pieno di ricordi, di rimembranze? A proposito di ricordi, devo ricordarmi di leggere la locandina della prima parte di Settimana Corta. Un quadretto di vita regionale. Il quartetto Cetra, un cantante mezzo ungherese e mezzo torinese, un idraulico falso e 3 veri idraulici, e infine un quiz sui gialli. E siamo arrivati qui a Torino, dove subito ci siamo aggiornati sui problemi di Torino. E vedi caso, ci hanno all'unanimità segnalato anche qui problemi di traffico. Insomma, tutta l'Italia è un problema di traffico e un traffico di problemi. Torino in questi ultimi tempi ha sentito più che mai la sua antica, tradizionale vocazione marinara. Terra di navigatori, ha voluto darci una specie di arcipelago, e in tutta la città sono sorte per iniziativa comunale le isole in serie, cioè le isole pedonali.
3: Bella scoperta! Tutte le grandi città stanno riservando ai pedoni qualche strada del centro.
1: Vabbè, ma Torino non ci si limita a questo. Torino, per esempio, aveva riempito di catene Piazza San Carlo, ma grandi, pesanti catene gialle per impedire il posteggio alle macchine.
4: E questo è niente, visto il successo dell'esperimento, metteremo serrature di sicurezza a Piazza Castello, cavalli di Frisia in via Po, fossati e ponti levatoi intorno alla stazione.
3: Circolare nel centro diventa sempre più difficile. Verrà presto il giorno in cui chi oserà entrarci non riuscirà più a uscirne.
5: Buongiorno, signore, siamo della CREANNIP.
6: Che cos'è?
5: CREANNIP, Commissione per il recupero automobilisti dispersi nell'isola pedonale.
6: Ah, ma allora voi potete salvarmi. Sapete, sono 15 giorni che mi sono sperduto in mezzo alla città.
7: Ah, turista straniero?
6: No, torinese.
5: Ma questa...
6: Ma sapete, io ho sempre circolato in macchina per la città e poi mi hanno appiedato all'improvviso e così mi sono perduto.
5: Oh,
6: sono naufrago.
5: Ma questa è proprio la missione del CREANNIP, ricondurre alle loro case i dispersi. Ha provato a inviare messaggi nelle bottiglie.
6: Ho provato, ho riempito 20 bottiglie con messaggi di aiuto, le ho buttate in mezzo alla strada.
3: Oh, e cosa ne ha ricavato?
6: 20 multe.
5: Oh, ma niente paura, noi del CREANNIP la salveremo.
6: Oh, grazie tanto, signore, ma com'è che farete a salvarmi?
3: C'è un solo modo per far subito accorrere qui la forza pubblica. Stia a sentire e si unisca a noi.
8: Alto là, ti abbiamo colto, pirata della strada. Un motore nell'isola pedonale, eh? Ma la pagherai cara, portatela via!
3: E ne abbiamo salvato un altro.
9: Intoniamo l'inno dell'esercito della salvezza stradale.
10: Wow,
1: ovviamente abbiamo scherzato, abbiamo forse un po' esagerato. Per verificare la faccenda, chiamiamo il vice ingegnere capo del comune di Torino, ingegner Boffa, il quale ci parlerà di queste catene. Buongiorno, ben arrivato. Allora, questa storia delle catene, che cos'è?
11: Ma
7: Le catene sono state un episodio, un esperimento per evitare che la cittadinanza, abituata a parcheggiare la macchina in Piazza San Carlo, continuasse. Cioè, quanto si voleva raggiungere di liberare al traffico la piazza e restituire tutta la sua dignità architettonica ed ambientale, non poteva che ottenersi per gradi.
1: Avete incatenato qualche automobilista o no?
7: No, non siamo giunti ancora a questo, no. Anche perché le catene erano di plastica, non erano molto pesanti, sì. Come diceva nello sketch di prima. Oggi sono state rimosse, cioè la piazza oggi è già libera ed è già restituita al torinese in tutta la sua
1: dignità. E ci sono al posto
7: dignità.
1: Delle catene che cosa?
7: Ci sono 5 o 6 vigili, purtroppo.
1: Con le manette?
7: No.
1: Insomma, questo fatto che cosa ci garantisce? Una perfetta viabilità per
7: ci
1: i pedoni, quali possono riacquistare una specie di libertà?
7: Sì, ci garantisce una piazza libera, una piazza che dovrà essere naturalmente usata adesso. Cioè, Piazza San Carlo ha una tradizione, una storia di Torino, è la vecchia Piazza del Re. Si svolgevano i mercati, si svolgevano le parate militari. Teniamo conto che Torino allora aveva 30, 40, 50 mila abitanti. Oggi città industriale può dedicare a questa piazza altre attività.
1: La cosa è Piazza San Carlo, cioè, si potrà liberamente circolare, insomma, incontrare qualche re di passaggio. Stringergli la mano.
7: È anche possibile, sì. Ce ne sono tanti al mondo oggi.
1: C'è un abuso, sì. Proprio. Sono tutti senza lavoro poi, tra l'altro.
7: Disoccupati anche. Sono anche disoccupati.
1: Ingegnere, la ringraziamo tanto.
7: L'isola pedonale è un'istituzione non nata a Torino, dove che ha 13 chilometri di posti, quindi non indispensabile, però necessaria a tutte le città del mondo.
1: Buongiorno.
7: Buongiorno.
1: I primi ospiti di questa mattina, ospiti musicali, Tata, Virgilio, Felice e Lucia, ossia il quartetto Cetra.

0: Prego. Allora, Tata, Felice, Lucia, Virgilio, tutti sì. quanti ben arrivati a Torino.
1: Grazie.
0: E voi avete mai fatto da padrini a cantanti?
2: No, io mai. No, non
3: beh,
2: so
3: ma
2: voi.
3: È l'unico che lo può fare lui, eh?
0: Perché?
3: Savona, perché è di Palermo.
0: Ecco. Allusione. Vabbè. Io vi presento come vostro figlioccio un cantante che è mezzo ungherese e mezzo torinese, non ci ho capito molto, ad ogni modo lo sapremo da lui. Mezzo vediamo. Ungherese e mezzo torinese. E si chiama Rommi.
2: Eccolo qui, Rommi.
4: Ciao.
0: Virgilio, ecco, fai pure delle domande a questo Rommi mezzo torinese e mezzo ungherese.
5: È un po' complicata la cosa, mi sembra, no? Beh, com'è
6: insomma,
5: questo fatto?
6: Dal padre di mia madre, sono parte di mia madre sono ungherese, a parte di mio padre italiano.
5: Ah,
6: sarebbe sì, bisnonno, sì. insomma.
0: Ah, il bisnonno, vabbè, cioè, ho capito. Sì.
3: Bella, senti, una bella salsa.
6: È toscano.
7: Spiega un po' una cosa, le canzoni del tuo repertorio come sono? Sono le canti in ungherese o le canti in italiano?
6: No.
7: Cioè, no,
6: italiani, inglesi, spagnoli.
7: Ah, tu fai, sì, un vasto repertorio, sì, però sì. Canti adesso che cosa canti?
6: Cioè, il mio preferito sarebbe sempre.
0: Ma senti, Rommi, qual è la tua attività? Che cosa fai?
6: Cantante.
0: Ah, fai il cantante. Sei cantante di nuovo per il nostro pubblico, ma già questa è la tua attività.
6: Sì.
0: Sì, hai un complesso?
6: Sì.
0: Come
6: sì.
0: si chiama?
6: Rommi and the Hungarian.
8: Non so se notate che Felice si nasconde dietro di lui, no? Perché così.
0: No, perché siccome
8: ha molti capelli.
0: Ha allora, molti capelli, sì. Ecco, allora fai Felice, bene, fai bene. Di... Ciao quartetto! Ci rivediamo alla seconda parte di settimana corta e non scappate via dall'auditorio, mi raccomando. Ecco. Rommi, allora la canzone che ci fai ascoltare, che cos'è?
6: Sì. È una canzone folcloristica ungherese che è un po' arrangiato io, insomma. Mancanza di violini. Viale dei glicini.
0: Benissimo.

csavargott cigány. Megszólít el.

in that ceramic and a shovel of mine. The chuck chum, the shem.

la la.

0: Bravo Romy! Bene Romy, cantante nuovo per il nostro pubblico, mezzo torinese abbiamo detto e mezzo ungherese. Dunque, come sapete, ogni giorno abbiamo la brutta abitudine di presentarvi una scenetta, uno sketch che illustra un mestiere oppure una professione. E la illustra questa scenetta con tutti i suoi bravi luoghi comuni. Oggi è di scena l'idraulico. Ascoltate la scenetta prima, poi ne riparleremo con gente competente.
1: Dov'è il guasto?
2: No, aspetti un momento.
1: Sì.
2: Dica, siamo tra uomini.
1: Lo spero.
2: Appunto, signor idraulico, io sto aspettando Dolores.
1: Ah, quando è così, io vado. So 20.000.
2: No, aspetti. Dolores è una donna meravigliosa. Sapesse la fatica che ho fatto per convincerla a venire da me. Quasi quanta ne ho fatta con lei, capisce?
1: No.
2: Senta. Tra un istante arriva Dolores. Ma lei faccia pure il suo lavoro. Mi metta a posto il bagno. L'importante è che non si faccia vedere, capisce?
1: Sì, ho capito.
2: Potrebbe rovinarmi tutto, la supplico.
1: Vabbè, ho capito, se fidi di me. Da che parte sta il bagno?
2: Di qua, la prego. Sparisca,
1: ma stia tranquillo. Ma...
2: Dolores, amore mio.
3: Ti prego, sono turbata.
2: Dolores, quanto ho atteso questo giorno. Vieni, Dolores, vieni. Ah, che emozione. Senti, senti come batte il mio cuore.
3: Accidenti, sembrano martellate su un tubo.
2: Appunto, è l'amore. Vieni, Dolores, vieni. Siediti qui. Dobbiamo celebrare questo incontro meraviglioso, sublime. Voilà, champagne.
3: Oh, caro, ho paura. Mi sento in colpa.
2: Ma via, tesoro. Ecco, senti, tintinna lo champagne scendendo nei bicchieri. Ieri come un ruscelletto gorgheggiante.
3: Ma cos'è questo?
2: Niente, è solo la tua immaginazione resa fervida dall'emozione di questa nuova intimità. Beviamo, Dolores, alla santé.
3: Ma sei tu?
2: Sì, cioè, no, Dolores, lascia che ti dica tutto il mio amore. Io, Dolores, vorrei solo chiederti.
1: Già una chiave inglese del 14.
3: Ah, chi è quest'uomo?
2: Questo? Ma non è un uomo.
1: Ma come il suo nome?
2: Vada via.
1: Ma come me?
2: Dolores, io brucio d'amore. Io voglio dirti che...
1: Bisogna cambiare i rubinetti.
2: Ancora lei.
3: Voglio sapere chi è quest'uomo.
2: Ma nulla, cara. È soltanto lo stagnino. Era tanto tempo che lo aspettavo.
3: Hai detto lo stagnino?
1: Certo, e sono 30.000 sull'unghia.
3: Lo stagnino, l'idraulico,
1: sì.
3: Il lattoniere, venga
1: sono
3: qui,
1: io,
3: che l'abbracci, caro. Caro lo stagnino, sono 6 mesi che devo farmi riparare il bagno. Venga con me, venga a casa mia.
1: Subito.
3: E a te, addio per sempre.
0: Scenetta questa ascoltata. Verifichiamo adesso la professione dell'idraulico. Con un'intervista vera, chiamiamo 2 idraulici torinesi, prego accomodatevi, c'è un altro in ascolto esattamente a Venezia.

0: Ben arrivati, buongiorno. Buongiorno. Allora, il più piccolo idraulico si chiama, con i baffetti?
1: Zichella, Rocco.
0: Zichella Rocco, Rocco, lo chiamiamo Rocco così, confidenzialmente. Esatto, Rocco, esatto. Di dov'è lei, di Torino?
1: Ci vivo da tanti anni.
0: Ma lei dove è nato?
1: Avellino.
0: Dove?
1: Provincia di Avellino.
0: Avellino, provincia di Avellino. Poi il secondo, che è più alto, senza baffi, si
2: Michelotta
0: chiama?
2: Domenico.
0: Io capisco dall'accento che lei...
2: Siamo quasi vicini, va?
0: Appunto, abbiamo capito tutto, vabbè.

0: Di dov'è esattamente lei?
1: Provincia Reggio Calabria.
0: Reggio Calabria. Esattamente il paese?
1: Pazzano.
0: Pazzano.
1: In mezzo a due monti, bello.
0: Bello. Colleghiamoci con Venezia, ci deve essere un altro idraulico. Pronto Venezia?
2: Pronto.
0: Venezia, chi parla?
2: Io mi chiamo Frollo Mario.
0: Mario Frollo?
2: Sì.
0: Idraulico, vero?
2: Idraulico, sì.
0: Quanti anni ha, signor Frollo?
2: 70.
0: 70 anni?
2: Sì.
0: E da quanto tempo fa l'idraulico?
2: Da bambino.
0: Da bambino fa l'idraulico?
2: Sì.
0: Lei allora senz'altro sarà milionario? No, miliardario? Ultramiliardario?
2: Di più.
0: Di più? No, perché voi vi fate pagare molto, eh?
2: Oddio, non è tanto eccessiva oggi. Insomma, viene sulle 2-3 mila lire all'ora, ecco.
0: No, ma è un po' di più, perché avervi è un problema. E quando arrivate non è, c'è molta impiego di mezzi, no? Non ce n'è.
2: È perché, vede, al tempo d'oggi riparazioni non se ne fanno più.
0: Si sostituiscono i pezzi direttamente?
2: Direttamente conviene al cliente e conviene a noi.
0: Ma siete pochissimi gli idraulici.
1: Ma siamo abbastanza, penso io, però...
0: Che le riparazioni sono tante, le richieste sono tante.
1: Le riparazioni sono tante, poi anche effettuare queste riparazioni ci sono delle difficoltà, anche lavorare in Torino, c'è da spostarsi, c'è il traffico, c'è tante cose.
0: Lei vorrebbe lavorare a domicilio, cioè gli portano il rubinetto rotto direttamente a casa.
1: No, noi andiamo a domicilio.
0: Potrebbe essere una soluzione. Scusi, mi si è rotto il bagno, si carica il bagno e glielo portano lì, è una cosa comoda, divertente. No.
1: Ma noi non vogliamo questo, vogliamo che siamo compresi e...
0: Cioè voi volete essere pagati di più?
1: Esatto, perché...
0: Anche lei si lamenta delle tariffe, signor Rocco?
3: Sì, perché vedo, adesso vi faccio un esempio.
0: Mi porti questo esempio.
3: Arriva la telefonata e c'è da attraversare tutto a Torino. Un lavoro è di 10 minuti, però ce ne vuole 3 ore per andare e tornare.
0: Cioè bisogna considerare
3: considerare il tempo.
0: Lei, signor Frollo di Venezia, come si sposta lei? In gondola, come va?
2: No, ci spostiamo tutto a piedi noi a Venezia.
3: Non c'è la macchina.
0: No, perché magari lei dice, mi si è allagata la cantina, invece il canale che è entrato dentro lì a Venezia.
2: No, anche questo.
0: Può capitare anche questo, no?
2: Perché loro si spostano coi mezzi, o la motocicletta o la bicicletta. Noi dobbiamo sempre spostarci a piedi.
0: Quindi consuma di meno lei?
2: Sì.
0: Consuma più scarpe, ma consuma di meno. Mi rendo perfettamente conto. Quindi bisognerebbe mettere questa tariffa di supplemento per le spese di esercizio, di spostamento.
2: E anche mettere in conto la suola delle scarpe.
0: Allora, abbiamo creato un gemellaggio tra idraulici piemontesi, insomma così, si va per dire perché sono calabresi e un altro di Avellino, è un idraulico autenticamente veneziano, che lei è veneto, vero, signor Frollo?
2: Sì, veneziano di nascita.
0: Di nascita, benissimo.
2: E anche di morte.
0: No, perché? Scusi, tocco ferro per lei.
2: No, è per me.
0: Tocco ferro per lei. C'è tempo. C'è tempo, caro signor Frollo, c'è
2: poi
0: tempo.
2: Poi noi abbiamo Frollo, fa... il scivo che quando si muore ci trasportano in gondola, capisce?
0: Senta, come sposi. Signor Frollo, c'è tempo. Stiamo tutti quanti facendo gli scongiuri. Ci sono tanti rubinetti da riparare ancora.
2: Sì, è meglio che si rompano i rubinetti piuttosto che muoiono.
0: È giusto, va bene. Va bene. Bene. Grazie agli idraulici e felice settimana.

ad un anno dalla scomparsa del grande showman, Rai Radio Tecate dedica una domenica a Pippo Baudo e propone un palinsesto speciale che farà scoprire agli ascoltatori di oggi il lavoro svolto in radio da Baudo negli anni 60 e 70, dai programmi per i ragazzi a rapide trasmissioni per il weekend. Baudo è stato l'ospite di prestigio, di livello, di varietà di Radio Rai, ma anche attore di Radio Commedia. Questa può essere una vera e propria scoperta. Così vogliamo ricordare Pippo Baudo, uomo dei mille interessi e talenti. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Ragazzi, organizzatevi.
1: Un programma di Silvano Balzola e Gladys Angeli.
0: Condotto da Pippo Baudo e realizzato da Fausto Nataletti.

0: sarebbe.
1: Ah, finalmente siamo arrivati in studio. Calma, calma ragazzi, c'è posto per tutti. Ecco, mettetevi lì, lì, ecco, seduti, calmi, buoni, tranquilli, eh. Ecco, non vi muovete.
0: Ah, ce l'abbiamo fatta, dovevamo... ma che fatica.
1: Lo so, ma dovevamo organizzarci meglio. Comunque ormai è andata, adesso sai che facciamo? Li affidiamo a Pippo Baudo. E chi si è visto, si è visto.
2: Oh, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, grazie. Fate presto a dire li affidiamo a Pippo Baudo, insomma, come si fa?
0: Sta tranquillo. Gli abbiamo spiegato che lo studio serve ancora alla RAI e poi sanno che tu sei un bravo ragazzo. Ti conoscono bene?
1: Guarda Pippo, non ti saliranno sulla testa, ce l'hanno promesso e poi sei...
2: Ma anche se è un po' difficile, così alto come sono, sulla testa è un po' difficile.
1: Loro sono venuti, Pippo, per assistere alla trasmissione. Il microfono è tuo, non ci guardare brutto, vedrai che andrà tutto bene.
2: Sì.
0: Speriamo.
2: Sì, se voi siete un po' così faciloni come tutti gli autori, loro hanno delle idee e poi partono così e danno le preoccupazioni a chi deve parlare. Io sono contento di fare questo programma perché è la prima volta che presento e conduco un programma direttamente per i ragazzi. Ho sempre pensato ai ragazzi, anche perché lo sono stato anch'io ragazzo qualche mese fa, e appunto dico, ho sempre rivolto la mia attenzione al pubblico dei ragazzi, quando facevo Sette Voci, che era un programma che piaceva ai ragazzi, quando ho fatto la Freccia d'Oro, perché c'era un settore sempre in televisione dedicato ai ragazzi. Allora, il titolo di questa trasmissione è chiarissimo, è Ragazzi organizzatevi. Io voglio ricordarvi una mia esperienza personale. Io ho fatto una volta il babysitter. Adesso qui io mi trovo accanto a un gruppo di ragazzi della scuola Giuseppe Mazzini di Pescara. Tu sai che cosa significa babysitter?
3: Beh, uno che fa la guardia ai bambini, fa la balia.
2: Io ho fatto il babysitter, c'è la balia e io ero il balio asciutto, non potendo allattare ovviamente. Dunque, era il primo giorno di lavoro e dovevo portare a scuola in macchina tre fratelli gemelli. Erano tre gocce d'acqua, si assomigliavano perfettamente. Dunque, ogni mattina la madre me li metteva in macchina, uno vicino all'altro, sul sedile posteriore. Siccome era tedesca questa mamma, diceva, mi raccomando, perché parlano così loro, no? Questo è il primo, lo devi portare alla scuola di francese. Questo è il secondo, questo in mezzo alla scuola di inglese. E il terzo, questo qui al lato a destra, alla scuola di russo, chiaro? Io camminavo tranquillo in macchina così. Se non che non ho visto un semaforo, sono andato a sbattere, i ragazzi sono confusi tra di loro. Sì, il primo dalla parte dello sportello di sinistra è dalla scuola di francese, il secondo da quell'altra, cioè il terzo è così... Mi sono disorganizzato, per cui che cosa è andato a finire? Che ho messo a scuola, ho mandato a scuola di francese quello che doveva andare a scuola di russo, quello di tedesco alla scuola di inglese e così via. Se mi fossi organizzato avrei risolto questo problema. Come avrei potuto organizzarmi? Mettendo per esempio dei timbri in testa ai ragazzi in maniera che non mi sbagliassi. Quindi ragazzi organizzatevi, è un programma che può aiutare voi e può aiutare noi a risolvere alcune situazioni. E quindi io direi di iniziare un viaggio fantastico che ci porti lontano da qui, in un luogo dove... Che c'entra questo fischio? Che c'è? Lo bello di Siracusa? Chi
0: no,
2: c'è?
0: No, non lo sai che hanno messo i semafori dappertutto anche per i presentatori? E vedi cosa c'è scritto? Alt. Vogliamo entrare subito nel vivo della trasmissione?
2: Ah, perché adesso hanno messo pure i semafori per i presentatori.
0: C'è?
2: Ho capito, il rosso per Mike Buongiorno, il giallo per Corrado e il verde per Pippo Baudo. Benissimo, benissimo.
1: Proprio il verde.
2: Allora facciamo così, dunque, siete molto spiritosi, vi ringrazio per questo omaggio, ma facciamo passare un momento, quella che è la cosa più importante dei giovani, perché chi è giovane, chi è ragazzo, deve avere molta fantasia. Quindi lasciamo il passo alla...

0: Ragazzi, stiamo viaggiando su una nave. All'improvviso il mare si ingrossa, incomincia una tempesta.
1: Comandante, comandante, un guasto alle macchine, si sono fermate. Il timone non governa più.
2: Ordinate a tutti i passeggeri di mettersi in salvagente.
3: C'è una falla, la nave fa acqua, sta entrando l'acqua nella stiva. Affondiamo, affondiamo.
2: SOS, lanciate l'SOS. Si salvi chi può!
3: Si salvi chi può! Si salvi chi può!

0: Che bagno, ragazzi, un naufragio alla Titanic, eh? Allora, ci siete tutti? Benissimo, dunque ci siamo, siete anche voi?
1: Ci siamo anche noi.
0: Per favore, in fondo.
2: Salvagente, via in acqua.
0: Ragazzi, dove ci troviamo? Dunque, ci troviamo in questo momento su un'isola deserta, senza traffico, senza radio, senza televisione, senza canzonissima, quindi si sta bene. Dunque, moltissime piante, verde di tutte le tonalità, oggi il verde non si trova più, quindi è bene che ci si trovi qua. Senza scuole! Senza professoresse, siete contenti o no? È una pacchia quest'isola così. Tutti quanti vorreste essere dei Tarzan per vivere così in mezzo alla natura più viva, più intensa. A proposito di Tarzan, chi lo sa fare l'urlo di Tarzan? Chi siamo, ripeto, la scuola rappresentata da Giuseppe Mazzini di Pescara. Allora, chi sa fare l'urlo di Tarzan, alzi la mano. Nessuno? Nessuno sa fare un urlo di Tarzan? Vieni qua tu, vieni qua. Tu non sai fare un urlo? Fammi un urlo. Muore pure Tarzan se fai così. Non sapete fare l'urlo di Tarzan, pazienza. Dunque, questa era una specie di grido misterioso. Ci troviamo in questa isola deserta. Che cosa abbiamo a disposizione? Vi ripeto il tema del nostro programma, del nostro incontro. Ragazzi, organizzatevi, cioè dobbiamo sopravvivere in quest'isola deserta. Ora, io vi dico una cosa, vi pongo una domanda. Voi avreste voluto essere protagonisti di un naufragio? A te sarebbe piaciuto?
3: No.
0: No, tu hai paura del mare?
3: Sì.
0: Di stare in un'isola deserta hai paura?
3: Beh, dipende che tipo di isola sia.
0: Cosa vuoi, un'isola con bagno, cucina?
3: No, se ci sono per esempio tutte le cose di cui si ha bisogno, potrebbe andare anche bene.
0: Allora state a pescare, scusa. Dunque, a chi piacerebbe invece un'avventura così eccitante come un naufragio? Nessuno di voi?
4: A me sì.
0: Tu sei un coraggioso. Come ti chiami tu?
4: Leonardo.
0: Leonardo, di cognome?
4: Asso.
0: Leonardo Asso, sei un asso tu, sei un asso. Ti piacerebbe quindi? Perché? Perché?
4: Beh, è una bella avventura.
0: Una bella avventura, sempre se va a finire a lieto fine, eh?
4: Sì, sì.
0: Ti piacerebbe essere protagonista di un naufragio, trovare quest'isola deserta, organizzarti appunto per sopravvivere? Ti piacerebbe?
4: Sì, sì.
0: A nessun altro di voi comunque piacerebbe? A te?
4: Sì, anche a me piacerebbe.
0: E tu come ti chiami?
4: Daniel Celli.
0: Daniel Celli, ti piacerebbe? Le donne no, ho capito. Come?
4: A me.
0: Un'avventura, questa è una bionda. Quanti anni hai tu?
4: 13.
0: 13 anni, a questa ragazza di 13 anni piacerebbe invece. Abbiamo fatto pari e patta, 2-2 uomini e donne. Abbiamo avuto due uomini, due ometti, diciamo, che sono coraggiosi, e altrettanto due donne. Quindi noi ci troviamo in questa deserta. Che cosa abbiamo a disposizione? Abbiamo una coppia di conigli. State attenti, no? È importante. Una coppia di conigli. Una sega. Un martello. Qualche chiodo. Un pezzo di spago e 50 scatolette di carne. Va bene? Ripeto ancora che cosa avete a disposizione. Avete una coppia di conigli, una sega, un martello, qualche chiodo, un pezzo di spago e 50 scatolette di carne. Eh? Dunque, che cosa mi fanno segno gli autori? Che cosa devo dire a questo punto? Una battuta su Robinson Crusoe? Sì, non ne so dire battute su Robinson Crusoe,
2: dai,
0: chi le trova?
2: Sappiamo che sei un fenomeno in questo, quindi proprio all'improvvisazione l'abbiamo lasciata, visto? Il testo è tutto all'improvvisazione.
0: Ma d'altra parte come faccio a fare una battuta su Robinson? Voi sapreste improvvisare una battuta su Robinson Crusoe? No, è difficile, non si può dire una battuta. Io potrei aiutare i ragazzi, ma anche io se faccio uno sforzo nella mia memoria non trovo qualche cosa che riguarda Robinson Crusoe. Vabbè, aspettate, voi conoscete, grazie per l'applauso, conoscete la storia di Robinson Crusoe?
5: Sì.
0: Qual era la storia?
3: Che approdò in un'isola deserta e poi, insomma, riuscì a sopravvivere.
0: Sì, ma era solo?
3: No, aveva un amico Venerdì e degli animali.
0: Beh, allora ecco la battutina su Robinson Crusoe. Dunque, perché un matto non potrà mai essere come Robinson Crusoe? Perché? Perché gli manca un Venerdì, perché è matto. Allora ripassiamo al tema nostro. Dunque, una coppia di conigli, una sega, un martello, qualche chiodo, un pezzo di spago, 50 scatolette di carne. Ragazzi, dobbiamo organizzarci per sopravvivere. E passo la parola a voi. Allora, organizzatevi, pensateci un momento, sapete gli elementi che avete a disposizione, cercate di sopravvivere. Chi vuol parlare per primo? Sei tu. Dunque, allora.
4: Allora, lei ha detto che in quell'isola c'è molta vegetazione.
0: Lei chi sarebbe?
4: Lei.
0: Tu. Sei tu.
4: No.
0: Tu, abbiamo la stessa età noi due, avanti, forza.
4: C'è molta vegetazione, quindi con la sega taglierei un po' di arborescenze e ci costruirei una capanna. Il tempo per appunto per costruire una zattera con gli alberi, appunto, con i fusti degli alberi, e poi il tempo per sopravvivere, 50 scatolette di carne, le razioniamo ognuno una per giorno. Poi
0: ti basta una scatoletta,
4: beh, in questa circostanza mi deve bastare per forza,
0: curi la linea, insomma.
4: Ma sì,
3: poi si può con gli animali feroci possono costruire delle trappole, appunto, con l'aiuto di seghe, con il martello, i chiodi, lo spago. Lo spago può servire anche per far seccare la carne al sole se ci troviamo in una zona tropicale.
0: Dunque tu?
1: Poi si può bere anche dalle noci di cocco, si ricava il latte di cocco, poi anche se lo facciamo fermentare viene anche il liquore, e pure le rape se le facciamo fermentare.
0: Ma ragazzi, ma siete intelligentissime, mi stupite, soprattutto le donne. Questa veramente forte organizzazione. Tu addirittura hai pensato al latte di cocco, dal quale si ricava che cosa?
1: Il liquore.
0: Il liquore. E quindi tu già hai pensato ai dessert, proprio ai ricevimenti che uno deve fare in questa isola deserta. Poi,
4: ma siamo in periodo...
0: I conigli.
5: Beh, accoppiarli.
4: Poi, oppure, con un coniglio potremmo prendere qualche animale feroce.
0: Dunque, ragazzi, altri elementi c'erano. C'era la sega, c'era il martello, i chiodi. Ecco, una ragazza che vuol parlare.
3: Io la prima cosa che farei, mi organizzerei per cercare dell'acqua, dato che c'è vegetazione. Poi... mi razionerei la carne, poi la vegetazione dovrebbe dare anche dei frutti, quindi si potrebbe alternare frutta, carne. Poi
0: hai visto la donna? Hai visto la donna come è più organizzata? Subito frutta, carne, verdura. Chi vuol parlare ancora? Coi chiodi, che cosa si può fare coi chiodi? Coi chiodi, tu?
6: Coi chiodi intanto si possono usare dopo aver segato dei tronchi d'albero per farci un rifugio per i conigli.
0: Non soltanto per i conigli, ma anche per te. Insomma, tu dove...
6: Noi possiamo accontentarci di una capanna di fronte.
0: Col martello, uno, la prima cosa che fa si dà una martellata al dito. No. E si dice, ai!
3: Il martello può servire per aprire le scatolette.
0: Benissimo, ecco una cosa che avevate dimenticato. Come aprire le scatolette?
5: Col chiodo e il martello si potrebbero bucare le noci di cocco. Bere il latte e aprire le noci di cocco e mangiare tutto.
0: E agli indumenti, ragazzi, non ci avete pensato? Agli indumenti, voi avete avuto questo naufragio e siete nudi, ragazzi, siete nudi.
7: Io invece ho pensato che con i conigli si possono prendere gli animali feroci, la carne si mangia e la pelle si può fare dei vestiti.
0: Ecco, subito la donna cosa ha pensato, alla pelliccia. Beh, ragazzi, io sono veramente contento, perché io incontro sempre i ragazzi, ma li trovo sempre più svegli. E vi assicuro che io alla vostra età ero un cretino. Abbiate pazienza, io devo constatare questo. Veramente, complimenti a questi ragazzi di Pescara. Bravi, bravi, bravi. Un saluto ai vostri amici d'ascolto.

0: Iva carissima, dunque come mai da queste parti e come stai?
1: Ma sto bene, passavo, nuotavo da queste parti e così, sono qua. E poi sai, l'IVA sta un po' dappertutto, sì, una battuta un po' scontata comunque, ci voleva,
0: sì,
1: no?
0: Sì, va bene, va sempre bene, dunque, pensa alla salute. Come aveva detto un passante a un poveraccio che chiedeva aiuto perché stava per affogare. Dunque, a parte gli scherzi, Iva, devo farti un grossissimo rimprovero.
1: Ci mancava anche il rimprovero. Tutte le volte che mi incontri, Pippo, tu mi devi rimproverare. Che c'è? Avanti, sono
0: dunque, te lo dico subito. Dunque, tu arrivi a cose fatte. Dopo che abbiamo spremuto le meningi per trovare il modo di sopravvivere su quest'isola. Adesso che ci siamo organizzati, dico, arrivi tu.
1: Ma scusa, guarda che io l'ho sentito il corretto,
0: Eh sì, l'hai sentito?
1: No, non mi prendi in contropiede. Dice, ben arrivato al personaggio, tu mi accogli così, ho capito.
0: Ma certo, dico, ci mancava proprio il personaggio per il tempo libero, per lo svago, insomma, per lo spettacolino. Però, senti, prima di ascoltare una tua canzone, vogliamo sentire in breve anche il tuo parere sulla situazione in cui ci troviamo, dispersi su un'isola, dici pure.
1: Guarda, coi tempi che corrono, per me...
0: Dimmi.
1: Un naufragio su un'isola, poi quest'isola è stupenda, ci sono le palme, datteri, banane, ma questa è un'isola.
0: Ma noi non
1: parliamo a spese.
0: È
1: un'isola perfetta, è un'oasi di pace, ma che cosa vuoi di più, ti lamenti?
0: No.
1: Sono felicissima di essere arrivata qui, stiamo qui, non lo facciamo sapere a nessuno, viviamo benissimo, abbiamo le chitarre, cantiamo, suoniamo, balliamo, è meraviglioso, io propongo di rimanere qui, siamo già organizzati, già una società organizzata, perfetta, non c'è bisogno d'altro.
0: Ecco, siamo veramente a posto perché ci mancava anche la cantante. Abbiamo i conigli, abbiamo le scatolette, abbiamo un pezzo di spago, abbiamo i chiodi, eccetera, e ci abbiamo anche i Vazzanicchi, abbiamo anche una canzone di Vazzanicchi.

0: Grazie Iva per il tuo intervento. Dunque ragazzi, ognuno di voi con la fantasia può restare sull'isola finché vuole, anche Iva ha preferito restare qui. La prossima settimana noi ci troveremo in un altro luogo, in un'altra situazione, ma con noi avremo i ragazzi che ci avranno seguito e che sapranno senz'altro organizzarsi come hanno fatto nel corso di questa nostra prima occasione. Anzi, se avete suggerimenti voi in ascolto, scriveteci pure, perché attendiamo le vostre risposte, i vostri suggerimenti, i vostri consigli per risolvere tutti i problemi. Vi abbraccio ragazzi, un saluto affettuoso, caloroso, fraterno, amichevole dal vostro Pippo Baudo. Ciao!
1: Abbiamo trasmesso

0: Ragazzi, organizzatevi.
1: Un programma di Silvano Balzola e Gladys Angeli.
0: Condotto da Pippo Baudo e realizzato da Fausto Nataletti.

baby, that's the only thing I'm planning on. Baby, dream my wife.

ad un anno dalla scomparsa del grande showman, Rai Radio Tecate dedica una domenica a Pippo Baudo e propone un palinsesto speciale che farà scoprire agli ascoltatori di oggi il lavoro svolto in radio da Baudo negli anni 60 e 70, dai programmi per i ragazzi a rapide trasmissioni per il weekend. Baudo è stato l'ospite di prestigio, di livello, di varietà di Radio Rai, ma anche attore di Radio Commedia. Questa può essere una vera e propria scoperta. Così vogliamo ricordare Pippo Baudo, uomo dei mille interessi e talenti. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Dalla sala A degli studi della RAI di Via Asiago in Roma, Showdown. Braccio di ferro con il pubblico provocato da Paolo Modugno, arbitrato da Mario Maranzana e Marzio Baldi, armonizzato dal maestro Mario Bertolazzi. Un programma di Dino De Palma. Ed ecco a voi gli arbitri di Showdown, Mario Maranzana e Marzia Ubaldi.
1: Benvenuto a Showdown, caro pubblico.
2: E come ogni volta, felicità, fortuna, successo, soldi e tanto amore.
1: Secondo me?
2: Secondo te?
1: Secondo me?
2: Hai detto secondo me?
1: No, io secondo, non sarò mai!
2: Tu hai detto secondo me?
1: Ma sì, perché secondo me!
2: Secondo te?
1: No, secondo noi!
2: Ah!
1: Eh sì, anche te, no?
2: No.
1: Ma perché no?
2: Come no?
1: Ma che?
2: Non lo so!
1: Ma se non sai, perché parli?
2: Ah, perché secondo me...
1: Ah, anche te!
2: Perché tu no?
1: E quindi secondo noi?
2: Ma in che senso?
1: Nel senso, cara Marzia, che secondo noi è ora di dare il via al nostro avambraccio di ferro!
2: Che secondo me è un... avanti spettacolino.
1: Anche secondo me.
2: Beh, allora secondo noi.
1: Ma sì, diamo il via alla sigla, che è meglio.
2: Secondo me. Avambraccio di ferro, che secondo noi è...
1: una freccia segnaletica, che si svolge sempre secondo noi...
2: nella casa di un quizzomane.
1: Secondo te?
2: Eh beh...
1: indovina chi sono.
2: E chi può essere? Mio marito.
1: Allegria, allegria, hai vinto. E che si mangia stasera? No, lasciami indovinare. Che profumino, caccia al profumo.
2: Beh, mi lasci andare in cucina, sì o no?
1: Pollo?
2: No.
1: Il Montepremi sale, 3 baci e un pizzicotto.
2: Ma da chi?
1: A quanto?
2: Che?
1: Da chi? A 1, a 2 o a 3?
2: Ma che ne so!
1: E allora se non è pollo è coniglio?
2: No!
1: Cresce il Montepremi, 4 baci e 2 pizzicotti e 3 wop wop.
2: E che?
1: Che è a 4 wop wop, caccia al rumore. Il premio è la scelta del quiz alla TV. Attenzione, wop wop.
2: Insomma,
1: che
2: wop, insomma, vuoi mangiare o non vuoi mangiare?
1: Ai, ai, ai, questo è un handicap. Tu non mi ami più, eppure chi fu che nel 1955 ti sposò? Su, rispondi, è una domandina facile, facile.
2: Chi ho sposato io nel 1955? Te, purtroppo. Ma per fortuna non c'erano ancora i quiz alla TV.
1: Ma c'erano già, su, indovina, c'era già un'altra trasmissione alla radio con un presentatore toscano. Ma sì, è la domanda da 5 baci.
2: Ma che ne so io.
1: Ai, ai, signora, ai, sì, ai, ha sbagliato. Non si chiamava, ma che ne so io, ai, ai, ma botta e risposta. Posta, ai, ai, ai, mi dispiace signora, ma ha perso.
2: Che cosa ho perso?
1: 5 baci.
2: Mi è andata pure bene.
1: Ma perché dici così? Canta con me. Super Mike, Star Boris, Tortora.

0: Ecco qua l'oggetto misterioso. Guardare, a guardare attentamente, prego. Che cos'è?
1: Che ne so.
0: Ai, ai, ai, signora, è la busta paga.
1: Ma è vuota. E i soldi, dove stanno i soldi?
0: È la domanda da 5 milioni.
1: Ma dove sono quei 4 soldi del tuo stipendio, disgraziato?
0: 30 secondi di tempo per rispondere. Toc. Toc, toc, se rispondi esattamente ti do 100.000 lire. Toc, toc, toc. Dove? A 4. Toc, toc. Indovini, signora, indovini. Blang. Mi dispiace, il tempo è scaduto.
1: Ma insomma, dove sta lo stipendio, delinquente?
0: Apriamo la busta. Ecco, la risposta è esatta. Una scommessa con i colleghi è andata male.
1: No.
0: Ma allegria! In compenso ho vinto con te. Non ti do le 100.000 lire.
1: Bravo, e come andiamo avanti sto mese, eh?
0: Contesto, contesto questa domanda. Non è pertinente, sentiamo il signor notaio. Fa cenno di no con la testa. E allora. Beh, e dove vai? Cosa fa, signora? Abbandona il gioco?
1: Sì.
0: Il regolamento non lo prevede, non puoi! Eida, dove vai? Con quella maniglia! Dove vai? A 5? Perché? A 3? Con chi? A 4?

0: ma la passione del quiz, del gioco televisivo imperverso.
1: E oggi abbiamo uno dei protagonisti del gioco televisivo.
0: Signore e signori,
1: ecco a voi il vostro Pippo Baudo.

0: buongiorno, grazie per questo applauso che si è fermato subito, ma che poteva anche continuare.
1: No,
0: fatto
1: no,
0: male.
1: No, no, no, no, ma è poco, poco
2: mi accontento.
3: Infatti ha sempre violentato il pubblico così, no? Che noi dovevamo dirti Pippo carissimo, benvenuto tra noi.
1: Sì, sì, e anche a te dovevamo dare il nostro augurio di felicità, fortuna, successo, soldi e tanto
0: grazie,
1: amore.
0: Grazie, molto cari, anche perché vedo che leggete queste cose che vi escono dal cuore,
1: sì,
0: quindi siete anche spontanei.
3: Allora, le tasche quando si pagano, siete. Benissimo.
1: Senti.
3: Allora, dicono le stampe che Mondaini, Vianello presenteranno la nuova canzonissima e che tu presenterai domenica in...
4: Pippo, che cosa ne sarà di Corrado?
0: Ma io infatti ho istituito una pensione
4: per
0: quanto riguarda il personaggio. Non è vero niente, devo smentire ogni cosa.
3: Eh sì?
0: Perché no,
3: la
0: pensione, no, è vero che non faccio più la Lotteria Italia, d'altra parte l'ho fatta per tanti anni, l'ho fatta 3 anni consecutivamente e adesso è giunto il momento di cedere il campo alla coppia Mondaini-Vianello che hanno famiglia, hanno famiglia ed è giusto che continuino ad avere delle possibilità.
3: Certo.
0: E poi per quanto riguarda Domenica In, no, mi dispiace, non la farò io. D'altra parte, come Corrado.
3: Beh, ma non piangere,
0: come Corrado fa i gol. E come il 90° minuto, io non riuscirei mai a farlo.
1: Ah, ecco, vabbè. Allora.
3: Dobbiamo considerare un applauso sta battuta?
0: No, che applauso, niente, ho detto
1: niente,
0: la mia
1: andiamo avanti così
0: ingenua,
1: com'è.
0: Infantile,
1: andiamo via,
0: se ho confermato oppure non.
3: Certo. Senti, posso fare una domanda io? Tu sei Filippo o Giuseppe?
0: Giuseppe!
3: Oh, Giuseppe Baudo!
1: Peppo
3: finalmente
1: Baudo!
3: Possiamo dirlo! Oh, ecco. Adesso ti lasciamo un'emozione che per te è inconsueta, diciamo obsoleta e desueta.
1: Un microfono, cioè un piccolo palcoscenico e un pubblico.
3: E fa un po' tu, eh?
1: Allora, caro pubblico, la vittima di showdown di oggi è il vostro Pippo Baudo!
0: Mi pare che a questo punto loro debbano fare delle domande a me. No? Che devo fare?

0: che loro devono fare le domande a me.
1: No, tu non hai voluto sapere niente prima e adesso devi fare. Hai un 10 minuti di tempo.
0: No, devo dirvi la verità, io non ho voluto. Prima loro hanno fatto delle prove giustamente per dei rilievi tecnici, queste cose qui. Non ho voluto partecipare perché siccome un ospite va bene quando è preso allo sprovvisto, quando deve arrivare qui, parlare ed essere coinvolto.
1: Adesso devi parlare.
0: Ed è citato dal pubblico. Pensavo che fosse il pubblico
1: dopo.
0: A dire delle cose.
1: Prima devi tu eccitare il pubblico.
0: Sono abbastanza emozionato perché entrando ho visto una suora.
1: Dov'è?
0: E ti confesso, io sono abituato a tanti pubblici, ma un pubblico con una suora non l'avevo mai visto, insomma, era una fortuna che non mi era capitata. Ora, volendo fare uno show cosiddetto di rottura,
1: ecco,
0: sono accese
1: le luci,
0: c'è una suora in alto, facciamo l'applauso alla suora.
1: Oh,
0: così.
1: Brava suora, eccola là in fondo.
2: Allora sarebbe questo suora down.
0: Benvenuta suora, così siamo raccomandati anche in alto. Allora, vi dicevo.
1: Allora noi ce ne possiamo andare? Scusa okay. Pippo Baudo.
3: Tu resta qui.
1: Noi possiamo andarcene, tutto. Che stiamo a fare?
0: Chiudetevi le luci. Prego, andate. No, lasciatemi le luci accese che mi diverte di più. Allora veramente non mi era mai capitato e sono molto emozionato perché non è che io mi emozioni molto, io poi bleffo su questa emozione, sono abbastanza tranquillo, parlo, discuto, insomma blatero abbastanza facilmente, ma la verità è che dovendo essere questo qui uno spettacolo un po' desueto, parlo difficile come fa Tortora qualche volta, essendo uno spettacolo un po' diverso, dove c'è la provocazione da parte del pubblico, devo rispondere alla presenza di suore, o suora perché una sola. Poi ci sono un sacco di bambini, di ragazze, di cose. Cioè, che cosa dici ai bambini che oggi ti mettono in imbarazzo? Io ho una figlia di 7 anni, adesso si è fidanzata. Oggi c'è l'alimentazione che è un po' diversa. I bambini hanno trovato una grande fortuna di essere alimentati. Noi siamo cresciuti a pane e acqua, acqua e pane. Io ho anche abusato, infatti i risultati si sono visti in altezza. Ma che oggi c'è l'omogeneizzato. L'omogeneizzato, questo vasetto piccolissimo. Il colore è marrone, ma i bambini non ci fanno caso. E dentro c'è tutto, pollo, vitello, verdura, champagne, la signora ha raccolto adesso la battuta, c'è pollo, vitello, verdura, champagne, whisky, c'è tutto, ed è bello nelle famiglie italiane a mezzogiorno c'è questo rito dell'omogeneizzato, c'è il bambino che ha 6 mesi sul seggiolone, ha 6

e le mamme che hanno il senso del risparmio raccolgono tutto, o in bocca al bambino o in bocca al papà, perché niente deve andare distrutto e così smarrito. Quindi sono imbarazzato per la presenza divertita mia fino a un certo punto, perché voi siete molto più su di noi quando avevamo la vostra età. Noi in televisione riceviamo un sacco di lettere, ditemi quando devo smettere, perché a me ci vogliono 10 lire per incominciare e 1 miliardo per smettere. Noi riceviamo un sacco di lettere, perché quando la popolarità è vasta, quando si è molto graditi o comunque si ha un impatto popolare massiccio, la gente scrive, perché è giusto avere queste comunicazioni. Oggi tutti i programmi si fanno con l'aiuto del telefono oppure con la possibilità che il pubblico da casa appunto possa intervenire e parlare e discutere, perché si sente il bisogno di comunicare, che nei condomini non ci si conosce più. Una volta ci si affacciava, mi presta uno spicchio d'aglio, un po' di cipolla, oggi non ci si conosce per niente, anzi si ha una paura tremenda. Poi ci sono delle rubriche, per esempio, nei settimanali, che sono molto seguite, le lettere al direttore, arrivano un sacco di lettere di gente che manifesta problemi, preoccupazioni della vita, le manifesta al direttore, e il direttore, come una mamma, una grande mamma, risolve questi problemi con un consiglio, un suggerimento, un aggettivo più o meno feroce. Io, per esempio, ho ricevuto una lettera vera da parte di una signora di Lecco, che si chiama, adesso non mi ricordo, l'ho imparata a memoria perché è una lettera per me stravolgente, eccezionale, unica. Ve la dico tutta. Sono una giovane donna afflitta da un complesso terribile che mi rende la vita insopportabile. Ho un marito alto 2 metri e 20 centimetri e la mia altezza arriva appena a 1,50 m. Tutte le volte che esco con lui mi vergogno, perché con la mia testa arrivo appena sopra il suo ombelico. Mio marito, che è un uomo di una bontà infinita, per non mettermi in difficoltà, ogni volta che usciamo cammina piegato e a gambe larghe. La più grande umiliazione che provo quando sono con lui è nel momento intimo. Non riesco mai a manifestare tutto il mio amore, perché il mio viso si trova sempre a grande distanza dal suo e se tento di baciarlo si interrompe l'amore. Lui dice sempre che lo baci dove arrivo. La signora adesso ha capito subito, Ma come fa una donna innamorata come me a dover baciare in momenti così belli l'immaginetta della Madonna che il mio Michele porta al collo? Questa qui è una... E adesso che devo fare? Adesso, dopo questa prosa eccetera, io vado al pianoforte, perché quando, se Bertolazzi me lo consente, perché ho una grande stima nei confronti del maestro Bertolazzi, simpatica persona, non bella, perché questo non si può dire assolutamente. Allora, posso andare al pianoforte? Grazie. Allora, eccomi qua al pianoforte, perché non riesco a farne meno e voglio sempre suonare nei miei programmi il pianoforte per dimostrare, soprattutto quando c'è un pubblico in sala, che quando in televisione suono il pianoforte non è che faccio finta di suonare. Io ho scritto un sacco di canzoni molto belle, sono abbastanza modesto, si fa per dire. Ho scritto molte canzoni, ma molte non le ho firmate, perché non mi andava di prevaricare, di fare molta roba, di apparire spesso. Ho scritto molte canzoni che voi senz'altro almeno una volta nella vita avete canticchiato, accennato, eccetera. Una canzone che ho scritto molti anni fa è questa. È molto successo sul Carso questa qui. No, ma scherzi a parte, nel 68-67 un valserino anticipò l'era del liscio. Oggi tutto è liscio, c'è Casadei che fa liscio, tutti fanno liscio, va di moda la mazurka, ritorna il valzer. Io vedo che qui c'è un pubblico diviso, ci sono ragazzini, c'è una suora, c'è un pubblico di una certa età, però tutti quanti siamo aggrediti da questa ondata di liscio che è come il punk, no? Su queste cose che vanno di moda, quando vanno di moda bisogna seguire, si è obbligati dalla moda a seguire. E una canzoncina che era bellina, che vi accenno così, mi chiedo scusa per la mia voce che non è perfetta ovviamente, ma apprezzate la buona volontà, era il suo nome Donna Rosa, cara, bella, sorridente, deliziosa, e vuole me, può sembrare capricciosa, Donna Rosa, ma son certo che mi sposa.

Devo andare avanti? Basta, va, non mi confondete con questo. Devo andare avanti? Devo andare avanti? Vado avanti, tanto è gratis. Signora, è piaciuta a lei questa Donna Rosa, eh? Due anni fa ho lanciato una canzone che per me è stata la fine del mondo, la Tartaruga, che è stata una canzone di grandissimo successo, però non so se adesso mi è consentito fare un discorso diverso, mi è consentita una variazione. Io chiedo alla Marzia, a Maran, posso? Sì. Di che genere? Vi spiego subito. Voi conoscete questa canzone, che è una canzone che ha avuto molto successo per questi bambini. Inizialmente, siccome oggi tutto quanto è sexy, tutto quanto è erotico, tutto quanto è molto spinto, e adesso guardo la suora, che vado, chi va avanti più? Sono completamente condizionato da questa presenza, l'ho detto all'inizio, perché oggi l'erotismo si parla molto non posso andare avanti più. Ho un imbarazzo tremendo. Avevamo fatto una Tartaruga sexy. Poi, ovviamente, per motivi di censura, di ovvia censura, abbiamo fatto dei versi un po' più gradevoli, più facili, eccetera. Io ho questa versione sexy della Tartaruga, la faccio, e semmai poi si taglia. Può andare via se vuole, non so. Senta, io la faccio, però sa, la penso in maniera diversa, sa? Allora, la canzone a Tartaruga, però vorrei che questo pubblico, perché il pubblico della radio è eccezionale, perché deve spingere l'attore a esibirsi, ma molto spesso questo colonnato tremendo, che è roba dell'Eiar, roba residuata, allora crea un clima saporifero, uno si addormenta, non partecipa. Questa canzone, cioè la canzone da Tartaruga, ha bisogno di un coro, che siete voi. Il coro, voi partecipate in questo momento all'edizione dello Zucchino d'Oro. Allora, la bella tartaruga, sapete cosa fa? Voi dovete fare cosa fa, cosa fa. Mi raccomando, cioè, i microfoni aperti, regista, Leoni. La bella tartaruga, sapete cosa fa? Ecco, io più scassate di così non li ho mai sentiti. Cioè, bisogna farli in tempo, cosa fa, cosa fa, insieme. La bella tartaruga, sapete cosa fa? State zitti per tutta la vita, basta. Vi dispenso, no? L'ultima volta, eh? La bella tartaruga, sapete cosa fa? Poi dicono che l'Italia è il paese del bel canto, ma dove? Mai, delle eccezioni. Vabbè, tra l'erba e la lattuga folleggia qua e là, qua e là. Qua e là, adesso vi vergogno a cantare.

0: di Maria.
1: Ma il suo destino grigio un giorno si cambiò, conobbe padre Eligio. E presto si aggiornò la tartaruga. Da allora in poi sta sempre nuda in copertina su Playboy.

0: Ho provato un senso di grande imbarazzo, Verso il finale volevo sparire.
1: L'unico imbarazzato sei tu.
2: Hai visto che il pubblico è...
3: Non c'è più microfono, poverino. Allora, finisce così la prima parte di Showdown con lo spazio dedicato a Pippo Baudo.
2: E ha inizio la parte nella quale protagonista diventi tu, caro pubblico.
3: Vi preghiamo di notare che forse è la prima volta che il pubblico è protagonista con un dittatore dei microfoni, delle telecamere e dei palcoscenici come il nostro qua presente.
2: Poi in questo momento Pippo Baudo si è messo in ginocchio.
3: Sì, di fronte al pubblico.
2: Vuole
3: paura,
2: conquistarsene il pubblico in tutti
3: paura.
2: I modi.
0: Per pentirsi dei miei peccati.
2: E per pentirsi dei suoi peccati, eccetera. Allora... Io direi che sarebbe il caso di farsi notare, caro pubblico, e approfitta di questa irrepetibile occasione. Ce l'ha in ginocchio e imperversate.
3: Quindi. Lasciatelo in ginocchio, vendicatevi di tutte le domande senza risposta che il nostro qua ha posto alle sue vittime.
2: Sì, ricordatevi del grido di dolore dei concorrenti delle varie canzonissime.
3: Insomma, diamo il via al braccio di ferro tra il Pippo Baudo e il pubblico.

0: Eccoci qua, pronti. Chi ha in mano la domanda per distruggere Pippo Baudo?
1: Ho saputo che lei è laureato in legge. Volevo chiedere come mai è diventato presentatore.
2: È un difetto oppure... No, io sono laureato in legge per un motivo, ti dirò, di insistenza paterna più che di mia volontà. Perché mio padre è laureato, ha fatto l'avvocato per molti anni, io poi provengo, come voi sapete, da una famiglia settentrionale di Catania. Quindi laggiù nell'Arizona, va molto di moda, cioè si impone al figlio che sia laureato. Mio padre mi ha concesso uno spazio vitale però a tempo determinato, mi ha detto se ti laurei puoi fare poi questo mestiere, puoi tentare di fare questo mestiere, comunque voglio il pezzo di carta. Purtroppo è un discorso che molto spesso i genitori, soprattutto di una certa generazione, una volta facevano. Io però devo essere grato a mio padre perché le cognizioni che ho appreso attraverso la laurea, lo studio che ho fatto, mi sono molto servite nella mia vita, e ti dirò che molto spesso vado con ricordo a quelle mie prime esperienze di tipo legale, forense, e le cose mi divertono parecchio. Io mi sono laureato in diritto del lavoro con una tesi molto attuale, anzi sui sindacati in particolare, sull'efficacia erga omnes dei contratti collettivi di lavoro. Sono l'unico presentatore in Italia che è laureato, beccate questo.
3: Ecco, allora passiamo un'altra domanda.
0: Forse ti sei laureato in legge per difenderti.
2: Indubbiamente sì, perché pensando di venire un giorno a Showdown mi sono laureato.
3: Certo, allora adesso qui un'altra signorina.
4: Senta, io vorrei sapere quali sono le soddisfazioni di un presentatore.
2: Ma innanzitutto questa che mi dà lei in questo momento, ponendomi una domanda, rivolgendosi a me, sorridendomi mentre mi guarda.
4: No, perché...
2: Non è ironica la mia risposta, è autentica, è sincera, perché la popolarità dà questa possibilità enorme di passeggiare per la strada, di incontrare la gente che ti guarda, ti sorride e ti saluta, e che significa che tu hai creato con questo pubblico un tuo rapporto di simpatia. Le soddisfazioni sono di ordine intimo e anche esteriore.
4: Dal punto di vista lavorativo.
2: Dal punto di vista lavorativo, ma viaggiare, conoscere il mondo, imparare delle cose, partecipare, è una cosa molto importante. E poi inventare, perché noi inventiamo dei programmi e c'è uno sforzo produttivo che è notevole, che impegna il pensiero e poi raccogli queste soddisfazioni con gli spettacoli che fai. Io adesso faccio del cabaret in questo periodo, queste cose che ho detto sono una porzione, una frazione del cabaret che porto in giro, e mi diverto, lasciando la televisione e le telecamere, ad incontrare il pubblico nei vari cabaret e faccio questo spettacolo a briglia sciolta, libero così, che mi appaga moltissimo.
5: Senti, cioè tu hai parlato proprio adesso della mancanza di comunicazione. Io vorrei sapere una cosa, cioè se ti rendi conto, cioè la funzione che svolgi, proprio ecco, cioè che favorisci proprio questo isolamento delle persone, rintanandole in casa, e in ciò, in questa funzione, proprio favorito, cioè dalle mancanze di strutture ricreative, e anche, cioè, anche dall'impossibilità per le poche che esistono di raggiungerle, ecco, non so, pensa soltanto ai mezzi pubblici per raggiungere con qualunque posto, che tu devi fare a cazzotti con gli altri, eccetera. Cioè che tutto quanto è in funzione...
2: Io non penso di poter risolvere i problemi dei mezzi pubblici, perché non penso che sia nella ideologia della mia professionalità.
5: Ecco, esatto.
2: Cioè io non, quando mi assumerà l'ATM, all'ATM, c'è, poi sarà un mio problema. Esatto. Adesso la prima parte era molto interessante. Io penso che sia il contrario. Indubbiamente se un telespettatore si pone davanti al teleschermo e rimane soggiogato dal fatto dello spettacolo, tu dici si isola dal resto della famiglia, non c'è comunicazione, perché
5: non si isola, viene fatto isolare.
2: Viene fatto isolare o si isola o si auto-isola.
5: I psicologi che ci stanno a monte di trasmissioni, eccetera.
2: E infatti in America si ritiene che la televisione sia soltanto un elettrodomestico, che viene utilizzato così a momenti alterni, uno mangia e dà un'occhiata, poi arriva la pubblicità. Da noi invece la televisione ha sostituito lo spettacolo. Perché? Il basso tasso culturale del nostro paese, in provincia, aveva bisogno di una penetrazione culturale a livello televisivo. E l'importante di questo tuo discorso va fatto non a livello di una metropoli o di metropoli come Roma, Milano, eccetera, ma a livello dei piccoli paesi, i quali erano completamente esclusi dal discorso culturale dell'intero paese. Loro, aspetta un momento, ti parlo perché siccome giro parecchio io e giro per i paesi, piccoli paesi sperduti della nostra penisola, non è vero, mentre da noi esiste nelle grosse città il problema di essere isolati dalla televisione, perché la televisione ti isola appunto con questo suo discorso monopolistico come dicevi tu, invece nei piccoli paesi c'è il bisogno che questa comunione culturale ci sia tramite il teleschermo. Il nostro è un paese stretto e lungo, diceva Napoleone, quindi di difficile penetrazione culturale.
5: Sì, ma socializza in casa.
2: Quindi da questo punto di vista dico che ancora l'unità d'Italia bisogna farla.
5: A questo certamente.
2: E in questo senso la televisione è molto importante, perché con il suo discorso di penetrazione generale accomuna le coscienze e riesce a fare un discorso unico.
6: Bene.
7: Ti definisci modesto?
2: Non molto. Non molto, non molto. Io penso che una giusta dose di presunzione sia la base del successo di una persona. Quindi modesto significa anche un po' vigliacco e falso. Quasi tutti i modesti giocano sulla modestia, ma non lo sono autenticamente internamente.
6: Senti, vorrei sapere se ti soddisfa pienamente il tuo lavoro.
2: Non mi ritengo completamente appagato, Io quando faccio una cosa dico si poteva fare sempre meglio. E i miei amici che sono in questa sala lo possono testimoniare. Per me tutto andrebbe migliorato. Ogni volta che faccio una cosa metto sempre le basi per farne un'altra. Non mi fermo mai, perché è proprio il tourbillon è la mia caratteristica.
7: Ti sembra di avere qualche cosa di diverso dagli altri presentatori?
2: No, non ho capito.
7: Ti sembra di avere qualcosa di diverso dagli altri presentatori?
2: Chi sono gli altri?
7: Corrado...
0: La diversità è che lui esiste, gli altri no, hai capito?
2: No.
0: Ecco, questo volevo
2: dire. No.
0: Non li ha mai visti?
2: No, voglio rispondere, la mia era una battuta, non sarebbe mai una risposta, no, ti rispondo. Sì, io penso che un presentatore debba avere delle caratteristiche positive e negative, ma personali. Quindi io penso di avere una mia personalità, non voglio giudicarla, ma diversa dagli altri colleghi, e i colleghi ce l'hanno diversa da quella mia. Il pubblico ha bisogno di identificarsi nel presentatore, di criticarlo, di amarlo, ma di vedere una persona che abbia delle strutture interne ed esterne personalissime, se no non ha successo.
8: Tu hai detto poco fa che ti sei laureato in legge e adesso, sì, come tutti sanno, sei presentatore, ma io penso che in te ci sia un complesso di esibizione non risolto.
2: Non è complesso, perché ogni cosa diventa complesso. Non è mica un complesso, cioè io sono uno che ama esteriorizzarsi, cioè partecipare agli altri, ama parlare. Indubbiamente nella scelta dell'attività universitaria c'era questa componente, perché un avvocato parla, discute, si rivolge all'accusa e alla difesa, al magistrato. Io penso di sì, in me c'è una tendenza ad essere protagonista, a un protagonismo, ma non è un complesso. Perché è un complesso? È una caratteristica, non un complesso, come essere alti o bassi, una caratteristica.
9: Pensi di trasmettere qualcosa al tuo pubblico, cioè nelle tue trasmissioni, che messaggio porti agli altri?
2: Se do un'emozione al pubblico, se il pubblico preferisce stare davanti al teleschermo, mi segue e si diverte, il mio messaggio, piccolo, ridottissimo, non ho un messaggio, voglio ribattere un momento, girare il microfono. Il mio messaggio è già completo, cioè è stato spedito e già ricevuto.
9: Ma il tuo pubblico, il pubblico potrà anche preferire stare davanti al televisore e non andare al cinema o non passeggiare.
2: Sì, sì.
9: Tu, se in te sei convinto di non dare niente al pubblico, dovresti...
2: Ma io questo qui non l'ho detto,
9: ecco,
2: tu stai dicendo
9: questo.
2: Questa cosa, la dici tu, eh?
9: No, perché tu hai risposto, se il pubblico preferisce stare là, vabbè,
2: No, il pubblico, no, stando lì, dimostra di gradire la mia presenza. Io quando faccio lo spettacolo ci metto dei valori all'interno della ideologia del mio spettacolo. Nel senso, se devo fare uno spettacolo, adesso per parlare terra a terra senza parlare di valori, messaggi, se io devo fare uno spettacolo come ho fatto già da 3 anni a questa parte, uno spettacolo che riguardava la Lotteria Italia, allora io che cosa devo fare? Devo dire, io spero che questo pubblico abbia una massiccia partecipazione d'ascolto e quindi devo mettere tutti quegli elementi che possono aggredire il pubblico per, come diceva i ragazzi, isolarlo e farlo stare davanti al teleschermo. Dopo devo mettere quegli elementi addenti di successo, che sono gli ospiti, i personaggi, eccetera. La terza cosa è che lo spettacolo abbia una sua linea, una sua pulizia formale. La quarta cosa, che è molto importante dal punto di vista economico, è che si vendano i biglietti della lotteria, che è un aspetto magari che fa inorridire lì per lì, ma siccome rientra nella ideologia del programma il fatto che si vendano i biglietti, io devo arrivare a questo risultato. Se non arrivo anche a questo risultato, anche, non soltanto a questo risultato, è un fallimento.
8: Senti, ma c'è una trasmissione che a te piacerebbe fare e che non hai fatto? Per esempio di quelle che ci sono adesso in circolazione?
2: Bontaloro. La farei con molto piacere. Mi piacerebbe molto questo incontro con i due personaggi. Mi eccita molto. Io sono stato anche protagonista di Bontaloro come ospite, non ho fatto una puntata. Però ti confesso, l'idea di incontrarmi con questi contemporanei e di chiudere la finestra buttandone qualcuno anche sotto è una cosa che mi piacerebbe molto, un programma che mi ha molto eccitato.
8: E come mai non l'hai fatta?
2: Perché purtroppo esiste Maurizio Costanzo.
3: Insomma, è arrivato prima lui, ecco, vabbè.
2: Signora, una certa età.
10: Dica. Benissimo, la mia domanda è pertinente, eh?
2: Sì.
10: Dunque, anche interpretando altre... i sentimenti di tutti gli ammiratori, mi compiaccio delle musiche composte da lei. Però desidero sapere, al momento che ha composto Tartaruga, le sarebbe piaciuto diventare Padre Ligio?
2: Padre Ligio? Che domanda divertente! Che domanda divertente!
10: Mi rispondo.
2: Senta, io le rispondo. A me Padre Ligio mi sta antipatico da morire.
10: Ma intanto in quel momento...
2: Lo dico proprio chiaramente, a me... è un personaggio che ha tradito la sua coscienza, secondo me non mi sta bene, insomma. Io l'ho messo in parodia perché mi sembrava che fosse doveroso sfotticchiarlo un po', ecco. Certo, quindi andava bene.
3: La signora si ritiene soddisfatta?
2: La signora è la più spiritosa di tutti noi, perché ha fatto una domanda imprevedibile.
11: Signor Baudo, ecco, ho sentito parlare adesso di Buontalloro.
2: Sì.
11: Mi è venuto in mente di porle questa domanda. A livello proprio di plafond di simpatia e di, diciamo, di vincitore, chi pensa che ne sia uscito con le ossa rotte fra lei, Arbore e Corrado, da quella trasmissione?
2: No, non svicolo.
11: Showdown, un braccio di ferro.
2: No, non svicolo, io rispondo, eh. Eravamo in quattro, però, lì c'è anche Costanzo, eh.
11: Escludiamolo, no?
2: No, perché se devo fare un'analisi della situazione, no?
11: No.
2: Costanzo era imbarazzatissimo, per cui non era, secondo me, il solito Costanzo di sempre, perché la presenza di tre professionisti dello spettacolo l'ha un po' bloccato. E quindi nella prima parte dello spettacolo, io ero terzo ad entrare in causa, ho notato che era abbastanza legato. Allora, devo esprimere... Capito, Costanzo lo escludiamo.
11: Sì, certo.
2: Arbore ha continuato dall'inizio alla fine a scusarsi. Detto sempre, vi chiedo scusa, io non so presentare, non so fare il presentatore, io non so fare questo. E secondo me, sincero, non lo era completamente.
11: Condivido.
2: Cioè dicendo, ah, ma sapete, io in fondo faccio queste cose, me le fanno fare, io sono un disc jockey, io ho la televisione, vabbè, dico, se uno la fa, significa qualche cosa. Corrado non l'ho visto. Non ha mai parlato. Ho sentito qualche mugugno qua e là, ma non ha espresso delle opinioni, dei pareri, eccetera. Io non... devo dire che sono stato sincero. Tra i tre sicuramente ho parlato di più, forse molto di più, ma sono stato comunque più sincero. Cioè, mi sono calato nel gioco del massacro del programma e avrei gradito che questo massacro fosse più intenso, perché sennò finisce di essere Buontalloro, finisce di essere Showdown, come... Bisogna rispettare quelle che sono le ossature di un programma. Lì bisognava venirne fuori umanamente, con il bagaglio delle nostre preoccupazioni, delle nostre delusioni, delle nostre felicità, eccetera.
11: Ho capito.
2: Ho risposto?
11: Preferivo una risposta più schioccante, più icastica.
2: Ma lei mi ha chiesto chi è che è stato più sincero o chi è venuto di più. Io ho vinto, basta.
3: Bastava questo.
12: Scusa se ritorno un momento alla trasmissione Buontalloro,
2: sì,
12: a cui partecipasti. Mi pare che Maurizio Costanzo non te la fece la rituale domanda. Ora te la faccio io. Che cosa c'è per te dietro l'angolo?
2: Dietro l'angolo c'è una grande incertezza. C'è un domani incerto. Viviamo tragicamente alla giornata e nessuno di noi può fare nessun programma che riguarda l'indomani mattina. E questa è una tragedia dei tempi moderni, perché l'uomo deve avere un avvenire, deve avere una proiezione. L'idea che l'uomo si addormenti con la incertezza totale di quello che potrebbe capitargli l'indomani è una tragedia esistenziale tremenda. Quindi dietro l'angolo c'è questa palude di incertezza.
3: Allora facciamo...
0: Vogliamo concludere così?
2: Eh?
0: Va bene, questa è stata l'ultima domanda.
3: Benissimo, termina così il braccio di ferro tra il pubblico della sala A e Pippo Baudo.
0: E ancora una volta tocca a te, caro pubblico, puoi ancora vendicarti se finora non ne hai avuto il coraggio.
3: Oh, dunque, se applaudirete per voi stessi, per il pubblico, decreterete ancora una volta la vittoria del nostro Pippo Baudo.
0: Ma no, stai buono, è il contrario. Ma certo, se il pubblico applaude per se stesso, condanna Giuseppe Baudo l'avvocato.
2: Adesso dite le cose come stanno, sennò poi mi va male.
0: Allora, giusto.
3: Tu hai visto mai una vittima andare down in questa trasmissione?
0: No, mai.
3: No, e allora secondo te?
0: No, secondo me che viva il pubblico. Quindi, secondo me è sempre il pubblico a vincere.
3: Benissimo, demagogo.
0: Secondo te?
3: Secondo voi, invece, chi applaude per Pippo Baudo?
2: Un trionfo.
3: Un grandissimo applauso. Aspetta, non è mica finito.
0: Controprova. Chi applaude per il pubblico?
3: Allora, non solo
0: avvocato
3: io,
0: Baudo, ci vuole la finezza di una difesa per cogliere
3: forse
0: questa non totale unanimità.
3: Ma non sono solo io, forse
2: devo
3: che
2: dire, non ho capito niente.
0: Non hai capito niente.
3: Ma forse neanche loro.
2: Devo
3: allora,
2: essere sincero che non ho capito qual era il termine della identificazione.
0: Dunque,
2: del diagramma di registro.
0: Allora basta non parlare più perché tu sei l'oggetto.
3: Basta.
0: Sei un uomo oggetto.
3: Fermate Pippo Baudo.
0: Dunque, si tratta così.
3: Allora.
0: In questo braccio di ferro chi è il vincitore? Punto interrogativo.
3: Il pubblico oppure Pippo Baudo?
0: Se credete che il vincitore sia il pubblico,
3: dovete
0: chiediamo
3: applaudire.
0: Applaudite per il pubblico e siete d'accordo. Se credete che il vincitore sia Pippo Baudo, applaudirete
3: solo
0: più forte
3: per
0: Pippo
3: Baudo.
0: Baudo.
3: È cioè, chiaro?
0: Vogliamo fare un'altra
3: uno
0: volta la prova?
3: Chi applaude per il pubblico?
0: Pubblico.
3: Oh. C'erano.
0: Credo che non sia bisogno di fare la controprova.
2: No, adesso
3: chi applaude
2: adesso
3: per
2: fa,
3: Pippo
2: adesso
3: Baudo
2: fa.
3: Adesso. Esagerati.
2: Allora,
3: che
2: grazie.
3: Esagerati.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Allora, andiamo avanti?
0: Premiazioni.
3: Ah, premiazioni. Benissimo. Allora, Pippo Baudo, ti consegniamo a nome di Radio 1, del pubblico della sala di Via Asiago, ti consegniamo questo porta felicità, fortuna, successo. Non sei molto contento?
2: Questo non è né lingotto né oro.
0: No, questo è argento puro.
3: Dunque,
0: cosa vuoi di più? In questo porta fortuna, successo, amore, solo c'è scritto un sì, ossia è per lui.
3: Adesso qui ce n'è un altro con un no, invece.
0: A chi lo vuoi consegnare tu? A chi ti ha fatto la domanda più curiosa, quella che ti ha più imbarazzato, quella che ti ha più sollecitato la voglia di difenderti, diciamo?
2: Sono molto imbarazzato, che c'è
0: bella,
2: quel ragazzo che ha fatto una serie di domande, era una domanda però multipla,
3: sì.
2: Adesso il nome non lo so perché me l'hai nemmeno detto, sì. E forse non ci siamo nemmeno capiti alla fine perché io ho risposto a un'altra cosa, lui mi aveva chiesto un'altra cosa, mi sarebbe piaciuto molto, molto. Poi c'è stato quel signore di una certa età che ha...
3: La signora.
2: È un trilemma più che un dilemma,
3: ecco.
2: Perché lui, poi c'è la signora dall'età certa, poi c'è l'altro signore che ha fatto la domanda su Bontalloro, che era abbastanza
3: sì,
2: bella come domanda. Io, va bene, a lei offro questo gioco, agli altri vi offro da bere.
3: Ecco.
2: Tanto qui non mi paga.
0: Purtroppo non c'è l'immagine e nessuno potrà testimoniare.
3: Ecco che Pippo Baudo,
0: allora,
3: molto cavallerescamente, va a
0: consegna
3: la medaglietta alla signora, la bacia. Oddio, che emozione.
0: C'è un abbraccio davanti a una suora.
3: Dalla mano
0: molto bene.
3: Perfetto.
0: Diciamo quindi grazie a Pippo Baudo e al pubblico della Sala A e a chi ci segue e ci vuole bene.
3: E diamo appuntamento a tutti, tranne a Pippo Baudo naturalmente. Oggi 8, stessa ora, stesso giorno, stesso posto.
0: Stessa antenna di Radio 1 della Radio Televisione Italiana.
3: Sempre showdown, solo showdown.
0: Nient'altro che showdown.
3: Da Mario Maranzana.
0: Da Marzia Ubaldi e da tutti noi di showdown.
3: Felicità, fortuna.
0: Successo, soldi.
3: Tanto amore.
0: Secondo te?
3: Perché secondo te no?
0: Ah, secondo me.
3: E anche...

della RAI di Via Siago in Roma abbiamo trasmesso Showdown, braccio di ferro tra Pippo Baudo e il pubblico, provocato da Paolo Modugno, arbitrato da Mario Maranzana e Marzio Baldi, armonizzato dal maestro Mario Bertolazzi, consulenza di Domenico De Masi, un programma di Dino De Palma.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: in omaggio ai molti talenti, alla poliedricità di Pippo Baudo, che Rai Radio Techetè sta omaggiando con una programmazione speciale, trasmettiamo la radiocommedia di Enrico Vaime, andata in onda nel novembre 1966, con la partecipazione straordinaria di Pippo Baudo nel ruolo di Nick Voice. Ascoltiamo la prima parte.
1: Ma voi capirete. Radiocommedia di Enrico Vaime. Musiche originali di Gino Nigri. Regia di Filippo Crivelli.

0: La vita. La
1: buongiorno.
0: Vita. Buongiorno. La vita comprendere non devi. Sarà allora per te una festa. Lasciati.
1: Buongiorno, dottor Piero.
0: Buongiorno, buongiorno. Lasciati donare ogni giorno come un fanciullo nel passare di ogni sorta.
2: Dottor Piero, per te la pratica.
0: A posto, tutto a posto. Come un fanciullo nel passare. Prego.
1: Prego.
0: Prego, la pare.
1: Grazie.
0: Grazie, prego. Come un fanciullo nel passare di ogni soffio, molti fiori si lascia donare. Rainer Maria Rilke.
3: Silenzio, prego. Pronti? È bello vivere. Registrazione, sigla, programma. Prima!

No, no, no, no, più calore, accidenti, su ricchezza, amore, gioia. In gioia poi deve sentirsi la fiducia, l'entusiasmo. Scandite gioia, così, gioia, gioia, gioia, gioia. Oh, ecco, ripetiamo il refrain. Pronti?

0: Voglio essere un giardino alle cui fonti.
1: Sì, pronto?
0: I molti sogni colgan nuovi fiori.
1: Ma non c'è dubbio, il massimo rilievo agli inserti. Ma certo, signore, battiamo sui fagioli ancora per un po' di settimane.
0: È permesso?
1: Poi piselli, peperoni, pomodori e via via il resto fino all'olio, ai detersivi, al popcorn, al vino e alla benzina smacchiante. Ma sullo spettacolo non mi pare ci sia niente da dire, vero? Venga, venga, dottor Piero. Il titolo, eh? Sì, è bello vivere. Perfetto, perfetto. O segui, signore, o segui. E stia bene, stia bene.
0: Colgan nuovi fiori.
1: Dunque?
0: E dove essi vanno sulle loro teste mormorar parole come fronde.
1: Bello. È suo?
0: Rilke.
1: Bene.
0: Bene, sì.
1: Novità?
0: Non ci sono novità per i prodotti Carità.
1: Suo?
0: Sì.
1: Appunto. Dunque, ho parlato ora al committente. La campagna per i fagioli continuerà ancora 6 settimane. Ma lo spettacolo va rinforzato, un po' di suspense, personaggi sicuri, un tantino più facili. I tranvieri pittori, il complessino degli orfanelli, l'emigrante poeta, la vedova equilibrista. Ma questi funzionano. Dottor Piero?
0: Chi è? Sì?
1: Ha controllato la sigla del programma?
0: Cinguetta gli uccellini nell'alba tu. Tutta rosa. Tutto a posto?
1: Sì, sì. Ma non riesco a trovare Andrea. È da stamattina che telefono. Lo faccio chiamare, vado nel suo ufficio. Ma dove sei cacciato? Questo maledetto. E benedetto intellettuale. Mi raccomando, dottor Piero, si tenga sempre in contatto con Andrea.
0: Certamente.
1: Lei forse ancora non sa quanto sia prezioso il suo apporto.
0: Ma come? Sono un ammiratore di Andrea Gosch. Ho letto tutte le sue poesie, i suoi articoli, i racconti.
1: Quello che lui fa fuori dell'ufficio non mi riguarda. Ognuno è libero di... Ognuno è libero. Mi riferivo al suo apporto qui, nella nostra organizzazione. Tutti gli spettacoli pubblicitari più efficaci degli ultimi anni sono di Andrea. Dai Bello Vivere a Occhio alla Penna, dai Fratelli Cantano Insieme alla Fiera delle Fiere. Ricorda, dottor Piero, non voglio pensare al domani.
0: Non voglio pensare agli affanni, le bucce dei nostri 20 anni, gettate con gli altri rifiuti. Gosch, un addio. Premio Nuovi Orizzonti, 1963.
1: Non mi riferivo a questo, parlavo dello slogan per le assicurazioni. Ah, un successo! Ricordi di tenersi sempre in contatto con lui. Vorrei dirle di seguire il suo esempio, il ritmo produttivo, lo slancio di Andrea. Ma... ma non posso pretenderlo. Sì, sono io. Mi dica, mi dica. Ma certamente, vedrò se posso. Ah, questo non posso. Sì, sì. Questo potrei.
2: Buongiorno, Angela Maria.
3: Ah, buongiorno, dottor Piero.
2: Non c'è?
3: Non c'è?
2: No, dico Andrea Gosch, non c'è?
3: No.
2: Ma è strano.
3: Strano, sì.
2: Non l'ha fatto mai prima d'ora?
3: Cosa?
2: E di non venire, è sempre venuto puntuale al lavoro, no?
3: Sempre.
2: Certo, deve essere interessante lavorare qui. Accidenti, è sconcertante. È davvero sconcertante questo ufficio.
3: Vero.
2: Poi, ma quanti quadri? Gustav Klimt, William Morris. Non sapevo avesse dipinto Morris.
3: Perché? Chi è?
2: Il padre del Liberty. Li ha scelti Gosch, vero?
3: Tutto lui ha scelto qui.
2: Ah, ha scelto anche lei per segretaria.
3: Oh no, ho chiesto io di venire qui.
2: Conosceva Gosch?
3: No, ma non potevo rimanere dove ero prima. Campagna, abbonamenti.
2: Faticoso, eh?
3: No, dovevo solo telefonare. Invitavo per telefono i clienti ad abbonarsi al nostro bollettino. Dovevo farlo con una voce sexy, sa. Funziona di più. Ho telefonato per 1 anno e adesso non riesco più a parlare che così.
2: Angela Maria?
3: Sì?
2: Com'è lui? Gosh, dico. Io lo conosco poco. L'ho visto fuori dai suoi spettacoli, dico, 10 volte, credo, al massimo. Un giorno a una riunione, beh, non aperse bocca. Qualche volta nei corridoi, poi un pomeriggio, saranno state 2. Non c'era nessuno qui. Io camminavo, giravo per gli uffici parlando ad alta voce, sì. Beh, io declamo poesie.
3: Poesie?
2: Sì. Quando sono solo, sì. Mi pare stessi recitando. Sì, recitavo. No, non ti vanterai, tempo, ch'io pure muti. Quelle piramidi che con novella possa costruisci, niente a me giungono nuove, niente strane. E quando si aperse lentamente una porta e comparve Gosh, non son che nuovi aspetti di cose già vedute. Shakespeare disse e ridacchiò. Come se mi commiserasse o mi avesse sorpreso fare qualcosa di sconveniente. Non so se queste fossero veramente le sue intenzioni. Arrossì. Arrossisco quando mi si sorprende a declamare versi fin da ragazzo.
3: Sì?
2: Sì, sì. E poi mi si avvicinò guardandomi fisso coi suoi occhi miopi e continuava a sorridere. E quando fu a un passo da me, soffiò. E vedendo come io scrutassi, perplesso, imbarazzato, il suo sorriso, disse: un sorriso senza scopo che si libra in aria e si dilegua lungo il filo dei tetti. Raggiunse l'uscita e se ne andò. Io allora mi affacciai alla porta e mentre lo vedevo allontanarsi e Iliot gridai, e Iliot, ma Gosh scomparve. Lo sentivo ridacchiare lontano.
3: Ah, è possibile.
2: E poi un'altra volta l'ho incontrato, ma forse non era lui. All'acquario municipale, vicino alla vasca dei pesci piranha.
3: Ah,
2: sì, sì, sì, sì. E poi ancora all'ufficio del personale. Sia più puntuale, mi disse, e si allacci il bottone della camicia. E ancora ieri, uscendo, l'ho visto agitare le braccia come se stesse parlando o spiegando qualcosa a qualcuno. Ma era solo, in fondo a un corridoio, e non stava dicendo niente. Non sentivo niente, cioè, ecco. Se solo riuscissi a capire, sarebbe facile poi per me. Gosh è stato il mio scrittore preferito, lo sai?
3: Sì.
2: Vorrei vedere il suo ufficio per un momento.
3: Non c'è mai stato?
2: Sì, ma con lui presente. Non riuscivo a guardare, a vedere nulla, sa?
3: Ah, venga pure, dottor Piero. Venga, dottor Piero. Vede com'è qua dentro?
2: Non potrebbe essere altrimenti. La grande scrivania Morris. Le stampe. Uno scaffale intarsiato. Quanti libri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in tutto. Ma li legge?
3: Qualche volta.
2: Voyage au bout de la nuit di Céline, Gheorghi Lukács, contributi alla storia dell'estetica, i pensieri del Guicciardini, Kierkegaard sul concetto d'ironia, il Finnegan di Joyce, i diari di Kafka, Tasso, la Gerusalemme liberata. Ma questo non spiega niente.
3: Oh no. Sì. No, non c'è, non l'ho visto. Oh, davvero non so spiegarlo. Prego, non fanno che cercarlo.
2: Sarà ammalato?
3: No, è stato il primo a entrare stamattina, poi è scomparso.
2: Ma perché non ha detto niente? È possibile. Avrà lasciato un appunto, un biglietto, qualcosa. Ecco, vede questo foglio?
3: Sì.
2: Gosh. Non poteva scomparire così, lo dicevo io. Definitivo. C'è scritto così. Vanità di vanità. Ogni cosa è vanità.
3: Ah.
2: E dice ancora, cercare qualcosa. Via Debussy, professor Mangus. Scomparire, punto interrogativo. Cuba, forse, puntini. Non ho potuto non farlo. 2 punti. Ma voi capirete, puntini.
3: Oh.
2: Angela Maria.
3: Sì.
2: Questo. Oh. Questo biglietto.
3: Sì.
2: È inquietante. Lei non ha capito. Non ha saputo se per caso Andrea Cosci...
3: No, no, no, no.
2: Sembra...
3: Sì?
2: Un addio.
3: Oh!
2: Definitivo, c'è scritto... Vanità di vanità, a cercare qualcosa. Via di BC, professor Mango, su scomparire, Cuba. Non ho potuto non farlo, ma voi capirete, capisce?
3: No.
2: Qualcosa di irreparabile potrebbe... Angela Maria!
3: Sì.
2: Vado. Io devo cercarlo.
3: E dove?
2: Ma non so, seguirò le indicazioni, questo biglietto.
3: Il programma, lo sa che stasera c'è bello vivere, ma come si può fare?
2: Tornerò prima possibile, tornerò con Andrea Gosci, spero. Vanità, cercare, via Debussy, è la prima indicazione che capisco, via Debussy, sì. Debussy, lo cercherò.

0: niente qui.
1: Ma come lo chiama niente, questo? Ah, non vede il più alto grattacielo del nostro paese? L'unica costruzione completamente autosufficiente. Un capolavoro d'ardimento e funzionalità. Ma non leggi i giornali? Ne sono tutti orgogliosi.
2: Non è abitato?
1: Non ancora, ma lo sarà appena avremo completato il 102° piano. E di lassù si vedrà il mare.
2: Ah, sì?
1: Vale la pena, mi creda, che più di 200 dipendenti dedichino i loro giorni a questa impresa. Ne sono orgogliosi. Anche la società di Via Debussy ne è orgogliosa. E sono orgoglioso anch'io. Io sono il capomastro. Avanti, lassù, con quella calce! E non dormire tu, gruista!
2: Avrei bisogno di un'informazione.
1: Se posso...
2: Non è venuto da voi per caso il signor Ghosh?
1: Boh, viene un sacco di gente qui, come si fa?
2: Ma non può essere venuto poco fa, massimo un'ora, due.
1: Non saprei.
2: Forse è ancora qui.
1: Lo cerchi, se vuole. E se se la sente può salire anche all'ultimo piano. Non hai idea di lassù cosa si vede.
2: Il mare.
1: Sì, sì, già, appunto, il mare. Ma non distraghi i manovali, e nemmeno le maestranze. Il lavoro da noi è una cosa seria. È più di una occupazione remunerata, come dice l'ingegnere. Nel lavoro noi troviamo molte cose che altrove è difficile trovare.
2: Mi dica, cosa?
1: L'amore, per esempio.
2: L'amore?
1: Per la musica. Noi cantiamo.
2: E vi giova?
1: Certo, l'ingegnere dice che è così, anche se noi non possiamo accorgercene. Beh, non ce ne accorgiamo perché siamo ignoranti. Le fondamenta le finimmo 8 giorni in anticipo con la K525. E grazie a chi? A Mozart. La musica stimola ed evolve.
2: Capisco.
1: Lei capisce perché si vede, non è ignorante, ma neanch'io lo sono poi. Non si è capomastri per niente. Alzate l'architrave, carpentieri! A che punto siete voi con quei pavimenti? Forza allora, forza! Murator! Debussy! Oggi si lavora con Debussy. Vada, vada pure, signore.
2: Mi scusi. E vorrei chiederle... Conosce Andrea Ghosh?
3: No!
2: Cerco il signor... Non l'avete visto per caso?
4: È passato!
2: Ah.
3: È passato di qui!
5: Ah, ecco. Sì, di qui!
4: Forza, cacciate! Più animo!
2: Per favore!
3: Che c'è?
2: Cerco... Andrea Ghosh, lo conosce?
3: No!
2: Sa, è un signore alto, con gli occhiali, da miope. Ha una voce profonda.
3: Parla bene?
2: Ah, sì, sì, certo.
3: E quando parla non si capisce?
2: Ah, beh, non so, forse.
3: È stato qui.
2: E dov'è?
3: Adesso non so. Ma è stato qui. Ha parlato. E ha detto tante cose. Ha detto che voleva aiutarci. E questo l'abbiamo capito perché tutti continuano a ripetercelo, di volerci aiutare. E poi... Mo'.
2: Come stava? Voglio dire, stava bene, non era sconvolto?
3: Sconvolto? Un po' sconvolto, sì. E se sconvolto vuole dire quello che penso io. Ah, ha detto anche di andare da lui stasera.
2: Da lui dove?
3: All'organizzazione di... Aspetti che mi ricordo,
2: Sì, di È bello vivere.
3: Sì, proprio. Ha detto anche... Mo'. Che il futuro sarà nostro. È possibile? O forse che sarà diverso? Che ci chiedeva scusa se non poteva spiegarsi di più e meglio. E poi è salito di corsa su per le scale al piano di sopra, l'ultimo. E non l'ho visto più.
2: Più? No! Al piano di sopra.
3: Ehi, dove scappa?
2: Non può avere di quassù.

0: visto cadere niente! Oh, oggi, nella giornata di oggi, è caduto niente?
1: Ancora no!
2: Ah, meno male, male, meno male, meno male.
0: Senta! Che c'è?
3: Ha visto il mare?
0: No, non ho guardato.
3: Ah. E senta, cosa vuol dire che il futuro cambierà?
0: Beh, non saprei.
3: L'ha detto quel suo amico. È matto?
0: No.
3: È matto, le dico. Ma cosa vogliono questi che vengono a parlarci in questo modo? Ma cosa credono di averla scoperta loro, la vita, la felicità? Ma cosa vengono a illudere il prossimo?
4: Sconvolti! Siete tutti degli sconvolti!
0: Ma lei ha capito male.
4: Lo so a cosa mirate, lo so!
0: Ma vede?

Ma a me, voi uomini, compresi quelli che mi hanno insultato, siete più cari e più prossimi d'ogni altra cosa. Majakovskij, suicida.

0: Chi è?
1: Il dottor Ghosh. Cerco il dottor Andrea Ghosh.
0: Come sta? Sono Vivienne Home.
1: Piacere.
0: Sono la moglie di Ghosh. Andrea non c'è.
1: Era per una informazione.
0: Si accomodi.
1: Sa, deve essere uscito senza farsi vedere. Cioè, non ha lasciato detto niente in ufficio e noi...
0: Strano che siate venuti qui.
1: Ho pensato che... Ghosh abita qui, vero?
0: Sì, qui. Assolutamente qui, in nessun altro posto. Aperitivo?
1: Grazie, grazie, no.
0: Certo, non è l'ora giusta, ma noi abbiamo un diverso concetto degli orari. Lei conosce bene Andrea?
1: Per la verità non molto. Sono un collaboratore. Mi piacerebbe conoscerlo di più, questo sì.
0: Già. Tipi come lui è bene conoscerli a fondo. O per niente. Chissà. Ma si accomodi, si accomodi. Ha già visto la casa?
1: Beh, veramente?
0: Musica giapponese.
1: Ah.
0: Autentica. Ah, è un'abitazione che potrebbe indifferentemente trovarsi in qualsiasi parte del mondo. Non tradizionale, vero? Le dispiace se mangio intanto un po' di palmitos?
1: Palmitos? Prego, prego.
0: Credo di averne proprio bisogno. Eppure doveva esserci qualcosa da bere. Vediamo, vediamo. Oh, ecco, sakè. Del sakè, lo berrò freddo. Chi ha detto poi che bisogna scaldarlo? Dunque, cosa mi stava dicendo, signor...
1: Piero, signora Vivienne Home.
0: Bravo. Lei mi chiama col mio nome. Le piace Miró? È il nostro pittore preferito.
1: Ah, nostro?
0: Sì, Andrea è per Miró e per Braque pure, Mondrian. E lei?
1: Io mi interesso soprattutto di poesia.
0: Interessante.
1: Purtroppo ho delle gravi lacune negli altri campi. Mentre so che il dottor Ghosh...
0: Ah, sì. Sì, l'ho plasmato proprio bene. Quando decisi di... Sì, lo so, è banale, ma chi è perfetto? Di sposarlo era proprio un provinciale. Un provinciale pieno di vita, sì, ma fermo. Sembra impossibile a Gorky. Ai macchiaioli, mascagni, mobili cipendelo, tabù sociali, cattive letture, cattivi compagni. Dio, Dio, era persino geloso, pensi. Ah, e non si fermavano qui i suoi atteggiamenti tribali.
1: Strano, io non pensavo che...
0: Anche i geni hanno un passato. Sì, gli ho messo le ali. E quando poi ha incominciato a volare da sé? Beh, ecco, meglio. Siamo, dovrei dire, tra persone civili per i rapporti aperti. Ma che fa Piero? Mi guarda in questo modo? Si sieda. Si sieda dunque su quella stuoia. O preferisce l'amaca, o il pieghevole, o la relax frau. Vuole stare sempre in piedi. Sa che in certi atteggiamenti lei mi ricorda molto Ghosh.
1: Beh, grazie.
0: Beh, ma non mi ha detto ancora che cosa vuole da Andrea.
1: Non so, in questi casi, ma con lei non... Andrea Ghosh è scomparso all'improvviso stamattina. Siamo perplessi, questa è la verità. E anche preoccupati. Per via di un biglietto che abbiamo trovato sulla sua scrivania.
0: Niente di quello che scrive Ghosh da prendere in considerazione.
1: Ma una delle indicazioni era esatta. C'era scritto via Debussy. E in via Debussy... Ghosh c'è stato.
0: Sì, sì, ma niente di quello che scrive Ghosh è da prendere in considerazione se prima non l'ho rivisto io. Sì, può darsi che Andrea si sia sentato improvvisamente a prima vista senza un motivo, ma io sì, lo conosco. Non è il caso di chiedersi, di cercare. Può essere andato un po' in giro, in palestra, o dal suo amico Flex, o... Ma sì, lasci stare, signor Piero. Cosa posso offrirle? Degli avocados? Cornflakes? Delle arachidi? Un pompelmo? Dei bambù?
1: Grazie, grazie. Niente che... Grazie. Credo proprio di dover andare.
0: Oh.
1: No, non si disturbi. Grazie. Grazie.

0: non venite alla sede della nostra confraternita. Restate pure nelle vostre case, nei posti di lavoro. La voce di Flex vi giungerà ugualmente.
1: In quella specie di cattedrale.
0: Per ricordarvi il vostro compito. La contemplazione del meglio. Sì, del meglio. Via i falsi idoli. Via le paure, le minacce. Il meglio è frutto di una libera scelta, di ricerca individuale. Ognuno capirà, sceglierà e quindi contemplerà da sé. Il meglio non è eterno, è superabile. Voi stessi giudicherete quando ciò dovrà avvenire. Fratelli, non venite qui, ma nelle vostre case, ovunque. Operate seguendo i vostri stessi consigli. È ciò che vi raccomanda la voce di Flexo.

0: Scusi.
1: Dica.
0: Dove posso trovare il signor Flex?
1: Ah, non importa trovarlo. Ma nessuno è obbligato a venire alla sede della confraternita per la contemplazione del meglio.
0: Ma io non c'entro con la confraternita e la contemplazione.
2: No, fratelli, no.
1: Prego.
2: Non venite alla sede della nostra confraternita.
1: Flex. Entertainer.
0: Scusi?
1: Chiarisco. Animatore della confraternita per la contemplazione del meglio.
2: Tramite i nostri impianti.
1: Sono io.
2: Per ricordarvi
1: sì.
2: Il nostro corpo.
1: Questa che sentite diffusa dagli altoparlanti è la mia voce, amplificata, naturalmente, corretta, insomma, registrata. E io sono qui. Mi dica.
0: Lei è amico di Andrea Ghosh, vero?
1: Caro amico.
0: Vede, lo sto cercando. Lo stiamo cercando. È scomparso da parecchie ore.
1: Bravissima persona. La migliore del mondo. Raramente è dato incontrare spiriti sì eletti e illuminati. Ricordo come fosse ora il giorno del primo incontro. Sì, fu nella nostra palestra. Allora ci occupavamo solo di fortificare i corpi. Dietro suo consiglio ampliammo il nostro programma fondando questa congregazione per la contemplazione del meglio, che da prima annessa alla palestra divenne in seguito sempre più importante. Ad essa ora è dedicato il padiglione più ampio. Sì. Ghosh, come è delle coscienze superiori, intuì e prevenne, direi, quanto inconsapevolmente era già nelle nostre intenzioni. Sì, ci disvelò la maturazione dei nostri programmi, insomma, ecco. Per farla breve, suggerì sinteticamente di passare dalla cura dei corpi a quella delle anime. Anzi, diffondere le due missioni sì da anticipare quanto necessariamente faranno a breve scadenza le altre correnti morali e di pensiero. Il corpo è sempre stato un peso per lo spirito e le sue evoluzioni. Non lo sarebbe stato più. Ed anche l'aggiornamento e la soggettività dell'oggetto della nostra contemplazione non può che favorire l'universalità e la non deteriorabilità dell'idea.
0: Ma Ghosh è un vostro seguace?
1: Chi Ghosh? Non esattamente, un consigliere, direi. Viene spesso da noi per la sauna.
0: E oggi non si è visto?
1: È il nostro giorno di riposo. Se vuol visitare il padiglione.
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco, la sala della prima contemplazione è per i principianti. Sì, bagno turco, meditazioni e massaggio, vede? E qui ci sono le celle riservate. Questa è quella di Ghosh.
0: Posso guardare?
1: Prego. Un lettuccio di legno, attaccapanni, spalliera svedese, lampada a quarzo, acqua distillata, stipo per il materiale. Vede, Andrea lo riempie di libri, giornali.
0: Diario d'una cameriera. 3 numeri di Playboy. Un Man. 1001 notte. Private Eye. Harakiri. Sadik demoniac. Gordo. Diabolic. Quasi mi auguro di trovarlo il più tardi possibile, signor Ghosh. No, sto scherzando. In effetti sono molto preoccupato. Quel biglietto che ha lasciato.
1: Beh, può essere andato dall'amica.
0: L'amica?
1: L'amica. No, non fraintenda, la prego. Tutti sanno come Andrea non sia suscettibile di. Un'amicizia, ecco. È cosa di più alto e generoso di tal sentimento.
0: L'indirizzo?
1: Villa Nera, 500 metri. Signora Amanda Poupée.

corra il freddo con i suoi silenzi di falce. Io non vi ululerò nessuna vuota nenia se questo bianchissimo gioco a fior di terra ricusa ad ogni sito l'onore del paesaggio falso. Stefano Mallarmé.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: In omaggio ai molti talenti, alla poliedricità di Pippo Baudo, che Rai Radio Tech e Te sta omaggiando con una programmazione speciale, trasmettiamo la radiocommedia di Enrico Vaime, andata in onda nel novembre 1966, con la partecipazione straordinaria di Pippo Baudo nel ruolo di Nick Voice. Ascoltiamo la seconda e ultima parte.
4: Ma voi capirete. Radiocommedia di Enrico Vaime. Musiche originali di Gino Nigri. Regia di Filippo Crivelli.

0: Mi spiace farla attendere, sa, ma devo mettere a punto i passi. Mentre ballo però lei parli, dica pure.
1: Le dicevo di Gosh.
0: Andrea, non lo trova delizioso, così indifeso, così cucciolone?
1: Io non so come sia in effetti il dottor Gosh. Non ho avuto ancora modo di conoscerlo a fondo. O almeno, non l'ho capito ancora.
0: Attitude.
1: Per me è stato un simbolo, anche se dirlo così è banale.
0: Flick, flack.
1: Vede, ho pensato a lui come a qualcuno che avrebbe potuto insegnarmi come difendermi. Sì, come difendermi meglio che con la poesia.
0: Elevation! Hop, hop, hop!
1: La dimostrazione vivente di come si possa, nonostante tutto, rimanere...
0: Quattro, i uno, i due, i tre,
1: insomma,
0: i quattro.
1: Insomma, come fare a... Ma io disturbo, eh?
0: No. Ho sentito tutto, sa quello che ha detto. Non ho capito niente, ma ho sentito. Anzi, scusi che tolgo il cigno, scusi. Ho poche capacità intellettuali, così dice Andrea. Ma lui è felice. Dice che se potesse, mi aiuterebbe a dimenticare tutto. Come si parla, come si pensa. Io ballo. Le dispiace se mi cambio un attimo?
2: Entra dunque, smunta e pallida, come larva esangua e squallida, snervatella, segaligna, come sagana peligna, nella mistica stanzetta che addimandasi Toletta.
0: Bella Toletta! È una poesia sua?
1: No, Tommaso Gargallo, minore dell'Ottocento. Ma come ha fatto a...
0: Anche lei, vero? Anche lei si meraviglia del mio udito? Io sento tutto, anche bisbigliato, anche farfugliato. Ma poi dimentico, sa. Le parole non mi rimangono, come si dice? Non mi rimangono, ecco.
1: Ho capito! Le dirò francamente allora che sto perdendo tempo qui.
0: Prego, sì, prego.
1: Non trovo quello che cerco, perché mi sono lasciato portare fuori da quanto dovevo seguire, cioè... da quello che diceva il biglietto, in un biglietto d'addio, perché penso che di questo si tratti. Non si parla che di cose essenziali, perciò... Ecco, qui leggo. Professor Mangus, io vado da lui. Buonasera.
0: Bye bye, Mr. X. Je regrette, mais je dois danser. Auf Wiedersehen. Entre chat. Fouetté. Entre chat. Fouetté. Quand j'étais. Entre chat. Fouetté. Entre chat. Entre chat.
3: Professor Mangus!
4: Ue! Non so, ue!
3: È un vecchio! Famoso! Beh! Ha la barba! La barba!
1: Professor Mangus.
5: Silenzio, parliamo.
1: Mi scusi.
5: Non vede? Non vede che sto dipingendo? Se non faccio in fretta, il vento porterà via le nuvole. E io già ho cominciato a ritrarle, come farei?
1: Ma...
5: Già, lei sarà uno di quelli che credono di potersi prendere di queste libertà. Le nuvole si saltano o si inventano. come se la natura avesse bisogno di un altro arbitrio, di altre violenze.
1: Lei crede nella pittura verista?
5: Non credo nella pittura, nella mia e neanche in quella di molti altri. Credo nella natura. E se guardo intorno lo sfacelo che abbiamo combinato e quello che ci si prepara a fare in futuro, sono preso da brividi. Almeno per quel che mi riguarda, cerco di rispettarla e ritrarla com'è, dove resiste. E non mi prenda per un conservatore. Ma lei chi è?
1: Sono Piero, un collaboratore di Andrea Gosce.
5: Ah.
1: Avrei bisogno di alcune informazioni.
5: Anche lei in quella oscena organizzazione che recluta intellettuali per vendere legumi e canzonette. Ah, sia chiaro, non mi scandalizzo. Denaro. Non c'è niente di male nel denaro. È un mezzo. Non è un fine, lo si sa. Il fine è la felicità, anche se molti si affannano a farcelo dimenticare. È talmente vero che la felicità è il fine che non raggiungendola si cercano delle scuse. La colpa è della società, la colpa è di arcani complessi ancestrali. Oppure la felicità non esiste, non qui perlomeno. Non mi prenda per un goghegnano. Conobbi una volta dei selvaggi, mi scusi se uso un termine di comodo, su una spiaggia. Cantavano, danzavano insieme intorno al fuoco e sorridevano e mangiavano prendendo il cibo da un piatto comune e quindi sdraiati guardavano le stelle e si addormentavano fino al giorno dopo. E i giorni erano uguali agli altri giorni e le notti uguali alle notti, rispettavano il sole, le stelle, la natura e quindi se stessi questi selvaggi. Quando tornai, dopo anni fra loro, li trovai cambiati, già. Erano arrivati i colonizzatori, non quelli cattivi, non gli assassini, per intenderci quelli buoni, più buoni, diciamo. Sono contrario al progresso? No, di certo, quando il progresso ci aiuta ad essere felici o perlomeno a non soffrire. Ma mi dica, è così?
1: Devo dire di no, ma il problema mi pare più complesso.
5: Sì, lo è, sì, sì. È venuto qui per ascoltare le mie lucubrazioni?
1: Per la verità no, ma i suoi discorsi mi interessano. È bello qui. Prima ho incontrato un pastore. È impensabile come possano esistere degli esseri ancora così primordiali.
5: Si guardi intorno e vedrà che in questa società coesistono esseri, fenomeni, abitudini e idee di tutte le epoche, nonostante si tenti di livellare, come se fare tutti uguali significasse fare tutti felici. Trova patetici questi discorsi?
1: Beh sì, un po'.
5: Immaginavo. L'ha mandato Gosch?
1: È proprio Gosch che sto cercando.
5: Ah, io non lo vedo da molto tempo.
1: È un suo allievo?
5: Un mio ex allievo. Io sono un ex professore. Triste condizione essere degli ex. Beh, allora, mi dica cosa vuole.
1: Io sono un collaboratore di Andrea Gosch, gliel'ho detto. Ora, Gosch è scomparso. Così, all'improvviso, senza un motivo. La cosa in sé potrebbe non essere grave. Ma io ho trovato sul suo tavolo un biglietto. Questo mi ha fatto pensare molte cose. È bene che io le legga. Le legga attentamente questo messaggio. Dice: definitivo. Due punti. Vanità di vanità. Ogni cosa è vanità. Cercare qualcosa. Puntini. Via Debussy. Professor Mangus. E ancora, ancora. Scomparire. Punto interrogativo. Cuba. Forse. Puntini. Non ho potuto non farlo. Puntini. Ma voi capirete. Puntini.
5: Ma. Lei avrà un'idea su questo messaggio?
1: Sì, sì. Premetto che non conosco bene Andrea Gosch. Non quanto lei, certo, professor Mangus. E queste ore durante le quali l'ho cercato non hanno certo contribuito a chiarirmi le idee sul personaggio. Però, leggendo il biglietto, da quel definitivo in poi, ho sempre temuto si trattasse di un addio. Mi spiego. L'accenno alla vanità di tutte le cose, quello scomparire e soprattutto il non ho potuto non farlo, ma voi capirete. Cos'altro possono voler dire?
5: Mo.
1: Questa, tuttavia, non è l'unica tesi sulla scomparsa di Gosch. Mi riferisco alle altre parti del messaggio, e cioè a quelle che citano via Debussy, Cuba e quel cercare qualcosa che potrebbero essere indicativi. Ho pensato che forse Gosch potesse essere stato colpito da una crisi morale. Ma dove cercare una via, quel qualcosa risolutivo? Fra gli operai? I lavoratori di via Debussy, ai quali ho scoperto Gosch ha significato la sua ammirazione, riconoscendo loro, credo, una funzione etico-sociale futura? Ecco quindi che la sua crisi assume delle sfumature politiche. E Gosch se ne va, lontano da questa società in decadenza. A Cuba, forse. Ma è azzardato. Comunque, anche lei, professore, è nominato nel biglietto. Ed ecco perché sono qui.
5: Già. Gosch mi ha scritto giorni fa.
1: Cosa dice? Non potrebbe riferirlo? O magari farmi leggere la lettera?
5: L'ho stracciata, ma niente di speciale, non diceva niente. Solo mi pregava di andare da lui stasera.
1: Vede, il fatto è grave.
5: Si calmi, ma solo ho chiesto di raggiungerlo all'organizzazione stasera. A proposito, come si chiama la vostra organizzazione?
1: Ma che importanza ha? Ma le pare il momento di... Non c'è tempo da perdere. Forse lei, professor Mangus, può salvare la situazione. Gosch vuole vederlo. Vuole vedere il suo maestro.
5: Ex.
1: Vabbè, ex. Va bene, ma non c'è un minuto da perdere. Andiamo.
5: Sì, vengo, ma mi aspetti, non corra così.
1: Mi scusi se l'ho fatta correre, ma capirai.
5: Lo spero proprio di capire. Cosa succede qui?
1: Siamo arrivati, questa è l'organizzazione. Buonasera, Angela Maria.
6: Ah, era scomparso anche lei?
1: Ora sono qui, anzi, siamo qui. E c'è anche il professor Mangus.
6: E il dottor Gosch?
1: Non l'ho trovato, ma penso che è qui che dobbiamo attenderlo.
6: Ma lo sa che sta per cominciare bello vivere?
5: E cosa sarebbe?
6: Oh, ma il programma del dottor Gosch per i prodotti carità.
1: Ora scenderò nel salone, forse si riuscirà a rimandare lo spettacolo per un po'. Venga, professore, venga, la prego, venga. Oh,
7: bravo.
1: Non ti stancare. Ecco, questi sono i concorrenti.
5: Ah, e a che cosa concorrono?
1: È bello vivere, il programma pubblicitario. Buonasera, signori.
8: Buonasera.
1: Buonasera. Prego, vogliate ora firmare come al solito questi fogli?
9: A firmare che cosa?
1: Sì, bisogna firmare. In essi è scritto che nulla vi è dovuto per la vostra partecipazione allo spettacolo. Inoltre voi dichiarate di assumervi ogni responsabilità relativa a incidenti che possono occorrervi durante la prestazione. Avanti il primo.
10: Ma su, tocca a te.
11: Eccomi.
1: Ma tu sei piccolo, non puoi firmare. Come ti chiami?
11: Fleuris.
1: Ma sei troppo piccolo, Fleury, per firmare.
10: La smetta di insultarlo.
1: Lei chi è, il padre?
10: Sono Bella, la mamma. Mio figlio è bravissimo.
1: Sarà bravissimo, ma... Quanti anni hai, Fleury?
11: 38.
10: Non è una colpa essere giovanile. Mio figlio canta. È stato uno dei primi bambini prodigio d'Europa.
1: Bene, è nell'elenco dei partecipanti. Gli altri ci sono tutti?
12: Sì.
1: Erox.
13: Presente.
1: Storm.
13: Presente.
1: Bene, ci siete tutti.
14: Ci siamo anche noi, non si ricorda.
1: Ma chi siete?
14: Non si ricorda. Già, non si ricorda. Siamo i muratori, i carpentieri di via Debussy. Ma come, stamattina?
1: Già, sì, diamine.

0: È bello vivere, un programma di Andrea Ghosh per i semplici e i buoni. Nell'invitarvi all'ascolto vi ricordiamo i fagioli carità.
1: Sempre a sazietà i fagioli carità.

0: Grazie, grazie amici, grazie. Vi saluta il vostro Nick Voice, cari e fedeli amici di Carità. In attesa, grazie, grazie, in attesa del clou del nostro spettacolo non mi resta che presentarvi quanto rigorosamente previsto da Andrea Goscio. Bene, bene, bene, grazie, grazie. Mi recapitano infatti in questo momento la scaletta del programma stabilita dal responsabile. Dunque, leggiamo un po'. Ecco, vanità di vanità c'è scritto. E infatti questo è il titolo del motivo che ci canterà Fleuris, il bambino prodigio. Lo accompagnerà... Bene, bene. Lo accompagnerà, come indicato qui in questo foglio, il coro dei muratori e dei carpentieri di via Debussy.
1: Professore, professore.
2: Bene?
1: Ma no, mi sbaglio io. Ma Nick Voice, il presentatore, non sarà per caso seguendo le indicazioni del biglietto? No, ma sarebbe troppo semplice, ma non è possibile.

grazie amici. Grazie amici, ma che dico amici, ospiti magnifici o ancora meglio collaboratori di È Bello Vivere. Certo, vedervi così sensibili ai nostri sforzi ci rende paghi e ci sprona sempre meglio fare. Grazie ancora di cuore. E grazie al bambino Fleurisse e ai muratori di Via Debussy, ai quali offriamo ora...

0: formaggio, un frullatore, una spazzola elettrica, uno shaker automatico, dei rulli per massaggio, un casco a raggi infrarossi per la messa in piega. Sì, sì, ed un abbronzatore elettronico. Grazie, grazie, grazie. Ed ora leggo qui dunque nella scaletta una cosa molto importante che senz'altro vi meraviglierà. Dunque leggo cercare qualcosa. Sì, proprio così. Cercare qualcosa.
1: No, non è possibile.
0: Qualcosa. E adesso è il momento del gioco. I concorrenti sono il trombettiere Erox ed il colonnello Sturm. Buonasera, buonasera, buonasera signori. Lei è il signor?
2: Trombettiere Erox.
0: Trombettiere Erox, bene. E lei?
3: Colonnello Sturm.
0: Colonnello Sturm, bene. Il trombettiere Erox ha, mi scusi, quanti anni ha Erox?
2: 90.
0: Bene, 90, bene, complimenti. Erox è stato trombettiere nelle campagne d'Africa, sì. Il signor Sturm invece era il suo colonnello, vero?
3: Colonnello Sturm. Del settimo fucilieri di Marina.
0: Bene, bene, bene, bene, colonnello. Ecco in cosa consiste il gioco. Il colonnello deve cercare qualcosa che è nascosto in questa sala. Lei però dovrà trovarlo prima possibile. Ecco, il tempo a sua disposizione durerà quanto l'acuto della cornetta del trombettiere Erox. Chiaro, no? Perciò mi raccomando, Erox, tenga la nota più a lungo che può. E lei, colonnello Sturm, si
1: è quasi tutto chiaro.
0: Chiaro?
1: Allora, vanità, ci sarà via Debussy, di tromba, cercare qualcosa, le regole di un gioco, di questo gioco. Cercare
0: qualcosa, chiaro? Scusi, colonnello, vuole che ritenga io il bastone?
3: No, grazie, no.
0: No, no, no, fa da solo, bene,
3: sì,
0: bene.
3: Sì, da solo.
0: Bene, bene, colonnello. Allora, pronti, signori? Via!
4: Forza!
0: Erox, forza, tenga la nota, tenga la nota. Bene, bene così, bene, bravo. Forza, forza. Mi dispiace, Sturm, ma il tempo è scaduto. Su, per favore, rianimate il trombettiere Erox.
1: Forza, respiri, respiri, respiri, è stato bravo,
0: Bravo, questo novantenne Erox.
5: Tutto meglio.
0: Ecco, bene. Peccato, peccato. Il qualcosa da cercare era questo. Vede, vede questa bandiera, la vecchia bandiera delle guerre coloniali. se vuole può toccarla, colonnello Sturm. Può toccarla, prego, la tocchi, ecco. Ed anche il suo trombettiere. Ma sì, sì, facciamola toccare anche a lui, Erox. Bene. Ed ora torniamo allo spettacolo. Dunque, leggo qui professor Mangus. C'è in sala il professor Mangus? C'è tra di voi? C'è in sala il professor Mangus?
1: No, no, no, professore, no. Non vado, non vado, la prego.
6: Ci devo andare, ci vado, ci vado. Permesso?
0: Ah, ecco, ecco il professor Mangus. Prego, professore, si accomodi.
6: Grazie.
0: Buonasera e benvenuto.
6: Buonasera a lei.
0: Professore, mi pare lei è uno storico, no?
6: Ex storico, oramai.
0: Sì, ex storico, ma questa sera non è in questa veste con noi. Infatti sappiamo che il signor Mangus, ritiratosi dalla professione, disegna, vero?
6: No, no, veramente, guardi, no.
0: Ma sì, sì, sì che disegna.
6: Non è parlare di disegno.
0: Professor Mangus, sono informazioni forniteci dal nostro Andrea Gosch, il suo allievo, no?
6: Allora disegno, sì.
0: Ora, professore, noi la preghiamo di sedersi a questo cavalletto. Ecco, prendere il carboncino e disegnare a memoria, non so, così, uno schizzo veloce, velocissimo, appena un'idea, insomma, l'immagine del suo ex allievo Gosch, no? Mentre lei disegnerà, professor Mangus, l'orchestra eseguirà un brevissimo brano, intitolato, scusi un momento, leggo qui sul foglio, ecco, intitolato Cuba. Pronti? Via! Ecco, ecco fatto. Bene, bene, professore. Bene. Bravissimo, professor Mangus. Questo è il ritratto di Gosci, eseguito a memoria dal professor Mangus, al quale vanno i nostri ringraziamenti ed il nostro applauso.
4: Grazie, grazie, grazie.
0: Ed ora per il professore e per tutti voi una sorpresa. È con noi Andrea Gosci.
1: Tutto chiaro, tutto chiaro. E io che credevo, che pensavo, e io che speravo, tutto chiaro, chiaro, chiaro, chiaro.
0: Ecco in persona Andrea Gosci.
5: Buonasera, cari amici. Molti di voi si saranno chiesti come mai per la prima volta io, Andrea Gosci, mi sia fatto tanto attendere stasera. Sono mesi ormai che vi parlo di una cosa. Vi raccomando questa cosa, mi faccio garante di questa cosa. Sì, sì, parlo proprio dei fagioli carità. I fagioli carità! Ma un dubbio mi ha assalito. Ma questi prodotti che io consiglio e magnifico, dove nascono? Come sono coltivati? Come raccolti? Dovevo sapere. Così, stamane sono andato e torno adesso là da dove essi provengono. Non ho potuto non farlo. Ma voi capirete, ma un dubbio mi ha assalito. Ma questi prodotti che
1: di rado intesi voi,
5: dove nascono?
1: Di rado mi intendeste, brava gente. Solo quando nel fango ci trovammo, allora ci intendemmo prontamente. Heinrich Heine.
5: Non ho potuto non farlo. Ma voi.
0: Avete ascoltato, ma voi capirete, Radio Commedia di Enrico Vaime. Personaggi ed interpreti, il direttore dell'organizzazione Gigi Pistilli, Piero Giancarlo Dettori, il maestro del coro Gianni Bortolotto, Angela Maria dalla voce sexy Enza Soldi, il capomastro Giampaolo Rossi, i muratori ed i carpentieri del grattacielo di Via degli Ussi, Gino Centanin, Nino Bianchi, Rino Silveri, Aristide Leporani, Gianni Bortolotto e Sandro Tuminelli. Vivienne Home, moglie di Andrea Gosci, Valentina Cortese. Flex, entertainer della confraternita per la contemplazione del meglio, Mario Carotenuto. Amanda Pupé, danzatrice Laura Betti. Un pastore, Gino Centanin. Il professor Mangus, Tino Carraro.
7: Chris, bambino di 38 anni, Sandro Massimini. Bella, la mamma, Lia Rainer. Eros, trombettiere della campagna d'Africa, Nino Bianchi. Il colonnello Sturm, già del settimo fucilieri di Marina, Gino Centanin. Nick Voice, Pippo Baudo. Andrea Gosch, Rino Silveri. Il complesso vocale, i Musicals. Musiche originali di Gino Negri. Regia di Filippo Trivelli.

C'è una crisi tremenda che investe l'intero settore e che il pubblico vuole si parli più semplicemente, così chiari e precisi e banali da non dire niente. Per capire la storia non serve un discorso più grande. Signorina Cultura, si spogli

proprio quando hai già chiuso il locale e cambiato mestiere. Sa com'è, è bello fare del cinema, tanto sa, facciamo tutti del cinema.

faccia come un molo. Lungo il sentiero la notte cade e fascia gli occhi. Amici, fermiamo il cammino.

latte, vino e pane. Io ti offro anche la fame e un volo d'api che viene da lontano per fare miele del tuo sangue amaro.

voglia Dio che ce ne andiamo come siamo venuti.

0: looked at me, I looked at you. Your sleepy heart was shining through wispy cobwebs that were breathing through. The power of the heart. I looked at you, you looked at me. I thought of the past, you thought of what could be. I asked you once again to marry me. It was the
1: ultima puntata per la serie Una poesia al giorno. Bentrovati da Edoardo Melchiorri e, come promesso, Dante Alighieri chiude il ciclo così come l'ho cominciato 20 puntate fa. Non potevano mettergli a fianco l'amico di una vita, Guido Cavalcanti. E poi tre simboli, tre icone per rimarcare lo spirito che ha animato questo ciclo, ovvero promuovere la varietà della grande poesia di tutti i tempi e di tutte le latitudini. Una serie che, malgrado le non poche incursioni tra i meno noti, sempre ha riconosciuto i grandi classici come l'Amleto o Azzacinto. Copertina per Bob Dylan, e dire che sembrava un'eresia averlo all'interno del programma originale del 75, quando Dylan aveva solo 33 anni, e invece Fernanda Pivano, che aveva curato la scheda letta come sempre da Corrado Pani, ci aveva visto giusto, e a Dylan verrà assegnato nel 2016 il Nobel per la letteratura per aver creato, così dice la motivazione, nuove espressioni poetiche all'interno della grande tradizione della canzone americana. Buon ascolto!
2: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
3: La chiamano la ballatetta dell'esilio. Pare infatti che Guido Cavalcanti, l'amico numero uno di Dante Alighieri, l'abbia scritta durante l'esilio in Sarzana, dove nel giugno 1300, l'anno stesso della sua morte, fu confinato con altri capi di parte bianca in seguito a disordini avvenuti a Firenze. Pare, ma il fatto non è assodato e c'è anzi chi risolutamente lo nega. Comunque sia, la ballatetta resta una delle più belle poesie che mai siano state scritte. Guido non spera più di tornare in Toscana, cioè nella sua cara Firenze, e prega la sua canzone di andarvi in sua vece e di portare sue notizie alla donna amata. Notizie, ahimè, non gaie, piene di doglia, anzi, e di molta paura. Perché ormai il poeta, effettivamente morto, come abbiamo detto, in quello stesso anno, 41enne, sente che la morte lo stringe e la vita lo abbandona, mentre il cor si sbatte forte, ascoltando ciò che gli suggeriscono il corpo infermo e lo spirito stanco. L'architettura dei versi è quella ormai sancita dalla tradizione stilnovistica, ma Cavalcanti sa immettervi tanta accorata passione e tanta profonda musica da renderli del tutto nuovi e ancora oggi freschissimi e commoventi, fin quasi a strappare le lacrime. Anche se privi d'ogni sentimentalismo, tant'è forte la realtà del dolore che essi, oltre ogni moda o finzione, contengono e trasmettono. Nella sua apparente levità, infatti, la canzone è fortemente drammatica, non fosse che per la totale disperazione che la domina. Guido non ha mai creduto nell'aldilà e sa quindi che una volta morto non avrà più modo di incontrarsi con l'amata. Per questo prega la ballatetta di portare con sé la sua anima tremante e di consegnarla a quella bella donna a cui la manda, dicendole sospirando: «Questa vostra servente vien per istar con voi, partita da colui che fu servo d'amore». Un tratto, oltretutto, di somma gentilezza, che di certo renderebbe fiera, come segno d'una fedeltà nella passione più unica che rara, anche la più spregiudicata donna dei nostri giorni.
4: Giancarlo Sbragia legge «Per ch'io non spero di tornar giammai» di Guido Cavalcanti.
5: Per chi non spero di tornar giammai, ballatetta in Toscana, va tu, leggera e piana, dritta la donna mia, che per sua cortesia ti farà molto onore. Tu porterai novelle di sospiri piene di dogli e di molta paura, ma guarda che persona non ti miri che sia nemica di gentil natura, che certo per la mia disavventura tu sarai contesa, tanto da lei ripresa che mi sarebbe angoscia, dopo la morte poscia, pianto e novel dolore. Tu senti, ballatetta, che la morte mi stringe sì, che vita m'abbandona, e senti come il cor si sbatte forte per quel che ciascun spirito ragiona. Tanto è distrutta già la mia persona ch'io non posso soffrire. Se tu mi vuoi servire, mena l'anima teco, molto di ciò ti preco, quando uscirà del core. Deh, ballatetta mia, alla tua amistate quest'anima che trema raccomando. Menala teco nella sua pietate a quella bella donna a cui ti mando. Deh, ballatetta, dille sospirando quando le sei presente. Questa vostra servente vien per istar con voi, partita da colui che fu servo d'amore. Tu, voce sbigottita e deboletta, che esci piangendo dello cor dolente, con l'anima e con questa ballatetta va ragionando della strutta mente. Voi troverete una donna piacente di sì dolce intelletto che vi sarà diletto starle davanti ogni ora. Anima, e tu l'adora sempre nel suo valore.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Di Bob Dylan tutti ormai sanno tutto. Il poeta, cantante e compositore ha soltanto 33 anni e sembra impossibile che tanta celebrità possa essere stata accumulata in così breve tempo. Cominciò a scrivere canzoni a 15 anni, a esibirsi in pubblico a 18 e a incidere dischi a 21. Ne aveva appena 22 quando incise il disco famoso Bob Dylan a ruota libera, dal quale è ricavata la poesia che leggeremo. Ne aveva 23 quando incise il disco successivo, dove le canzoni di protesta assunsero toni profetici e la chitarra tradizionale della musica folk venne sostituita dalla chitarra elettrica della musica rock. Ne aveva 24 quando combinò lo stile di musica folk con quello del rock and roll elettronico. Questo passaggio dalla canzone folk di campagna alla canzone folk rock cittadina non è stato casuale. Bob Dylan è sempre stato ispirato da un atteggiamento libertario che lo fece diventare esponente in quei primi anni tra il 1960 e il 1965 di tutte le fasi del dissenso in America, dalla campagna per il disarmo nucleare alla campagna per una reale emancipazione dei negri del Sud. Una sua canzone, intitolata Soffia nel vento, diventò l'inno degli attivisti che appunto si battevano per la conquista dei diritti civili per i negri del Sud. I suoi versi diventarono così popolari e la sua musica così diffusa che per la prima volta le case discografiche acconsentirono a incidere un disco di musica rock dove l'autore componesse sia i versi che la musica. Fu più o meno allora che si cominciò a parlare del rock come di una guardia rossa della rivoluzione, addossando a Bob Dylan, 24enne, responsabilità pesanti per profezie sociali e denunce politiche in perfetta sintonia con le inquietudini e le ansie dei giovani di quegli anni. Non per niente ad adorarlo furono i giovani di allora, che avevano adottato la sua massima: non fidatevi mai di nessuno al di sopra dei 30 anni. E infatti, nella tournée recentissima, durante la quale il poeta cantante si ripresentò al pubblico dopo una decina di anni di assenza, ad acclamarlo furono di nuovo i giovani di allora. La poesia che leggiamo è tipica dell'impegno a favore della non violenza sempre praticato da Dylan.
2: Giulio Bosetti legge Padroni della guerra di Bob Dylan.
3: Venite, padroni della guerra, voi che costruite i grossi cannoni, voi che costruite gli aeroplani di morte, voi che costruite tutte le bombe, voi che vi nascondete dietro i muri, voi che vi nascondete dietro le scrivanie, voglio solo che sappiate che posso vedere attraverso le vostre maschere. Voi caricate le armi che altri dovranno sparare e poi vi sedete e guardate mentre il conto dei morti sale. Voi vi nascondete nei vostri palazzi mentre il sangue dei giovani scorre dai loro corpi e viene sepolto nel fango. Direte che sono giovane, direte che non so abbastanza, ma c'è una cosa che so, anche se sono più giovane di voi, che perfino Gesù non perdonerebbe quello che fate.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: una delle più dolci isole del Mediterraneo, Zante o Zacinto, diede i natali a Ugo Foscolo nel 1778 e sempre ne nutrì in seguito, di lontano, la fantasia con i ricordi di un'infanzia che sfuma nel mito del paradiso terrestre e con il fascino della poesia e della scultura greca. Ugo Foscolo, come D'Annunzio o come Dante, fu uomo di grande impegno civile, fu soldato e politico, ma come loro fu anche un grande poeta puro. Seppe cioè trovare quegli accenti limpidi e profondi in cui ogni uomo, sotto qualsiasi cielo, si riconosce, si esalta, si consola e si illumina. Preso nei vortici di una vita movimentata come poche, esule in varie terre, prima ammiratore di Napoleone e poi a lui fieramente avverso, il Foscolo si portò sempre dietro, nei suoi avventurosi o forzati vagabondaggi, il morso della nostalgia per la sua isola. La chiara e selvosa Zacinto, gli dice, risonante ancora dei versi di Omero e di Teocrito. Più volte la cantò in un'ode famosa o nel poemetto Le Grazie, ma più struggenti di tutti sono i versi del sonetto intitolato appunto a Zacinto, che si aprono con l'amara certezza che mai più in vita gli sarà concesso di ritornare alla sua isola natale, quell'isola che è la sua patria ideale. Il ritmo splendido ma un po' faticoso delle due quartine della prima terzina sembrano esprimere il suo vano anelare a quel ritorno, la fatica di quel viaggio impossibile a cui è anche impossibile rinunziare. Il sonetto fu scritto tra il 1802 e il 1803, anni cruciali per la storia d'Italia.
1: Giancarlo Sbragia legge A Zacinto di Ugo Foscolo.
2: Né più mai toccherò le sacre sponde ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che te specchi nell'onde del greco mar da cui vergine nacque Venere e fea quell'isole feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde l'inclito verso di colui che l'acque cantò fatali ed il diverso esilio per cui bello di fame e di sventura baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. Tu non altro che il canto avrai del figlio, o materna mia terra. A noi prescrisse il fato illacrimata sepoltura.

0: Essere o non essere è probabilmente il più famoso brano di poesia drammatica di tutta la letteratura mondiale. Siamo al terzo atto della tragedia di Shakespeare. Amleto entra in una stanza della reggia nella quale, dietro delle tende, sono nascosti il re e il suo consigliere Polonio. Essi lo spiano per cercare di capire cosa agita la mente del giovane principe, che si comporta stranamente, quasi da pazzo. Non sanno che egli finge la sua pazzia e il re, che ha ucciso il padre di Amleto e ne ha sposata la madre, è turbato e impaurito da tale comportamento incomprensibile. Suppone e spera che sia causato da pene d'amore e per controllare questa ipotesi si serve di Ofelia come esca. Ma il dramma di Amleto è ben più vasto. Lo stato d'animo di Amleto è di dubbio angoscioso su cosa debba fare e più ancora si direbbe di mortale stanchezza per la tragedia che pesa sulle sue giovani spalle. Per questo Amleto pensa la morte come una liberazione e esita fra l'essere e il non essere, cioè fra il vivere e il cessare di vivere, solo nel dubbio e nel timore che anche dopo la morte seguitino a esserci per l'uomo affanni, offese e dolori.
1: Giulio Bosetti legge Essere o non essere?
2: Essere o non essere è il problema. Se sia meglio per l'anima soffrire oltraggi di fortuna, sassi e dardi, o prender l'armi contro questi guai e opporvisi e distruggerli. Morire. Dormire. Nulla più. E dirsi così con un sonno che noi mettiamo fine al crepacuore e alle mille ingiurie naturali, retaggio della carne. Questa è la consumazione da invocare devotamente.

0: tumulto della vita mortale. Ecco il riguardo che ci arresta e che induce la sciagura a durar tanto anch'essa. E chi vorrebbe sopportare i malanni e le frustate dei tempi, l'oppressione dei tiranni, le contumelie dell'orgoglio e pungoli d'amor sprezzato e remori di leggi, arroganza dall'alto e derisione degli indegni sul merito paziente? Chi lo potrebbe mai se uno può darsi quietanza col filo d'un pugnale? Chi vorrebbe sudare, bestemmiare, spossato sotto il peso della vita, se non fosse l'angoscia del paese dopo la morte, da cui mai nessuno è tornato, a confonderci il volere ed a farci indurire ai mali d'oggi piuttosto che volare a mali ignoti? La coscienza, così, fa tutti vili. Così il colore della decisione al riflesso del dubbio si corrompe e le imprese più alte che più contano si disviano, perdono anche il nome dell'azione. Ma zitto, ora la bella Ofelia si avvicina. Possa tu, ninfa, nelle preghiere ricordare i miei peccati.
1: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: In una recentissima inchiesta intesa a conoscere se gli italiani conoscono la Divina Commedia, si è stabilito, grosso modo, che solo un'impavida minoranza ha letto, cantica dopo cantica, il capolavoro di Dante. Molti si sono fermati all'inferno, tra Paolo e Francesca e il conte Ugolino. I più pazienti sono arrivati fino alla Pia dei Tolomei, che langue sospira nel purgatorio. E solo pochi hanno sconfinato in paradiso, ad ascoltare i sublimi accenti di Giustiniano, Cacciaguida, Beatrice. Una lettura superficiale, esteriore, e nella quale risalta solo il particolare e mai la struttura del poema. Conviene adesso riprendere in mano la Divina Commedia, cercando di leggerla come un romanzo fascinoso, verso dopo verso, senza saltarne nemmeno uno, mi raccomando. La vita umana è un viaggio, e quanti di noi ci siamo un bel giorno accorti di avere smarrito la strada giusta e di essere entrati in una tenebrosa selva senza apparente uscita.
2: Giulio Bosetti legge Nel mezzo del cammin di nostre vite, di Dante Alighieri.
3: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ah, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tanto è amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben ch'io vi trovai, dirò dell'altre cose ch'io vi ho scorte. Io non so ben ridir com'io ventrai, tant'era pieno di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi ch'io fui al piè d'un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte ch'io passai con tanta pieta. E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse a retro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. Poi che posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia deserta.

0: sì che il piè fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto che di pel maculato era coperta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino ch'io fui per ritornar più volte volto. Temp'era dal principio del mattino e il sol montava in su con quelle stelle che eran con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sì ch'a bene sperar m'era cagione di quella fera alla gaietta pelle l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venesse con la testalta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aer ne temesse, e di una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza con la paura ch'uscia di sua vista ch'io perdei la speranza dell'altezza.
1: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: L'autonomia alimentare ed energetica del vecchio continente era un chiodo fisso per Raul Gardini, che aveva dato la scalata alla Mount Edison, azzardando un destino che stava tragicamente per compiersi.
1: Abbiamo il privilegio di gestire un'innovazione.
2: Raul Gardini, il re di Ravenna, il corsaro, l'imprenditore lungimirante e duro, l'uomo di mare che con l'impresa del Moro di Venezia divenne leggenda. Ripercorriamo gli ultimi 3 anni della sua intensa vita partendo proprio dal varo del Moro, l'11 marzo del 90, fino alla sua tragica morte si sparò durante Tangentopoli, il 23 luglio del 93. Quegli anni ci vengono raccontati in modo asciutto e coinvolgente dalla docu-fiction di Francesco Miccichè, con protagonista un ottimo Fabrizio Bentivoglio.
3: Fatemi dire che il Moro è un sogno.
2: E Bentivoglio ci confessa.
4: Questo Raul è uscito quasi da solo, autonomamente.
2: Che cos'è che di Raul Gardini vuole che arrivi di più allo spettatore?
4: Questo è un signore che 40 anni fa parlava di carburanti biodegradabili come l'etanolo, di plastica biodegradabile. Un'occasione anche per riparlare delle sue idee.
2: Il docufilm in onda questa sera su Rai 1 mischia e alterna sapientemente finzione con materiale di repertorio e interviste. Bab Richern, GR1.
0: Come ha recentemente riportato il cognato Carlo Sama in un libro, la scalata non fu facile, ma ancor meno il sapersi destreggiare in un mondo complesso come quello che aveva costruito. Nel 1988 Gardini aveva ricevuto assicurazioni da Ciriaco De Mita e Achille Occhetto per ottenere sufficienti garanzie sugli sgravi fiscali in seguito al conferimento delle attività chimiche di Mount Edison rispetto alla nuova avventura che si stava profilando. Maggioranza e opposizione in un inedito cartello assicurarono dunque il proprio appoggio, ma il tempo della Prima Repubblica stava per scadere e il decreto legge decadde in Parlamento per ben 2 volte. La chimica sono io, era solito dire Gardini, mentre rompeva i rapporti con l'altro potente dell'epoca, il presidente dell'ENI, Gabriele Cagliari.

0: poco convinto Bettino Craxi, che cominciava ad avere dubbi sulla validità dell'operazione. Tangentopoli travolse tutto e mentre Gardini sperava di farsi trasferire al carcere di Opera una volta arrestato, una notte decise di farla finita. Venne ritrovato dal maggiordomo riverso sul letto con un colpo di pistola alla tempia e la pistola sul comodino.
1: GR2 Notizie.
2: Il suicidio di Raul Gardini, l'ex patron di Montedison e della Ferruzzi, si è tolto la vita stamane a Milano. Per le ultime notizie, linea alla nostra redazione lombarda.
3: Sì, siamo appena rientrati da Piazza Belgioioso, dove Raul Gardini nella sua abitazione si è suicidato questa mattina. Sono le prime frammentarie notizie. È stato trovato dal maggiordomo nella camera da letto poco prima delle 9. Si sarebbe ucciso sparandosi un colpo di pistola alla tempia. In casa in quel momento c'era anche il figlio Ivan, oltre al maggiordomo. La moglie Idina, secondo appunto le prime notizie, si troverebbe invece a Ravenna. Gardini è stato portato al policlinico, ma quando è giunto l'ospedale era già morto. Raul Gardini, 60 anni, l'uomo che aveva portato il gruppo Ferruzzi nel gotha dell'imprenditoria italiana, era rientrato a Milano per assistere ai funerali di Gabriele Cagliari, fissati proprio per questa mattina nella chiesa di San Babila. Con Cagliari Gardini, come tutti sanno, aveva lavorato a lungo. Cagliari era infatti il suo socio come Eni nella Enimont, la joint venture tra pubblico e privato. Gardini era stato chiamato pesantemente in causa proprio nei giorni scorsi da Giuseppe Garofano, l'ex presidente della Montedison, che è tuttora in carcere a Opera e viene interrogato dai magistrati. Per il momento è tutto. Giancarlo Zanella, GR2 Milano.
4: La chimica sono io, aveva esclamato Gardini con orgoglio e sicurezza quando, all'apice del potere, era riuscito a scalare anche il capitale dell'Enimont, il gruppo misto pubblico-privato che avrebbe dovuto unificare tutta la chimica italiana. Si era nel 90, pochi mesi dopo, invece, l'inizio della disfatta. L'Eni di Gabriele Cagliari, altra vittima illustre della tragedia Tangentopoli, aveva riportato in area pubblica la sua parte. Il polo chimico era nato soltanto un anno prima, annunciato a fine 88 e definito nell'89. Proprio il disastro chimico aveva convinto la famiglia Ferruzzi a liquidare Gardini e il suo sogno. Di Arturo Ferruzzi, il patriarca della famiglia di Ravenna, era stato il più valido collaboratore fino a diventarne l'erede, dopo averne sposato la figlia maggiore, Idina, quando Arturo morì nell'80 in un incidente aereo. Anni di lavoro in silenzio per Gardini fino al colpo grosso del novembre 86, quando con un'audace scalata in borsa acquistò la maggioranza della Montedison, estromettendo Mario Schimberni. Era l'inizio del sogno, quel sogno che doveva portarlo alla tragica morte. Andrea Buonocore, GR2.
0: Gabriele Cagliari si era già ucciso in carcere, soffocandosi con un sacchetto di plastica sulla testa.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia e ben ritrovati ad una nuova puntata di Campionati al Cardiopalma. Il torneo 1987-88 segnò un evento importante per quanto riguarda le società calcistiche e il mercato dei giocatori stranieri. Molti anni prima della sentenza Bosman, che permise la libera circolazione dei giocatori stranieri in Italia, un tassello importante fu posto dalla seconda riapertura delle frontiere, provvisoriamente chiuse nell'estate del 1984. Ogni società del campionato, cioè, riacquisì il diritto di prelevare calciatori stranieri da divisioni estere, fermo restando il tetto massimo di 2 tesseramenti per squadra. Ma anche altre furono le novità importanti per quel campionato di calcio. L'acquisto da parte del Milan di Silvio Berlusconi sconvolse l'ambiente proponendo uno stile imprenditoriale spregiudicato. Cercò in Europa la migliore coppia di stranieri, trovandola negli olandesi Gullit e Van Basten. Ma cosa forse più importante, come tecnico fu scelto l'emergente Arrigo Sacchi, proveniente dalle buone stagioni a Parma e all'esordio assoluto in Serie A, promotore di un calcio offensivistico ed estremamente dinamico. Le altre squadre risposero con acquisti importanti. La Juventus, dopo l'addio al calcio di Platini, si affidò alla stella del Liverpool, Ian Rush, che veniva da successi importanti nel campionato inglese e nella Coppa dei Campioni. L'Inter di Trapattoni si affidò al belga Schifo e al ritorno di Aldo Serena, mentre il Napoli, campione in carica, si rafforzò ulteriormente con l'acquisto del brasiliano Careca, affiancato a Maradona e Giordano. Nacque il trio d'attacco Magica. Fu un campionato che segnò la rinascita del Milan. In quello che sembrava destinato a essere l'anno del secondo scudetto del Napoli, nell'ultima parte del torneo, la rimonta da parte dei rossoneri vanificò le ambizioni della squadra di Maradona. Il campionato iniziò il 13 settembre 1987 con il Napoli che vinse le prime 5 partite andando in fuga. Inizialmente la Sampdoria provò a inseguire, ma con passo non abbastanza deciso per tenere testa ai campani. Il Milan, dopo aver perso 2 partite, di cui una a tavolino con la Roma causa lancio di petardi in campo da parte della tifoseria rossonera, affermò la sua legittima volontà di ottenere il titolo con uno squillante 4-1 ai danni proprio della squadra napoletana. Ascoltiamo Enrico Ameri, tramite la cronaca di tutto il calcio minuto per minuto, raccontare un momento importante di questa svolta del campionato. Il gol di Gullit, l'astro nascente che si contrappose a Maradona. E a seguire l'analisi tecnica dello stesso Ameri.
1: Rete del Milan. Milan ha segnato la terza rete ed è stato Gullit, dopo aver superato Garella in uscita. Lo ha superato sulla sinistra e ha messo il pallone in rete. Rete di Gullit esattamente dopo 17 minuti di gioco nel corso del secondo tempo. Un magnifico gol. Gullit scatenato, il pallone d'oro. Merita veramente questa soddisfazione perché nel corso finora della partita è stato forse il miglior uomo in campo fra i 22 atleti sul terreno di gioco. Gullit, ripetiamo, ha messo il pallone in rete dopo 17 minuti dall'inizio del secondo tempo e ha portato pertanto a 3 il bottino della formazione napoletana. Napoli aveva dato l'impressione, gentili ascoltatori, di non volersi lasciare sfuggire l'iniziativa. Infatti per i primi 10 minuti i campioni d'Italia si erano dimostrati particolarmente attivi, comunque non propensi a subire l'iniziativa degli avversari. Così di sorpresa quasi riuscivano a cogliere il successo che giungeva al decimo con Carega. Il lancio era di Maradona che mandava il pallone sulla destra dove il numero 7 partenopeo trovava la difesa milanista un po' ferma, forse perché pensavano i giocatori del Milan che il giocatore fosse in sospetta posizione di fuorigioco. Tutto regolare invece, Carega e di prima con un bel pallonetto batteva Galli in uscita. In pratica il gol della formazione partenopea scatenava la reazione del Milan che arricchiva con il passare dei minuti le occasioni da rete, le minacciose incursioni che Gullit e Virdis e tutta la squadra rossonera riuscivano ad orchestrare con ritmo crescente che non consentiva agli avversari di riflettere in un susseguirsi, ripeto, di occasioni che i rossoneri creavano e fallivano. Il gol del pareggio giungeva pertanto al 20esimo. L'azione si sviluppava sulla destra, Tassotti, Gullit e cross al centro per Colombo in un'area intasatissima. altissima. Colombo trovava lo spiraglio per pareggiare. Passavano 4 minuti e il Milan raddoppiava. Il gol era di Virdis che filtrava in un'area ancora una volta piena di giocatori. Passava tra due avversari, si presentava davanti a Garella tutto solo e riusciva a batterlo. La partita era ormai di pieno dominio del Milan. Il Napoli forse risentiva della non buona giornata di alcuni suoi uomini come Maradona e Carega, mentre De Napoli, Bagni e Giordano erano troppo soli per cercare di costruire qualcosa di solido e di positivo. Il Napoli poco alla volta perdeva consistenza, si sfaldava travolto da un ritmo sempre frenetico, mentre Gullit era l'assoluto dominatore del campo e metteva in difficoltà più volte Ferrara, che si è trovata a riprese oggi con un avversario che certamente si augurerà di non incontrare i momenti di incontrare i momenti più felici in una squadra naturalmente più forte e più solida.

0: Ma questo primo campanello d'allarme passò inosservato e sembrò non influire sul percorso del Napoli. Il 17 gennaio 1988 a Genova, all'ultimo turno del girone d'andata, un gol di Maradona nel finale pose fine alla rincorsa dei blucerchiati. Gli azzurri diventarono campioni d'inverno e continuarono la loro corsa nelle gare di ritorno, arrivando il 14 febbraio ad accumulare un vantaggio di 5 punti sul Milan, secondo in graduatoria. Ascoltiamo adesso da tutto il calcio minuto per minuto la cronaca del gol di Maradona, uno dei tanti gol spettacolari del fuoriclasse di quegli anni al Napoli, raccontato da Massimo De Luca.
1: Il Napoli è passato in vantaggio quando mancano ormai poco più di 3 minuti alla conclusione sul campo di Marassi. Al 42esimo è Maradona a mettere in rete il gol del probabile successo partenopeo che si sviluppa sulla fascia di destra della zona d'attacco della squadra campana. C'è una leggermente difettosa respinta della difesa sandoriana e può intervenire dai 16 metri Maradona, che con un tiro potente inganna Bestazzoni, lo batte più che ingannarlo e porta in vantaggio dunque la sua squadra, mentre si concede all'applauso della tifoseria napoletana, particolarmente numerosa anche in questa circostanza, nonostante tutte le condizioni. Napoli dunque in vantaggio, ripeto, al 41esimo della ripresa sul campo della Sampdoria, quando la partita sembrava ormai incanalata verso il risultato che pareva ormai logico, quello dello 0-0. C'è stato questo tiro che anche sì leggermente ingannato Bestazzoni, protesosi in volo, ma che nulla ha potuto fare. Bisogna dire che Maradona, a quanto ci riferiscono dallo stadio di Marassi, non aveva trovato mai il bandolo del suo gioco, la verve della sua classe su questo campo che certamente ne puniva la raffinata tecnica ben oltre l'immaginabile. Ha trovato questo spunto, come sovente gli accade essendo giocatore di grandissima classe, che può a questo punto risolvere la partita. Quindi ripeto, quando mancano ormai poco più di 2 minuti alla conclusione dell'incontro più importante della giornata, Napoli in vantaggio sul campo della Sampdoria per 1-0, il gol è di Maradona.

0: Il 10 aprile, a 5 giornate dalla fine, il Napoli conduceva con 4 punti di vantaggio sui rossoneri, che non avevano saputo approfittare appieno di alcuni tentennamenti della capolista nei due mesi precedenti. Ma il Milan, a partire dalla settimana successiva, sfruttò il calo atletico di cui furono vittime i partenopei, cominciando a risalire la china. Il 17 aprile vinsero a Roma, mentre gli azzurri perdevano a Torino di fronte alla Juventus. Ecco l'altalenante successione delle reti in quella giornata, con le voci di Enrico Ameri e Claudio Ferretti.
1: Sì, abbiamo superato da poco il 21esimo minuto di gioco e la Juventus si porta in attacco. Sul fondo c'è un cross, un tiro e rete! Ha segnato in questo momento Rush ha segnato per la Juventus. Il tiro ha fatto secco Garella. Ha fatto secco Garella, a distanza ravvicinata Rush non ha mancato l'obiettivo e ha messo il pallone in rete. Siamo giunti al 21esimo del secondo tempo. Rush ha portato a 2 le reti della formazione del Juventina. Ricordiamo la prima rete segnata da Cabrini al 19esimo, ora la seconda rete messa a segno da Rush che al 15esimo, pensate, su un cross di Bruno dalla destra, si era letteralmente mangiato un gol già bello fatto, si era trovato in pratica il pallone fra i piedi davanti alla porta di Garella ormai fuori causa. Ebbene, il pallone è passato fra le gambe del giocatore numero 9 ed è terminato sul fondo. Siamo giunti al 24esimo, fra l'entusiasmo delirante dei tifosi juventini, ricordiamo la Juventus conduce sul Napoli per 2-0, linea quindi a Ferretti.
2: Qui all'Olimpico invece l'incontro è tutt'altro che chiuso, siamo al 25esimo, seguiamo questa discesa della Roma con Feller, c'è però la respinta di testa da parte di Tassotti e palla che termina in fallo laterale. Attenzione adesso a questa azione della Roma con il cross teso quasi rasoterra di Manfredonia, l'inserimento da parte di un difensore rossonero, esattamente Maldini, con palla che termina in calcio d'angolo.
1: Attenzione, calcio di rigore per la Juventus. L'azione è stata condotta da Rush e da Laudrup in tandem. I due erano scattati dopo aver recuperato un pallone in maniera un po' rocambolesca all'altezza della fascia centrale del campo. Rush è riuscito ad avanzare, poi vedendosi raggiunto da due giocatori ha cercato di aprire sulla destra per Laudrup. Laudrup è entrato in area, pensate che ha resistito una prima carica, forse se fosse terminata a terra subito l'arbitro avrebbe concesso ugualmente il calcio di rigore. È sulla seconda carica invece è crollato a terra e quindi c'è un calcio di rigore ora in favore della formazione juventina. Attendiamo naturalmente che venga battuto questo calcio di rigore. Il pallone è fra le mani di Agostini che lo fa rimbalzare a terra, ma vedremo se sarà D'Agostini a tirare oppure se sarà qualcun altro a incaricarsi di battere la massima punizione. Ci sono proprio D'Agostini che si avvia verso il dischetto del calcio di rigore, sono tutti fuori dall'area gli uomini del Napoli, ecco D'Agostini che è chinato in pratica, ripiegato un po' su se stesso, mentre Garella è lentamente indietreggia verso la propria porta. D'Agostini prende la rincorsa con i piedi dentro l'area, ecco che sta per partire con la sua rincorsa, tiro e rete, 3-0 per la formazione juventina esattamente al 29esimo del secondo tempo, linea.
2: Vi chiedo scusa, risultato importante all'Olimpico, Massaro ha chiuso i conti, 2-0 per il Milan al 40esimo, va detto che lo stesso Massaro aveva mancato incredibilmente poco fa un gol quando si era presentato.
1: Ecco, scusami Claudio, faccio sentire i rumori che si sentono in questo momento al tuo annuncio del Massaro che ha chiuso i conti con la formazione romana. Ecco.
2: Ovviamente il sigillo a questa domenica significa tutti gli effetti campionato riaperto.

0: La cavalcata del Milan a quel punto fu inarrestabile. Il 24 fece suo il derby meneghino, mentre i rivali pareggiavano a Verona. Infine, nello scontro diretto del San Paolo, si imposero per 3-2 grazie alla doppietta di Virdis e a un gol di Van Basten. Dedichiamo ora ampio spazio a quello che fu non solo un passaggio di consegne in cima alla classifica, ma anche un modello di gioco che si impose nettamente rispetto ad un altro. Attraverso le cronache di tutto il calcio e di Domenica Sport ascolteremo le fasi determinanti di quella domenica, nonché le voci di Azzeglio Vicini, CT Azzurro, di Roberto Donadoni, allora alla destra del Milan e poi anche egli allenatore della Nazionale, di Gianni Punzo, vicepresidente del Napoli, di Sacchi, di Maradona e di altri protagonisti.
1: Sì, sono le 15:13 quando mi passate, gentili ascoltatori, la linea con lo stadio di San Paolo di Napoli, dove da circa 3 ore 90.000 persone sono in attesa dell'entrata in campo di Napoli-Milan nell'inizio del loro confronto che, come sapete, vorrebbe valere uno scudetto. Altre due postazioni microfoniche, gentili ascoltatori, per questa nostra trasmissione sono state previste e funzioneranno per i due tempi. Nella tribuna dei VIP Enzo Forianese, allo sbocco degli spogliatoi e sul campo Salvatore Biazzo. Vi do subito le formazioni delle squadre. C'è veramente un Napoli nuovo rispetto a quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi. E ve lo dico subito: Garella numero 1, numero 2 Buscolotti, numero 3 Ferrara, numero 4 Francini, numero 5 Biliardi, numero 6 Renica, numero 7 Careca, numero 8 De Napoli, numero 9 Bagni, numero 10 Maradona, numero 11 Romano. Il Milan è schierato con Galli numero 1, Tassotti 2, Maldini 3, Carobbi e Colombo 4, Galli 5, Baresi 6, Donadoni 7, Ancelotti 8, Virdis 9, Gullit 10 e Vani 11. Linea subito a Salvatore Biazzo.
2: Eh sì, c'è una grande animazione, sta arrivando prima la squadra del Napoli. Maradona, sì. Una tua battuta in diretta.
3: Sarà una grande partita.
2: Sarà una bella partita a favore del Napoli.
3: Sicuramente.
1: C'è un rumore davvero fragoroso, un rumore infernale, e quindi cediamo la linea per un istante alla nostra postazione, dove Enzo Forianese dovrebbe essere vicino al commissario tecnico Vicini, e vediamo se è la verità.
4: Infatti sono vicinissimo a Vicini. Vicini, mi ascolti un momentino? Non riesce ad ascoltarmi per il gran chiasso che si sente anche qua. Come se l'immagina questa partita, commissario tecnico della Nazionale?
5: Ma per adesso c'è grande entusiasmo in questo pubblico, è incredibile, e speriamo che la partita sia veramente come tutti ci attendiamo.
4: Potrà essere influenzata fortemente dal fattore campo?
5: Beh, 90.000 persone penso che facciano la loro parte.
4: Quindi la potremmo considerare un peso in più a favore del Napoli, e il Milan come potrebbe reggere a questo peso in più avversario?
5: Ma non so, diciamo che è una partita, ripeto, aperta ad ogni risultato, però mi pare che questa atmosfera, questo grande calore del pubblico potrebbe essere sicuramente una carta a favore del Napoli, però è da vedere, in campo poi ci sono i giocatori.
1: C'è proprio una punizione per il Milan, siamo a una distanza di circa 20-22 metri dalla porta di Garella, posizione centrale, Gullit ancora, poi invece parte il tiro di Evani, la palla ai Virdis, tiro in rete il pallone, Virdis davanti al portiere ha messo il pallone in rete, palla che era sfuggita al controllo dei difensori della formazione del Napoli, e Virdis da due passi ha messo il pallone in rete. Felicissima quindi l'idea da parte di Carbone di cedermi la linea proprio nel momento in cui naturalmente è venuta fuori l'azione determinante di questo confronto, almeno per quanto riguarda questi primi 35 minuti di gioco. È stato Virdis che è scattato e ha messo il pallone in rete dopo il calcio di punizione battuto da Gullit. Naturalmente tutto è ancora aperto, tutto può ancora succedere in questa partita. Vediamo che il Napoli ha portato il pallone a centrocampo, la palla è recuperata da Maradona, il quale cerca di avanzare, naturalmente cerca subito di reagire alla formazione napoletana, il pallone è terminato in fallo laterale, c'è una rimessa in gioco per conto, anzi un calcio di punizione per conto della formazione milanista, sta per essere battuto da Bagni, ecco il pallone messo sui piedi di Romano, siamo all'altezza da tre quarti di campo del Milan, il calcio di punizione sta per essere, ripetiamo, battuto da Romano, la sua rincorsa parte in questo momento, il tiro al limite dell'area, colpo di testa di Maradona, colpo di testa da parte di Baresi, respinto il pallone, recupera Colombo sulla destra, spedisce ancora in avanti, ha recuperato con il petto il numero 5 Biliardi, batti e ribatti fra una difesa e l'altra, ancora Renica ad inseguire la palla, inseguito a sua volta da Gullit, con passaggio all'indietro dall'estremo settore di sinistra, ci riferiamo allo schieramento difensivo del Napoli. Napoli, indietro al portiere Garella che pochi istanti fa è stato battuto da Virdis esattamente intorno al 32esimo minuto di gioco del, anzi scusate, devo controllare bene, intanto c'è una

è Gullit che cerca di impossessarsi del pallone, è Biliardi che intercetta la palla fra Gullit e Donadoni, ma a vantaggio di Maldini che cerca di lanciare sulla sinistra, sulla destra a Colombo, ribattuto ancora il pallone e lo ha ribattuto e l'ha recuperato ancora De Napoli che si mette in azione, sulla sinistra è pronto Carega a recuperare il pallone, avanza nella posizione di mezzo sinistro, sulla sua sinistra si porta in avanti Renica, ancora Carega impresso la palla, cerca lo scambio con Maradona il quale cerca di lanciare ancora in avanti, sulla sinistra per Francini che è rimasto immobile facilitando l'intervento ancora dei difensori della formazione avversaria, comunque ancora Maradona che cerca di farsi luce fra due avversari e nasce un'azione di punizione che potrebbe essere molto importante perché è un calcio di punizione che verrà battuto in posizione quasi centrale rispetto alla porta difesa da Galli e a distanza piuttosto ravvicinata per quanto riguarda la rete difesa dall'esterno difensore milanista. I giocatori vanno piazzandosi davanti al giocatore incaricato del tiro, questi ovviamente Maradona, siamo alla fase conclusiva si può dire dei primi 45 minuti di gioco, vedremo se Maradona riuscirà a fare centro, a pareggiare la rete messa a segno da Virdis al 37esimo. Il gioco in questo momento è fermo, è Maradona che ha piazzato il pallone nel punto esatto, accanto a Maradona c'è come di consueto Renica e poi sulla destra di Maradona c'è anche Biliardi, tutto il Milan in questo momento, tutto il Napoli in questo momento è proteso in avanti, il Milan ha riportato indietro tutti i suoi uomini, Maradona è accanto al pallone, prende la rincorsa, si muove la barriera, allora Maradona si arresta, indica all'arbitro qualcosa, parte il tiro di Maradona, rete, rete, Maradona ha pareggiato, una grande rete nel 7 alla destra di Galli, Maradona ha pareggiato, è stato veramente un grande gol, gentili ascoltatori, Maradona ha pareggiato proprio nella fase conclusiva dei primi 45 minuti di gioco, Maradona ha portato in parità le sorti dell'incontro, il gol di Maradona è stato strepitoso, la palla si è insaccata, imparabile davvero sulla destra della rete difesa dal portiere Galli nel 7 alto, non c'è stato nulla da fare per l'estremo difensore che pure si era lanciato in volo per cercare di deviare la palla, pertanto a tempo che per noi può essere scaduto anche da 35 secondi il Napoli ha ristabilito le sorti dell'incontro, gran gol di Maradona in questa fase finale del primo tempo, palla al centro. C'è un calcio di punizione che l'arbitro affida alla formazione del Milan con Gullit che è scattato sul settore di destra, ha servito Tassotti, quest'ultima rimessa in azione ancora Ancelotti, ma gli ha saltato la palla a Giordano, ecco Giordano che sta per essere attaccato da Galli, effettua un tiro cross, esce Galli, non ha difficoltà a parare il pallone al limite dell'area di porta, c'era Carega che alle sue spalle poteva farsi pericoloso, ma l'intervento di Galli è stato rapido, tempestivo e deciso, per cui nessun pericolo per la porta rossonera. E intanto sugli sviluppi del gioco è stato subito rimesso il pallone in gioco, ecco che c'è una respinta da parte di Biliardi, un recupero da parte dei rossoneri e un lancio sulla destra verso Gullit che si mette in azione nella posizione di alla destra, attende l'eventuale passaggio Colombo e ancora Gullit in possesso del pallone, cerca di filtrare, si porta verso il fondo, effettua un cross pericoloso, rete, ha segnato ancora Virdis, ha portato in vantaggio la formazione del Milan in questo momento, Virdis entrando di slancio sul pallone ha portato a due le reti della formazione rossonera, Virdis al 23esimo ha portato a due le reti del Milan e pertanto il Milan torna a superare la formazione napoletana, si porta a quota 43, il Milan, il Napoli resta a quota 42, Virdis segna così la sua decima rete in questo campionato, ha segnato il primo gol al 37esimo di questa partita, ha raddoppiato ora con un bellissimo colpo di testa entrando sul cross che era partito dal settore di destra e che in pratica ha lasciato Garella senza scampo.

Intanto siamo al 27esimo minuto di gioco del secondo tempo, stiamo per vivere forse la fase più importante, cruciale di questo confronto scudetto fra il Milan e il Napoli. Ora il Milan conduce la classifica con un punto di vantaggio sulla formazione paternopea, mancano ancora due giornate alla conclusione del campionato, naturalmente deve concludersi anche questa partita, che intanto il Milan cerca di difendere per quanto riguarda il risultato, mentre il Napoli ha mandato pochi istanti fa in campo anche Carnevale ad aggiungersi al tridente che ora porta così quattro uomini, Carnevale, Careca, Maradona e Giordano. Vediamo che la difesa del Napoli è ancora però impegnata sul settore di fondo, il pallone è stato controllato dai giocatori della difesa e viene concesso a Garella per la rimessa in gioco, ma fino a questo momento non ci sono viste azioni di una certa

0: certa consistenza da parte della formazione napoletana, che ha lasciato un po' troppo l'iniziativa nel corso del secondo tempo alla formazione del Milan, che si è fatta pericolosa in diverse occasioni finché Virdis non è riuscito a incornare alla perfezione e al 23esimo del secondo tempo è riuscito a mettere il pallone in rete. Ecco intanto un'azione del Napoli che ancora si arena nelle secche della difesa della formazione milanista. Si è fermata questa azione del Napoli, ecco Galli che ha recuperato la palla, la rimette in gioco all'altezza del cerchio del centrocampo, c'è un pronto intervento da parte di Ferrara, lancia sulla sinistra Giordano che si mette in azione, scatta al centro Carnevale, Giordano nella posizione della sinistra cerca in questo momento il cross, è indirizzato, parte il tiro di Carega, parato a terra, anzi Maradona, ha parato a terra Galli, il tiro del giocatore che in mezzo alla vesciata aveva cercato di sorprendere l'estremo difensore della formazione milanista, ma sugli sviluppi subito della controazione, ecco Gullit lanciarsi verso la porta di Garella, tiro e palo da parte di Van Basten, il pallone non ci sembra che sia andato in rete, invece è entrato in rete, è stato Van Basten che ha messo il pallone in rete sul cross di Gullit, anzi Ancelotti dobbiamo dire ha messo il pallone in rete, ma vediamo che l'arbitro non la concede la rete ed è stato a nostro avviso è stato l'azione di Gullit ed è stato Van Basten a mettere il pallone in rete, poi Ancelotti ha recuperato il pallone e l'ha riparato verso la linea centrale del campo, pertanto ora la situazione è la seguente: il Milan sta mettendo al sicuro la sua vittoria sul Milan, sul Napoli conduce per 3-1, vi ricordo ancora i marcatori, 2 reti di Virdis nel primo tempo al 37esimo, nel secondo tempo al 23esimo ed ora amici ascoltatori alla mezz'ora esatta di gioco ha segnato Van Basten. Ricordiamo quindi le reti come si sono susseguite. Allora nel primo tempo al 37esimo è stato Virdis, poi al 45esimo ha pareggiato Maradona, ha riportato in vantaggio la formazione rossonera al 23esimo Virdis, ha portato a 3 le reti del Milan Van Basten al 27esimo e adesso proprio al mezz'ora di gioco, al 34esimo anzi di gioco, è stato Careca a ridurre ancora le distanze, pertanto la situazione è di 3-2 in favore della formazione rossonera. Siamo veramente alle ultimissime battute, il tempo dovrebbe essere scaduto, manca circa 1,5 minuti alla conclusione di questo confronto, ancora la palla vicino al limite dell'area rossonera, prontamente allontanata dalla formazione del Milan che ormai fa buona guardia, non si fa più sorprendere mentre è scattato in questo momento Biliardi per inseguire un pallone che è facile preda di Garella, che più resto di Biliardi si è portato fuori dai pali, ha recuperato e subito rimette la palla in gioco, colpo di testa di Renica, colpo di testa da parte di Galli, recupera il pallone ancora Maradona, lo cede a De Napoli che da destra fa partire un passaggio in avanti, scattano in troppi in posizione di fuorigioco e pertanto l'arbitro non ha difficoltà ad arrestare la partita a comandare un calcio di punizione in favore della formazione rossonera, calcio di punizione che sta per essere battuto, vediamo che Maradona si mette sulla traiettoria eventuale di un passaggio indietro verso il portiere Galli, c'è intanto il calcio di punizione da parte di Baresi, la palla inseguita da Biliardi che anticipa Van Basten e allunga l'indietro verso il portiere Garella, la rimessa in gioco dell'estremo difensore, colpo di testa di Gullit dalla parte opposta, ancora Van Basten colpisce la palla di testa, intanto aspetta l'arrivo degli altri compagni, uno di questi è Colombo nella posizione della destra, avanza e tentativo di finta, la palla va a rimbalzare sulle gambe di Ferrara, poi ritorna ancora verso Garella, sul rimpallo e Garella effettua la rimessa in gioco, oltre la linea centrale del campo, ultimo scatto dei giocatori del Napoli forse in questa occasione, sulla sinistra è Careca, porta il pallone in avanti, sugge a Tassotti, punta verso il cross che effettua in questo momento deviazione da parte dei difensori del pallone in calcio d'angolo, Galli il portiere applaude l'azione dei propri compagni della difesa mentre c'è questo calcio d'angolo che viene battuto sulla destra rete difesa da Galli, pallone che spiove in aria, in diversi saltano per colpire il pallone, poi è Ferrara che lancia il pallone verso la porta di Galli ma sbaglia completamente mira e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro, vi lasciamo immaginare fra la gioia dei giocatori della formazione rossonera che si stanno abbracciando e poi si portano verso la loro panchina per salutare anche l'allenatore Sacchi.
1: Allora, era finito abbastanza in maniera abbastanza incoraggiante il primo tempo e poi quello che è successo nella ripresa.
2: Ma è uno scontro di questa, una partita di questa importanza che finisce con 5 reti e trova vincitore il Milan, partita agonisticamente valida. tecnicamente preziosa, pregiata, e certo il risultato non ci ha favorito, però noi siamo qua ancora, abbiamo 4 punti in palio sia noi che loro, e la Juve oggi ha vinto un derby e loro ce l'hanno domenica, credo,
1: la Juve, sì,
2: e noi andiamo a Firenze, continuiamo ad essere calmi, fiduciosi e andiamo avanti.
1: E a proposito di calmi, come va la cosa negli spogliatoi? Come stanno i ragazzi?
2: Calmissima, calmissima.
1: Indifferenti? No.
2: No, indifferenti no. Una partita che mostra 5 reti, è una partita agonisticamente validissima, quindi certamente dispiace. Io vengo ai microfoni con un pizzico di amarezza.
1: Un sorriso velato di tristezza?
2: No, tristezza proprio no, certo, il calcio è fatto anche di queste cose, è bello anche per queste ansie.
1: Che cosa si può riconoscere cavallerescamente all'avversario Milan di oggi?
2: Il risultato parla, ha vinto, quindi sul campo ha espresso un bel gioco. Diciamo che forse a noi un pareggio ci stava più comodo, ma d'altronde la partita è andata come lei ha visto. Il primo tempo deponeva bene perché abbiamo chiuso con 1-1 con un gol strepitoso, dico io, di Maradona, e purtroppo il secondo tempo è andato come è andato.
1: Sarà insomma un grande duello fino all'ultimo tra Napoli e Milan, no?
2: A noi da napoletani diciamo sempre scaramanticamente, non diciamo che abbiamo vinto finché la matematica non dà ragione. La matematica ancora non dà ragione al Milan, quindi speriamo.
1: Allora siamo qui con Donadoni che, come sai, per non aver giocato il secondo tempo, e adesso gli rivolgo direttamente la parola, non lo ha giocato, però almeno un bel secondo tempo te lo sarei visto, almeno dal tuo versante, no?
3: Sì, sì, l'ho visto da bordo campo, ad eccezione dell'ultimo quarto d'ora, perché sul 3-1 poi su consiglio dei napoletani a bordo campo ci hanno detto di entrare per evitare poi che magari potesse succedere qualche guaio, quindi siamo entrati, l'ho ascoltato in cuffia, l'ultimo quarto d'ora è stato veramente drammatico.
1: Drammatico perché il Napoli, è chiaro, non si arrendeva mai. Comunque il tuo sacrificio, la tua uscita dal campo è servita perlomeno a qualcosa di importante per la squadra. Gullit, retrocesso di tot metri, ha cominciato a fare quel gioco perforante sul quale poi il Napoli ha finito per capitolare, no?
3: Sì, è andata benissimo, quindi queste sono sostituzioni che non possono che fare piacere. Quando la squadra vince, oltretutto qui a Napoli, per una partita così importante non ci sono problemi assolutamente.
1: Ecco, le sostituzioni che fanno piacere, anche questo il Milan riesce a sentire, una sostituzione che fa piacere.
3: Ma credo che sia un pochettino forse una nostra caratteristica, quella di essere un gruppo molto compatto, quindi quando c'è necessità di far giocare un altro giocatore, di uscire, non c'è nessun problema. È chiaro che uno ha sempre voglia di giocare, di dimostrare in campo il suo valore, però se il mister fa una decisione del genere vuol dire che chiaramente c'è la necessità.
1: Parliamo un momentino del Napoli. Il Napoli a un certo punto, verso metà ripresa o giù di lì, è andato dentro con 3 punte, 3.5, 4, dipende da poi dai compiti che avevano i giocatori, ma tu ci insegni che per recuperare una certa trazione anteriore non basta il numero delle punte, bensì anche quello dei centrocampisti che spingono davvero a sostegno.
3: Ma è chiaro che il Napoli poi ha tentato in tutti i modi di raddrizzare la partita, quindi ha inserito delle punte togliendo dei difensori. Questo è chiaro che può portare ad una maggiore forza offensiva, però ti scopre dietro e ha avvantaggiato un pochettino noi che siamo andati anche sul 3-1.
1: Donadoni, parliamo anche subito di una cosa importante. Secondo te questa è la dimostrazione definitiva e sul campo che è questo il tipo di calcio che bisogna praticare, quello vostro e non quello pur pregevole però di antico stampo, per così dire, del Napoli?
3: Ma no, questo assolutamente no. Noi facciamo un tipo di calcio che il mister ci tiene a farci fare, noi siamo contenti così, però con questo non vuol dire che il nostro sia il calcio giusto, quello del Napoli quello sbagliato, anche perché sarebbe assurdo dire che il Napoli ha sbagliato dopo essere stato avanti per tutto il campionato l'anno scorso e per quasi tutto quest'anno, perciò mi sembra un po' un controsenso.
1: E adesso a sorpasso avvenuto che succede?
3: Adesso non succede niente, domenica abbiamo una partita difficilissima contro la Juve che oggi se non sbaglio ha vinto il derby, quindi verrà San Siro caricatissima e vorrà fare un risultato per dimostrare che tutte le critiche che gli hanno fatto forse erano ingiuste, e quindi per noi è una partita molto delicata.
4: L'epilogo si svolse il 15 maggio. La crisi del Napoli, aggravata da una spaccatura all'interno dello spogliatoio fra una parte della squadra e il tecnico Ottavio Bianchi, non consentì alcun recupero in extremis. All'ultima giornata al Milan bastò un pareggio a Como per festeggiare uno scudetto che sarebbe rimasto l'unico dell'era Sacchi, ma che fu il preludio ad una nuova maniera di giocare a calcio. Ascoltiamo la cronaca del trionfo milanista, sempre attraverso la voce di Enrico Ameri.

0: Sì, vi dico subito che sono meno preoccupante del previsto le condizioni del tempo, che si mantengono instabili. Ora, per esempio, c'è il sole. Il pubblico si aggira sulle 28.000 unità, con massiccia partecipazione di tifosi rossoneri che alle 19.45, come certamente già saprete, tributeranno a San Siro una grande manifestazione di affetto e di entusiasmo al Milan, che giungerà in elicottero da Como. L'arbitro è Coppetelli, Guerderine, Berbardone e Borsari. Una palla buona per Gullit dopo 35 secondi, su di lui salva Viviani, non passano però due minuti comunque che il Milan passa in vantaggio. Segna Virdis, che riceve sulla sinistra da Gullit, si porta ai margini dell'area e, superati i due avversari dal limite, fa partire un secco raso terra che si infila nell'angolo basso a sinistra di Paradisi. Continua il Milan ad attaccare, interrotto ogni tanto da qualche sterile tentativo comasco. Al nono minuto e mezzo Gullit manda da due passi il pallone alto oltre la traversa su passaggio di Colombo da destra. Il Como cerca di organizzare meglio il proprio gioco, ma poi è sempre il Milan ad avere gli spunti più felici. Intanto al 21esimo Lorenzini sostituisce Notari Stefano infortunato. Altro cross di Gullit da destra per Virdis, anticipato da Macoppi. Tutto questo avviene al 27esimo. Altro servizio di Gullit alla mezz'ora per Virdis, di testa manda fuori. Si registra questo episodio al 31esimo. Su c'è un cross di Colombo, ancora una volta da sinistra per Gullit, ma la palla è respinta, recuperata da Donadoni, che spara però altissimo. Poi c'è infine un'altra azione di Gullit. E quindi la fine del primo tempo. Ricordiamo, il primo tempo si conclude con il Milan in vantaggio per una rete a zero, assegnata dopo un primo e 48 secondi. E Virdis, entrano in campo in questo momento le squadre per il secondo tempo. Linea Ferretti.
1: Napoli in vantaggio per 1-0. Protagonisti oggi più che mai a San Paolo i tifosi, quelli che non sono venuti e quelli che hanno voluto comunque essere presenti, con striscioni di questo tenore: presidente, prenda a pedate i colpevoli, oppure lo scudetto l'ha vinto la folla. Quella folla che all'ingresso delle squadre in campo ha salutato con una bordata di fischi i giocatori e con gli applausi bianchi. La partita, e i fischi intanto tornano a farsi sentire perché i giocatori tornano in campo, la partita è una partita fantasma come quella di Blow Up. Sapete tutti che nel Napoli non giocano i quattro dell'Apocalisse, vale a dire Garella, Ferrario, Bagni e Giordano. Al loro posto Di Fusco, Filardi, Sola e Carnevale. Non gioca nemmeno Maradona, sostituito da Damiano. L'arbitro è sguizzato, la cronaca limitata all'essenziale. Si comincia tra i fischi, come dicevamo, che accompagnano ogni azione del Napoli nei primi minuti, i primi applausi sparuti per la verità al settimo minuto, quando il Napoli passa in vantaggio. Un calcio di punizione dalla lunetta, spiovente in area sulla sinistra, testa di Carnevale e palla in rete sul palo opposto. Le due squadre sono ormai schierate, si sta per ricominciare e siamo sull'1-0 per il Napoli.
0: Attenzione, Giunta ha segnato il pareggio per il Como. L'azione è avvenuta esattamente dopo un primo e 6 secondi di gioco. Sono rapidissimi questi gol che vengono segnati in questa partita. Giunta ha messo il pallone in rete dopo aver ricevuto la palla dal settore di sinistra, si è trovato con la rete improvvisamente sguarnita per l'uscita di Galli e ha messo il pallone in rete, pallone che è entrato al centro della rete avversaria, è rimasta sguarnita di difensori, di Galli che era uscito, e quindi gol del pareggio segnato dal Como. In questo momento la formazione comasca si trova al sicuro da ogni pericolo. E ricordiamo, gentili ascoltatori, che c'è stato un passaggio di Viviani, il quale è riuscito a mettere in azione Giunta, e al centro il numero 9 della formazione Como non ha avuto difficoltà a mettere il pallone in rete. Quindi questo è il quinto gol che segna Giunta in questo campionato, un gol molto importante fino a questo momento almeno.

0: ultimi 46 secondi di gioco, ricordiamo il punteggio 1-1 fra Como e Milan, ha segnato per primo il Milan, dopo un primo e 48 secondi è andato a segno Virdis che ha messo il pallone in rete con un secco diagonale dal limite dell'area, ha pareggiato il Como nel secondo tempo al primo minuto di gioco grazie a Giunta che ha ricevuto la palla da Viviane, ha messo la palla in rete, in una rete rimasta sguarnita. Ecco intanto un tentativo del Como sulla tua sinistra, corre Corneliuson per cercare di raggiungere la palla, controllata però dai difensori della formazione rossonera, il pallone è terminato in fallo laterale, è uscito fuori dai pari galli e si appresta a effettuare la rimessa in gioco. Intanto c'è un intervento da parte del signor Copeteri che dirige il confronto, c'è una rimessa in gioco, ossia si rivede la rimessa in gioco ma molto più lontana dalla rete e difesa dal portiere Galli, la palla ritorna o sta per ritornare ancora all'estremo al giocatore numero 2 Tassotti, il quale sta per effettuare la rimessa in gioco, mentre c'è un altro cambio, entra Van Basten per la formazione Donadoni come al solito, esce dal terreno di gioco. Quindi Milan ripete in pratica il suo stesso schema di tante altre partite, in campo Van Basten per il secondo tempo ed esce Donadoni per gli applausi del pubblico. Van Basten prende posizione, ecco il calcio, intanto la rimessa in gioco che è stata operata da parte della formazione rossonera, Baresi in avanti, ecco il capitano che scambia il pallone sulla sinistra, attendiamo gli sviluppi e le conclusioni di questa azione, Ancelotti che ha recuperato la palla, cerca di diventare l'azione ancora, Filippo Galli recupera invece Tassotti sulla destra, è in possesso del pallone, lo rimette verso il centro ad Ancelotti che prosegue l'azione in profondità verso Gullit che scatta, entra in aria, il portiere Paradisi si butta fra i suoi piedi e blocca così un'azione che poteva diventare pericolosa. 8 primi e 25 secondi, sempre 1-1 il punteggio del Sinigale di Como, linea Claudio Ferretti.
1: È l'ottavo minuto qui a San Paolo, sempre il Napoli in vantaggio per 1-0. Ovviamente all'annuncio di Ameri è tornato un filo di speranza. È chiaro, è appena un filo, ma deve essere consentito. Vediamo rapidamente la cronaca. Intanto c'è stata una sostituzione della Sampdoria, è entrato all'inizio della ripresa col 14 Bonomi, è uscito Vierkovod. Al primo minuto di gioco il Napoli sfiorava il raddoppio con un diagonale rasoterra di Careca che terminava a fil di palo e poi al quarto minuto c'era una fuga di Carnevale praticamente da metà campo, scendeva in area di rigore, fintava sull'Anna, poi il tiro di Carnevale incocciava comunque nel difensore e quindi l'azione finiva lì. Siamo al nono minuto di gioco, il Napoli va a battere un calcio di punizione un 6-7 metri dal limite dell'area di rigore, ma tardano i giocatori ad eseguire, allora cediamo la linea sull'1-0 per il Napoli.
2: Quindi Latina 1, Vigor
1: attenzione,
2: Lamezia 0.
1: Sì, Ferretti. De Luca, è un risultato importante, il pareggio della Sampdoria con Pellegrini quasi al 14° minuto, un tiro improvviso da lontano all'incrocio dei pali, a sorpreso di Fusco, 1-1.
2: Mi sembra, Claudio, che lo stadio reagisca col silenzio.
1: Lo senti, sì. Senti quello che non si può sentire.
2: Esatto, va bene, grazie. Ancora un giro di collegamenti brevi, la linea da Meri.
0: È benissimo, comunque volevo avvertirvi che qui c'è stata la reazione gioiosa da parte del pubblico rossonero, quale naturalmente ha esultato alla notizia che è giunta da Napoli. Ecco intanto la formazione comasca che sta per scattare di portarsi in attacco sul settore di destra, mentre invece la palla è recuperata ancora da Evani, ecco ancora Baresi in possesso del pallone, tocca verso Gullit in questi primi 12 minuti di gioco, oltre al gol che è stato messo a segno da parte della formazione con Giunta, la formazione comasca, dobbiamo segnarvi ancora un tiro di Ancelotti al 12° dalla lunga distanza che ha chiamato al lavoro Paradisi in una parata a terra. Intanto il Milan cerca di riportarsi ancora in attacco sul settore di sinistra, ha recuperato il pallone Maccoppi, rimette ancora verso del centro, ecco ancora Ancelotti che ha recuperato il pallone, ecco Gullit che rilancia sullo stesso settore di destra, scatta Van Basten, tiro, parata del portiere Paradisi, il quale ha deviato il pallone in calcio d'angolo. Attendiamo che venga battuto il tiro dalla bandierina. Il tiro di Van Basten è stato pronto e preciso da posizione angolata. La risposta di Paradisi è altrettanto bella con i pugni. Il portiere è riuscito a deviare il pallone. Sul calcio d'angolo che è stato battuto, si sono scambiati il pallone vicino alla bandierina e ora Virdis si può adesso dalla palla. Rimette in azione Gullit all'altezza dei quarti di campo avversari. A Evani che si muove nella posizione di centravanti arretrato, si sposta sull'estremo settore di sinistra, mantiene ancora possesso il pallone, lo tocca poi all'indietro in direzione di Maldini che interviene in questo momento sulla palla. Mette poi in azione Baresi all'altezza della linea centrale del campo, ancora Gullit in possesso del pallone, il giocatore dà in profondità verso Virdis che recupera in questo momento la palla controllato da Maccoppi, il pallone ancora nell'area della formazione del Como dove Van Basten in mezzo ad avversari stenta un po' a controllare la sfera, comunque la difende, la ritocca ancora all'indietro, prosegue l'azione d'attacco da parte della formazione del Milan con Baresi che ha ricevuto la palla all'indietro, si riporta in questo momento in avanti con Gullit, poi ancora con Ancelotti, con Virdis, passaggio in profondità da Virdis esterno destro verso Evani, sul settore di sinistra si porta in avanti Maldini, è sempre il Milan con controllare la partita. Ecco uno scambio ancora fra Ancelotti e Baresi, e ancora sulla destra Colombo che aggancia il pallone che ha lanciato Baresi. Il giocatore ancora in possesso della palla, attendiamo la conclusione di questa azione che pare continuare con il Milan che mantiene il possesso del pallone. In profondità ancora verso il numero 11 Evani che cerca di liberarsi di Centi, avanza ancora, sembra che cercare lo spiraglio per tirare, a Gullit al centro per Colombo, davanti al portiere in spaccata. Il portiere Paradisi controlla la sfera che termina oltre il fondo e si conclude così l'azione d'attacco da parte della formazione del Milan. Sono trascorsi 18 minuti, anzi 18 minuti in questo momento dall'inizio del secondo tempo. Vi ricordiamo il risultato 1-1 fra la formazione del Como e del Milan in linea Ferretti.
1: San Paolo, siamo al 17esimo minuto, siamo sull'1-1 tra Napoli e Sampdoria, al 14esimo dunque la Samp ha pareggiato con Pellegrini. Per la verità la Sampdoria ha sfiorato il pareggio un attimo prima, al 13esimo c'era stata un'azione di Mancini sulla sinistra per Cerezo, da Cerezo al centro per Salsano, il suo tiro praticamente dal limite dell'area di rigore che veniva respinto molto bene da Di Fusco, ma al 14esimo il tiro improvviso di Pellegrini da fuori, ripeto, il pallone all'incrocio dei pali. Poi al 15esimo il Napoli ha sfiorato il raddoppio, Careca a Carnevale in area di rigore a due passi dalla porta, esitava, non riusciva a girare a rete, c'era una mischia dalla quale usciva vincente la difesa sampdoriana. Siamo al 18esimo minuto, c'è la Sampdoria che avanza adesso con Salsano nel cerchio di centrocampo, sposta su Cerezo, la manovra doriana rallenta sull'azione della Sampdoria, si è conclusa con un colpo di testa di Mancini sul fondo, cediamo la linea sull'1-1
2: e andiamo a Como con Enrico Meri.
0: Dove mancano 20 minuti alla conclusione dell'incontro, esce in questo momento Gali dei pali, si porta fuori dalla propria area di rigore per respingere il pallone di piede, il pallone vediamo, intanto l'arbitro Coppetelli comanda un calcio di punizione per la formazione rossonera, calcio di punizione che è stato battuto con Baresi che ha recuperato il pallone, lo ha toccato verso Gullit, la partita sta leggermente planando mentre le due formazioni si stanno fronteggiando, il sole è uscito fuori in questo momento, sole pieno, ecco il pallone recuperato da Baresi, il suo lancio sulla destra per Ancelotti che attacca nella posizione di mezzo destro, discesa verso il limite dell'area avversaria, poi tocco improvviso per Tassotti sull'estremo settore di destra, il terzino fa ancora qualche passo, poi cerca di spingere verso il centro servendo Virdis che è in possesso del pallone, il giocatore che è controllato da Maccoppi cerca di scambiare il pallone ancora sulla sinistra, Evani si mette in movimento come Maldini che intanto ha già superato la linea mediana del campo, si è portato all'altezza da tre quarti, rimette verso il centro per Colombo che recupera in questo momento la palla, il giocatore avanza, rimette in azione sulla propria destra Ancelotti, sulla destra scatta anche Tassotti, recupera pallone nella posizione a destra, giunta al limite dell'area, effettua un cross al limite, un tocco all'indietro, parte un tiro da lontano, ancora una volta è stato Ancelotti che ha tentato il gol dalla lunga distanza, ma il pallone è terminato qualche metro distante dal palo di destro della rete di difesa del portiere Paradisi che si appresta ad effettuare la rimessa in gioco. 27 minuti e 31 secondi di gioco nel secondo tempo, 1-1 il punteggio fra la squadra del Como e del Milan sul terreno del Sinigallia. Linea a Ferretti.
1: Qui siamo al 27esimo, sempre sull'1-1 tra Napoli e Sampdoria, al 25esimo, quindi poco fa un'azione di Careca di sfondamento al centro, finiva a terra il brasiliano, proteste del pubblico che non riteneva che il fallo fosse stato commesso in lunetta, così come diceva Sguizzato. C'era comunque il calcio di punizione battuto da Carnevale con palla che terminava alta sopra la traversa. Un attimo prima che venisse battuto questo calcio di punizione, esecuzione protratta nel tempo per lo schieramento della barriera, un attimo prima c'era la seconda sostituzione nella Sampdoria, usciva Mancini ed entrava con il numero 15 Branca.

0: Bene, allora andiamo.
1: Attenzione,
0: sì?
1: Ti chiedo scusa, sì, De Luca, in un certo senso è il suggello a questo campionato incredibile. La Sampdoria è andata in gol ancora, Vialli ha segnato infilando il pallone sotto Di Fusco e quindi siamo sul 2-1 per la Sampdoria quando mancano 3 minuti al termine. A te la linea.
0: E siamo davvero all'incredibile, questo Napoli arenatosi completamente e in questo momento poi questo dispiacere che viene da Vialli, che era stato tanto acclamato dalla folla partenopea. Dunque, a 3 minuti da conclusione, come ha detto Ferretti, Napoli 1, Sampdoria 2. Io stavo per restituire la linea ad Enrico Ameri. Quanto manca la conclusione a Como, Ameri?
2: Mancano poco più di 2 minuti, carino.
0: Direi che tu vada fino al termine gli interventi dagli altri campi per i risultati finali. A te, Ameri.
2: D'accordo, suscita naturalmente l'entusiasmo le notizie che arrivano da Napoli. C'è un trionfo completo da parte dei giocatori rossoneri. La partita è sempre ferma sull'1-1, ma ormai siamo alle ultime battute che io penso non avranno più storia. Scambiano il pallone le due squadre all'altezza della linea centrale del campo. Ora Virdis che ha recuperato la palla e cerca di servirla in avanti al compagno di squadra Ancelotti, che immediatamente gliela restituisce. Non ci sono più scatti da parte degli avanti rossoneri che si scambiano il pallone, ripeto, all'altezza della linea centrale del campo. Stiamo ancora controllando il nostro cronometro. Manca un minuto allo scudetto della formazione del Milan. Il pubblico attende il fischio finale, ma naturalmente poi ci sarà la grande corsa verso Milano, perché questa sera ci sarà il vero trionfo dei giocatori rossoneri. Ecco intanto Paradiso che è in possesso della palla, vediamo di osservare esattamente quello che succede. C'è un intervento da parte della forza pubblica che cerca di impedire ai giocatori, a un pubblico evidentemente formato di tifosi di fans, di scendere sul terreno di gioco. Ecco la forza pubblica che sta prendendo posizione, ripeto, è una scena che si è già seguita in altre occasioni. La polizia da una parte, i carabinieri dall'altra, a controllare che nessuno invada il terreno di gioco a conclusione dell'incontro. Intanto i giornalisti che devono fare delle interviste sono stati già accompagnati dal capo ufficio stampa del Milan negli spogliatoi perché possono svolgere il loro lavoro. Ecco intanto il pallone che è stato rimesso in gioco in questo momento sul settore di sinistra, dove Viviani ha recuperato la palla, l'ha scambiata con il compagno di squadra Maccoppi, quest'ultimo Albiero, quest'ultimo avanza verso la città del campo ed è finita. Il Milan si aggiudica gentili ascoltatori lo scudetto 87-88, lasciando al Napoli l'amara consolazione del secondo posto al quale i rossoneri l'hanno costretto 2 domeniche fa nell'incontro diretto del San Paolo, dove hanno coronato il loro inseguimento superando gli avversari. Un inseguimento lungo, a volte anche imprevedibile per i sviluppi che ha avuto, gli episodi che molte volte hanno rischiato di compromettere la continuità, le stoccate decisive. Il Milan, le ricordiamo, le ha messe a segno nella 11ª giornata, vittoria a Roma, mentre il Napoli perdeva a Torino con la Juventus, vittoria nella 12ª sull'Internazionale, mentre il Napoli pareggiava con il Verona. E infine sonante vittoria a Napoli nella 13ª conclusione, ripetiamo, di un inseguimento decisamente appassionante e soprattutto sorprendente. Il Milan ritorna a fregiarsi del titolo di campione d'Italia dopo 9 anni, lo conquistò l'ultima volta, lo vogliamo ricordare ancora una volta, nella stagione 78-79, nella stagione in cui il Perugia arrivò secondo. Penso che Sacchi sia riuscito a dare a questa squadra il più bel calcio che si è visto quest'anno in Italia, un calcio, ricorderete, che non ha pagato subito, o perlomeno nella misura in cui il Milan ha prodotto gioco nel corso di tante partite, i cui risultati non lo hanno sempre ripagato come meritava dell'impegno profuso. Alla base del Milan di Sacchi c'è stato tutto un rinnovamento societario che ha preso il via con l'arrivo di Berlusconi alla presidenza del Milan. Con Berlusconi potrebbe iniziare per la società rossonera un periodo di prestigiose affermazioni, anche in virtù dei nuovi acquisti che sicuramente, io penso, arriveranno in vista anche della Coppa dei Campioni, che ricordiamo manca l'Italia della stagione 84-85, quando la Juventus la conquistò nella tragica notte delle Iselle. Milan dunque campione d'Italia, maglie rossonere ancora in vetta alla classifica per 11ª volta nella storia dello scudetto, con i nomi di Giovanni Galli, Mauro Tassotti, Paolo Maldini, Angelo Colombo, Franco Baresi, Roberto Donadoni, Carlo Ancelotti, Pietro Paolo Virdis, Ruud Gullit, Alberigo Evani e ancora Marco Van Basten, Daniele Massaro, Alessandro Costa Curta e tutti gli altri della rosa che sarebbe troppo lungo ricordare. Ha diretto il compresso Enrico Sacchi, che nelle classe 1946 che ha centrato il bersaglio alla sua prima esperienza in Serie A, la preparazione atletica del Milan è stata curata, e mi sembra, ottimamente dal professore Pincolini.

E così, con una scuola di calcio che si affermava, per il Milan cominciava anche una lunga striscia di successi nazionali ed internazionali che continuò per gran parte degli anni 90. A presto per una nuova puntata di Campionati al Cardiopalma. Un saluto da Ugo Cocci.

Bentrovati amici all'ascolto di Radio 2 da Ernesto De Pasquale. Questa sera nuovamente di scena il blues, il grande blues registrato dal vivo sul palcoscenico del Festival di Pistoia, un festival di blues vero, un vero blues festival giunto oramai alla sua 16ª edizione, un festival che vede ogni anno alternarsi grandi, grandissimi artisti. Questa sera facciamo un salto indietro nel tempo, non l'edizione 1995, bensì l'edizione 1994, per seguire da vicino e goderci insieme il concerto di uno dei più grandi vocalist della grande tradizione del rock blues britannico. Il suo nome è Paul Rodgers. Forse il nome di Paul Rodgers non dirà nulla così di primo acchito, però lasciatemi dire un attimo quali sono le formazioni insieme alle quali si è esibito. Soprattutto la prima si chiamavano The Free, una delle più grandi formazioni di rock blues a cavallo fra gli anni 60 e gli anni 70. E poi dopo una formazione di grande successo internazionale soprattutto negli Stati Uniti, si chiamavano Bad Company. Fino a che negli anni 80, insieme a Jimmy Page, chitarrista dei Led Zeppelin, formò un duo, si chiamavano The Firm. Ma il grande amore, la grande passione di Paul Rodgers è per il blues, per il Chicago blues soprattutto. E infatti nel 1993 sigla un album dedicato alla figura dello scomparso Muddy Waters, Muddy Waters Blues. Quindi a cavallo fra Muddy Waters, poi un po' di amore per Jimi Hendrix che non guasta mai, Paul Rodgers mette insieme una band per portare in giro questo spettacolo legato all'album Muddy Waters Blues. Ma naturalmente è uno spettacolo nel quale non mancano i successi di una volta, quelli dei Free, quelli dei Bad Company, e soprattutto ci sono due comprimari d'eccezione: il giovane batterista e suo nome Jason Bonham, figlio di John Bonham delle Zeppelin, guarda caso, e chitarrista californiano Neil Schoene. Ma andiamo sul palcoscenico di Pistoia Blues con questa band formidabile, che comincia con un brano che è tutto un programma, un'esposizione della vita di un musicista. Si intitola Traveling Man, dal vivo Pistoia Blues Festival, Paul Rodgers.

Traveling Man, Paul Rodgers dal vivo con Neil Sean alla chitarra, il giovane Jason Bonham alla batteria, batterista pesante, dal suono molto preciso e delineato come lo era il padre. Comincia la sequenza di successi della carriera di Paul Rodgers. Questo è stato forse l'ultimo successo dei Free nel 1972, circa, si intitola Wishing Well.

State ascoltando i concerti di Pistoia Blues, al microfono c'è Ernesto De Pascale, vi saluta tutti coloro i quali ci stanno seguendo in questo momento. Il programma è a cura di Fabrizio Stramacci, di là dal vetro alla parte tecnica c'è Valeriano Battisti. Allora, il blues di Paul Rogers, credetemi, monta brano dopo brano. La miglior tradizione dei cantanti che hanno bisogno di un paio di canzoni per riscaldarsi. Ecco, Paul Rogers pronto con una composizione che lo riporta alle radici del blues, e infatti un tributo alla Louisiana. Si intitola Louisiana Blues, Paul Rogers dal vivo a Pistoia Blues Festival 1994. Yeah, pretty good.

0: Fire and Water, Paul Rogers dal vivo al Pistoia Blues Festival 1994. Prima c'era Louisiana Blues, in entrambi i brani in bella evidenza la chitarra di Neil Sean da San Francisco. Il colpo d'occhio dal palcoscenico del Pistoia Blues Festival è incredibile, perché Piazza del Duomo a Pistoia, bellissima piazza antica, magari noi siamo abituati a vedere cose del passato, ma pensate, per un musicista straniero, specialmente per una formazione che ha base di residenza negli Stati Uniti d'America, insomma, così trovarsi in un posto del genere, infatti anche Paul Rogers ha detto beh, bellissimo stare qui in questa Mid-Century Square, ha detto, e suonare del blues. A questo punto Paul Rogers presenta il brano che dà il titolo al suo ultimo album, questo lavoro dedicato a Muddy Waters, ed è proprio il Muddy Waters Blues, una sua composizione originale.
1: When we get this acoustic going, I want to play a track off a blues album that I've got out currently. It's a tribute to Muddy Waters. Ah, yeah. And you know, strangely enough, this one's called Muddy Water Blues. Thank you.

prima che Jason Bonham battesse il tempo, Paul Rogers ha definito Muddy Waters Blues un numero acustico. Ancora mi chiedo con quale cuore abbia definito questo brano, che era tutto meno che acustico, secondo me. Tale. Ma sapete, l'anima del rocker è sempre quella, insomma. I tempi cambiano, però l'approccio musicale così rimane un po' naif, se volete, un po', uso un termine un po' più chiaro, un po' ruspante, che è però il bello di questa fusione fra rock e blues, che comunque ha in Paul Rogers un grande, grandissimo protagonista e soprattutto un interprete eccezionale, perché veramente è un grandissimo cantante. Poi così spoglio, assolutamente non adorno, il suo stile è molto forte. Questo era un altro successo dei tardi Free, si intitola Little Bit of Love.

0: little bit of love.
1: Paul Rogers dal vivo. Una canzone di Andy Fletcher, che era il bassista dei Free. Ma veniamo adesso a una delle più belle composizioni suonate dai Free, dal gruppo di Paul Rogers, Andy Fletcher, Simon Kirk e Paul Kossoff. Si intitolava Mr. Big. Ed eccola qui, nella versione di Paul Rogers, con Neil Sean alla chitarra questa volta, Jason Bonham alla batteria. Poi la verificheremo come era una volta originariamente. Questa è sul palcoscenico di Pistoia Blues.

E adesso misuriamoci con il passato. Misuriamo il set di Paul Rogers al Festival Blues di Pistoia. Lo stiamo ascoltando qui su Radio 2, e più esattamente Mr. Big, con i Free del 1971. Era il mese di giugno, sul palcoscenico della Fairfield Hall a Croydon, cittadina vicino a Londra. Erano i veri Free, quelli originali, quelli da brivido, insomma. Simon Kirk alla batteria, Andy Frazier aveva 18 anni al basso, Paul Kossoff, purtroppo scomparso nel 1976, chitarrista del gruppo, e qui c'è da fare un bel paragone fra Neil Sean e Paul Kossoff, e Paul Rogers, ben più giovane, Mr. Big.

0: Si sarebbero sciolti dopo poco i buoni vecchi Free e si sarebbero anche riformati. Paul Rogers disse: non ci sentivamo più tanto uniti, non eravamo più fratelli, si pensava troppo agli affari, troppo poco alla musica. Ma era il 1971, oggi è normale pensare molto agli affari e un po' meno alla musica. Paul Rogers, per mettere insieme una bella formazione per presentarsi con questo suo tour del 1994, infatti ha saputo scegliere degli elementi che comunque sapeva sentir vicino. Prima di ritornare sul palcoscenico del Festival Blues di Pistoia, lasciatemi riassumere un attimo quello che state ascoltando. Siete all'ascolto dei concerti di Pistoia Blues e nella fattispecie di un concerto del 1994, che è quello del cantante Paul Rogers con Jason Bonham alla batteria e Neil Sean alla chitarra. Il programma è a cura di Fabrizio Stramacci, al microfono c'è Ernesto De Pascale che vi saluta un'altra volta, alla parte tecnica c'è Valeriano Battisti. Allora noi ricominciamo, questa volta Paul Rogers presenta un brano di un gruppo che formò con grandissimo successo, soprattutto negli Stati Uniti, allo scioglimento dei Free. Loro si chiamavano Bad Company, questa canzone si intitolava Feel Like Making Love.
1: Oh yeah, we got a Bad Company song for you now. See if you remember this one.

Chi mi dice occhi da lupo non conosce i veri lupi, chi mi dice passo da agnello non conosce i miei dirupi. E poi se c'è chi pensa che la nostalgia è la chiave della canzone, non sa quali occhi mi graffiano come i cani graffiano un portone.

pane, caldo, occhi di fari, muso di vetro, l'inverno e spiccioli freddi nel sottopasso della metro. È fatto un fuoco di bidoni, ne veniva un fumo denso, vi giuro che a tratti mi pareva l'offerta di

nella galleria. Mi è sembrato di sentire il coro, ho provato tanta nostalgia. Devo essere uno di loro. Buco di Tombino, quale foto di famiglia, quale buio corridoio, quale sangue mi somiglia. Ma i miei nervi son corde di zimbalo, stonate d'amore. Le mie

0: Rai Radio Techete.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Rai
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Per i teatri alla radio prosegue lo speciale che stiamo dedicando a Giorgio Strehler nel centenario della nascita e al piccolo teatro di Milano da lui fondato con Paolo Grassi il 14 maggio del 47. Oggi ascolteremo altre testimonianze di attori importanti che hanno lavorato con Strehler. E vi anticipiamo che ascolteremo Ottavia Piccolo e Giulia Lazzarini, considerata un'icona del piccolo teatro, rievocare ai nostri microfoni la loro esperienza con Strehler. Ma tra gli attori importanti che hanno lavorato con lui non possiamo non ricordare Tino Carraro, il grande attore milanese diventato ben presto primo attore del piccolo, dopo una parentesi romana nella compagnia dell'Accademia diretta da Silvio D'Amico. Carraro stringe un forte sodalizio artistico con Giorgio Strehler, che lo dirigerà in molti indimenticabili spettacoli, tra i quali Lulù di Carlo Bertolazzi, Giulio Cesare, Re Lear e La Tempesta di William Shakespeare, Arlecchino servitore di due padroni e la trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni. E poi Io Bertolt Brecht numero 2 e I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello. Tino Carraro, la cui recitazione intensa e rigorosa, scevra da divismi o vezzi tipici talvolta dei primi attori, rispondeva molto bene all'idea di teatro che aveva Strehler, basata su un lungo e attento lavoro di artigianato che poneva sempre al centro l'uomo e le sue azioni. Per ricordare Tino Carraro, ascoltiamo innanzitutto un breve frammento tratto dal Temporale di Strindberg, messo in scena da Strehler. Nel Temporale l'attore milanese recitava con Franco Graziosi, altro interprete storico del piccolo, di cui la scorsa settimana abbiamo ascoltato un'intervista rilasciataci poco prima della sua scomparsa avvenuta quest'estate.
4: Sì, invecchiare è bello, eh? C'è ancora poca strada da fare, sei quasi arrivato.
5: Certo che è bello, sì. Chiudi i conti con la vita, con gli uomini e ti prepari al viaggio. La solitudine non è divertente, ma quando non c'è più nessuno che possa esigere un qualsiasi credito da te, allora sei finalmente libero. Libero di andare e venire, libero di pensare, di fare, mangiare, dormire.
4: Vedi, guarda! Guarda, guarda! Qualcuno lassù si è mosso.
5: Sì, è tutto... è tutto un po' misterioso con questi nuovi inquilini. Ma il peggio è la notte. Fanno musica. Ogni notte suonano, ma cattiva musica. Poi mi pare che giochino a carte, poi a mezzanotte arrivano delle carrozze a prenderli. Ma io dei vicini non mi lamento mai perché poi si vendicano. Tanto la gente non cambia. Meglio non vedere.

0: E ora vi proponiamo un brano dall'Egoista, la commedia di Carlo Bertolazzi messa in scena dalla compagnia di prosa del Piccolo Teatro della città di Milano, diretta da Giorgio Strehler, e che poi fu trasmessa da Radio 3 il 1° febbraio del 1961. Oltre a Tino Carraro nel ruolo del protagonista Franco Marteno, recitano anche Maria Zanoli e Remo Varisco.
1: Giuseppe, questo caffè è freddo!
2: Caffè è freddo!
3: Eccomi, sono qua, signor padrone.
2: Oh, finalmente, portamene dell'altro.
3: Subito, signor padrone.
2: Giuseppe!
4: Signor padrone!
2: Si gela qui stamattina, cosa succede?
4: Beh, ho acceso la stufa, come sempre.
2: Ah, sì? A che ora?
4: Alle 7.
2: Ah, bravo, dovevi accenderla alle 6, alle 5, alle 4, se era necessario.
4: Ha ragione, signor Franco, mi scusi, ma stamane mi sono addormentato.
2: Maria, questo caffè, viene o non viene? Bravo, dormi sempre tu, eh?
4: E che si è fatto tardi ieri sera.
2: Beh, tardi, ti ho lasciato in libertà alle 2.
4: Beh, a dir la verità erano già le 3 suonate, signor padrone.
2: Vabbè, le 2, le 3, e poi? Per il grande affare che avete, siete in 3 per una persona? Cosa devono fare allora quelle famiglie di 10 persone che hanno una serva sola? Su, sveglia, in gamba, la marmora!
4: Lei non ci crederà, signor padrone, ma la mattina qua c'è da impazzire. La casa è grande, poi il caffè, i giornali, e l'acqua calda e l'acqua fredda, l'accappatoio e il sapone, e la veste da camera e la posta. Oggi poi la Maria si è bruciata una mano con la pentola.
2: Oh, poveretta, si è fatta male?
4: È un po'...
2: Che ora è?
4: 10:30 circa.
2: Appena le 10:30?
4: Si è alzato presto oggi, per via del funerale del signor Viani.
2: Ah, già, è vero, il povero Viani. Dovevo andare al suo funerale. Mai visto che tempo, no? Piove, nevica, tira vento. E poi non mi sentivo bene stamattina, forse un po' di febbre.
4: Funerale con questo tempo.
2: Insomma, Maria!
3: Arrivo, signor padrone!
2: Meno male, tartaruga! È troppo vecchia quella lì. Mi raccomando, Giuseppe, la colazione alle 12 in punto.
4: Veramente il signore l'aveva ordinata per le 12:30?
2: Ah già, me ne dimentico sempre. È perché ho avuto la malinconica idea di invitare lì quei due dolenti. Ma io ho fame, non posso aspettare fino alle 12:30.
4: Se il signore crede, posso preparare prima per lei.
2: Eh no, come si fa, ormai li ho invitati, non è possibile. Maria!
3: Comandi!
2: Mettici anche 4 brioche! A proposito, il vino. Non facciamo confusione come la volta scorsa. Quello vecchio è soltanto per me. A loro dà il solito Chianti. Tanto è buonissimo.
4: Oh, sì, signore. Permesso, vado a vedere che cosa combina la Maria col caffè.
2: Ecco, bravo,
3: ecco,
2: vai a vedere.
3: Eccomi, sono qua, signor padrone. Finalmente. Mi scusi, sa, ma stamattina con questa mano mi sono mezzo bruciato le dita. Ma
2: fa così nei capelli, vedrai che ti passa. Sono fresche?
3: Sì, signore.
2: La posta in camera da letto.
3: Ah, la posta, già.
2: È sorda anche quella. Su, sta posta!
3: Ecco. Ecco qua la posta.
2: Ecco, di là hanno aperto la finestra. Chiudi con la porta, scema! Ah, sì. Giuseppe, la finestra! C'è corrente! Portami la giacca! La fitta, la solita fitta.
3: Mi perdoni, signor Franco.
2: Cosa?
3: Mi scusi, ma la signora Clotilde qua sotto sta male.
2: Vabbè, è così?
3: Allora suo marito mi ha pregato di non far troppo rumore passeggiando per la camera.
2: Ah, questa è bella, tutti uguali e non pensano che a loro. Ma a questo mondo bisogna pensare un po' anche agli altri, non è vero, Giuseppe?
5: Sì, signore.
2: Ecco, adesso va meglio. Sempre raccomandazioni. C'è gente su questa terra che non fa altro che raccomandarsi.
3: Sanno che lei conosce tanta gente?
2: Sì, sanno che sono buono, ecco cosa sanno, e ne approfittano. Vorrei un po' vedere, se toccasse a me chiedere qualcosa, quanti si muoverebbero a pietà. Nessuno, tutti ingrati.
3: No.
2: Tutti... Come no? Sì, altro che no. Guarda qui, un prestito. Aspettati. Poveretto. È morto anche lui. Un mio vecchio amico di Bologna.
3: Oh.
2: Bologna di 1° gennaio 1900. Il nuovo secolo. Ma pace all'anima sua.
0: E ora ascoltiamo Tino Carraro mentre intona Tango Ballade, un brano dall'opera da tre soldi di Brecht Weil che faceva parte dello spettacolo Io Bertolt Brecht numero 2, messo in scena da Strehler con protagonisti Milva e Tino Carraro. Subito dopo ascolteremo l'attore milanese parlare di Strehler nel corso del programma di Raffaella Brustia, Palcoscenico che passione, in onda su Radio 2 negli anni 90.

dalla testa ai piedi. Così va il mondo, va anche così. Se poi veniva uno dei tanti meno uscivo, allora dal letto mi bevevo un bel cicchetto e poi correvo a ritirare il grano e ti dicevo torni presto.

0: Signor Carraro, di tutte le cose che ha fatto, che cosa le è piaciuto di più? Che cosa le ha dato più soddisfazione?
1: Mi è piaciuto di fare tutto quello che ho fatto con Corsera, l'ho fatto tutto con molto piacere. C'è il rimpianto di non poter più fare il Lear, il rimpianto di non poter più fare il Prospero della Tempesta. E mi ricordo una sera, l'abbiamo fatto a Parigi, all'Odeon. Io scendo per l'ultima chiacchierata che faccio al pubblico, una signora, una vecchia signora francese, che mi tocca il robone e dice: c'est merveilleusement incroyable. E difatti l'impossibile ce l'ha fatto fare Strehler.
0: Ecco, questa tempesta, c'erano per esempio delle cose, delle invenzioni sceniche particolarmente complicate e di effetto,
1: sì,
0: cominciare dalla Giulia Lazzarini che scendeva dal cielo,
1: il principio,
0: la tempesta iniziale non avreste mai
1: stupenda,
0: pensato che si potesse
1: si potesse realizzare in teatro quello che si fa tranquillamente al cinema.
0: Ma senta, si dice qualche volta che appunto Strehler ai suoi attori chiede, ecco appunto, l'impossibile. Per esempio camminare su piani inclinati con grande difficoltà, oppure...
1: Quello si fa.
0: Si
1: deve fare, perché fa piacere anche di essere capace di riuscire a farlo.
0: Insomma, è proprio un mago Strehler,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: riesce
1: veramente,
0: a farvi fare
1: veramente
0: tutto quello che vuole.
1: L'impossibile, fa fare l'impossibile.
0: Io ricordo nel Re Lear la scena in cui lei prende in braccio Ottavia Piccolo Cordelli, a sua figlia.
1: Sì, era al terzo mese di gravidanza, era piuttosto
0: era
1: robusta.
0: Eppure lei tutte le sere faceva questa cosa con grande fatica, ma con grande gioia, mi fa capire.
1: Sì, lo facevo magnificamente, non mi dava nessun fastidio, anzi tutt'altro.
2: Siete uomini o pietre? Avessi io le vostre gole, i vostri occhi, urlerei, sia mandare in frantumi la volta del cielo. Se n'è andata per sempre. Io lo so, quando uno è morto o vivo, lei è morta, morta come terra. Qualcuno può dargli uno specchio? Se il suo respiro lo appanna o lo vela, allora sì che è ancora viva. Una piuma si muove, è viva. Forse posso ancora riscattare tutto il male che mi è toccato patire. Traditori, assassini, tutti avrei potuto salvarlo. E ora se n'è andata per sempre. Cordelia. Cosa hai detto? È sempre stata così sommessa la sua voce, gentile e piana, e in una donna è bello. L'ho ammazzato, quello schiavo che ti stava impiccando. C'è stato un tempo, e io me lo ricordo, che appena toccarli con la mia spada li facevo saltare tutti quanti. Adesso sono vecchio e tante croci mi hanno consumato.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Ottavia Piccolo, Rellir messo in scena nel 72 da Strehler con protagonista Tino Carraro e lei nel doppio ruolo di Cordelia e del Matto.
1: Una bellissima invenzione di Strehler, far fare i due personaggi alla stessa attrice.
0: Vogliamo spiegare perché Strehler ha affidato a lei questi
1: sì,
0: due ruoli?
1: Due ruoli. Ma perché Strehler sosteneva poeticamente, molto poeticamente, che il Matto è la persistenza dell'amore di Cordelia. Quando va via il Matto c'è Cordelia e quando va, insomma, i due personaggi non sono mai insieme. Probabilmente si dice da studi rigorosissimi è possibile che lo stesso attore che faceva il ruolo di Cordelia interpretasse il Matto, è molto probabile, non è provato, non è scritto da nessuna parte, però è probabile. Ma al di là di questo, Strehler aveva scelto questa strada che secondo me è veramente molto, molto poetica.
0: Vero,
1: sì, anche perché a un certo punto Rellir dice di Cordelia quando è morta "My poor foolish", che potrebbe essere "mia povera pazzerella", ma potrebbe essere anche "mio povero pazzo", quindi, come dire, alimentando questa idea di Strehler. Però chi lo sa, le idee poetiche sono
0: anche un po' nella testa del regista, insondabili,
1: esatto.
0: Sì. E forse perché i due personaggi incarnano la purezza, la lealtà, il contrario,
1: ecco,
0: dell'adulazione, probabilmente sono due figure positive.
1: Sì, sì, credo che sia proprio questo, sono due figure positive. Il personaggio di Cordelia apparentemente la figlia buona, in realtà le parole che dice Cordelia possono sembrare, e al re sembrano, delle offese. Quando Cordelia dice che lei amerà suo padre fino a un certo punto, perché poi se deve sposarsi amerà di più suo marito. Questo il re lo prende come una grande offesa, mentre da parte di Cordelia è una prova di grande maturità e di grande lealtà. Strehler sosteneva, e secondo me ha ragione, che Cordelia è irosa e dura allo stesso modo di Lear, proprio per questo che in fondo è la figlia più amata, perché è quella più simile a lui. Ed è vero che il Matto, per la sua professione e per l'amore che porta al re, gli dice le verità che sono vietate ad altri. È per questo che il fatto di farlo fare alla stessa attrice sono una bellissima intuizione.
0: Che cosa gli ha lasciato questa esperienza?
1: Intanto la forza di Strehler come regista era tale che un giorno di prove con lui era come fare un corso all'università, e quindi già gli insegnamenti

0: l'anno intero, tutti i giorni, lo spettacolo. Quindi ha attraversato la mia vita in tutti i modi e questo è stato ovviamente molto importante per me. Sono cresciuta insieme, mi sono sposata, ho perso i miei genitori, ho fatto un figlio, tutto durante il Relief.
1: Ah, quindi è stata importante non solo come esperienza artistica, ma anche
0: professionalmente. No, umanamente. Il nostro mestiere ha di bello anche questo, che ti segna e ci vivi insieme anche quando non lavori, insomma. Relire è la cosa che mi ha più segnata, come dicevo, e anche perché, insomma, dietro c'era non solo Shakespeare, ma anche Strehler in un suo momento di grande creatività e di grande voglia di invece di mettersi in gioco. Tornava al Piccolo Teatro dopo qualche anno di assenza, quindi la sua regia era anche un riaffermare una sua forza, un po' come Relier.
2: Mio buon signore, ascoltatemi per pietà. Poco lungi da qui c'è una capanna che può esservi amica contro la tempesta. Riparatevi là dentro, mentre io tornerò da quella gente più dura della pietra con cui è costruita la loro casa e tenterò ancora di smuovere la loro impietosa avarizia.
3: I miei sensi cominciano a offuscarsi. Dove sei, piccolo mio? Come stai? Hai freddo? Ho freddo anch'io. Povero matto mio, pensa, c'è ancora un piccolo pezzo del mio cuore che si preoccupa per te.

0: Prima d'andarmene voglio farvi una profezia. Quando i preti si vedranno dire bene e fare male, e gli ospiti aggiungeranno acqua al vino e sabbia al sale, se chi ha, so perché ha, forse lo sa, a chi sa insegnerà, quando i roghi bruceranno chi non pensa come gli altri, mentre i roghi sfuggiranno assassini e ladri scaltri, tutta quanta la nazione sarà in grande confusione. Ma quando non si faranno più ingiustizie in nome della legge, quando non ci saranno più contadini senza soldi, artigiani coi debiti, meriti oltraggiati, giuste attese deluse, quando i banchieri faranno i conti alla luce del sole e i ladri d'ogni genere pagheranno le tasse, allora sarà il momento. E chi vivrà vedrà che coi piedi sulla terra si camminerà. Questa profezia non l'ho mica fatta io, ma il mago Merlino, perché io vivo prima del suo tempo.
1: Ed era un frammento dal Relir messo in scena da Streller nel 72, frammento che abbiamo estratto da un programma di Radio 3, Shakespeare Suite, in onda l'8 ottobre del 99, e col quale salutiamo e ringraziamo Ottavia Piccolo, per passare a parlare con un'altra importantissima attrice.

0: Giulia Lazzarini, lei è considerata un'icona del piccolo teatro. Ripercorrere il lungo cammino che lei ha intrapreso con lo Stabile milanese significa abbracciare una grossa fetta del teatro italiano intessuta di momenti esaltanti e indimenticabili. Vogliamo provare a farli rivivere questi ricordi? Allora, partiamo dagli esordi. Il primo spettacolo nel quale lei è stata diretta da Giorgio Strehler è stato Arlecchino, servitore di due padroni. Lei faceva Clarice.
1: Ecco. Clarice, sì. Che poi ho continuato a fare per tutto il resto delle altre volte in cui ho fatto, perché ho fatto, ma credo tre volte o quattro, a distanza di anni, che quello era nel 54 il primo che ho fatto, e allora c'era un tipo di scenografia diversa, per lo spettacolo è sempre quello, però cambiavano a volte i costumi, cambiava un po' di scenografia, allora c'era una pedana più piccola, poi dopo si è allargato, poi dopo, ecco. E poi il mio secondo l'ho fatto quando siamo andati a New York, la prima volta una compagnia italiana andava a New York dopo la Duse, e Grazia era molto fiero di questo, e lì è cambiato un po' tutta la nostra scenografia e anche i costumi. Io mi ricordo nella prima avevo una parrucchina tipo, sai, proprio così, parrucca bianca incipriata, nel secondo avevo dei cannellotti che sembravano un cocker carini, giù, e si erano accorciati i costumi, era molto divertente. La terza invece che ho fatto è stato l'Arlecchino degli AD, che abbiamo fatto mi pare nell'86, ecco, e ho fatto sempre Clarice nel tempo, sì, e anche lì c'erano costumi diversi, molto carini, e tutto si era un pochino più sveltito. Però è quello che io amo moltissimo, è stato questo Arlecchino degli AD, perché aveva in sé proprio delle ombre, delle malinconie, perché Strehler ha detto basta, non si può più fare l'Arlecchino, ecco il famoso teatro di repertorio, no? L'Arlecchino che si riprendeva sempre tipo commedia dell'arte, e ancora oggi si riprende l'Arlecchino.
0: Infatti è lo spettacolo italiano più rappresentato al mondo.
1: Più rappresentato, infatti quando siamo andati in America dovevamo stare solo a New York, invece poi siamo stati 2 mesi e mezzo, perché abbiamo girato tutto da Boston, Philadelphia, poi siamo andati a Toronto, Montreal, e poi da lì siamo andati a Los Angeles, e da Los Angeles a San Francisco, poi siamo tornati in Italia e abbiamo fatto Mosca e San Pietroburgo nell'estate, ed è stata l'ultima volta che io ho lavorato con Marcello Moretti, il primo Arlecchino,
0: sì, ecco, prima di Ferruccio Soleri.
1: Prima di Ferruccio Soleri.
0: Ed era la celebre marcetta composta da Fiorenzo Carpi per l'Arlecchino di Strehler, spettacolo mitico del piccolo di cui appunto abbiamo parlato. Giulia Lazzarini, lei è stata protagonista di un altro importante spettacolo del piccolo che inaugurò nel 1986 il Teatro Studio, la sala sperimentale dello Stabile milanese. Si tratta di Elvira o la passione teatrale, dalle lezioni di Louis Jouvet, in cui lo stesso Strehler, oltre a dirigere lo spettacolo, interpretava il celebre regista francese, discepolo di Copeau. Ci parla più dettagliatamente di questo spettacolo?
1: Erano 7 lezioni che Louis Jouvet aveva tenuto al Conservatoire di Parigi e che erano state stenografate per caso su questo personaggio di Donna Elvira nel Don Giovanni di Molière, e che poi sono state ritrovate su quelle lezioni di Jouvet, ecco, su quella battuta, hanno fatto uno spettacolo, diciamo un evento teatrale più che uno spettacolo. E Strehler l'ha saputo, e quindi ha pensato di appropriarsene, essendo Jouvet riconosciuto da lui come il suo maestro, il primo maestro, diciamo, di teatro allora negli anni 40, quando lui 47, quando ha iniziato il piccolo. E questa cosa naturalmente richiedeva un'allieva,
0: che è stata lei, infatti
1: è stata io, ed era molto interessante perché lui faceva Jouvet,
0: il maestro, quindi
1: il maestro, e io facevo l'allieva, e quindi eravamo io, e però ci si sovrapponeva, diciamo, lui maestro mio, e quindi mio, cioè, direttore di teatro, diciamo.
0: Riproponevate sulla scena quello che succedeva poi nella realtà,
1: nella realtà, questo continuo scontento, questo metterti veramente a una prova continua, a un miglioramento continuo, e come lui faceva, insomma, questo starti addosso sino a che proprio non otteneva il risultato che voleva, e alla fine poi la conquista c'era, naturalmente, perché era talmente un insegnamento così profondo, così chiaro, che voglio dire, bisognava essere proprio refrattari alla...
0: Sì, a non realizzare poi quanto lui chiedeva. Senta, ma che rapporto ha avuto con Strehler? Era un regista demiurgo totalizzante oppure invece lasciava spazio, libertà agli attori?
1: Ma io penso tutte e due le cose unite, insomma, lui era esigentissimo, rigoroso, e quello che lui voleva, il suo punto d'arrivo era quello, e veramente non è che cedeva, ecco. Però non era un uomo ostinato, non era uno di quelli che sulla carta faceva già subito lo spettacolo e voleva che fosse così, no, la sua idea era quella di creare quel mondo, però in quel mondo lasciava confini molto aperti, spazi ai suoi attori, quindi lui stava molto sopra gli attori, ma più che altro nel ritmo, come fa un direttore d'orchestra. Non è che voglio dire imponeva tono piuttosto che un altro, lui imponeva, ti dava una chiave, quindi ti apriva una porta, capisci? E tu attraverso quella porta poi dovevi passare tu, ecco. Lui ti conduceva, ma fino a un certo punto, e poi eri tu che dovevi fare da solo e proporre. E il suo occhio era così attento a tutto che quando tu eri in scena e facevi una cosa, anche magari che pensavi che non fosse sotto il suo occhio, perché magari lui si occupava di un altro attore o lo stava facendo un'altra scena e tu eri lì magari anche in supplesse, diciamo, lui ti notava. E teneva, non so, diceva, ecco, benissimo, vedi quella posizione che tu hai, quella va benissimo per, quindi tieni quella cosa, oppure un tuo tono che in un momento riuscivi a fare, un tuo ritmo, lui te lo catturava,
0: quindi aveva uno, sì.
1: Te lo elaborava, non te lo imponeva mai, anzi elaborava una cosa che avevi inventato tu, tutto sommato, quindi che tu sentivi tua, ma molto più ingigantita, molto più appropriata, diciamo, nel contesto di quello che stavi facendo. Ecco, lui non ti perdeva mai di vista, ecco, e ti dava sotto, ti dirigeva più che altro, come appunto un direttore d'orchestra dirige i suoi strumenti, li fa suonare, dà un'anima a un suono, ecco, lui dava un'anima a un suono, a una voce.

0: amato, con un'ardenerezza infinita. Nulla al mondo mi è stato più caro di voi. Per voi ho dimenticato ogni mio dovere. Non c'è cosa che non abbia fatto per voi. E l'unica ricompensa che vi chiedo è quella di emendare la vostra vita, di scongiurare la vostra rovina. Salvatevi, vi prego! O per amore di voi, o per amore di me. Ancora una volta, Don Giovanni, ve lo chiedo in lacrime. E se non bastano le lacrime di una persona che voi avete amato, fatelo, vi scongiuro, per ciò che ancora può toccarvi il cuore.
1: Cuore di tigre!
0: Vado con queste parole. È tutto ciò che vi dovevo dire.
1: È tardi, signora. Rimanete qui, sarete alloggiata al meglio.
0: No, Don Giovanni, non trattenetemi più.
1: Signora, vi assicuro, restando, mi dareste piacere.
0: Ma vi dico, non c'è più tempo per discorsi vani. Lasciatemi andare, subito, con un gesto, per accompagnarmi. Pensate solamente a trarre profitto dall'avvertimento.
2: Bene. Adesso sì. Adesso forse ho sentito questa scena per la prima volta. Ma è com'era più giusto quando hai detto ve lo chiedo in lacrime, senza lacrime. Com'era più commovente.
0: Sì, però adesso io ho voglia di piangere.
2: Adesso sì, adesso puoi. Hai visto com'è difficile il teatro?

0: Ed era una scena tratta da Elvira o la passione teatrale, dalle lezioni di Louis Jouvet che abbiamo citato prima, in cui Strehler interpretava lo stesso Jouvet. La scena che abbiamo ascoltato era contenuta nel programma Palcoscenico Che Passione, in onda su Radio 2 il 22 dicembre del 91. Giulia Lazzarini, lei non ha mai sofferto per quest'occhio indagatore, onnipresente di Giorgio Strehler a cui facevamo cenno prima?
1: Oh, anzi, era piacevole quando lui non ti guardava, ti sentivi caduto.
0: E a proposito di caduto, no, ovviamente non possiamo non ricordare un altro ruolo importantissimo per lei, perché il suo nome è legato al ruolo di Ariel, lo spiritello che aleggia sospeso nel vuoto, al vuoto sorretto solo da un gancio nella tempesta shakespeariana,
1: certo.
0: Spettacolo di Strehler che ha ottenuto un successo strepitoso.
1: Sì,
0: quanta fatica le è costata essere appesa a un gancio e poi recitare contemporaneamente le battute di Ariel?
1: Beh, tantissimo, devo dire, proprio, non si può descrivere il percorso fatto per arrivare a quella leggerezza, insomma, con l'aiuto suo, lui voleva così, si faceva lavorare da soli e noi stavamo disciplinatamente tutti i giorni prima delle prove a fare su e giù, un po' di più, un po' di meno, con uno spartito proprio in mano, quasi con il macchinista che aveva l'altro capo del filo a cui ero appesa, era nelle mani del macchinista, che doveva non solo reggermi ma sapere quando tirarmi su, quando mettermi giù, quando farmi volare, quando lasciarmi a terra, e ogni battuta aveva un suo movimento, soprattutto nella grande scena dell'inizio in cui Ariel racconta della tempesta e come l'ha fatta e come è avvenuto. Ecco, quindi doveva essere alla perfezione, e questo in sintonia con questo Aurelio che era il primo macchinista del piccolo, al quale io ero legatissima, e insieme abbiamo studiato, e poi con Carlo, perché la tempesta era, la stella aveva divisa in tre sezioni, allora ogni sezione aveva un assistente suo che lavorava, uno lavorava con Ariele, l'altro lavorava con Caliban, l'altro lavorava con la corte, e poi si mettevano insieme tutti questi blocchi, diciamo. Poi lui veniva e lui dava le direttive, e poi vedeva il lavoro che noi facevamo, ce lo faceva fare da solo, insomma, non stava lui a perdere giustamente il tempo per vedere le mie difficoltà del volo, quelle me le dovevo fare io da sola e con Carlo, il marito.
0: Carlo Battistoni, allora.
1: Sì, certo, e poi i tecnici, naturalmente, perché insomma eravamo molto legati tutti a tecnici e attori, eravamo veramente
0: un'unica famiglia in questo caso, sì.
1: Dai mimi che facevano il mare, eravamo tutti dentro questa macchina teatrale magica, meravigliosa, in cui tutto si creava e tutto poi in un soffio si sgonfiava, ecco, ritornava a terra, ritornava nella normalità. È stato uno spettacolo veramente unico, io penso.
0: Quindi lei aveva due partner, oltre che Tino Carraro, anche il macchinista.
1: Certo, sì. Io ballavo col macchinista.

0: Che ore sono?
1: Metà del giorno è già passato.
0: Di due clessidri almeno. Il tempo da adesso alle sei deve essere speso da entrambi nel modo più proficuo.
1: Ancora lavoro? Dal momento che mi assegni altre fatiche, lascia che ti ricordi ciò che mi hai promesso e che tu non hai eseguito affatto.
0: Come fai i capricci? Cosa pretendi?
1: E via! Libertà!
0: Prima del tempo stabilito mai.
1: Ricordati, prego, che ti ho reso degli servigi. Non ti ho mai mentito, non ho commesso errori. Ti ho servito sempre, senza rompolare di buon grado. E tu mi hai promesso di condonarmi un anno intero.
0: Dimentichi da quale tormento ti ho liberato?
1: No, signore.
0: Sì, invece. E tu credi che sia gran cosa calpestare il fango del fondo salato, correre sull'aspravento del nord, lavorare per me nelle vene della terra quando è indurita dal gelo?
1: No, signore!
2: Menti, cosa malvagia! Hai scordato la turpe strega Sicola, che per vecchiaia e per figlie si è rincurvata tutto come un cerchio? L'hai scordata?
1: No, signore!
0: Sì, invece, dove era nata? Parla, rispondi!
1: Vieni, padrone!
0: Ah, davvero? Una volta al mese devo ricordarti quello che sei stato, visto che lo dimentichi. Sicorax, questa strega maledetta, per i suoi innumerevoli misfatti e le stregonerie tremende ed inaudite, venne bandita, come sai, da Algeri. Per un'unica cosa che fece, le risparmiarono la vita, non è così?
1: Sì, signore.
0: Questa cagna dagli occhi bui venne sbarcata qui, incinta e qui lasciata dai marinai. Tu, mio schiavo, eri allora, sei stato tu a raccontarmelo, al suo servizio. E poiché eri uno spirito troppo delicato per eseguire ordini così bassi e odiosi, quando ti rifiutasti d'obbedire alla sua autorità, lei, con l'aiuto dei suoi ministri più potenti, in preda a implacabile furia, ti confinò nella spaccatura d'un pino. E in questa morsa, dolorosamente, rimanesti imprigionato per 12 anni. Nel frattempo lei moriva lasciandoti là dentro, dove tu urlavi lamenti rapidi come pale di mulino. Quest'isola allora, all'infuori del figlio, che lei depose sullo strame, un nato di strega, tutta una macchia. Non era onorata da alcuna forma umana.
1: Sì, suo figlio Caliban.
0: Appunto, stupido, sto parlando di lui. Di quel Caliban che ora è al mio servizio. Tu sai bene in quale tormento ti trovai. I tuoi lamenti facevano piangere i lupi, penetravano il petto degli orsi sempre airosi. Era una pena da infliggere ai dannati e che Sicoras non poteva più revocare. Quando arrivai qui e ti udii, fu la mia arte che fece spalancare la bocca del pino e ti permise d'uscire.
1: Grazie, padrone.
0: Se mai ti provi a brontolare ancora, spacco una quercia e ti rinserro nelle sue viscere nodose a urlare per altri 12 inverni.
1: Perdona, perdona, padrone, obbedirò gli ordini e prometto che spiriterò da bravo.
0: Fai così e fra 2 giorni sarai libero.
1: Viva! Mio nobile padrone! E cosa devo fare? Dimmi, che cosa devo fare?
2: Diventa una ninfa del mare. Visibile solo a te stesso e a me, invisibile a ogni altra pupilla. Va, rivesti questa forma e torna qui. Lavora presto e bene.
3: Ed era un brano dalla celebre tempesta shakespeariana messa in scena da Giorgio Strehler, che noi abbiamo estratto dai ricordi di Giulia Lazzarini, in onda su Radio 2 il 19 giugno del 1985. Spettacolo memorabile ma assolutamente faticoso, come dicevamo prima, soprattutto per lei appesa a un gancio.
4: Il gancio, naturalmente, il filo era solo diciamo in una situazione centrale del palcoscenico, ma quando Ariele doveva camminare da una parte all'altra, entrare da una quinta e uscire dall'altra, ecco, ero senza gancio, per cui agganciati, riagganciati. Ero dopo, ho trovato la dimestichezza e la padronanza di questo, ma all'inizio le prove sono state terrificanti, insomma, anche di dolore fisico,
3: perché il gancio
4: era, agganciava proprio a metà schiena, per avere il baricentro giusto, perché sennò si cadeva troppo in avanti o si stava troppo indietro, perché Strehler voleva che questo folletto fosse orizzontale e verticale, che volasse in alto, in alto, in alto, e poi boom, che precipitasse giù, e quindi appunto Aurelio mi lasciava cadere velocemente, ma poi fermarmi nel punto giusto per non farmi appunto spiaccicare contro le assi del palcoscenico era compito suo, perché io ero nelle sue mani proprio.
3: Beh, diciamo che è stata anche una bella prova di dedizione e di amore nei confronti di Streller, sì, sottoporsi a questa fatica.
4: Un atto di fede e di ostinazione ed orgoglio, perché poi si doveva fare, che quando lui veniva e vedeva le prove diceva: ma siete ancora a questo punto? Perché magari non sempre ci riusciva una cosa prima di arrivare a dopo, quando poi ha cominciato a girare, quando abbiamo cominciato a... È come uno che balla per la prima volta, le prime volte ti pesta i piedi, ti viene addosso, ti sembra un orso, poi dopo cominci a mettere i piedi dove li mette l'altro, capisci? E allora abbiamo camminato insieme, io e chi mi tirava, sì. Il macchinista, la tecnica mascherata, come l'ho detto tante volte, da poesia, perché la tecnica era il cavo, lui voleva che volasse, però il cavo, voglio dire, che cosa significava? Il pubblico diceva: ah, vabbè, ha voluto far volare questo Ariel, e però si vede il cavo. No, il cavo significava la cattura di Ariele, quindi quel cavo da cui lui voleva togliersi era quello con cui Prospero teneva catturato Ariele, e che poi alla fine libera, quando gli dà la libertà, stacca il gancio, e il gancio saliva in graticcia, diciamo, sbattendo contro le passerelle, quindi faceva un rumore tremendo proprio di oggetto teatrale che Streller voleva, perché voleva che fosse appunto demistificato e dopo ritornava ad essere un gancio qualunque che mi aveva retto sino a quel momento. Ma prima, durante lo spettacolo, quello era il filo di cattura. L'aveva inguainato tutto con l'argento, per cui diventava anche lui parte viva dello spettacolo.
3: Senta, e poi invece c'è un ruolo assolutamente, possiamo dire, speculare ad Ariel, che Winnie di Giorni Felici di Samuel Beckett, messo in scena ovviamente sempre da Streller, in cui lei invece recitava pressoché immobile perché era immersa nella sabbia fino alla vita. Sì, quindi allora, era lì, ecco.
4: Quelli sono stati due cose tremende, un periodo della mia vita incredibile, irripetibile, perché sono passata dalla tempesta, e lui ha fatto, quindi che era nel 78, 79, 80, diciamo, la tempesta, a Giorni Felici, e pensate, è tutta un'altra cosa, quindi immersa, sommersa, e proprio alla base del palcoscenico, proprio non in un monticello finto e così di cartone in cui tu entravi e stavi comoda dietro, lì invece era sofferenza vera, autentica, lui l'ha messa proprio in basso sul palcoscenico, con tutta una sabbia bianca che io respiravo perché era tremenda, ed ero tutta rannicchiata nella buca del suggeritore sotto, proprio non avevo uno spazio mio, e l'immobilismo dopo aver invece combattuto tanto per riuscire a librarmi, diciamo, nella tempesta, per me è stata una sofferenza inaudita, proprio trovare un altro modo di recitare, un altro modo di vivere appunto una cosa. Io non avevo più occhi, perché per me lo spazio era solo quel buco, non capivo più nemmeno certe volte dov'era la platea, se era alla sinistra, alla destra o centrale, cioè avevo perso il senso dell'ubicazione mia quando ero solo con la testa fuori, e ho partito parecchio. Dopo questo però meraviglioso spettacolo che ha avuto un grandissimo successo, questo Beckett fatto da Streller, ecco, lui ha riproposto la tempesta, al che io ho detto: ma no, dico, non posso più farla. Ero nel suo ufficio e ho detto: guardi, io non ce la faccio, non me la sento più adesso di rivolare, di salire, dopo che mi sono anchilosata dentro un altro registro di recitazione, un'altra cosa, capisci? Tutto proprio un'altra, la mia mente si era proprio come deformata dentro questi due spettacoli, no? Uniformata all'uno, uniformata all'altro. Ritornare indietro mi sembrava una cosa impossibile, e ho detto no. Poi dopo due giorni mi vedo recapitare una lettera dicendo che lui avrebbe aperto il teatro all'Odeon di Parigi, lui dirigeva il teatro L'Odeon, l'avrebbe aperto con il Teatro d'Europa, l'avrebbe aperto con La Tempesta, e quindi con me o senza di me lui La Tempesta l'avrebbe rifatta. E allora io, come ho letto quella lettera, ho preso, sono andata nell'ufficio di Streller e ho detto: va bene, ci sono, e subito ci sono anch'io, ecco, perché l'idea che qualcun altro potesse fare, ecco, godere della mia conquista senza soffrire quello che ho sofferto io, mi sembrava ingiusto. E allora ho detto...
3: Quindi in un certo senso l'ha ricattata, ecco.
4: L'ha ricattata, immediatamente sapeva, si conosceva veramente, era un grande conoscitore di uomini. ecco. Ed infatti abbiamo debuttato a Parigi con La Tempesta ed è stato un grandissimo successo, e quasi devo dire più che in Italia, perché in Italia, ecco, come lei sa, insomma, La Tempesta, la prima volta che è stata fatta, ha avuto abbastanza battaglie, devo dire, perché la critica non era proprio
3: favorevole,
4: indisposta e favorevole, ecco, perché poi, voglio dire, Stelier è sempre stato abbastanza, sì, amato, ma anche abbastanza tenuto un pochino a distanza. Invece dopo il successo di Parigi, bah, ci hanno aperto tutte le porte, siamo andati a New York, siamo venuti a Roma anche, mi ricordo, al Teatro Valle, è stato bellissimo.
3: Giulia Lazzarini, che cosa ha significato per lei essere considerata un'attrice del piccolo, appartenere a questa istituzione?
4: Beh, questo lo posso dire adesso, perché mentre lavoravo al piccolo non mi sentivo così, cioè mi sentivo l'appartenenza da parte mia, nel senso che qualunque cosa io potessi fare fuori rinunciavo a farla, perché preferivo magari aspettare dei mesi in attiva, però prendere parte poi a uno spettacolo fatto da Stelier, cioè la sentivo io come mia appartenenza, ecco, come mia dedizione. E adesso poi nel tempo questo è diventata come una, non so come dire, io icona, io storica, io, cioè io per forza, ma io ho dato veramente la disponibilità sempre al piccolo teatro, e quindi la precedenza in ogni cosa è sempre stata per il piccolo, e quindi ora mi trovo qui, anche se non lavoro al piccolo, però io sono del piccolo,
3: ecco, questo
4: appartengo al piccolo teatro di Milano, cioè questo sicuramente sempre, anche se poi le cose poi cambiano, naturalmente si vive anche un po', non dico di rendita, ma a volte così si vive di quello che si è fatto, anche no, di una vita trascorsa.
3: Perché è vero che lei è considerata un'icona del piccolo teatro,
4: sì,
3: è la verità.
4: Questo è l'etichetta che poi ti danno, perché tutto va etichettato, come in altri paesi. Io faccio sempre il confronto, chi ha lavorato al National Theatre oppure chi ha lavorato alla Comédie Française, è dentro la Comédie, è una dame della Comédie Française, insomma, anche i vecchi attori sono attori della Comédie, ecco, io sono attrice del piccolo teatro, con molto orgoglio.
3: Senta, invece, quali ruoli avrebbe voluto interpretare e non è riuscita a fare con Stelier?
4: Beh, questo Madre Coraggio che dovevamo fare, Madre Coraggio di Sarajevo, che lui l'aveva in cartellone, l'abbiamo cominciato a provarlo nel nuovo teatro, il famoso nostro teatro Stelier, che non consegnavano mai, 15 anni ci sono voluti per consegnarlo, quindi lui aveva messo in cartellone, allora c'era in atto la guerra, appunto Sarajevo era sotto assedio, e quindi lui voleva che questa Madre Coraggio si svolgesse lì. Abbiamo cominciato le prove e dopo 15 giorni lui ha dato le dimissioni che già aveva dato in precedenza, ha ridato le dimissioni e è andato via, e per fatti politici naturalmente. E questo spettacolo è rimasto a metà, io sarebbe stato per me una grandissima
3: soddisfazione,
4: e poi vabbè, ecco, per me è proprio il massimo del raggiungimento, ecco, di una carriera di un attore, non solo per quello che avrei potuto imparare facendo questo spettacolo, ma ecco, avrei potuto chiudere lì persino la mia vita, ecco, diciamo.
3: Grazie a Giulia Lazzarini per essere stata nostra ospite e per la sua testimonianza così piena di emozioni e di passione. Noi vi proponiamo come chiusura della nostra conversazione un brano tratto da Palcoscenico Che Passione del 22 dicembre del 91, in cui l'attrice legge una lettera che Stelier le scrisse la sera della prima di Giorni Felici di Beckett, da lui messo in scena con protagonista appunto la Lazzarini, la quale ricorda anche la fatica che questo spettacolo le costò. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

Giulia carissima, la solita letterina o bigliettino delle prime, quante fra di noi, ma questa è diversa. Questa segna deve segnare per te una cosa nuova. Stasera sei tu il centro del mondo, perché il teatro è la parabola del mondo, e nella tua solitudine di interprete davanti al tuo pubblico, un pubblico che ti ama perché meriti di essere amata, e sentirai come mai hai sentito la terribile e meravigliosa responsabilità dell'attore. Sii semplice dentro, non crearti più problemi di quelli che occorrono, lascia sempre scorrere la tua sensibilità istrionica, la tua verità intuitiva, non sbaglia mai, può solo sbagliare in sottotono. E appunto il mio vizio di recitare in un piccolo stanzino. Guardati da questo piccolo agguato della sensibilità, ma non fartene un'ossessione. E poi tutto il resto, tutto quello che ci siamo detti in questi mesi. Ma sì, soprattutto tranquilla di te. Un abbraccio fraterno molto forte, e il tuo Giorgio Strela. Ecco, questo, io ho tenuto a leggere questa lettera perché spiega il suo modo di lavorare. Tutte queste cose lui me le aveva ripetute in continuità mentre io dicevo le battute di Winnie nei Giorni Felici. Cioè, questo stare al centro del mondo, questo voler combattere, questo non voler morire, questa specie di valzer viennese, per esempio, che canta alla fine lei, ricordando un brindisi con lo champagne rosé che avevano fatto lei e il marito all'epoca del loro innamoramento, e che poi tutto sta finendo, e questo piccolo valzer della vedova allegra, e che non è cantato malinconicamente o nostalgicamente, comincia malinconicamente, nostalgicamente nel ricordo, e finisce con una specie di accanimento, di brivido tremendo, per cui questa canzone, questo valzer diventa una specie di inno di guerra di questa testa che sbuca dalla sabbia bianca con una pistola piantata davanti, che è l'occasione, la possibilità di finirsi, ma che non può essere nemmeno più utile perché ha solo la testa fuori, non può nemmeno avere le braccia e le mani per spararsi, e quindi non lo può fare neanche più. E canta disperatamente e accanitamente questo pezzo di vedova allegra, ecco, di questo mondo che se n'è andato e che se ne va. Ed era quello un pezzo che a me credo costasse la vita ogni sera, veramente, perché sentivo dentro di me questo rimbombo di tamburi, e che invece era un valzer viennese.

0: Dall'Auditorio A di Torino, Pippo Baudo presenta Settimana Corta, spettacolo in giro per l'Italia. Orchestra diretta da Luciano Fineschi. Realizzazione di Gianni Casalino.
1: Qui c'è nebbia, freddo e gelo, ma chi se ne frega? Io c'ho un'amorosa che mi vuole tanto bene. L'aspetto da un bel po', vicino al lungo po'. Piove, sono senza ombrello e non ho il palto. Oggi ho preso lo stipendio e la tredice. Forse basta per il cinema per tutti i die. Ma cosa vedo mai? È lei o non è lei?

0: Signore e signori, Pippo Baudo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, felice mattinata. Al termine della nostra prima lunga settimana corta, dopo una navigazione avventurosa, siamo approdati al porto di Torino. Qui abbiamo restaurato il regno di Sardegna. Infatti confluiranno in questa sede tutti i giovani talenti e i fatti curiosi non soltanto del Piemonte, ma anche della Liguria, della Sardegna e della Val d'Aosta. Chissà, forse riusciremo ad avere anche tra i nostri ospiti Carlo Felice e Carlo Emanuele I, non si sa mai. Dunque, mi sento più giovane stamattina, molto ma molto più giovane, amici. Sì, più giovane di 3 anni, perché sono finalmente tornato a lavorare con il maestro Luciano Fineschi. Un abbraccio Luciano.
2: Ciao, Pippo,
1: anche se
2: ciao.
1: So che a te non basta ringiovanire di 3 anni, ce ne vuole di più,
2: Ah, hai ragione. I 5 in cui ho lavorato con te e a 7 voci contano il doppio.
1: Ma dite la verità, ma non è commovente questo incontro pieno di ricordi, di rimembranze? A proposito di ricordi, devo ricordarmi di leggere la locandina della prima parte di Settimana Corta. Un quadretto di vita regionale. Il quartetto Cetra. Un cantante mezzo ungherese e mezzo torinese, un idraulico falso e 3 veri idraulici, e infine un quiz sui gialli. E siamo arrivati qui a Torino, dove subito ci siamo aggiornati sui problemi di Torino. E vedi caso, ci hanno all'unanimità segnalato anche qui problemi di traffico. Insomma, tutta l'Italia è un problema di traffico e un traffico di problemi. Torino in questi ultimi tempi ha sentito più che mai la sua antica, tradizionale vocazione marinara. Terra di navigatori, ha voluto darci una specie di arcipelago, e in tutte le città sono sorte per iniziativa comunale le isole in serie, cioè le isole pedonali.
3: Bella scoperta! Tutte le grandi città stanno riservando ai pedoni qualche strada del centro.
1: Vabbè, ma Torino non ci si limita a questo. Torino, per esempio, aveva riempito di catene Piazza San Carlo, ma grandi, pesanti catene gialle per impedire il posteggio alle macchine.
4: E questo è niente, visto il successo dell'esperimento, metteremo serrature di sicurezza a Piazza Castello, cavalli di Frisia in via Po, fossati e ponti levatoi intorno alla stazione.
3: Circolare nel centro diventa sempre più difficile. Verrà presto il giorno in cui chi oserà entrarci non riuscirà più a uscirne.
5: Buongiorno, signore, siamo della CREANNIP.
6: Che cos'è?
5: CREANNIP, Commissione per il recupero automobilisti dispersi nell'isola pedonale.
6: Ah, ma allora voi potete salvarmi. Sapete, sono 15 giorni che mi sono sperduto in mezzo alla città.
7: Ah, turista straniero?
6: No, torinese.
5: Ma questa...
6: Ma sapete, io ho sempre circolato in macchina per la città e poi mi hanno appiedato all'improvviso e così mi sono perduto. Sono naufrago.
5: Ma questa è proprio la missione del CREANNIP, ricondurre alle loro case i dispersi. Ha provato a inviare messaggi nelle bottiglie?
6: Ho provato, ho riempito 20 bottiglie con messaggi di aiuto, le ho buttate in mezzo alla strada.
3: E cosa ne ha ricavato?
6: 20 multe.
5: Ma niente paura, noi del CREANNIP la salveremo.
6: Oh, grazie tanto, signore, ma com'è che farete a salvarmi?
3: C'è un solo modo per far subito accorrere qui la forza pubblica. Stia a sentire e si unisca a noi.
8: Alto là, ti abbiamo colto, pirata della strada. Un motore nell'isola pedonale, eh? Ma la pagherai cara, portatela via!
3: E ne abbiamo salvato un altro.
8: Intoniamo l'inno dell'esercito della salvezza stradale.
9: Wow, wow.
1: Ovviamente abbiamo scherzato, abbiamo forse un po' esagerato. Per verificare la faccenda, chiamiamo il vice ingegnere capo del comune di Torino, ingegner Boffa, il quale ci parlerà di queste catene. Buongiorno, ben arrivato. Allora, questa storia delle catene, che cos'è?
10: Ma
7: Le catene sono state un episodio, un esperimento per evitare che la cittadinanza, abituata a parcheggiare la macchina in Piazza San Carlo, continuasse. Cioè, quanto si voleva raggiungere di liberare al traffico la piazza e restituirla tutta la sua dignità architettonica ed ambientale, non poteva che ottenersi per gradi.
1: Avete incatenato qualche automobilista o no?
7: No, non siamo giunti ancora a questo, no. Anche perché le catene erano di plastica, non erano molto pesanti, sì. Come diceva nello sketch di prima. Oggi sono state rimosse, cioè la piazza oggi è già libera ed è già restituita al torinese in tutta la sua
1: dignità. E ci sono al posto
7: dignità.
1: Delle catene che cosa?
7: Ci sono 5 o 6 vigili, purtroppo.
1: Con le manette?
7: No.
1: Insomma, questo fatto che cosa ci garantisce? Una perfetta viabilità per
7: ci
1: i pedoni, quali possono riacquistare una specie di libertà?
7: Sì, ci garantisce una piazza libera, una piazza che dovrà essere naturalmente usata adesso. Cioè, Piazza San Carlo ha una tradizione, una storia di Torino, è la vecchia Piazza del Re. Si svolgevano i mercati, si svolgevano le parate militari. Teniamo conto che Torino allora aveva 30, 40, 50 mila abitanti. Oggi città industriale può dedicare a questa piazza altre attività.
1: La cosa è Piazza San Carlo, si potrà liberamente circolare, insomma incontrare qualche re di passaggio. Stringergli la mano.
7: È anche possibile, sì. Ce ne sono tanti al mondo oggi.
1: C'è un abuso proprio. Sono tutti senza lavoro poi, tra l'altro.
7: Disoccupati anche. Sono anche disoccupati.
1: Ingegnere, la ringraziamo tanto.
7: L'isola pedonale è un'istituzione non nata a Torino, dove che ha 13 chilometri di posti, quindi non indispensabile, però necessaria a tutte le città del mondo.
1: Buongiorno.
7: Buongiorno.
1: I primi ospiti di questa mattina, ospiti musicali, Tata, Virgilio, Felice, Lucio, ossia il quartetto Cetra.

0: Prego. Allora, Tata, Felice, Lucia, Virgilio, tutti quanti ben arrivati a Torino.
1: Grazie.
0: E voi avete mai fatto da padrina a cantanti?
2: No, io mai.
3: È l'unico che lo può fare lui, eh?
0: Perché?
3: Savona, perché è di Palermo.
0: Ecco, allusione. Vabbè. Io vi presento come vostro figlioccio un cantante che è mezzo ungherese e mezzo torinese, non ci ho capito molto, ad ogni modo lo sapremo da lui. Mezzo ungherese e mezzo torinese. Sì. E si chiama Rommi.
2: Eccolo qui, Rommi.
4: Ciao.
0: Virgilio, fai pure delle domande a questo Rommi mezzo torinese e mezzo ungherese.
5: È un po' complicata la cosa, mi sembra, no? Com'è questo fatto?
6: Dal padre di mia madre, sono parte di mia madre sono ungherese, a parte di mio padre italiano.
5: Ah,
6: sarebbe bisnonno, insomma.
0: Ho capito,
3: una bella salsa.
6: È toscano.
7: Spiega un po' una cosa, le canzoni del tuo repertorio come sono? Sono le canti in ungherese o le canti in italiano?
6: No.
7: Italiani,
6: inglesi, spagnoli.
7: Un vasto repertorio, però. Canti adesso che cosa canti?
6: Il mio preferito sarebbe sempre.
0: Ma senti, Rommi, qual è la tua attività? Che cosa fai?
6: Cantante.
0: Ah, fai il cantante. Sei cantante nuovo per il nostro pubblico, ma già questa è la tua attività.
6: Sì.
0: Hai un complesso?
6: Sì.
0: Come
6: sì.
0: Si chiama?
6: Rommi and the Hungarians.
8: Non so se notate che Felice si nasconde dietro di lui, no? Perché così.
0: Perché Rommi
8: ha molti capelli.
0: Ha molti capelli, sì. Ecco, allora fai bene. Ciao quartetto! Ci rivediamo alla seconda parte di Settimana Corta e non scappate via dall'auditorio, mi raccomando. Ecco. Rommi, allora la canzone che ci fai ascoltare, che cos'è?
6: Sì. È una canzone folcloristica ungherese che è un po' arrangiato io, insomma. Mancanza di violini. Viale dei glicini.
0: Benissimo.

0: Bravo Romy! Bene Romy, cantante nuovo per il nostro pubblico, mezzo torinese abbiamo detto e mezzo ungherese. Dunque, come sapete, ogni giorno abbiamo la brutta abitudine di presentarvi una scenetta, uno sketch che illustra un mestiere oppure una professione, e la illustra questa scenetta con tutti i suoi bravi luoghi comuni. Oggi è di scena l'idraulico. Ascoltate la scenetta prima, poi ne riparleremo con gente competente.
1: Dov'è il guasto?
2: No, aspetti un momento.
1: Sì.
2: Dica, siamo tra uomini.
1: Lo spero.
2: Appunto, signor idraulico, io sto aspettando Dolores.
1: Ah, quando è così, io vado. So 20.000.
2: No, aspetti. Dolores è una donna meravigliosa. Sapesse la fatica che ho fatto per convincerla a venire da me. Quasi quanta ne ho fatta con lei, capisce?
1: No.
2: Senta. Tra un istante arriva Dolores. Ma lei faccia pure il suo lavoro. Mi metta a posto il bagno. L'importante è che non si faccia vedere, capisce?
1: Sì, ho capito.
2: Potrebbe rovinarmi tutto, la supplico.
1: Vabbè, ho capito, se fidi di me. Da che parte sta il bagno?
2: Di qua, la prego. Sparisca,
1: ma stia tranquillo.
2: Dolores, amore mio.
3: Ti prego, sono turbata.
2: Dolores, quanto ho atteso questo giorno. Vieni, Dolores, vieni. Ah, che emozione. Senti, senti come batte il mio cuore.
3: Accidenti, sembrano martellate su un tubo.
2: Appunto, l'amore. Vieni, Dolores, vieni.
3: Ma
2: siediti
3: no.
2: Qui. Dobbiamo celebrare questo incontro meraviglioso, sublime. Voilà, champagne.
3: Oh, caro, ho paura. Mi sento in colpa.
2: Ma via, tesoro. Ecco, senti, tintinna lo champagne scendendo nei bicchieri. Ieri come un ruscelletto gorgheggiante.
3: Ma cos'è questo?
2: Niente, è solo la tua immaginazione resa fervida dall'emozione di questa nuova intimità. Beviamo, Dolores. Alla santé!
3: Ma sei tu?
2: Sì, cioè, no, Dolores. Lascia che ti dica tutto il mio amore. Io, Dolores, vorrei solo chiederti.
1: Già una chiave inglese del 14.
3: Ah, oh, chi è quest'uomo?
2: Questo? Ma non è un uomo.
1: Ma come sono?
3: Vada via.
1: Ma come?
2: Dolores, io brucio d'amore. Io voglio dirti che...
1: Bisogna cambiare i rubinetti.
2: Ancora lei.
3: Voglio sapere chi è quest'uomo.
2: Ma nulla, cara. È soltanto lo stagnino. Era tanto tempo che lo aspettavo.
3: Hai detto lo stagnino?
1: Certo, e sono 30.000 sull'unghia.
3: Lo stagnino, l'idraulico,
1: sì.
3: Il lattoniere, venga
1: sarò
3: qui,
1: io,
3: che l'abbracci, caro. Caro lo stagnino, sono 6 mesi che devo farmi riparare il bagno. Venga con me, venga a casa mia.
1: Subito.
3: E a te, addio per sempre.
0: Scenetta questa ascoltata. Verifichiamo adesso la professione dell'idraulico. Con un'intervista vera, chiamiamo 2 idraulici torinesi, prego accomodatevi, c'è un altro in ascolto esattamente a Venezia.

0: Ben arrivati, buongiorno. Allora, il più piccolo idraulico si chiama, con i baffetti?
1: Zichella, Rocco.
0: Zichella Rocco, Rocco, lo chiamiamo Rocco così, confidenzialmente. Esatto, Rocco, esatto. Di dov'è lei? Di Torino?
1: Ci vivo da tanti anni.
0: Ma lei dove è nato?
1: Avellino.
0: Dove?
1: Provincia di Avellino.
0: Avellino, provincia di Avellino. Poi il secondo, che è più alto, senza baffi, si chiama?
2: Micelotta Domenico.
0: Micelotta Domenico, io capisco.

0: Andiamoci con Venezia, ci deve essere un altro idraulico. Pronto Venezia?
1: Pronto.
0: Venezia, chi parla?
1: Io mi chiamo Frollo Mario.
0: Mario Frollo?
1: Sì.
0: Idraulico, vero?
1: Idraulico, sì.
0: Quanti anni ha, signor Frollo?
1: 70.
0: 70 anni?
1: Sì.
0: E da quanto tempo fa l'idraulico?
1: Da bambino.
0: Da bambino fa l'idraulico?
1: Sì.
0: Lei allora senz'altro sarà milionario. Miliardario. Ultramiliardario.
1: Di più.
0: Di più. No, perché voi vi fate pagare molto, eh?
1: Oddio, non è tanto eccessiva oggi. Insomma, viene sulle 2-3 mila lire all'ora, ecco.
0: No, ma è un po' di più, perché avervi è un problema. E quando arrivate non è, c'è molta impiego di mezzi, no? Non ce n'è.
1: È perché, vede, al tempo d'oggi riparazioni non se ne fanno più.
0: Si sostituiscono i pezzi direttamente?
1: Direttamente conviene al cliente e conviene a noi.
0: Ma siete pochissimi gli idraulici.
2: Ma siamo abbastanza, penso io, però...
0: Che le riparazioni sono tante, le richieste sono tante.
2: Le riparazioni sono tante, poi anche effettuare queste riparazioni ci sono delle difficoltà, anche lavorare in Torino, c'è da spostarsi, c'è il traffico, c'è tante cose.
0: Lei vorrebbe lavorare a domicilio, cioè gli portano il rubinetto rotto direttamente a casa?
2: No, noi andiamo a domicilio.
0: Potrebbe essere una soluzione. Scusi, mi si è rotto il bagno, si carica il bagno e glielo portano lì, è una cosa comoda, divertente. No.
2: Ma noi non vogliamo questo, vogliamo che siamo compresi e...
0: Cioè voi volete essere pagati di più?
2: Esatto, perché...
0: Anche lei si lamenta delle tariffe, signor Rocco?
3: Sì, perché vede, adesso vi faccio un esempio.
0: Mi porti questo esempio.
3: Arriva la telefonata e c'è da attraversare tutto a Torino. Un lavoro è di 10 minuti, però ce ne vuole 3 ore per andare e tornare.
0: Cioè bisogna considerare
3: considerare il tempo.
0: Lei, signor Frollo di Venezia, come si sposta lei? In gondola, come va?
1: No, spostiamo tutto a piedi noi a Venezia.
3: Non c'è la macchina.
0: No, perché magari lei dice mi si è allagata la cantina, invece il canale che è entrato dentro lì a Venezia.
1: No, anche questo.
0: Può capitare anche questo, no?
1: Perché loro si spostano coi mezzi, o la motocicletta o la bicicletta. Noi dobbiamo sempre spostarci a piedi.
0: Quindi consuma di meno lei?
1: Sì.
0: Consuma più scarpe, ma consuma di meno. Mi rendo perfettamente conto. Quindi bisognerebbe mettere questa tariffa di supplemento per le spese di esercizio, di spostamento.
1: E anche mettere in conto la suola delle scarpe.
0: Allora, abbiamo creato un gemellaggio tra idraulici piemontesi, insomma così, si va per dire perché sono calabresi e un altro di Avellino, e un idraulico autenticamente veneziano, che lei è veneto, vero, signor Frollo?
1: Sì, veneziano di nascita.
0: Di nascita, benissimo.
1: E anche di morte.
0: No, perché? Scusi, tocco ferro per lei.
1: No, è per me.
0: Tocco ferro per lei.
1: C'è tempo,
0: caro signor Frollo, c'è
1: poi
0: tempo.
1: Poi noi signor Frollo, abbiamo fatto il scivo, che quando si muore ci trasportano in gondola, capisce?
0: Senta,
1: come sposi.
0: Signor Frollo, c'è tempo, stiamo tutti quanti facendo gli scongiuri, ci sono tanti rubinetti da riparare ancora.
1: Sì, è meglio che si rompano i rubinetti piuttosto che muoiono.
0: È giusto, va bene.
1: Bene.
0: Bene. Grazie agli idraulici e felice settimana.

ad un anno dalla scomparsa del grande showman, Rai Radio Techete dedica una domenica a Pippo Baudo e propone un palinsesto speciale che farà scoprire agli ascoltatori di oggi il lavoro svolto in radio da Baudo negli anni 60 e 70, dai programmi per i ragazzi a rapide trasmissioni per il weekend. Baudo è stato l'ospite di prestigio, di livello, di varietà di Radio Rai, ma anche attore di radiocommedie. Questa può essere una vera e propria scoperta. Così vogliamo ricordare Pippo Baudo, uomo dei mille interessi e talenti. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Ragazzi, organizzatevi.
1: Un programma di Silvano Balzola e Gladys Angeli.
0: Condotto da Pippo Baudo e realizzato da Fausto Nataletti.

0: Ah, finalmente siamo arrivati in studio. Calma, calma ragazzi, c'è posto per tutti. Ecco, mettetevi lì, lì, ecco, seduti, calmi, buoni, tranquilli, ecco, non vi muovete.
1: Ah, ce l'abbiamo fatta, dovevamo... ma che fatica.
0: Lo so, ma dovevamo organizzarci meglio. Comunque ormai è andata, adesso sai che facciamo? Li affidiamo a Pippo Baudo. E chi si è visto, si è visto.
2: Oh, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, grazie. Fate presto a dire li affidiamo a Pippo Baudo, insomma, come si fa?
1: Sta tranquillo. Gli abbiamo spiegato che lo studio serve ancora alla RAI e poi sanno che tu sei un bravo ragazzo. Ti conoscono bene?
0: Guarda Pippo, non ti saliranno sulla testa, ce l'hanno promesso. E poi sei...
2: Ma anche se è un po' difficile, così alto come sono, salirmi sulla testa è un po' difficile.
0: Loro sono venuti, Pippo, per assistere alla trasmissione. Il microfono è tuo, non ci guardare brutto, vedrai che andrà tutto
2: sì,
0: bene.
2: Sì,
1: speriamo.
2: Sì. Sì, se voi siete un po' così faciloni come tutti gli autori, loro hanno delle idee e poi partono così e danno le preoccupazioni a chi deve parlare. Io sono contento di fare questo programma perché è la prima volta che presento e conduco un programma direttamente per i ragazzi. Ho sempre pensato ai ragazzi, anche perché lo sono stato anch'io ragazzo qualche mese fa, e appunto dico, ho sempre rivolto la mia attenzione al pubblico dei ragazzi quando facevo Sette Voci, che era un programma che piaceva ai ragazzi, quando ho fatto la Freccia d'Oro, perché c'era un settore sempre in televisione dedicato ai ragazzi. Allora il titolo di questa trasmissione è chiarissimo, è Ragazzi organizzatevi. Io voglio ricordarvi una mia esperienza personale. Io ho fatto una volta il babysitter. Adesso qui io mi trovo accanto a un gruppo di ragazzi della scuola Giuseppe Mazzini di Pescara. Tu sai che cosa significa babysitter?
3: Beh, uno che fa la guardia ai bambini, fa la balia.
2: Io ho fatto il babysitter, c'è la balia e io ero il balio asciutto, non potendo allattare ovviamente. Dunque, era il primo giorno di lavoro e dovevo portare a scuola in macchina tre fratelli gemelli. Erano tre gocce d'acqua, si assomigliavano perfettamente. Dunque, ogni mattina la madre me li metteva in macchina, uno vicino all'altro, sul sedile posteriore. Siccome era tedesca questa mamma, diceva, mi raccomando, perché parlano così loro, no? Questo è il primo, lo devi portare alla scuola di francese. Questo è il secondo, questo in mezzo alla scuola di inglese. E il terzo, questo qui al lato a destra, alla scuola di russo, chiaro? Io camminavo tranquillo in macchina così. Se non che non ho visto un semaforo, sono andato a sbattere, i ragazzi sono confusi tra di loro. Sì, il primo dalla parte dello sportello di sinistra è dalla scuola di francese, il secondo da quell'altra, cioè il terzo è così... Mi sono disorganizzato, per cui che cosa è andato a finire? Che ho messo a scuola, ho mandato a scuola di francese quello che doveva andare a scuola di russo, quello di tedesco alla scuola di inglese e così via. Se mi fossi organizzato avrei risolto questo problema. Come avrei potuto organizzarmi? Mettendo per esempio dei timbri in testa ai ragazzi in maniera che non mi sbagliassi. Quindi ragazzi organizzatevi, è un programma che può aiutare voi e può aiutare noi a risolvere alcune situazioni. E quindi io direi di iniziare un viaggio fantastico che ci porti lontano da qui, in un luogo dove... Che c'entra questo fischio? Che c'è? Lo bello di Siracusa? Chi
1: no,
2: c'è?
1: No, non lo sai che hanno messo i semafori dappertutto anche per i presentatori? E oh, vedi cosa c'è scritto? Alt. Vogliamo entrare subito nel vivo della trasmissione?
2: Ah, perché adesso hanno messo pure i semafori per i presentatori.
1: C'è?
2: Ho capito, il rosso per Mike Buongiorno, il giallo per Corrado e il verde per Pippo Baudo. Benissimo, benissimo.
0: Proprio il verde.
2: Allora facciamo così, dunque, siete molto spiritosi, vi ringrazio per questo omaggio, ma facciamo passare un momento, quella che è la cosa più importante dei giovani, perché chi è giovane, chi è ragazzo, deve avere molta fantasia. Quindi lasciamo il passo alla...

0: Ragazzi, stiamo viaggiando su una nave. All'improvviso il mare si ingrossa, incomincia una tempesta.
1: Comandante, comandante, un guasto alle macchine, si sono fermate. Il timone non governa più.
2: Ordinate a tutti i passeggeri di mettersi in salvagente.
3: C'è una falla, la nave fa acqua, sta entrando l'acqua nella stiva. Affondiamo, affondiamo.
2: SOS, lanciate l'SOS. Si salvi chi può,
3: si salvi chi può, si salvi chi può.

0: Senta, che bagno, ragazzi, un naufragio alla Titanic, eh? Allora, ci siete tutti? Benissimo, dunque ci siete anche voi?
1: Ci siamo anche noi.
0: Sì, per favore, in fondo.
2: Salvagente, via in acqua.
0: Ragazzi, dove ci troviamo? Dunque, ci troviamo in questo momento su un'isola deserta, senza traffico, senza radio, senza televisione, senza canzonissima, quindi si sta bene. Dunque, moltissime piante, verde di tutte le tonalità, oggi il verde non si trova più, quindi è bene che ci si trovi qua. Senza scuole, senza professoresse, siete contenti o no? È una pacchia quest'isola così. Tutti quanti vorreste essere dei Tarzan per vivere così in mezzo alla natura più viva, più intensa. A proposito di Tarzan, chi lo sa fare l'urlo di Tarzan? Chi siamo? Ripeto, la scuola rappresentata da Giuseppe Mazzini di Pescara. Allora, chi sa fare l'urlo di Tarzan, alzi la mano. Nessuno? Nessuno sa fare un urlo di Tarzan? Vieni qua tu, vieni qua. Tu non sai fare un urlo? Fammi un urlo. Qui muore pure Tarzan se fai così. Non sapete fare l'urlo di Tarzan, pazienza. Dunque, questa era una specie di grido misterioso. Ci troviamo in quest'isola deserta. Che cosa abbiamo a disposizione? Vi ripeto il tema del nostro programma, del nostro incontro. Ragazzi, organizzatevi. Cioè, dobbiamo sopravvivere in quest'isola deserta. Ora, io vi dico una cosa, vi pongo una domanda. Voi avreste voluto essere protagonisti di un naufragio? A te sarebbe piaciuto?
3: No.
0: No? Tu hai paura del mare?
3: Sì.
0: Di stare in un'isola deserta hai paura?
3: Beh, dipende che tipo di isola sia.
0: Cosa vuoi, un'isola con bagno, cucina?
3: No, se ci sono per esempio tutte le cose di cui si ha bisogno, potrebbe andare anche bene.
0: Allora state a pescare, scusa. Dunque, a chi piacerebbe invece un'avventura così eccitante come un naufragio? Nessuno di voi?
4: A me sì.
0: Tu sei un coraggioso, come ti chiami tu?
4: Leonardo.
0: Leonardo, di cognome?
4: Asso.
0: Leonardo Asso, sei un asso tu, sei un asso. Ti piacerebbe quindi, perché, perché?
4: Beh, è una bella avventura.
0: Una bella avventura, sempre se va a finire a lieto fine, eh?
4: Sì, sì.
0: Ti piacerebbe essere protagonista di un naufragio, trovare quest'isola deserta, organizzarti appunto per sopravvivere? Ti piacerebbe?
4: Sì, sì.
0: A nessun altro di voi comunque piacerebbe, a te?
4: Sì, anche a me piacerebbe.
0: E tu come ti chiami?
4: Daniel Celli.
0: Daniel Celli, ti piacerebbe? Le donne no, ho capito. Come?
4: A me.
0: Un'avventura, questa è una bionda, quanti anni hai tu? 13 anni, a questa ragazza di 13 anni piacerebbe invece. Abbiamo fatto pari e patta, 2-2 uomini e donne. Abbiamo avuto due uomini, due ometti, diciamo, che sono coraggiosi, e altrettanto due donne. Quindi noi ci troviamo in quest'isola deserta. Che cosa abbiamo a disposizione? Abbiamo una coppia di conigli. State attenti, no? È importante. Una coppia di conigli, una sega, un martello, qualche chiodo, un pezzo di spago e 50 scatolette di carne. Va bene? Ripeto ancora che cosa avete a disposizione. Avete una coppia di conigli, una sega, un martello, qualche chiodo, un pezzo di spago e 50 scatolette di carne. Eh? Dunque, che cosa mi fanno segno gli autori? Che cosa devo dire a questo punto? Una battuta su Robinson Crusoe? Sì, non so dire battute su Robinson Crusoe, chi le trova?
2: Sappiamo che sei un fenomeno in questo, quindi proprio all'improvvisazione l'abbiamo lasciata. Hai visto? Il testo è tutto all'improvvisazione.
0: Ma d'altra parte, come faccio a fare una battuta su Robinson? Voi sapreste improvvisare una battuta su Robinson Crusoe? No, è difficile, non si può dire una battuta. Io potrei aiutare i ragazzi, ma anche io se faccio uno sforzo nella mia memoria non trovo qualche cosa che riguarda Robinson Crusoe. Vabbè, aspettate, voi conoscete, grazie per l'applauso, conoscete la storia di Robinson Crusoe?
5: Sì.
0: Qual era la storia?
3: Che approdò in un'isola deserta e poi, insomma, riuscì a sopravvivere.
0: Sì, ma era solo?
3: No, aveva un amico venerdì e degli animali.
0: Beh, allora ecco la battutina su Robinson Crusoe. Dunque, perché un matto non potrà mai essere come Robinson Crusoe? Perché? Perché gli manca un venerdì, perché è matto. Allora ripassiamo al tema nostro. Dunque, una coppia di conigli, una sega, un martello, qualche chiodo, un pezzo di spago, 50 scatolette di carne. Ragazzi, dobbiamo organizzarci per sopravvivere. E passo la parola a voi. Allora, organizzatevi, pensateci un momento, sapete gli elementi che avete a disposizione, cercate di sopravvivere. Chi vuol parlare per primo? Sei tu. Dunque, allora.
4: Allora, lei ha detto che in quell'isola c'è molta vegetazione.
0: Lei chi sarebbe?
4: Lei, tu.
0: Sei tu.
4: No.
0: Tu, abbiamo la stessa età noi due, avanti, forza.
4: C'è molta vegetazione, quindi con la sega taglierei un po' di arborescenze e ci costruirei una capanna. Il tempo per appunto per costruire una zattera con gli alberi, appunto, con i fusti degli alberi, e poi il tempo per sopravvivere, 50 scatolette di carne, le razioniamo ognuno una per giorno. Poi
0: ti basta una scatoletta.
4: Beh, in questa circostanza mi deve bastare per forza.
0: Curi la linea, insomma.
4: Ma sì.
3: Poi si può, con gli animali feroci possono costruire delle trappole, appunto, con l'aiuto di seghe, con il martello, i chiodi, lo spago. Lo spago può servire anche per far seccare la carne al sole, se ci troviamo in una zona tropicale.
0: Dunque, tu?
1: Poi si può bere anche dalle noci di cocco, si ricava il latte di cocco, poi anche se lo facciamo fermentare viene anche il liquore, e pure le rape si diventano fermentate.
0: Ma ragazzi, ma siete intelligentissime, mi stupite, soprattutto le donne. Questa veramente forte organizzazione. Tu addirittura hai pensato al latte di cocco, dal quale si ricava che cosa?
1: Il liquore.
0: E quindi tu già hai pensato ai dessert, proprio ai ricevimenti che uno deve fare in questa isola deserta. Poi,
4: ma siamo in periodo...
0: I conigli.
5: Beh, accoppiarli.
4: Poi, oppure, con un coniglio potremmo prendere qualche animale feroce.
0: Dunque, ragazzi, altri elementi c'erano. C'era la sega, c'era il martello, i chiodi. Ecco, da ragazza che vuol parlare.
3: Io la prima cosa che farei, mi organizzerei per cercare dell'acqua, dato che c'è vegetazione. Poi... mi razionerei la carne, poi la vegetazione dovrebbe dare anche dei frutti, quindi si potrebbe alternare frutta, carne.
0: Hai visto la donna? Hai visto la donna come più organizzata? Subito frutta, carne, verdura. Chi vuol parlare ancora? Coi chiodi, che cosa si può fare coi chiodi? Coi chiodi, tu?
6: Coi chiodi intanto si possono usare dopo aver segato dei tronchi d'albero per farci un rifugio per i conigli.
0: Non soltanto per i conigli, ma anche per te. Tu dove...
6: Noi possiamo accontentarci di una capanna di fronte.
0: Col martello, uno, la prima cosa che fa, si dà una martellata al dito. No. E si dice, ai!
3: Il martello può servire per aprire le scatolette.
0: Benissimo, ecco una cosa che avevate dimenticato. Come aprire le scatolette?
5: Col chiodo e il martello si potrebbero bucare le noci di cocco. Bere il latte e aprire le noci di cocco e mangiare tutto.
0: E agli indumenti, ragazzi, non ci avete pensato? Agli indumenti, voi avete avuto questo naufragio e siete nudi, ragazzi, siete nudi.
7: Io invece ho pensato che con i conigli si possono prendere gli animali feroci, la carne si mangia e la pelle si può fare dei vestiti.
0: Ecco, subito la donna cosa ha pensato, alla pelliccia. Beh, ragazzi, io sono veramente contento, perché io incontro sempre i ragazzi, ma li trovo sempre più svegli. E vi assicuro che io alla vostra età ero un cretino. Abbiate pazienza, io devo constatare questo. Veramente, complimenti a questi ragazzi di Pescara. Bravi, bravi, bravi. Un saluto ai vostri amici d'ascolto.

0: Iva carissima, dunque come mai da queste parti e come stai?
1: Ma sto bene, passavo, nuotavo da queste parti e così, sono qua. E poi sai, l'IVA sta un po' dappertutto, sì, una battuta un po' scontata comunque, ci voleva,
0: sì,
1: no?
0: Sì, va bene, va sempre bene, dunque, pensa alla salute. Come aveva detto un passante a un poveraccio che chiedeva aiuto perché stava per affogare. Dunque, a parte gli scherzi, Iva, devo farti un grossissimo rimprovero.
1: Ci mancava anche il rimprovero. Tutte le volte che mi incontri, Pippo, tu mi devi rimproverare. Che c'è? Avanti, sono
0: dunque, te lo dico subito. Dunque, tu arrivi a cose fatte, dopo che abbiamo spremuto le meningi per trovare il modo di sopravvivere su quest'isola. Adesso che ci siamo organizzati, dico, arrivi tu.
1: Ma scusa, guarda che io l'ho sentito il corretto,
0: Eh sì, l'hai sentito?
1: No, non mi prendi in contropiede. Dice, ben arrivato al personaggio, tu mi accogli così, ho capito.
0: Ma certo, dico, ci mancava proprio il personaggio per il tempo libero, per lo svago, insomma, per lo spettacolino. Però, senti, prima di ascoltare una tua canzone, vogliamo sentire in breve anche il tuo parere sulla situazione in cui ci troviamo, dispersi su un'isola, dici pure.
1: Guarda, coi tempi che corrono, per me...
0: Dimmi.
1: Un naufragio su un'isola, poi quest'isola è stupenda, ci sono le palme, datteri, banane, ma questa è un'isola.
0: Ma noi non
1: parliamo a spese.
0: È
1: un'isola perfetta, è un'oasi di pace, ma che cosa vuoi di più, ti lamenti?
0: No.
1: Sono felicissima di essere arrivata qui, stiamo qui, non lo facciamo sapere a nessuno, viviamo benissimo, abbiamo le chitarre, cantiamo, suoniamo, balliamo, è meraviglioso, io propongo di rimanere qui, siamo già organizzati, già una società organizzata, perfetta, non c'è bisogno d'altro.
0: Ecco, siamo veramente a posto perché ci mancava anche la cantante. Abbiamo i conigli, abbiamo le scatolette, abbiamo un pezzo di spago, abbiamo i chiodi, eccetera, e ci abbiamo anche i Vazzanicchi, abbiamo anche una canzone di Vazzanicchi.

0: Grazie Iva per il tuo intervento. Dunque, ragazzi, ognuno di voi con la fantasia può restare sull'isola finché vuole. Anche Iva ha preferito restare qui. La prossima settimana noi ci troveremo in un altro luogo, in un'altra situazione, ma con noi avremo i ragazzi che ci avranno seguito e che sapranno senz'altro organizzarsi come hanno fatto nel corso di questa nostra prima occasione. Anzi, se avete suggerimenti, voi in ascolto, scriveteci pure, perché attendiamo le vostre risposte, i vostri suggerimenti, i vostri consigli per risolvere tutti i problemi. Vi abbraccio, ragazzi, un saluto affettuoso, caloroso, fraterno, amichevole dal vostro Pippo Baudo. Ciao!
1: Abbiamo trasmesso

0: Ragazzi, organizzatevi.
1: Un programma di Silvano Balzola e Gladys Angeli.
0: Condotto da Pippo Baudo e realizzato da Fausto Nataletti.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone, da qui ho conosciuto la costellazione, da qui

Rai Radio Tech e Te.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

ad un anno dalla scomparsa del grande showman, Rai Radioteca 3 dedica una domenica a Pippo Baudo e propone un palinsesto speciale che farà scoprire agli ascoltatori di oggi il lavoro svolto in radio da Baudo negli anni 60 e 70, dai programmi per i ragazzi a rapide trasmissioni per il weekend. Baudo è stato l'ospite di prestigio, di livello, di varietà di Radio Rai, ma anche attore di radiocommedie. Questa può essere una vera e propria scoperta. Così vogliamo ricordare Pippo Baudo, uomo dei mille interessi e talenti. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Dalla sala A degli studi della RAI di Via Asiago in Roma, Showdown. Braccio di ferro con il pubblico provocato da Paolo Modugno, arbitrato da Mario Maranzana e Marzio Baldi, armonizzato dal maestro Mario Bertolazzi. Un programma di Dino De Palma. Ed ecco a voi gli arbitri di Showdown, Mario Maranzana e Marzia Ubaldi.
1: Benvenuto a Showdown, caro pubblico.
2: E come ogni volta, felicità, fortuna, successo, soldi e tanto amore.
1: Secondo me?
2: Secondo te?
1: Secondo me?
2: Hai detto secondo me?
1: No, io secondo, non sarò mai!
2: Tu hai detto secondo me?
1: Ma sì, perché secondo me!
2: Secondo te?
1: No, secondo noi!
2: Ah!
1: Eh sì, anche te, no?
2: No.
1: Ma perché no?
2: Come no?
1: Ma che?
2: Non lo so!
1: Ma se non sai, perché parli?
2: Ma perché secondo me...
1: Ah, anche te!
2: Perché tu no?
1: E quindi secondo noi?
2: Ma in che senso?
1: Nel senso, cara Marzia, che secondo noi è ora di dare il via al nostro avambraccio di ferro!
2: Che secondo me è un... avan spettacolino.
1: Anche secondo me.
2: Beh, allora secondo noi.
1: Ma sì, diamo il via alla sigla, che è meglio.
2: Secondo me. Avambraccio di ferro, che secondo noi è...
1: una freccia segnaletica, che si svolge sempre secondo noi...
2: nella casa di un quizzomane.
1: Secondo te?
2: Eh beh...
1: indovina chi sono.
2: E chi può essere? Mio marito.
1: Allegria, allegria, hai vinto. E che si mangia stasera? No, lasciami indovinare. Che profumino, caccia al profumo.
2: Beh, mi lasci andare in cucina, sì o no?
1: Pollo?
2: No.
1: Il Montepremi sale, 3 baci e un pizzicotto.
2: Ma da chi?
1: A quanto?
2: Che?
1: Da chi? A 1, a 2 o a 3?
2: Ma che ne so?
1: E allora se non è pollo è coniglio?
2: No!
1: Cresce il Montepremi, 4 baci e 2 pizzicotti e 3 wop wop.
2: E che?
1: Che è a 4 wop wop, caccia al rumore. Il premio è la scelta del quiz alla TV. Attenzione, wop wop.
2: Insomma,
1: che è, wop,
2: insomma, vuoi mangiare o non vuoi mangiare?
1: Ai, ai, ai, questo è un handicap. Mm? Tu non mi ami più, eppure chi fu che nel 1955 ti sposò? Su, rispondi, è una domandina facile, facile.
2: Chi ho sposato io nel 1955? Te, purtroppo. Ma per fortuna non c'erano ancora i quiz alla TV.
1: Ma c'erano già, su, indovina, c'era già un'altra trasmissione alla radio con un presentatore toscano. Ma sì, è la domanda da 5 baci.
2: Ma che ne so io.
1: Ai, ai, signora, ai, sì, ai, ha sbagliato. Non si chiamava "Ma che ne so io", ai, ai, ma "Botta e risposta". Posta, ai, ai, ai, mi dispiace signora, ma ha perso.
2: Che cosa ho perso?
1: 5 baci.
2: Mi è andata pure bene.
1: Ma perché dici così? Canta con me. Super Mai Grand Arboristic Tortora.

0: ecco qua l'oggetto misterioso. Guardare a guardare attentamente, prego. Che cos'è?
1: Che ne so.
0: Ai, ai, ai, signora, è la busta paga.
1: Ma è vuota. E i soldi, dove stanno i soldi?
0: È la domanda da 5 milioni.
1: Ma dove sono quei 4 soldi del tuo stipendio, disgraziato?
0: 30 secondi di tempo per rispondere. Toc. Toc, toc, se rispondi esattamente ti do 100.000 lire. Toc, toc, toc. Dove a 4? Toc, toc. Indovini, signora, indovini. Blang, mi dispiace, il tempo è scaduto.
1: Ma insomma, dove sta lo stipendio, delinquente?
0: Apriamo la busta. Ecco, la risposta è esatta. Una scommessa con i colleghi è andata male.
1: No.
0: Ma allegria! In compenso ho vinto con te. Non ti do le 100.000 lire.
1: Bravo, e come andiamo avanti sto mese,
0: Contesto, contesto questa domanda. Non è pertinente, sentiamo il signor notaio facendo di no con la testa. E allora, beh, e dove vai? Cosa farsi ora? Abbandona il gioco?
1: Sì.
0: Il regolamento non lo prevede, non puoi! Eida, dove vai? Con quella maniglia? Dove vai? A 5? Perché? A 3? Con chi? A 4?

0: ma la passione del quiz, del gioco televisivo imperverso.
1: E oggi abbiamo uno dei protagonisti del gioco televisivo.
0: Signore e signori,
1: ecco a voi il vostro Pippo Baudo.

0: buongiorno, grazie per questo applauso che si è fermato subito, ma che poteva anche continuare.
1: No,
0: fatto
1: no,
0: male.
1: No, ma è poco per te.
2: Infatti ha sempre violentato il pubblico così, che noi dovevamo dirti Pippo carissimo, benvenuto tra noi.
1: Sì, no? Sì, e anche a te dovevamo dare il nostro augurio di felicità, fortuna, successo, soldi e tanto
0: grazie,
1: amore.
0: Grazie, molto cari, anche perché vedo che leggete queste cose che vi escono dal cuore, quindi siete anche spontanei.
2: Allora, dicono le stampe che Mondaini, Vianello presenteranno la nuova canzonissima e che tu presenterai domenica in...
3: Pippo, che cosa ne sarà di Corrado?
0: Ma io infatti ho istituito una pensione per quanto riguarda il personaggio. Non è vero niente, devo smentire ogni cosa. Perché no, è vero che non faccio più la Lotteria Italia, d'altra parte l'ho fatta per tanti anni, l'ho fatta 3 anni consecutivamente e adesso è giunto il momento di cedere il campo alla coppia Mondaini-Vianello che hanno famiglia ed è giusto che continuino ad avere delle possibilità. E poi per quanto riguarda Domenica In, no, mi dispiace, non la farò io. D'altra parte, come Corrado,
2: ma non piangere,
0: come Corrado fa i gol e come il 90° minuto, io non riuscirei mai a farlo.
1: Ecco, vabbè. Allora,
2: dobbiamo considerare un applauso sta battuta?
0: No, che applauso, niente, ho detto
1: niente, andiamo avanti così com'è.
0: Ingenua, infantile, se ho confermato oppure non.
2: Senti, posso fare una domanda io? Tu sei Filippo o Giuseppe?
0: Giuseppe!
2: Giuseppe Baudo!
1: Finalmente!
2: Possiamo dirlo! Adesso ti lasciamo un'emozione che per te è inconsueta, diciamo obsoleta e desueta.
1: Un microfono, cioè un piccolo palcoscenico e un pubblico.
2: E fa un po' tu, eh?
1: Allora, caro pubblico, la vittima di Showdown di oggi è il vostro Pippo Baudo!
0: Mi pare che a questo punto loro debbano fare delle domande a me. No? Che devo fare?

0: non è che loro devono fare le domande a me.
1: No, tu non hai voluto sapere niente prima e adesso devi fare. Hai 10 minuti di tempo.
0: No, devo dirvi la verità, io non ho voluto, prima loro hanno fatto delle prove giustamente per dei rilievi tecnici, queste cose qui. Non ho voluto partecipare perché siccome un ospite va bene quando è preso allo sprovvisto, quando deve arrivare qui, parlare ed essere coinvolto.
1: Adesso devi parlare.
0: È citato dal pubblico, pensavo che fosse il pubblico
1: dopo.
0: A dire delle cose.
1: Prima devi tu eccitare il pubblico.
0: Sono abbastanza emozionato perché entrando ho visto una suora.
1: Dov'è?
0: E ti confesso, io sono abituato a tanti pubblici, ma un pubblico con una suora non l'avevo mai visto, insomma, era una fortuna che non mi era capitata. Ora, volendo fare uno show cosiddetto di rottura,
1: ecco,
0: sono accese
1: le luci,
0: c'è una suora in alto, facciamo l'applauso alla suora.
1: Oh,
0: così.
1: Brava suora, eccola là in fondo.
2: Allora sarebbe questo suora down.
0: Benvenuta suora, così siamo raccomandati anche in alto. Allora, vi dicevo.
1: Allora noi ce ne possiamo andare? Scusa, Pippo Baudo.
2: Tu resta qui.
1: Noi possiamo andarcene, che stiamo a fare?
0: Chiudetevi le luci. Prego, andate. No, lasciatevi le luci accese che mi diverte di più. Allora veramente non mi era mai capitato e sono molto emozionato perché non è che io mi emozioni molto, io poi bleffo su questa emozione, sono abbastanza tranquillo, parlo, discuto, insomma blatero abbastanza facilmente, ma la verità è che dovendo essere questo qui uno spettacolo un po' desueto, parlo difficile come fa Tortora qualche volta, essendo uno spettacolo un po' diverso, dove c'è la provocazione da parte del pubblico, devo rispondere alla presenza di suore, o suora perché è una sola. Poi ci sono un sacco di bambini, di ragazze, di cose. Cioè, che cosa dici ai bambini che oggi ti mettono in imbarazzo? Io ho una figlia di 7 anni, adesso si è fidanzata. Oggi c'è l'alimentazione che è un po' diversa, i bambini hanno trovato una grande fortuna di essere alimentati. Noi siamo cresciuti a pane e acqua, acqua e pane. Io ho anche abusato, infatti i risultati si sono visti in altezza, ma che oggi c'è l'omogeneizzato. L'omogeneizzato, questo vasetto piccolissimo. Il colore è marrone, ma i bambini non ci fanno caso. E dentro c'è tutto, pollo, vitello, verdura, champagne, la signora ha raccolto adesso la battuta, c'è pollo, vitello, verdura, champagne, whisky, c'è tutto, ed è bello nelle famiglie italiane a mezzogiorno c'è questo rito dell'omogeneizzato, c'è il bambino che ha 6 mesi sul seggiolone, ha 6 mesi e pesa 60-65 kg, belli così, si chiama Aldo Fabrizi bambino. Poi c'è il papà e la mamma, c'è il rito dell'imboccamento. Se pigliano il cucchiaino e poi incominciano, in bocca al mio bambino questo cucchiaino. Oh, pff, pff, pff. E le mamme che hanno il senso del risparmio raccolgono tutto, o in bocca al bambino o in bocca al papà, perché niente deve andare distrutto e così smarrito. Quindi sono imbarazzato per la presenza di questi bambini fino a un certo punto, perché voi siete molto più su di noi quando avevamo la vostra età. Noi in televisione riceviamo un sacco di lettere, ditemi quando devo smettere, perché a me ci vogliono 10 lire per incominciare e 1 miliardo per smettere. Noi riceviamo un sacco di lettere, perché quando la popolarità è vasta, quando si è molto graditi o comunque si ha un impatto popolare massiccio, la gente scrive perché è giusto avere queste comunicazioni. Oggi tutti i programmi si fanno con l'aiuto del telefono oppure con la possibilità che il pubblico da casa appunto possa intervenire e parlare, discutere, perché si sente il bisogno di comunicare, che nei condomini non ci si conosce più, una volta ci si affacciava, mi presta uno spicchio d'aglio, un po' di cipolla, oggi non ci si conosce per niente, anzi si ha una paura tremenda. Poi ci sono delle rubriche, per esempio, nei settimanali che sono molto seguite, le lettere al direttore, arrivano un sacco di lettere di gente che manifesta problemi, preoccupazioni della vita, le manifesta al direttore, e il direttore, come una mamma, una grande mamma, risolve questi problemi con un consiglio, un suggerimento, un aggettivo più o meno feroce. Io, per esempio, ho ricevuto una lettera vera da parte di una signora di Lecco, che si chiama, adesso non mi ricordo, l'ho imparata a memoria perché è una lettera per me stravolgente, eccezionale, unica. Ve la dico tutta. Sono una giovane donna afflitta da un complesso terribile che mi rende la vita insopportabile. Ho un marito alto 2 metri e 20 centimetri e la mia altezza arriva appena a 1,50 m. Tutte le volte che esco con lui mi vergogno perché con la mia testa arrivo appena sopra il suo ombelico. Mio marito, che è un uomo di una bontà infinita, per non mettermi in difficoltà ogni volta che usciamo cammina piegato e a gambe larghe. La più grande umiliazione che provo quando sono con lui è nel momento intimo. Non riesco mai a manifestare tutto il mio amore perché il mio viso si trova sempre a grande distanza dal suo e se tento di baciarlo si interrompe l'amore. Lui dice sempre che lo baci dove arrivo. La signora adesso ha capito subito, eh? Ma come fa una donna innamorata come me a dover baciare in momenti così belli l'immaginetta della Madonna che il mio Michele porta al collo? Questa qui è una... E adesso che devo fare? Adesso dopo questa prosa eccetera io vado al pianoforte, perché quando, se Bertolazzi me lo consente, perché ho una grande stima nei confronti del maestro Bertolazzi, simpatica persona, non bella, perché questo non si può dire assolutamente. Allora, posso andare al pianoforte? Grazie. Allora, eccomi qua al pianoforte, perché non riesco a farne meno e voglio sempre suonare nei miei programmi il pianoforte per dimostrare, soprattutto quando c'è un pubblico in sala, che quando in televisione suono il pianoforte non è che faccio finta di suonare. Io ho scritto un sacco di canzoni molto belle, sono abbastanza modesto, si fa per dire. Ho scritto molte canzoni, ma molte non le ho firmate, perché non mi andava di prevaricare, di fare molta roba, di apparire spesso. Ho scritto molte canzoni che voi senz'altro almeno una volta nella vita avete canticchiato, accennato, eccetera. Una canzone che ho scritto molti anni fa è questa. È molto successo sul Carso, questa qui. No, ma scherzi a parte, nel 68-67 un valserino anticipò l'era del liscio. Oggi tutto è liscio, c'è Casadei che fa liscio, tutti fanno liscio, va di moda la mazurka, ritorna il valzer. Io vedo che qui c'è un pubblico diviso, ci sono ragazzini, c'è una suora, c'è

0: Devo andare avanti?
1: Basta, basta, non mi confondete con questo.
0: Devo andare avanti? Devo andare avanti?
1: Vado avanti, tanto è gratis. Sì, è piaciuta a lei questa Donna Rosa, eh? Due anni fa ho lanciato una canzone che per me è stata la fine del mondo, la Tartaruga, che è stata una canzone di grandissimo successo, però non so se adesso mi è consentito fare un discorso diverso, mi è consentita una variazione. Io chiedo alla Marzia, a Maran, posso? Sì. Di che genere? Vi spiego subito. Voi conoscete questa canzone, che è una canzone che ha avuto molto successo per questi bambini. Inizialmente, siccome oggi tutto quanto è sexy, tutto quanto è erotico, tutto quanto è molto spinto, e adesso guardo la suora, che vado, chi va avanti più? Sono completamente condizionato da questa presenza, l'ho detto all'inizio, perché oggi l'erotismo si parla molto non posso andare avanti più. Ho un imbarazzo tremendo. Avevamo fatto una Tartaruga sexy. Poi, ovviamente, per motivi di censura, di ovvia censura, abbiamo fatto dei versi un po' più gradevoli, più facili, eccetera. Io ho questa versione sexy della Tartaruga, la faccio, e semmai poi si taglia. Può andar via se vuole, non so. Senta, io la faccio, però sa, la penso in maniera diversa, sa? Allora, la canzone a Tartaruga, però vorrei che questo pubblico, perché il pubblico della radio è eccezionale, perché deve spingere l'attore a esibirsi, ma molto spesso questo colonnato tremendo, che è roba dell'Eiar, roba residuata, allora crea un clima saporifero, uno si addormenta, non partecipa. Questa canzone, cioè la canzone da Tartaruga, ha bisogno di un coro che siete voi. Il coro, voi partecipate in questo momento all'edizione dello Zucchino d'Oro. Allora, la bella tartaruga, sapete cosa fa? Voi dovete fare cosa fa, cosa fa. Mi raccomando, cioè, i microfoni aperti, il regista, Leone. La bella tartaruga, sapete cosa fa? Ecco, io più scassate di così non li ho mai sentiti. Cioè, bisogna farli in tempo. Cosa fa, cosa fa? Insieme. La bella tartaruga, sapete cosa fa? State zitti per tutta la vita, basta. Vi dispenso. No? L'ultima volta, eh. La bella tartaruga, sapete cosa fa? Poi dicono che l'Italia è il paese del bel canto. Ma dove? Mai. Delle eccezioni. Vabbè. Tra l'erba e la lattuga folleggia qua e là. Qua e là. Qua e là. Adesso mi vergogno a cantare. La tartaruga un tempo fu

giorno si cambiò, conobbe padre Eligio e presto si aggiornò. La tartaruga da allora in poi sta sempre nuda in copertina su Playboy.

0: Ho provato un senso di grande imbarazzo, eh. Verso il finale volevo sparire.
1: L'unico imbarazzato sei tu.
2: Hai visto che il pubblico è...
3: Non c'è più microfono, poverino. Allora, vabbè, finisce così la prima parte di Showdown con lo spazio dedicato a Pippo Baudo.
2: E ha inizio la parte nella quale protagonista diventi tu, caro pubblico.
3: Vi preghiamo di notare che forse è la prima volta che il pubblico è protagonista con un dittatore dei microfoni, delle telecamere, dei palcoscenici come il nostro qua presente, nano.
2: In questo momento Pippo Baudo si è messo in ginocchio.
3: Sì, di fronte al pubblico.
2: Vuole
3: paura,
2: conquistarsene il pubblico, no, in tutti
3: paura.
2: I modi.
0: Per pentirsi dei miei peccati.
2: E per pentirsi dei suoi peccati, eccetera. Allora, io direi che sarebbe il caso di farsi notare, caro pubblico, e approfitta di questa irrepetibile occasione. Ce l'ha in ginocchio e imperversate. Quindi.
3: Lasciatelo in ginocchio, vendicatevi di tutte le domande senza risposta che il nostro qua ha posto alle sue vittime.
2: Sì, ricordatevi del grido di dolore dei concorrenti delle varie canzonissime.
3: Insomma, diamo il via al braccio di ferro tra il Pippo Baudo e il pubblico.

0: Eccoci qua, pronti. Chi ha in mano la domanda per distruggere Pippo Baudo?
1: Ho saputo che lei è laureato in legge. Volevo chiedere come mai è diventato presentatore.
2: È un difetto oppure... No, io sono laureato in legge per un motivo, ti dirò, di insistenza paterna più che di mia volontà. Perché mio padre è laureato, ha fatto l'avvocato per molti anni, io poi provengo, come voi sapete, da una famiglia settentrionale di Catania. Quindi laggiù nell'Arizona, va molto di moda, cioè si impone al figlio che sia laureato. Mio padre mi ha concesso uno spazio vitale però a tempo determinato, mi ha detto se ti laurei puoi fare poi questo mestiere, puoi tentare di fare questo mestiere, comunque voglio il pezzo di carta. Purtroppo è un discorso che molto spesso i genitori, soprattutto di una certa generazione, una volta facevano. Io però devo essere grato a mio padre perché le cognizioni che ho appreso attraverso la laurea, lo studio che ho fatto, mi sono molto servite nella mia vita, e ti dirò che molto spesso vado con ricordo a quelle mie prime esperienze di tipo legale, forense, e le cose mi divertono parecchio. Io mi sono laureato in diritto del lavoro con una tesi molto attuale, anzi sui sindacati in particolare, sull'efficacia erga omnes dei contratti collettivi di lavoro. Sono l'unico presentatore in Italia che è laureato. Beccate questo.
3: Ecco, allora passiamo un'altra domanda.
0: Forse ti sei laureato in legge per difenderti.
2: Indubbiamente sì, perché pensando di venire un giorno a Showdown mi sono laureato.
3: Certo, allora adesso qui un'altra signorina.
4: Senta, io vorrei sapere quali sono le soddisfazioni di un presentatore.
2: Ma innanzitutto questa che mi dà lei in questo momento, ponendomi una domanda, rivolgendosi a me, sorridendomi mentre mi guarda.
4: No, perché...
2: Non è ironica la mia risposta, è autentica, no. È sincera, perché la popolarità dà questa possibilità enorme di passeggiare per la strada, di incontrare la gente che ti guarda, ti sorride e ti saluta, e che significa che tu hai creato con questo pubblico un tuo rapporto di simpatia. Le soddisfazioni sono di ordine intimo e anche esteriore.
4: Dal punto di vista lavorativo.
2: Dal punto di vista lavorativo, ma viaggiare, conoscere il mondo, imparare delle cose, partecipare, è una cosa molto importante. E poi inventare, perché noi inventiamo dei programmi e c'è uno sforzo produttivo che è notevole, che impegna il pensiero e poi raccogli queste soddisfazioni con gli spettacoli che fai. Io adesso faccio del cabaret in questo periodo, queste cose che ho detto sono una porzione, una frazione del cabaret che porto in giro, e mi diverto, lasciando la televisione e le telecamere, ad incontrare il pubblico nei vari cabaret e faccio questo spettacolo a briglia sciolta, libero così, che mi appaga moltissimo.
5: Senti, cioè tu hai parlato proprio adesso della mancanza di comunicazione. Io vorrei sapere una cosa, cioè se ti rendi conto, cioè la funzione che svolgi, proprio ecco, cioè che favorisci proprio questo isolamento delle persone, rintanandole in casa, e in ciò, in questa funzione, proprio favorito cioè dalle mancanze di strutture ricreative e anche, cioè, anche dall'impossibilità per le poche che esistono di raggiungerle, ecco, non so, pensa soltanto ai mezzi pubblici per raggiungere con qualunque posto, che tu devi fare a cazzotti con gli altri, eccetera. Cioè che tutto quanto è in funzione...
2: Io non penso di poter risolvere i problemi dei mezzi pubblici, perché non penso che sia nella ideologia della mia professionalità.
5: Ecco, esatto.
2: Cioè io non, quando sì. Mi assumerà l'ATM, l'ATM, c'è, poi sarà un mio problema. Esatto. Adesso la prima parte era molto interessante. Io penso che sia il contrario. Indubbiamente se un telespettatore si pone davanti al teleschermo e rimane soggiogato dal fatto dello spettacolo, tu dici si isola dal resto della famiglia, non c'è comunicazione, perché
5: cioè non si isola, viene fatto isolare.
2: Viene fatto isolare o si isola o si auto-isola.
5: Psicologi che ci stanno a monte di trasmissioni, eccetera.
2: No. Infatti in America si ritiene che la televisione sia soltanto un elettrodomestico, che viene utilizzato così a momenti alterni, uno mangia e dà un'occhiata, poi arriva la pubblicità. Da noi invece la televisione ha sostituito lo spettacolo. Perché? Il basso tasso culturale del nostro paese, in provincia, aveva bisogno di una penetrazione culturale a livello televisivo. E l'importante di questo tuo discorso va fatto non a livello di una metropoli o di metropoli come Roma, Milano, eccetera, ma a livello dei piccoli paesi, i quali erano completamente esclusi dal discorso culturale dell'intero paese.
5: Sì,
2: loro, aspetta un momento,
5: ti parlo,
2: perché siccome giro parecchio io, e giro per i paesi, piccoli paesi sperduti della nostra penisola, non è vero, mentre da noi esiste nelle grosse città il problema di essere isolati dalla televisione, perché la televisione ti isola appunto con questo suo discorso monopolistico, come dicevi tu. Invece nei piccoli paesi c'è il bisogno che questa comunione culturale ci sia tramite il teleschermo. Il nostro è un paese stretto e lungo, diceva Napoleone, quindi di difficile penetrazione culturale.
5: Sì, ma socializza in casa.
2: Quindi da questo punto di vista dico che ancora l'unità d'Italia bisogna farla.
5: questo certamente.
2: E in questo senso la televisione è molto importante, perché col suo discorso di penetrazione generale accomuna le coscienze e riesce a fare un discorso unico.
6: Bene.
7: Ti definisci modesto?
2: Non molto. Non molto, non molto. Io penso che una giusta dose di presunzione sia la base del successo di una persona. Quindi modesto significa anche un po' vigliacco e falso. Quasi tutti i modesti giocano sulla modestia, ma non lo sono autenticamente internamente.
6: Senti, vorrei sapere se ti soddisfa pienamente il tuo lavoro.
2: Non mi ritengo completamente appagato, eh. Io quando faccio una cosa dico si poteva fare sempre meglio. E i miei amici che sono in questa sala lo possono testimoniare. Per me tutto andrebbe migliorato. Ogni volta che faccio una cosa metto sempre le basi per farne un'altra. Non mi fermo mai, perché è proprio il tourbillon è la mia caratteristica.
7: Ti sembra di avere qualche cosa di diverso dagli altri presentatori?
2: No, non ho capito.
7: Ti sembra di avere qualcosa di diverso dagli altri presentatori?
2: Chi sono gli altri?
7: Corrado.
0: La diversità è che lui esiste, gli altri no, hai capito?
2: No.
0: Ecco, questo volevo dire.
2: No.
0: Non li ha mai visti?
2: No, voglio rispondere. La mia era una battuta, non sarebbe mai una risposta. No, ti rispondo. Sì, io penso che un presentatore debba avere delle caratteristiche positive e negative, ma personali. Quindi io penso di avere una mia personalità, non voglio giudicarla, ma diversa dagli altri colleghi, e i colleghi ce l'hanno diversa da quella mia. Il pubblico ha bisogno di identificarsi nel presentatore, di criticarlo, di amarlo, ma di vedere una persona che abbia delle strutture interne ed esterne personalissime, se no non ha successo.
8: Tu hai detto poco fa che ti sei laureato in legge e adesso, sì, come tutti sanno, sei presentatore, ma io penso che in te ci sia un complesso di esibizione non risolto.
2: Non è complesso, perché ogni cosa diventa complesso. Non è mica un complesso, cioè io sono uno che ama esteriorizzarsi, cioè partecipare agli altri, ama parlare. Indubbiamente nella scelta dell'attività universitaria c'era questa componente, perché un avvocato parla, discute, si rivolge all'accusa e alla difesa, al magistrato. Io penso di sì, in me c'è una tendenza ad essere protagonista, a un protagonismo, ma non è un complesso. Perché è un complesso? È una caratteristica, non un complesso, come essere alti o bassi, una caratteristica.
9: Pensi di trasmettere qualcosa al tuo pubblico, cioè nelle tue trasmissioni, che messaggio porti agli altri?
2: Se do un'emozione al pubblico, se il pubblico preferisce stare davanti al teleschermo, mi segue e si diverte, il mio messaggio, piccolo, ridottissimo, non ho un messaggio, voglio ribattere un momento, girare il microfono. Il mio messaggio è già completo, cioè è stato spedito e già ricevuto.
9: Ma il tuo pubblico, il pubblico potrà anche preferire stare davanti al televisore e non andare al cinema o non passeggiare.
2: Sì, sì.
9: Tu se in te sei convinto di non dare niente al pubblico, dovresti...
2: Ma io questo qui non l'ho detto,
9: ecco,
2: tu stai dicendo
9: questo.
2: Questa cosa, la dici tu, eh?
9: No, perché tu hai risposto, se il pubblico preferisce stare là, va bene,
2: pubblico, no, stando lì dimostra di gradire la mia presenza. Io quando faccio lo spettacolo ci metto dei valori all'interno della ideologia del mio spettacolo. Nel senso, se devo fare uno spettacolo, adesso per parlare terra a terra senza parlare di valori, messaggi, se io devo fare uno spettacolo come ho fatto già da 3 anni a questa parte, uno spettacolo che riguardava la Lotteria Italia, allora io che cosa devo fare? Devo dire, io spero che questo pubblico abbia una massiccia partecipazione d'ascolto e quindi devo mettere tutti quegli elementi che possono aggredire il pubblico per, come diceva i ragazzi, isolarlo e farlo stare davanti al teleschermo. Dopo devo mettere quegli elementi addenti di successo, che sono gli ospiti, i personaggi, eccetera. La terza cosa è che lo spettacolo abbia una sua linea, una sua pulizia formale. La quarta cosa, che è molto importante dal punto di vista economico, è che si vendano i biglietti della lotteria, che è un aspetto magari che fa inorridire lì per lì, ma siccome rientra nella ideologia del programma il fatto che si vendano i biglietti, io devo arrivare a questo risultato. Se non arrivo anche a questo risultato, anche, non soltanto a questo risultato, è un fallimento.
8: Senti, ma c'è una trasmissione che a te piacerebbe fare e che non hai fatto? Per esempio di quelle che ci sono adesso in circolazione?
2: Bontaloro. La farei con molto piacere. Mi piacerebbe molto questo incontro con i due personaggi. Mi eccita molto. Io sono stato anche protagonista di Bontaloro come ospite, ne ho fatto una puntata. Però ti confesso, l'idea di incontrarmi con questi contemporanei e di chiudere la finestra buttandone qualcuno anche sotto è una cosa che mi piacerebbe molto, un programma che mi ha molto eccitato.
8: E come mai non l'hai fatta?
2: Perché purtroppo esiste Maurizio Costanzo.
3: Insomma, è arrivato prima lui, ecco, vabbè.
2: Signora, una certa età.
10: Dica. Benissimo, la mia domanda è pertinente, eh?
2: Sì.
10: Dunque, anche interpretando altre... i sentimenti di tutti gli ammiratori, mi compiaccio delle musiche composte da lei. Però desidero sapere, al momento che ha composto Tartaruga, le sarebbe piaciuto diventare Padre Ligio?
2: Padre Ligio? Che domanda divertente! Che domanda divertente!
10: Mi rispondo.
2: Senta, io le rispondo. A me Padre Ligio mi sta antipatico da morire.
10: Ma intanto in quel momento...
2: Lo dico proprio chiaramente, a me... è un personaggio che ha tradito la sua coscienza, secondo me non mi sta bene, insomma. Io l'ho messo in parodia perché mi sembrava che sia doveroso, fosse doveroso sfotticchiarlo un po', ecco. Certo, quindi andava bene.
3: La signora si ritiene soddisfatta?
2: La signora è la più spiritosa di tutti noi, perché ha fatto una domanda imprevedibile.
11: Signor Baudo, ecco, ho sentito parlare adesso di Buontalloro.
2: Sì.
11: Mi è venuto in mente di porle questa domanda. A livello proprio di plafond di simpatia e di, diciamo, di vincitore, chi pensa che ne sia uscito con le ossa rotte fra lei, Arbore e Corrado, da quella trasmissione?
2: Non svicolo.
11: Un braccio di
2: ferro. Non svicolo, io rispondo, eh. Eravamo in quattro, però, lì c'è anche Costanzo, eh.
11: Escludiamolo, no?
2: No, perché se devo fare un'analisi della situazione, no?
11: No.
2: Costanzo era imbarazzatissimo, per cui non era, secondo me, il solito Costanzo di sempre, perché la presenza di tre professionisti dello spettacolo l'ha un po' bloccato. E quindi nella prima parte dello spettacolo, io ero terzo ad entrare in causa, ho notato che era abbastanza legato. Allora, devo esprimere... Vabbè, lo Costanzo lo escludiamo.
11: Sì, certo.
2: Arbore ha continuato dall'inizio alla fine a scusarsi. Detto esempio, vi chiedo scusa, io non so presentare, non so fare il presentatore, io non so fare questo. E secondo me, sincero, non lo era completamente.
11: Condivido.
2: Cioè dicendo, ma sapete, io in fondo faccio queste cose, me le fanno fare, io sono un disc jockey, io ho la televisione, vabbè, dico, se uno la fa, significa qualche cosa. Corrado non l'ho visto. Non ha mai parlato. Ho sentito qualche mugugno qua e là, ma non ha espresso delle opinioni, dei pareri, eccetera. Io non... devo dire che sono stato sincero. Tra i tre sicuramente ho parlato di più, forse molto di più, ma sono stato comunque più sincero. Cioè, mi sono calato nel gioco del massacro del programma e avrei gradito che questo massacro fosse più intenso, perché sennò finisce di essere Buontalloro, finisce di essere Showdown, come... Bisogna rispettare quelle che sono le ossature di un programma. Lì bisognava venirne fuori umanamente, con il bagaglio delle nostre preoccupazioni, delle nostre delusioni, delle nostre felicità, eccetera.
11: Ho capito.
2: Ho risposto?
11: Preferivo una risposta più schioccante, più icastica.
2: Ma lei mi ha chiesto chi è che è stato più sincero o chi è venuto di più. Io ho vinto, basta.
3: Bastava questo.
12: Scusa se ritorno un momento alla trasmissione Buontalloro,
2: sì,
12: a cui partecipasti. Mi pare che Maurizio Costanzo non te la fece la rituale domanda. Ora te la faccio io. Che cosa c'è per te dietro l'angolo?
2: Dietro l'angolo c'è una grande incertezza. C'è un domani incerto. Viviamo tragicamente alla giornata e nessuno di noi può fare nessun programma che riguarda l'indomani mattina. E questa è una tragedia dei tempi moderni, perché l'uomo deve avere un avvenire, deve avere una proiezione. L'idea che l'uomo si addormenti con la incertezza totale di quello che potrebbe capitargli l'indomani è una tragedia esistenziale tremenda. Quindi dietro l'angolo c'è questa palude di incertezza.
3: Allora facciamo...
0: Vogliamo concludere così?
2: Eh?
0: Va bene, questa è stata l'ultima domanda.
3: Benissimo, termina così il braccio di ferro tra il pubblico della sala A e Pippo Baudo.
0: E ancora una volta tocca a te, caro pubblico, puoi ancora vendicarti se finora non ne hai avuto il coraggio.
3: Oh, dunque, se applaudirete per voi stessi, per il pubblico, decreterete ancora una volta la vittoria del nostro Pippo Baudo.
0: Ma no, stai buono, è il contrario. Ma certo, se il pubblico applaude per se stesso, condanna Giuseppe Baudo l'avvocato.
2: Adesso dite le cose come stanno, sennò poi mi dà male.
0: Allora, giusto.
3: Tu hai visto mai una vittima andare down in questa trasmissione?
0: No, mai.
3: No, e allora secondo te?
0: No, secondo me che viva il pubblico. Quindi, secondo me è sempre il pubblico a vincere.
3: Benissimo, demagogo.
0: Secondo te?
3: Secondo voi, invece, chi applaude per Pippo Baudo?
2: Un trionfo.
3: Un grandissimo applauso. Aspetta, non mica è finito.
0: Controprova. Chi applaude per il pubblico?
3: Allora, non solo
0: avvocato
3: io,
0: non Baudo, ci vuole la finezza di una difesa per
3: sì,
0: cogliere
3: forse
0: questa non totale unanimità.
3: Ma non sono solo io, forse
2: devo
3: che
2: dire, non ho capito niente.
0: Dunque, non hai
3: ma
0: capito
3: forse
0: niente.
3: Neanche loro.
2: Devo
3: allora,
2: essere sincero che non ho capito qual era il termine della identificazione.
0: Dunque,
2: del diagramma di registro.
0: Allora basta non parlare più perché tu sei l'oggetto.
3: Basta.
0: Sei un uomo oggetto.
3: Fermate Pippo Baudo.
0: Dunque, si tratta così.
3: Allora.
0: In questo braccio di ferro chi è il vincitore? Punto interrogativo.
3: Il voi, pubblico oppure Pippo Baudo?
0: Se credete che il vincitore sia il pubblico,
3: dovete
0: chiediamo
3: applaudire.
0: Applaudite per il pubblico e siete d'accordo. Se credete che il vincitore sia Pippo Baudo, applaudirete
3: solo
0: più forte
3: per Pippo Baudo.
0: Baudo.
3: È cioè, chiaro?
0: Vogliamo fare un'altra
3: pubblico
0: volta la prova?
3: Chi applaude per il pubblico?
0: Pubblico.
3: Oh. C'erano.
0: Credo che non sia bisogno di fare la controprova.
2: No, adesso
3: per
2: adesso
3: Pippo
2: fa
3: Baudo adesso. Esagerati.
2: Allora,
3: che
2: grazie.
3: Esagerati.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Allora, andiamo avanti?
0: Premiazioni.
3: Ah, premiazioni. Benissimo. Allora, Pippo Baudo, ti consegniamo a nome di Radio 1, del pubblico della sala di Via Asiago, ti consegniamo questo porta felicità, fortuna, successo. Non sei molto contento.
2: Questo non è né lingotto né oro.
0: No, questo è argento puro.
3: Dunque, cosa vuoi di più?
0: In questo porta fortuna, successo, amore, solo c'è scritto un sì, ossia è per lui.
3: Adesso qui ce n'è un altro con un no, invece.
0: Oh,
3: pensare,
0: a chi lo vuoi,
3: chi lo vuoi dare?
0: Tu? A chi ti ha fatto la domanda più curiosa, quella che ti ha più imbarazzato, quella che ti ha più sollecitato la voglia di difenderti, diciamo.
2: Sono molto imbarazzato, che c'è
0: bella,
2: quel ragazzo che ha fatto una serie di domande, era una domanda però multipla,
3: sì.
2: Adesso il nome non lo so perché me l'hai nemmeno detto, sì. E forse non ci siamo nemmeno capiti alla fine perché io ho risposto a un'altra cosa, lui mi aveva chiesto un'altra cosa, mi sarebbe piaciuto molto, molto. Poi c'è stato quel signore di una certa età che ha,
3: la signora.
2: È un trilemma più che un dilemma,
3: ecco.
2: Perché lui, poi c'è la signora dall'età certa, poi c'è l'altro signore che ha fatto la domanda su Bontalloro, che era abbastanza
3: sì,
2: bella come domanda. Io, va bene, a lei offro questo gioco, agli altri vi offro da bere.
3: Ecco.
2: Tanto qui non mi paga.
0: Purtroppo non c'è l'immagine e nessuno potrà testimoniare.
3: Ecco che Pippo Baudo,
0: allora,
3: molto cavallerescamente, va a
0: consegna la
3: medaglietta alla signora, la bacia. Oddio, che emozione.
0: C'è un abbraccio davanti a una suora.
3: Dalla mano un'altra
0: molto
3: signora,
0: bene.
3: Perfetto.
0: Diciamo quindi grazie a Pippo Baudo e al pubblico della Sala A e a chi ci segue e ci vuole bene.
3: E diamo appuntamento a tutti, tranne a Pippo Baudo naturalmente. Oggi 8,
0: è chiaro,
3: stessa ora, stesso giorno, stesso posto.
0: Stessa antenna di Radio 1 della Radio Televisione Italiana.
3: Sempre showdown, solo showdown.
0: Nient'altro che showdown.
3: Da Mario Maranzana.
0: Da Marzia Ubaldi e da tutti noi di showdown.
3: Felicità, fortuna.
0: Successo, soldi.
3: Tanto amore.
0: Secondo te?
3: Perché? Secondo te no.
0: Ah, secondo me.
3: E anche secondo
0: e
3: me.
0: Allora? E allora?

studi della RAI di Via Asiago in Roma abbiamo trasmesso Showdown, braccio di ferro tra Pippo Baudo e il pubblico, provocato da Paolo Modugno, arbitrato da Mario Maranzana e Marzio Baldi, armonizzato dal maestro Mario Bertolazzi, consulenza di Domenico De Masi, un programma di Dino De Palma.

0: Rai Radio Techete.
1: In omaggio ai molti talenti, alla poliedricità di Pippo Baudo, che Rai Radio Techete sta omaggiando con una programmazione speciale, trasmettiamo la radiocommedia di Enrico Vaime, andata in onda nel novembre 1966, con la partecipazione straordinaria di Pippo Baudo nel ruolo di Nick Voice. Ascoltiamo la prima parte.
2: Ma voi capirete. Radiocommedia di Enrico Vaime. Musiche originali di Gino Nigri. Regia di Filippo Crivelli.

0: La vita. La
1: buongiorno.
0: Vita. Buongiorno. La vita comprendere non devi. Sarà allora per te una festa. Lasciati.
2: Buongiorno, dottor Piero.
0: Buongiorno, buongiorno. Lasciati donare ogni giorno come un fanciullo nel passare di ogni sorta.
3: Dottor Piero, per te la pratica.
0: A posto, tutto a posto. Come un fanciullo nel passare. Prego.
4: Prego.
0: Prego, la pare.
4: Grazie.
0: Grazie, prego. Come un fanciullo nel passare di ogni soffio, molti fiori si lascia donare. Rainer Maria Rilke.
1: Silenzio, prego. Pronti? È bello vivere. Registrazione, sigla, programma. Prima!

No, no, no, no, più calore, accidenti, su ricchezza, amore, gioia. In gioia, poi, deve sentirsi la fiducia, l'entusiasmo. Scandite gioia, così, gioia, gioia, gioia, gioia. Oh, ecco, ripetiamo il refrain. Pronti?

0: Voglio essere un giardino alle cui fonti.
1: Sì, pronto?
0: I molti sogni colgan nuovi fiori.
1: Ma non c'è dubbio, il massimo rilievo agli inserti. Ma certo, signore, battiamo sui fagioli ancora per un po' di settimane.
0: È permesso?
1: Poi piselli, peperoni, pomodori e via via il resto fino all'olio, ai detersivi, al popcorn, al vino e alla benzina smacchiante. Ma sullo spettacolo non mi pare ci sia niente da dire, vero? Venga, venga, dottor Piero. Il titolo, eh? Sì, è bello vivere. Perfetto, perfetto. Osegui, signore, osegui. E stia bene, stia bene.
0: Colgan nuovi fiori.
1: Dunque?
0: E dove essi vanno sulle loro teste mormorar parole come fronde.
1: Bello. È suo?
2: Rilke.
1: Bene.
2: Bene, sì.
1: Novità?
2: Non ci sono novità per i prodotti Carità.
1: Suo?
2: Sì.
1: Appunto. Dunque, ho parlato ora al committente. La campagna per i fagioli continuerà ancora 6 settimane, ma lo spettacolo va rinforzato, un po' di suspense, personaggi sicuri, un tantino più facili, i tranvieri pittori, il complessino degli orfanelli, l'emigrante poeta, la vedova equilibrista, ma questi funzionano. Dottor Piero?
2: Chi è? Sì?
1: Ha controllato la sigla del programma?
2: Cinguettan gli uccellini nell'alba tutta rosa. Tutto a posto?
1: Sì, sì. Ma non riesco a trovare Andrea. È da stamattina che telefono. Lo faccio chiamare, vado nel suo ufficio. Ma dove sei cacciato? Questo maledetto. E benedetto intellettuale. Mi raccomando, dottor Piero. Si tenga sempre in contatto con Andrea.
2: Certamente.
1: Lei forse ancora non sa quanto sia prezioso il suo apporto.
2: Ma come? Sono un ammiratore di Andrea Ghosh. Ho letto tutte le sue poesie, i suoi articoli, i racconti.
1: Quello che lui fa fuori dell'ufficio non mi riguarda. Ognuno è libero di... Ognuno è libero. Mi riferivo al suo apporto qui, nella nostra organizzazione. Tutti gli spettacoli pubblicitari più efficaci degli ultimi anni sono di Andrea. Dai Bello Vivere a Occhio alla Penna, dai Fratelli Cantano Insieme alla Fiera delle Fiere. Ricorda, dottor Piero, non voglio pensare al domani.
2: Non voglio pensare agli affanni, le bucce dei nostri 20 anni, gettate con gli altri rifiuti.
3: Ghosh, un addio. Premio Nuovi Orizzonti, 1963.
1: Non mi riferivo a questo, parlavo dello slogan per le assicurazioni. Ah, un successo! Ricordi di tenersi sempre in contatto con lui. Vorrei dirle di seguire il suo esempio, il ritmo produttivo, lo slancio di Andrea. Ma non posso pretenderlo.
4: Sì, sono io. Mi dica. Ma certamente, vedrò se posso. Ah, questo non posso. Sì. Questo potrei.
5: Buongiorno, Angela Maria.
6: Ah, buongiorno, dottor Piero.
5: Non c'è?
6: Non c'è?
5: No, dico Andrea Ghosh, non c'è?
6: No.
5: Ma è strano.
6: Strano, sì.
5: Non l'ha fatto mai prima d'ora?
6: Cosa?
5: Di non venire, è sempre venuto puntuale al lavoro, no?
6: Ah, sempre.
5: Certo, deve essere interessante lavorare qui. Accidenti, è sconcertante. È davvero sconcertante questo ufficio.
6: Vero.
5: Poi, ma quanti quadri? Gustav Klimt, William Morris. Non sapevo avesse dipinto Morris.
6: Perché? Chi è?
5: Il padre del Liberty. Li ha scelti Ghosh, vero?
6: Tutto lui ha scelto qui.
5: Ah, ha scelto anche lei per segretaria.
6: Oh no, ho chiesto io di venire qui.
5: Conosceva Ghosh?
6: No, ma non potevo rimanere dove ero prima. Campagna, abbonamenti.
5: Faticoso, eh?
6: No, dovevo solo telefonare. Invitavo per telefono i clienti ad abbonarsi al nostro bollettino. Dovevo farlo con una voce sexy, sa. Funziona di più. Ho telefonato per 1 anno e adesso non riesco più a parlare che così.
5: Angela Maria?
6: Sì?
5: Com'è lui? Gosh, dico. Io lo conosco poco. L'ho visto fuori dai suoi spettacoli, dico, 10 volte, credo, al massimo. Un giorno a una riunione, beh, non aperse bocca. Qualche volta nei corridoi, poi un pomeriggio, saranno state le 2. Non c'era nessuno qui. Io camminavo, giravo per gli uffici parlando ad alta voce, sì. Beh, io declamo poesie.
6: Poesie?
5: Sì, quando sono solo, sì. Mi pare stessi recitando. Sì, recitavo. No, non ti vanterai, tempo, ch'io pure muti. Quelle piramidi che con novella possa costruisci, niente a me giungon nuove, niente strane. E quando si aperse lentamente una porta e comparve Gosh, non son che nuovi aspetti di cose già vedute, Shakespeare disse e ridacchiò. Come se mi commiserasse o mi avesse sorpreso fare qualcosa di sconveniente. Non so se queste fossero veramente le sue intenzioni. Arrossì. Arrossisco quando mi si sorprende a declamare versi fin da ragazzo.
6: Sì?
5: Sì, sì. E poi mi si avvicinò guardandomi fisso coi suoi occhi miopi e continuava a sorridere. E quando fu a un passo da me, soffiò. E vedendo come io scrutassi, perplesso, imbarazzato, il suo sorriso, disse: un sorriso senza scopo che si libra in aria e si dilegua lungo il filo dei tetti. Raggiunse l'uscita e se ne andò. Io allora mi affacciai alla porta e mentre lo vedevo allontanarsi e Iliot gridai, e Iliot, ma Gosh scomparve. Lo sentivo ridacchiare lontano.
6: Ah, è possibile.
5: E poi un'altra volta l'ho incontrato, ma forse non era lui. All'acquario municipale, vicino alla vasca dei pesci piranha. Ah, sì, sì, sì, sì. E poi ancora all'ufficio del personale. Sia più puntuale, mi disse, e si allacci il bottone della camicia. E ancora ieri, uscendo, l'ho visto agitare le braccia come se stesse parlando o spiegando qualcosa a qualcuno. Ma era solo, in fondo a un corridoio, e non stava dicendo niente. Non sentivo niente, cioè, ecco. Se solo riuscissi a capire, sarebbe facile poi per me. Gosh è stato il mio scrittore preferito, lo sa?
6: Sì.
5: Vorrei vedere il suo ufficio per un momento.
6: Non c'è mai stato?
5: Sì, ma con lui presente. Non riuscivo a guardare, a vedere nulla, sa?
6: Ah, venga pure, dottor Piero. Venga, dottor Piero. Vede com'è qua dentro?
5: Non potrebbe essere altrimenti. La grande scrivania Morris. Le stampe. Uno scaffale intarsiato. Quanti libri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in tutto. Ma li legge?
6: Qualche volta.
5: Voyage au bout de la nuit di Céline, Gheorghi Lukács, contributi alla storia dell'estetica, i pensieri del Guicciardini, Kierkegaard sul concetto d'ironia, il Finnegan di Joyce, i diari di Kafka, Tasso, la Gerusalemme liberata. Ma questo non spiega niente.
6: Oh no. Sì. No, non c'è, non l'ho visto. Oh, davvero non so spiegarlo. Prego, non fanno che cercarlo.
5: Sarà ammalato?
6: No, è stato il primo a entrare stamattina, poi è scomparso.
5: Perché non ha detto niente? È possibile. Avrà lasciato un appunto, un biglietto, qualcosa. Ecco, vede questo foglio?
6: Sì.
5: Gosh. Non poteva scomparire così, lo dicevo io. Definitivo. C'è scritto così. Vanità di vanità. Ogni cosa è vanità.
6: Ah.
5: E dice ancora, cercare qualcosa. Via Debussy, professor Mangus. Scomparire, punto interrogativo. Cuba, forse, puntini. Non ho potuto non farlo. Due punti. Ma voi capirete, puntini.
6: Oh.
5: Angela Maria.
6: Sì.
5: Questo. Oh. Questo biglietto.
6: Sì.
5: È inquietante. Lei non ha capito. Non ha saputo se per caso Andrea Gosch...
6: No.
5: Sembra.
6: Sì?
5: Un addio.
6: Oh!
5: Definitivo, c'è scritto... Vanità di vanità, a cercare qualcosa. Via di BC, professor Mangus, scomparire, Cuba. Non ho potuto non farlo, ma voi capirete, capisce?
6: No.
5: Qualcosa di irreparabile potrebbe... Angela Maria!
6: Sì.
5: Vado. Io devo cercarlo.
6: E dove?
5: Ma non so, seguirò le indicazioni, questo biglietto.
6: Il programma, lo sa che stasera c'è bello vivere, ma come si può fare?
5: Tornerò prima possibile, tornerò con Andrea Gosch, spero. Vanità, cercare, via Debussy, è la prima indicazione che capisco, via Debussy, sì, Debussy, lo cercherò, troverò.

0: Scusi, questa è via dei PC?
1: È questa, certo.
0: Ma non c'è niente qui.
1: Ma come lo chiama niente, questo? Ah, non vede il più alto grattacielo del nostro paese? L'unica costruzione completamente autosufficiente. Un capolavoro d'ardimento e funzionalità. Ma non leggi i giornali? Ne sono tutti orgogliosi.
0: Non è abitato?
1: Non ancora, ma lo sarà appena avremo completato il 102° piano. E di lassù si vedrà il mare.
0: Ah sì?
1: Vale la pena, mi creda, che più di 200 dipendenti dedichino i loro giorni a questa impresa. Ne sono orgogliosi. Anche la società di Via Debussy ne è orgogliosa. E sono orgoglioso anch'io. Io sono il capomastro. Avanti, lassù, con quella calce! E non dormire tu, gruista!
0: Avrei bisogno di un'informazione.
1: Se posso.
0: Non è venuto da voi per caso il signor Gosch?
1: Viene un sacco di gente qui, come si fa?
0: Ma non può essere venuto poco fa? Massimo un'ora, due.
1: Non saprei.
0: Forse è ancora qui.
1: Lo cerchi, se vuole. E se se la sente, può salire anche all'ultimo piano. Non hai idea di lassù cosa si vede.
0: Il mare.
1: Sì, sì, già, appunto, il mare. Ma non distraghi i manovali, e nemmeno le maestranze. Il lavoro da noi è una cosa seria. È più di una occupazione remunerata, come dice l'ingegnere. Nel lavoro noi troviamo molte cose che altrove è difficile trovare.
0: Mi dica, cosa?
1: L'amore, per esempio.
0: L'amore?
1: Per la musica. Noi cantiamo.
0: E vi giova?
1: Certo, l'ingegnere dice che è così, anche se noi non possiamo accorgercene. Non ce ne accorgiamo perché siamo ignoranti. Le fondamenta le finimmo 8 giorni in anticipo con la K525. E grazie a chi? A Mozart. La musica stimola ed evolve.
0: Capisco.
1: Lei capisce perché si vede, non è ignorante, ma neanch'io lo sono poi. Non si è capomastri per niente. Alzate l'architrave, carpentieri! A che punto siete voi con quei pavimenti? Forza allora, forza! Murator! Debussy! Oggi si lavora con Debussy. Vada, vada pure, signore.
0: Mi scusi. E vorrei chiederle. Conosce Andrea Gosch?
2: No.
0: Cerco il signor... Non l'avete visto per caso?
3: È passato!
4: Ah. È passato di qui!
5: Ah, ecco. Sì, di qui!
6: Forza, cacciate! Più animo!
0: Per favore!
4: Che c'è?
0: Cerco... Andrea Gosch, lo conosce?
4: No!
0: Sa, è un signore alto, con gli occhiali da miope. Ha una voce profonda.
4: Parla bene?
0: Ah, sì, sì, certo.
4: E quando parla non si capisce?
0: Ah, beh, non so, forse.
4: È stato qui.
0: E dov'è?
4: Adesso non so. Ma è stato qui. Ha parlato. E ha detto tante cose. Ha detto che voleva aiutarci. E questo l'abbiamo capito perché tutti continuano a ripetercelo, di volerci aiutare. E poi...
0: Come stava? Voglio dire, stava bene, non era sconvolto?
4: Sconvolto? Un po' sconvolto, sì. E se sconvolto vuole dire quello che penso io. Ah, ha detto anche di andare da lui stasera.
0: Da lui dove?
4: All'organizzazione di... Aspetti che mi ricordo,
0: Sì, di È bello vivere.
4: Sì, proprio. Ha detto anche... che il futuro sarà nostro. È possibile? O forse che sarà diverso? Che ci chiedeva scusa se non poteva spiegarsi di più e meglio. E poi è salito di corsa su per le scale al piano di sopra, l'ultimo. E non l'ho visto più.
0: Più? No! Al piano di sopra.
4: Ehi! Ehi, dove scappa? Ehi!
0: Ma non può avere di quassù.
5: Niente, eh?
7: Fatto!

0: Ma cosa vogliono questi che vengono a parlarci in questo modo? Ma cosa credono di averla scoperta loro la vita, la felicità? Ma cosa vengono a illudere il prossimo?
1: Sconvolti! Siete tutti degli sconvolti!
2: Ma lei ha capito male!
1: Lo so a cosa mirate, lo so!
2: Ma vede, io...

Ma a me, voi uomini, compresi quelli che mi hanno insultato, siete più cari e più prossimi d'ogni altra cosa. Majakovskij, suicida.

0: Chi è?
1: Il dottor Ghosh. Cerco il dottor Andrea Ghosh.
0: Come sta? Sono Vivienne Home.
1: Piacere.
0: Sono la moglie di Ghosh. Andrea non c'è.
1: Era per una informazione.
0: Si accomodi.
1: Sa, deve essere uscito senza farsi vedere. Cioè, non ha lasciato detto niente in ufficio e noi...
0: Strano che siate venuti qui.
1: Ho pensato che... Ghosh abita qui, vero?
0: Sì, qui. Assolutamente qui, nessun altro posto. Aperitivo?
1: Grazie, grazie, no.
0: Certo, non è l'ora giusta, ma noi abbiamo un diverso concetto degli orari. Lei conosce bene Andrea?
1: Per la verità non molto. Sono un collaboratore. Mi piacerebbe conoscerlo di più, questo sì.
0: Già. Tipi come lui è bene conoscerli a fondo. O per niente. Chissà. Ma si accomodi, si accomodi. Ha già visto la casa?
1: Beh, veramente?
0: Musica giapponese.
1: Ah.
0: Autentica. Ah, è un'abitazione che potrebbe indifferentemente trovarsi in qualsiasi parte del mondo. Non tradizionale, vero? Le dispiace se mangio intanto un po' di palmitos?
1: Palmitos? Prego, prego.
0: E credo di averne proprio bisogno. Eppure doveva esserci qualcosa da bere. Vediamo, vediamo. Oh, ecco, sakè. Del sakè, lo berrò freddo. Chi ha detto poi che bisogna scaldarlo? Dunque, cosa mi stava dicendo, signor...
1: Piero, signora Vivienne Home.
0: Bravo. Lei mi chiama col mio nome. Le piace Miró? È il nostro pittore preferito.
1: Ah, nostro?
0: Sì, Andrea è per Miró e per Braque pure, Mondrian. E lei?
1: Io mi interesso soprattutto di poesia.
0: Interessante.
1: Purtroppo ho delle gravi lacune negli altri campi. Mentre so che il dottor Ghosh...
0: Ah, sì. Sì, l'ho plasmato proprio bene. Quando decisi di... Sì, lo so, è banale, ma chi è perfetto? Di sposarlo era proprio un provinciale. Un provinciale pieno di vita, sì, ma fermo. Sembra impossibile a Gorky. E macchiaioli, mascagni, mobili cipendelo, tabù sociali, cattive letture, cattivi compagni. Dio, Dio, era persino geloso, pensi. Ah, e non si fermavano qui i suoi atteggiamenti tribali.
1: Strano, io non pensavo che...
0: Anche i geni hanno un passato. Sì, gli ho messo le ali. E quando poi ha incominciato a volare da sé? Beh, ecco, meglio. Siamo, dovrei dire, tra persone civili per i rapporti aperti. Ma che fa Piero? Mi guarda in questo modo? Si sieda. Si sieda dunque su quella stuoia. O preferisce l'amaca, o il pieghevole, o

0: fare l'ex Frau. Vuole stare sempre in piedi. Sa che in certi atteggiamenti lei mi ricorda molto Gosch.
1: Beh, grazie.
0: Beh, ma non mi ha detto ancora che cosa vuole da Andrea.
1: Non so, in questi casi, ma con lei non... Andrea Gosch è scomparso all'improvviso stamattina. Siamo perplessi, questa è la verità. E anche preoccupati. Per via di un biglietto che abbiamo trovato sulla sua scrivania.
0: Niente di quello che scrive Gosch da prendere in considerazione.
1: Ma una delle indicazioni era esatta. C'era scritto via Debussy. E in via Debussy Gosch c'è stato.
0: Sì, sì, ma niente di quello che scrive Gosch da prendere in considerazione se prima non l'ho rivisto io. Sì, può darsi che Andrea si sia sentato improvvisamente a prima vista senza un motivo, ma io sì, lo conosco. Non è il caso di chiedersi, di cercare. Può essere andato un po' in giro, in palestra, o dal suo amico Flex, o... Ma sì, lasci stare, signor Piero. Cosa posso offrirle? Degli avocados? Corn Flex? Delle arachidi? Un pompelmo, dei bambù.
1: Grazie, grazie. Niente che... Grazie. Credo proprio di dover andare.
0: Oh.
1: No, non si disturbi, grazie. Grazie.

0: non venite alla sede della nostra confraternita. Restate pure nelle vostre case, nei posti di lavoro. La voce di Flex vi giungerà ugualmente.
1: In quella specie di cattedrale.
0: Per ricordarvi il vostro compito. La contemplazione del meglio. Sì, del meglio. Via i falsi idoli. Via le paure, le minacce. Il meglio è frutto di una libera scelta, di ricerca individuale. Ognuno capirà, sceglierà e quindi contemplerà da sé. Il meglio non è eterno, è superabile. Voi stessi giudicherete quando ciò dovrà avvenire. Fratelli, non venite qui, ma nelle vostre case, ovunque. Operate seguendo i vostri stessi consigli. È ciò che vi raccomanda la voce di Flexo.

0: Scusi.
1: Dica.
0: Dove posso trovare il signor Flex?
1: Ah, non importa trovarlo. Ma nessuno è obbligato a venire alla sede della confraternita per la contemplazione del meglio.
0: Ma io non c'entro con la confraternita e la contemplazione.
2: No, fratelli, no.
1: Prego.
2: Non venite alla sede della nostra confraternita.
1: Flex.
3: Entertainer.
0: Scusi?
1: Chiarisco. Animatore della confraternita per la contemplazione del meglio.
2: Tramite i nostri impianti.
1: Sono io.
2: Per ricordarvi
1: sì.
2: Il nostro accordo.
1: Questa che sentite diffusa dagli altoparlanti è la mia voce, amplificata, naturalmente, corretta, insomma, registrata. E io sono qui. Mi dica.
0: Lei è amico di Andrea Ghosh, vero?
1: Caro amico.
0: Vede, lo sto cercando. Lo stiamo cercando. È scomparso da parecchie ore.
1: Bravissima persona. La migliore del mondo. Raramente è dato incontrare spiriti sì eletti e illuminati. Ricordo come fosse ora il giorno del primo incontro. Sì, fu nella nostra palestra. Allora ci occupavamo solo di fortificare i corpi. Dietro suo consiglio ampliammo il nostro programma fondando questa congregazione per la contemplazione del meglio, che dapprima annessa alla palestra divenne in seguito sempre più importante. Ad essa ora è dedicato il padiglione più ampio. Sì. Ghosh, come è delle coscienze superiori, intuì e prevenne, direi, quanto inconsapevolmente era già nelle nostre intenzioni. Sì, ci disvelò la maturazione dei nostri programmi, insomma, ecco. Per farla breve, suggerì sinteticamente di passare dalla cura dei corpi a quella delle anime. Anzi, di fondere le due missioni, sì, da anticipare quanto necessariamente faranno a breve scadenza le altre correnti morali e di pensiero. Il corpo è sempre stato un peso per lo spirito e le sue evoluzioni. Non lo sarebbe stato più. Ed anche l'aggiornamento e la soggettività dell'oggetto della nostra contemplazione non può che favorire l'universalità e la non deteriorabilità dell'idea.
0: Ma Ghosh è un vostro seguace?
1: Chi Ghosh? Non esattamente, un consigliere direi. Viene spesso da noi per la sauna.
0: E oggi... Non si è visto?
1: È il nostro giorno di riposo. Se vuol visitare il padiglione...
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco, la sala della prima contemplazione. È per i principianti, sì. Bagno turco, meditazioni e massaggio, vede? E qui ci sono le celle riservate. Questa è quella di Ghosh.
0: Posso guardare?
1: Prego. Un lettuccio di legno, attaccapanni, spalliera svedese, lampada a quarzo, acqua distillata, stipo per il materiale. Vede, Andrea lo riempie di libri, giornali.
0: Diario d'una cameriera. Tre numeri di Playboy. Un Man. Mille e una notte. Private High. Harahiri. Sadik demoniac. Gordo. Diabolik. Quasi mi auguro di trovarlo il più tardi possibile, signor Ghosh. No, sto scherzando. In effetti sono molto preoccupato. Quel biglietto che ha lasciato...
1: Beh, può essere andato dall'amica.
0: L'amica?
1: L'amica... No, non fraintenda, la prego. Tutti sanno come Andrea non sia suscettibile di... Un'amicizia, ecco. È cosa di più alto e generoso di tal sentimento.
0: L'indirizzo?
1: Villa Nera, 500 metri. Signora Amanda Poupée.

0: Corra il freddo con i suoi silenzi di falce. Io non vi ululerò nessuna vuota nenia se questo bianchissimo gioco a fior di terra ricusa ad ogni sito l'onore del paesaggio falso. Stefano Mallarmé.
1: Rai Radio Tech e Tech.

cresciuto ancora i più belli dei nostri giorni.

viaggi sempre e mangi. Mangi e parli a bocca piena della vita degli altri come fosse la tua. E finisce che parli della mia vita che non ti appartiene, non l'hai mai saputa. Ossenamente ti ingrassi e venendomi dietro trascini i tuoi passi. Forse un po' di galera e il digiuno di sera ti farebbero secco, faccia d'uccello ti

0: pagò tutte le spese, grazie all'anima buona e cortese di tua madre, che mi diceva:
1: figlio mio, guarda, quel pappagallo di tuo fratello, per lui il mondo è soltanto bello, non lo lasciare, fagli da ombrello. E mannaggia la vita mia e tutti i sensi di colpa mia, t'ho fatto da padre, da madre, da zia, alla fine tu mi hai fatto la spina.

stanno assieme a me. Le tue parole ci hanno fatto male. Tutto il silenzio che c'è in me non ci salve, lo sai perché? C'è

0: sempre così, eh.
1: Provo soltanto la voce.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes?

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: in omaggio ai molti talenti, alla poliedricità di Pippo Baudo, che Rai Radio Techetè sta omaggiando con una programmazione speciale. Trasmettiamo la radiocommedia di Enrico Vaime, andata in onda nel novembre 1966, con la partecipazione straordinaria di Pippo Baudo nel ruolo di Nick Voice. Ascoltiamo la seconda e ultima parte.
1: Ma voi capirete. Radiocommedia di Enrico Vaime. Musiche originali di Gino Nigri. Regia di Filippo Crivelli.

0: Mi spiace farla attendere, sa, ma devo mettere a punto i passi. Mentre ballo, però, lei parli. Dica pure.
1: Le dicevo di Gosh.
0: Andrea, non lo trova delizioso, così indifeso, così cucciolone?
1: Io non so come sia, in effetti, il dottor Gosh. Non ho avuto ancora modo di conoscerlo a fondo. O almeno, non l'ho capito ancora.
0: Attitude.
1: Per me è stato un simbolo, anche se dirlo così è banale.
0: Flick, flack.
1: Vede, ho pensato a lui come a qualcuno che avrebbe potuto insegnarmi come difendermi. Sì, come difendermi meglio che con la poesia.
0: Elevation! Hop, hop, hop!
1: La dimostrazione vivente di come si possa, nonostante tutto, rimanere...
0: Quattro, i uno, i due, i tre,
1: insomma,
0: i quattro.
1: Insomma, come fare a... Ma io disturbo, eh?
0: No. Ho sentito tutto, sa quello che ha detto. Non ho capito niente, ma ho sentito. Anzi, scusi che tolgo il cigno, scusi. Ho poche capacità intellettuali, così dice Andrea. Ma lui è felice. Dice che se potesse, mi aiuterebbe a dimenticare tutto. Come si parla, come si pensa. Io ballo. Le dispiace se mi cambi un attimo?
2: Entra dunque, smunta e pallida, come larva esangua e squallida, snervatella, segaligna, come sagana peligna, nella mistica stanzetta che addimandasi toletta.
0: Toletta. È una poesia sua?
1: No, Tommaso Gargallo, minore dell'Ottocento. Ma come ha fatto a...
0: Anche lei, vero? Anche lei si meraviglia del mio udito? Io sento tutto, anche bisbigliato, anche farfugliato. Ma poi dimentico, sa. Le parole non mi rimangono, come si dice? Non mi rimangono, ecco.
1: Ho capito. Le dirò francamente allora che sto perdendo tempo qui.
0: Prego, sì, prego.
1: Non trovo quello che cerco, perché mi sono lasciato portare fuori da quanto dovevo seguire, cioè da quello che diceva il biglietto. In un biglietto d'addio, perché penso che di questo si tratti. Non si parla che di cose essenziali, perciò... Ecco, qui leggo. Professor Mangus, io vado da lui. Buonasera.
0: Bye bye, Mr. X. Je regrette, mais je dois danser. Auf Wiedersehen. Entre chat. Fouetter, entre chat, fouetter, grand jeté. Entre chat, fouetter, entre chat.
3: Pastore, sa dov'è?
4: Uè!
3: Cerco il professor Mangus!
4: Uè! Non so dove!
3: È un vecchio famoso! Beh, ha la barba! La barba!
4: Barbi? No!
3: Là! Ah, là!
1: Professor Mangus! Professor Mangus!
5: Silenzio, per Diana!
1: Mi scusi.
5: Non vede? Non vede che sto dipingendo? Se non faccio in fretta, il vento porterà via le nuvole. E io ho già cominciato a ritrarle, come farei?
1: Ma...
5: Già, lei sarà uno di quelli che credono di potersi prendere di queste libertà. Le nuvole si saltano o si inventano. come se la natura avesse bisogno di un altro arbitrio, di altre violenze.
1: Lei crede nella pittura verista?
5: Non credo nella pittura, nella mia e neanche in quella di molti altri. Credo nella natura. E se guardo intorno lo sfacelo che abbiamo combinato e quello che ci si prepara a fare in futuro, sono preso da brividi. Almeno per quel che mi riguarda, cerco di rispettarla e ritrarla com'è, dove resiste. E non mi prenda per un conservatore. Ma lei chi è?
1: Sono Piero, un collaboratore di Andrea Gosce.
5: Ah.
1: Avrei bisogno di alcune informazioni.
5: Anche lei in quella oscena organizzazione che recluta intellettuali per vendere legumi e canzonette. Ah, sia chiaro, non mi scandalizzo. Denaro. Non c'è niente di male nel denaro. È un mezzo. Non è un fine, lo si sa. Il fine è la felicità, anche se molti si affannano a farcelo dimenticare. È talmente vero che la felicità è il fine che non raggiungendola si cercano delle scuse. La colpa è della società, la colpa è di arcani complessi ancestrali. Oppure la felicità non esiste, non qui perlomeno. Non mi prenda per un goghegnano. Conobbi una volta dei selvaggi, mi scusi se uso un termine di comodo, su una spiaggia. Cantavano, danzavano insieme intorno al fuoco e sorridevano e mangiavano prendendo il cibo da un piatto comune e quindi sdraiati guardavano le stelle e si addormentavano fino al giorno dopo. E i giorni erano uguali agli altri giorni e le notti uguali alle notti, rispettavano il sole, le stelle, la natura e quindi se stessi questi selvaggi. Quando tornai, dopo anni fra loro, li trovai cambiati, già. Erano arrivati i colonizzatori, non quelli cattivi, non gli assassini, per intenderci quelli buoni, più buoni, diciamo. Sono contrari al progresso? No, di certo, quando il progresso ci aiuta ad essere felici o perlomeno a non soffrire. Ma mi dica, è così?
1: Devo dire di no, ma il problema mi pare più complesso.
5: Sì, lo è, sì, sì. È venuto qui per ascoltare le mie lucubrazioni?
1: Per la verità no, ma i suoi discorsi mi interessano. È bello qui. Prima ho incontrato un pastore. È impensabile come possano esistere degli esseri ancora così primordiali.
5: Si guardi intorno e vedrà che in questa società coesistono esseri, fenomeni, abitudini e idee di tutte le epoche, nonostante si tenti di livellare, come se fare tutti uguali significasse fare tutti felici. Trova patetici questi discorsi?
1: Beh sì, un po'.
5: Immaginavo. L'ha mandato Gosch?
1: È proprio Gosch che sto cercando.
5: Ah, io non lo vedo da molto tempo.
1: È un suo allievo?
5: Un mio ex allievo. Io sono un ex professore. Triste condizione essere degli ex. Beh, allora, mi dica cosa vuole.
1: Io sono un collaboratore di Andrea Gosch, gliel'ho detto. Ora, Gosch è scomparso. Così, all'improvviso, senza un motivo. La cosa in sé potrebbe non essere grave. Ma io ho trovato sul suo tavolo un biglietto. Questo mi ha fatto pensare molte cose. È bene che io le legga. Le legga attentamente questo messaggio. Dice: definitivo. Due punti. Vanità di vanità. Ogni cosa è vanità. Cercare qualcosa. Puntini. Via Debussy. Professor Mangus. E ancora, ancora. Scomparire. Punto interrogativo. Cuba. Forse. Puntini. Non ho potuto non farlo, puntini. Ma voi capirete, puntini.
5: Ma. Lei avrà un'idea su questo messaggio?
1: Sì, sì. Premetto che non conosco bene Andrea Gosch. Non quanto lei, certo, professor Mangus. E queste ore durante le quali l'ho cercato non hanno certo contribuito a chiarirmi le idee sul personaggio. Però, leggendo il biglietto, da quel definitivo in poi, ho sempre temuto si trattasse di un addio. Mi spiego. L'accenno alla vanità di tutte le cose, quello scomparire e soprattutto il non ho potuto non farlo, ma voi capirete. Cos'altro possono voler dire?
5: Mo.
1: Questa, tuttavia, non è l'unica tesi sulla scomparsa di Gosch. Mi riferisco alle altre parti del messaggio, e cioè a quelle che citano via Debussy, Cuba, e quel cercare qualcosa che potrebbero essere indicativi. Ho pensato che forse Gosch potesse essere stato colpito da una crisi morale. Ma dove cercare una via, quel qualcosa risolutivo? Fra gli operai? I lavoratori di via Debussy, ai quali ho scoperto Gosch ha significato la sua ammirazione, riconoscendo loro, credo, una funzione etico-sociale futura? Ecco quindi che la sua crisi assume delle sfumature politiche. E Gosch se ne va, lontano da questa società in decadenza. A Cuba, forse. Ma è azzardato. Comunque, anche lei, professore, è nominato nel biglietto. Ed ecco perché sono qui.
5: Già. Gosch mi ha scritto giorni fa.
1: E cosa dice? Non potrebbe riferirlo? O magari farmi leggere la lettera?
5: L'ho stracciata, ma niente di speciale, non diceva niente. Solo mi pregava di andare da lui stasera.
1: Vede, il fatto è grave.
5: Si calmi, ma solo ho chiesto di raggiungerlo all'organizzazione stasera. A proposito, come si chiama la vostra organizzazione?
1: Ma che importanza ha? Ma le pare il momento di... Non c'è tempo da perdere. Forse lei, professor Mangus, può salvare la situazione. Gosch vuole vederlo. Vuole vedere il suo maestro.
5: Ex.
1: Vabbè, ex. Va bene, ma non c'è un minuto da perdere. Andiamo.
5: Sì, vengo, ma mi aspetti, non corra così.
1: Mi scusi se l'ho fatta correre, ma capirà.
5: Lo spero proprio di capire. Cosa succede qui?
1: Siamo arrivati, questa è l'organizzazione. Buonasera, Angela Maria.
6: Ah, era scomparso anche lei?
1: Ora sono qui, anzi, siamo qui. C'è anche il professor Mangus.
6: E il dottor Gosch?
1: Non l'ho trovato, ma penso che è qui che dobbiamo attenderlo.
6: Ma lo sa che sta per cominciare bello vivere?
5: E cosa sarebbe?
6: Oh, ma il programma del dottor Gosch per i prodotti carità.
1: Ora scenderò nel salone, forse si riuscirà a rimandare lo spettacolo per un po'. Venga, professore, venga, la prego, venga. Ecco, questi sono i concorrenti.
5: Ah, e a che cosa concorrono?
1: È bello vivere, il programma pubblicitario. Buonasera, signori.
7: Buonasera.
1: Prego, vogliate ora firmare come al solito questi fogli? Sì, bisogna firmare. In essi è scritto che nulla vi è dovuto per la vostra partecipazione allo spettacolo. Inoltre voi dichiarate di assumervi ogni responsabilità relativa a incidenti che possono occorrervi durante la prestazione. Avanti il primo.
8: Ma su, tocca a te.
9: Eccomi.
1: Ma tu sei piccolo, non puoi firmare. Come ti chiami?
9: Fleuris.
1: Sei troppo piccolo, Fleuris, per firmare.
8: La smetta di insultarlo.
1: Lei chi è, il padre?
8: Sono Bella, la mamma. Mio figlio è bravissimo.
1: Sarà bravissimo, ma... Quanti anni hai, Fleuris?
9: 38.
8: Non è una colpa essere giovanile. Mio figlio canta. È stato uno dei primi bambini prodigio d'Europa.
1: Bene, è nell'elenco dei partecipanti. Gli altri ci sono tutti?
10: Sì.
1: Erox.
11: Presente.
1: Storm.
11: Presente.
1: Bene, ci siete tutti.
12: Ci siamo anche noi, non si ricorda.
1: Eh? Ma chi siete?
12: Non si ricorda. Già, non si ricorda. Siamo i muratori, i carpentieri di via Debussy. Ma come, stamattina?
1: Già, sì, diamine. Così vestiti non vi riconoscevo. E cosa fate?
12: Cantiamo. Sì, il nostro coro accompagnerà Fleuris.
9: Sì.
12: Il bambino prodigio.
8: Senti, c'hai la voce pulita.
7: Pronti? A 5 secondi dal via si parte. Via!

0: È bello vivere, un programma di Andrea Ghosh per i semplici e i buoni. Nell'invitarvi all'ascolto vi ricordiamo i fagioli carità.
1: Dammi sempre a sazietà i fagioli carità.

0: Grazie, grazie amici, grazie. Vi saluta il vostro Nick Voice, cari e fedeli amici di Carità. In attesa, grazie, grazie, in attesa del clou del nostro spettacolo non mi resta che presentarvi quanto rigorosamente previsto da Andrea Gosch. Bene, bene, bene, grazie, grazie. Mi recapitano infatti in questo momento la scaletta del programma stabilita dal responsabile. Dunque, leggiamo un po'. Ecco, vanità di vanità c'è scritto. E infatti questo è il titolo del motivo che ci canterà Fleuris, il bambino prodigio. Lo accompagnerà... Bene, bene. Lo accompagnerà, come indicato qui in questo foglio, il coro dei muratori e dei carpentieri di via Debussy.
1: Professore, professore.
2: Bene?
1: Ma no, mi sbaglio io. Ma Nick Voice, il presentatore, non starà per caso seguendo le indicazioni del biglietto? No, ma sarebbe troppo semplice, ma non è possibile.

Grazie, grazie. Grazie, grazie amici. grazie amici, ma che dico amici? Ospiti magnifici o ancora meglio collaboratori di È bello vivere. Certo, vedervi così sensibili.

0: un frullatore, una spazzola elettrica, uno shaker automatico, dei rulli per massaggio, un casco a raggi infrarossi per la messa in piega. Sì, sì, ed un abbronzatore elettronico. Grazie, grazie, grazie. Ed ora leggo qui dunque nella scaletta una cosa molto importante che senz'altro vi meraviglierà. Dunque leggo cercare qualcosa. Sì, proprio
1: no,
0: così.
1: Cercare no, non è possibile.
0: Qualcosa. E adesso è il momento del gioco. I concorrenti sono il trombettiere Erox ed il colonnello Sturm. Buonasera, buonasera, buonasera signori. Lei è il signor?
2: Trombettiere Erox.
0: Trombettiere Erox, bene. E lei?
3: Colonnello Sturm.
0: Colonnello Sturm, bene. Il trombettiere Erox ha, mi scusi, quanti anni ha Erox?
2: 90.
0: Bene, 90, bene, complimenti. Erox è stato trombettiere nelle campagne d'Africa, sì. Il signor Sturm invece era il suo colonnello, vero?
3: Colonnello Sturm. Del settimo fucilieri di Marina.
0: Bene, bene, bene, bene, colonnello. Ecco in cosa consiste il gioco. Il colonnello deve cercare qualcosa che è nascosto in questa sala. Lei però dovrà trovarlo prima possibile. Ecco, il tempo a sua disposizione durerà quanto l'acuto della cornetta del trombettiere Erox. Chiaro, no? Perciò mi raccomando, Erox, tenga la nota più a lungo che può. E lei, colonnello Sturm, si
1: è quasi tutto chiaro.
0: Chiaro?
1: Allora, vanità, ci sarà via Debussy, di tromba, cercare qualcosa, sempre, le regole di un gioco, di questo gioco. Cercare
0: qualcosa. Chiaro? Scusi, colonnello, vuole che detenga io il bastone?
3: No, grazie.
0: No, no, no, fa da solo, bene,
3: sì,
0: bene.
3: Sì, da solo.
0: Bene, bene, colonnello. Allora, pronti, signori? Via!
4: Forza!
0: Erox, forza, tenga la nota, tenga la nota. Bene, bene così, bene, bravo.
5: Forza, forza.
0: Mi dispiace, Sturm, ma il tempo è scaduto. Su, per favore, rianimate il trombettiere Erox.
5: Forza, respiri, è stato bravo,
0: Bravo, questo novantenne Erox. Ecco, bene. Peccato, il qualcosa da cercare era questo, vede questa bandiera, la vecchia bandiera delle guerre coloniali. Se vuole può toccarla, colonnello Sturm, può toccarla, prego, la tocchi, ecco. Ed anche il suo trombettiere, ma sì, facciamola toccare anche a lui, Erox. Bene. Ed ora torniamo allo spettacolo. Dunque, leggo qui professor Mangus. C'è in sala il professor Mangus? C'è tra di voi? C'è in sala il professor Mangus?
1: No, professore, no. Non vada, la prego.
6: Ci devo andare, ci vado. Permesso?
0: Ah, ecco il professor Mangus. Prego, professore, si accomodi.
6: Grazie.
0: Buonasera, benvenuto.
6: Buonasera a lei.
0: Professore, mi pare lei è uno storico,
6: ex,
0: no?
6: Ex storico, oramai.
0: Sì, ex storico, ma questa sera non è in questa veste con noi. Infatti sappiamo che il signor Mangus, ritiratosi dalla professione, disegna, vero?
6: No, veramente, guardi, no.
0: Ma sì, che disegna.
6: Non è di disegno.
0: Professor Mangus, sono informazioni forniteci dal nostro Andrea Gosch, il suo allievo, no?
6: Allora disegno, sì.
0: Ora, professore, noi la preghiamo di sedersi a questo cavalletto. Ecco, prendere il carboncino e disegnare a memoria, non so, così, uno schizzo veloce, velocissimo, appena un'idea, insomma, l'immagine del suo ex allievo Gosch, no? Mentre lei disegnerà, professor Mangus, l'orchestra eseguirà un brevissimo brano, intitolato, scusi un momento, leggo qui sul foglio, ecco, intitolato Cuba. Pronti? Via! Ecco fatto. Bene, bene, professore. Bene. Bravissimo, professor Mangus. Questo è il ritratto di Gosch, eseguito a memoria dal professor Mangus, al quale vanno i nostri ringraziamenti.

0: Ed il nostro applauso.
1: Grazie.
0: Ed ora per il professore e per tutti voi una sorpresa. È con noi Andrea Ghosh.
2: Tutto chiaro. E io che credevo, che pensavo. E io che speravo, tutto chiaro.
0: Ecco in persona Andrea Ghosh!
3: Buonasera, cari amici! Molti di voi si saranno chiesti come mai per la prima volta io, Andrea Ghosh, mi sia fatto tanto attendere stasera. Sono mesi ormai che vi parlo di una cosa. Vi raccomando questa cosa, mi faccio garante di questa cosa. Sì, parlo proprio dei fagioli carità. I fagioli carità! Ma un dubbio mi ha assalito. Ma questi prodotti che io consiglio e magnifico, dove nascono? Come sono coltivati? Come raccolti? Dovevo sapere. Così, stamane sono andato e torno adesso là da dove essi provengono. Non ho potuto non farlo. Ma voi capirete, ma un dubbio mi ha assalito. Ma questi prodotti che
2: di rado intesi voi,
3: dove nascono?
2: Di rado mi intendeste, brava gente. Solo quando nel fango ci trovammo, allora ci intendemmo prontamente. Heinrich Heine.
3: Non ho potuto non farlo. Ma voi.
0: Avete ascoltato Ma voi capirete, radiocommedia di Enrico Vaime. Personaggi ed interpreti, il direttore dell'organizzazione Gigi Pistilli, Piero Giancarlo Dettori, il maestro del coro Gianni Bortolotto, Angela Maria dalla voce sexy Enza Soldi, il capomastro Giampaolo Rossi, i muratori ed i carpentieri del grattacielo di Via degli Ussi, Gino Centanin, Nino Bianchi, Rino Silveri, Aristide Leporani, Gianni Bortolotto e Sandro Tuminelli. Vivienne Home, moglie di Andrea Ghosh, Valentina Cortese. Flex, entertainer della confraternita per la contemplazione del meglio, Mario Carotenuto. Amanda Pupé, danzatrice Laura Betti. Un pastore Gino Centanin. Il professor Mangus Tino Carraro. Fleris, bambino di 38 anni, Sandro Massimini. Bella la mamma Lia Rainer. Eros, trombettiere della campagna d'Africa, Nino Bianchi. Il colonnello Sturm, già del settimo fucilieri di Marina, Gino Centanin. Nick Voice, Pippo Baudo. Andrea Gosch, Rino Silveri. Il complesso vocale I Musicals. Musiche originali di Gino Negri. Regia di Filippo Trivelli.

0: Abbiamo trasmesso Ma voi capirete. Radiocommedia di Enrico Vaime.
1: Rai Radio Teche Teche.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone. Da qui ho conosciuto la costellazione, da qui, senza mai guardare dentro un cannocchiale, perché

0: ore 16. Rai Radio Tech & Tech.
1: Ultima puntata per la serie Una poesia al giorno. Bentrovati da Edoardo Melchiorri e, come promesso, Dante Alighieri chiude il ciclo così come lo ha cominciato 20 puntate fa. Non potevano mettergli a fianco l'amico di una vita, Guido Cavalcanti. E poi tre simboli, tre icone per rimarcare lo spirito che ha animato questo ciclo, ovvero promuovere la varietà della grande poesia di tutti i tempi e di tutte le latitudini. Una serie che, malgrado le non poche incursioni tra i meno noti, sempre ha riconosciuto i grandi classici come l'Amleto o Azzacinto. Copertina per Bob Dylan, e dire che sembrava un'eresia averlo all'interno del programma originale del 75, quando Dylan aveva solo 33 anni. E invece Fernanda Pivano, che aveva curato la scheda letta come sempre da Corrado Pani, ci aveva visto giusto, e a Dylan verrà assegnato nel 2016 il Nobel per la letteratura per aver creato, così dice la motivazione, nuove espressioni poetiche all'interno della grande tradizione della canzone americana. Buon ascolto.
2: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
3: La chiamano la ballatetta dell'esilio. Pare infatti che Guido Cavalcanti, l'amico numero uno di Dante Alighieri, l'abbia scritta durante l'esilio in Sarzana, dove nel giugno 1300, l'anno stesso della sua morte, fu confinato con altri capi di parte bianca in seguito a disordini avvenuti a Firenze. Pare, ma il fatto non è assodato e c'è anzi chi risolutamente lo nega. Comunque sia, la ballatetta resta una delle più belle poesie che mai siano state scritte. Guido non spera più di tornare in Toscana, cioè nella sua cara Firenze, e prega la sua canzone di andarvi in sua vece e di portare sue notizie alla donna amata. Notizie, ahimè, non gaie, piene di doglia, anzi, e di molta paura. Perché ormai il poeta, effettivamente morto, come abbiamo detto, in quello stesso anno, 41enne, sente che la morte lo stringe e la vita lo abbandona, mentre il cor si sbatte forte, ascoltando ciò che gli suggeriscono il corpo infermo e lo spirito stanco. L'architettura dei versi è quella ormai sancita dalla tradizione stilnovistica, ma Cavalcanti sa immettervi tanta accorata passione e tanta profonda musica da renderli del tutto nuovi e ancora oggi freschissimi e commoventi, fin quasi a strappare le lacrime. Anche se privi d'ogni sentimentalismo, tanto è forte la realtà del dolore che essi, oltre ogni moda o finzione, contengono e trasmettono. Nella sua apparente levità, infatti, la canzone è fortemente drammatica, non fosse che per la totale disperazione che la domina. Guido non ha mai creduto nell'aldilà e sa quindi che una volta morto non avrà più modo di incontrarsi con l'amata. Per questo prega la ballatetta di portare con sé la sua anima tremante e di consegnarla a quella bella donna a cui la manda, dicendole sospirando: «Questa vostra servente vien per istar con voi, partita da colui che fu servo d'amore». Un tratto, oltretutto, di somma gentilezza, che di certo renderebbe fiera, come segno di una fedeltà nella passione più unica che rara, anche la più spregiudicata donna dei nostri giorni.
4: Giancarlo Sbragia legge «Perch'io non spero di tornar giammai» di Guido Cavalcanti.
5: «Perch'io non spero di tornar giammai, ballatetta in Toscana, va tu, leggera e piana, dritta la donna mia, che per sua cortesia ti farà molto onore. Tu porterai novelle di sospiri piene di dogli e di molta paura, ma guarda che persona non ti miri che sia nemica di gentil natura, che certo per la mia disavventura tu sarai contesa, tanto da lei ripresa che mi sarebbe angoscia, dopo la morte poscia, pianto e novel dolore. Tu senti, ballatetta, che la morte mi stringe sì, che vita m'abbandona. E senti come il cor si sbatte forte per quel che ciascun spirito ragiona. Tanto è distrutta già la mia persona ch'io non posso soffrire. Se tu mi vuoi servire, mena l'anima teco, molto di ciò ti preco, quando uscirà del core. De, ballatetta mia, alla tua amistate quest'anima che trema raccomando. mena la teco nella sua pietate a quella bella donna a cui ti mando. Deh, ballatetta, dille sospirando quando le sei presente, questa vostra servente vien per istar con voi, partita da colui che fu servo d'amore. Tu, voce sbigottita e deboletta, ch'esci piangendo dello cor dolente, con l'anima e con questa ballatetta va ragionando della strutta mente. Voi troverete una donna piacente di sì dolce intelletto che vi sarà diletto starle davanti ogni ora. Anima, e tu l'adora sempre nel suo valore.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Di Bob Dylan tutti ormai sanno tutto. Il poeta, cantante e compositore ha soltanto 33 anni e sembra impossibile che tanta celebrità possa essere stata accumulata in così breve tempo. Cominciò a scrivere canzoni a 15 anni, a esibirsi in pubblico a 18 e a incidere dischi a 21. Ne aveva appena 22 quando incise il disco famoso Bob Dylan a ruota libera, dal quale è ricavata la poesia che leggeremo. Ne aveva 23 quando incise il disco successivo, dove le canzoni di protesta assunsero toni profetici e la chitarra tradizionale della musica folk venne sostituita dalla chitarra elettrica della musica rock. Ne aveva 24 quando combinò lo stile di musica folk con quello del rock and roll elettronico. Questo passaggio dalla canzone folk di campagna alla canzone folk rock cittadina non è stato casuale. Bob Dylan è sempre stato ispirato da un atteggiamento libertario che lo fece diventare esponente in quei primi anni tra il 1960 e il 1965 di tutte le fasi del dissenso in America, dalla campagna per il disarmo nucleare alla campagna per una reale emancipazione dei negri del Sud. Una sua canzone, intitolata Soffia nel vento, diventò l'inno degli attivisti che appunto si battevano per la conquista dei diritti civili per i negri del Sud. I suoi versi diventarono così popolari e la sua musica così diffusa che per la prima volta le case discografiche acconsentirono a incidere un disco di musica rock dove l'autore componesse sia i versi che la musica. Fu più o meno allora che si cominciò a parlare del rock come di una guardia rossa della rivoluzione, addossando a Bob Dylan, 24enne, responsabilità pesanti per profezie sociali e denunce politiche in perfetta sintonia con le inquietudini e le ansie dei giovani di quegli anni. Non per niente ad adorarlo furono i giovani di allora, che avevano adottato la sua massima: non fidatevi mai di nessuno al di sopra dei 30 anni. E infatti, nella tournée recentissima, durante la quale il poeta cantante si ripresentò al pubblico dopo una decina di anni di assenza, ad acclamarlo furono di nuovo i giovani di allora. La poesia che leggiamo è tipica dell'impegno a favore della non violenza sempre praticato da Dylan.
2: Giulio Bosetti legge Padroni della guerra di Bob Dylan.
3: Venite, padroni della guerra, voi che costruite i grossi cannoni, voi che costruite gli aeroplani di morte, voi che costruite tutte le bombe, voi che vi nascondete dietro i muri, voi che vi nascondete dietro le scrivanie, voglio solo che sappiate che posso vedere attraverso le vostre maschere. Voi caricate le armi che altri dovranno sparare e poi vi sedete e guardate mentre il conto dei morti sale. Voi vi nascondete nei vostri palazzi mentre il sangue dei giovani scorre dai loro corpi e viene sepolto nel fango. Direte che sono giovane, direte che non so abbastanza, ma c'è una cosa che so, anche se sono più giovane di voi, che perfino Gesù non perdonerebbe quello che fate.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una delle più dolci isole del Mediterraneo, Zante o Zacinto, diede i natali a Ugo Foscolo nel 1778 e sempre ne nutrì in seguito, di lontano, la fantasia con i ricordi di un'infanzia che sfuma nel mito del paradiso terrestre e con il fascino della poesia e della scultura greca. Ugo Foscolo, come D'Annunzio o come Dante, fu uomo di grande impegno civile, fu soldato e politico, ma come loro fu anche un grande poeta puro. Seppe cioè trovare quegli accenti limpidi e profondi in cui ogni uomo, sotto qualsiasi cielo, si riconosce, si esalta, si consola e si illumina. Preso nei vortici di una vita movimentata come poche, esule in varie terre, prima ammiratore di Napoleone e poi a lui fieramente avverso, il Foscolo si portò sempre dietro, nei suoi avventurosi o forzati vagabondaggi, il morso della nostalgia per la sua isola. La chiara e selvosa Zacinto, gli dice, risonante ancora dei versi di Omero e di Teocrito. Più volte la cantò in un'ode famosa o nel poemetto Le Grazie, ma più struggenti di tutti sono i versi del sonetto intitolato appunto a Zacinto, che si aprono con l'amara certezza che mai più in vita gli sarà concesso di ritornare alla sua isola natale, quell'isola che è la sua patria ideale. Il ritmo splendido ma un po' faticoso delle due quartine della prima terzina sembrano esprimere il suo vano anelare a quel ritorno, la fatica di quel viaggio impossibile a cui è anche impossibile rinunziare. Il sonetto fu scritto tra il 1802 e il 1803, anni cruciali per la storia d'Italia.
1: Giancarlo Sbragia legge A Zacinto di Ugo Foscolo.
2: Né più mai toccherò le sacre sponde ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che te specchi nell'onde del greco mar da cui vergine nacque Venere e fea quell'isole feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde l'inclito verso di colui che l'acque cantò fatali ed il diverso esilio per cui bello di fame e di sventura baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. Tu non altro che il canto avrai del figlio, o materna mia terra. A noi prescrisse il fato illacrimata sepoltura.

0: Essere o non essere è probabilmente il più famoso brano di poesia drammatica di tutta la letteratura mondiale. Siamo al terzo atto della tragedia di Shakespeare. Amleto entra in una stanza della reggia nella quale, dietro delle tende, sono nascosti il re e il suo consigliere Polonio. Essi lo spiano per cercare di capire cosa agita la mente del giovane principe, che si comporta stranamente, quasi da pazzo. Non sanno che egli finge la sua pazzia e il re, che ha ucciso il padre di Amleto e ne ha sposata la madre, è turbato e impaurito da tale comportamento incomprensibile. Suppone e spera che sia causato da pene d'amore e per controllare questa ipotesi si serve di Ofelia come esca. Ma il dramma di Amleto è ben più vasto. Lo stato d'animo di Amleto è di dubbio angoscioso su cosa debba fare e più ancora si direbbe di mortale stanchezza per la tragedia che pesa sulle sue giovani spalle. Per questo Amleto pensa alla morte come una liberazione e esita fra l'essere e il non essere, cioè fra il vivere e il cessare di vivere, solo nel dubbio e nel timore che anche dopo la morte seguitino a esserci per l'uomo affanni, offese e dolori.
1: Giulio Bosetti legge Essere o non essere?
2: Essere o non essere è il problema. Se sia meglio per l'anima soffrire oltraggi di fortuna, sassi e dardi, o prender l'armi contro questi guai e opporvisi e distruggerli. Morire. Dormire. Nulla più. E dirsi così, con un sonno, che noi mettiamo fine al crepacuore e alle mille ingiurie naturali, retaggio della carne. Questa è la consumazione da invocare devotamente. Morire. Dormire. Dormire. Sognar forse. Forse. E qui è l'incaglio. Che sogni sopravvengano dopo che ci si strappa dal tumulto della vita mortale. Ecco il riguardo che ci arresta e che induce la sciagura a durar tanto anch'essa. E chi vorrebbe sopportare i malanni e le frustate dei tempi, l'oppressione dei tiranni, le contumelie dell'orgoglio e pungoli d'amor sprezzato e remori di leggi, arroganza dall'alto e derisione degli indegni sul merito paziente? Chi lo potrebbe mai se uno può darsi quietanza col filo d'un pugnale? Chi vorrebbe sudare e bestemmiare spossato sotto il peso della vita se non fosse l'angoscia del paese dopo la morte, da cui mai nessuno è tornato a confonderci il volere ed a farci indurire ai mali d'oggi piuttosto che volare a mali ignoti? La coscienza, così, fa tutti vili. Così il colore della decisione al riflesso del dubbio si corrompe e le imprese più alte che più contano si disviano, perdono anche il nome dell'azione. Ma zitto, ora la bella Ofelia si avvicina. Possa tu, ninfa, nelle preghiere ricordare i miei peccati.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: In una recentissima inchiesta intesa a conoscere se gli italiani conoscono la Divina Commedia, si è stabilito, grosso modo, che solo un'impavida minoranza ha letto cantica dopo cantica il capolavoro di Dante. Molti si sono fermati all'inferno, tra Paolo e Francesca e il conte Ugolino. I più pazienti sono arrivati fino alla Pia dei Tolomei, che langue sospira nel purgatorio. E solo pochi hanno sconfinato in paradiso, ad ascoltare i sublimi accenti di Giustiniano, Cacciaguida, Beatrice. Una lettura superficiale, esteriore, e nella quale risalta solo il particolare e mai la struttura del poema. Conviene adesso riprendere in mano la Divina Commedia, cercando di leggerla come un romanzo fascinoso, verso dopo verso, senza saltarne nemmeno uno, mi raccomando. La vita umana è un viaggio, e quanti di noi ci siamo un bel giorno accorti di avere smarrito la strada giusta e di essere entrati in una tenebrosa selva senza apparente uscita.
2: Giulio Bosetti legge Nel mezzo del cammin di nostre vite, di Dante Alighieri.
3: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ah, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tanto è amara che poco è più morte, ma per trattar del ben ch'io vi trovai dirò dell'altre cose ch'io vi ho scorte. Io non so ben ridir com'io ventrai, tant'era pieno di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi ch'io fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta, che nel lago del cor m'era durata la notte ch'io passai con tanta pieta. E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua per il

0: lavato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia deserta, sì che il piè fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel maculato era coperta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, ch'io fui per ritornar più volte volto. Tempera dal principio del mattino, e il sol montava in su con quelle stelle che eran con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sì ch'a bene sperar m'era cagione di quella fera alla gaietta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venesse con la testalta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aer ne temesse, e di una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza, con la paura ch'uscia di sua vista, ch'io perdei la speranza dell'altezza.
1: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: L'autonomia alimentare ed energetica del vecchio continente era un chiodo fisso per Raul Gardini, che aveva dato la scalata alla Mount Edison, azzardando un destino che stava tragicamente per compiersi.
1: Abbiamo il privilegio di gestire un'innovazione.
2: Raul Gardini, il re di Ravenna, il corsaro, l'imprenditore lungimirante e duro, l'uomo di mare che con l'impresa del Moro di Venezia divenne leggenda. Ripercorriamo gli ultimi 3 anni della sua intensa vita partendo proprio dal varo del Moro l'11 marzo del 90 fino alla sua tragica morte, si sparò durante Tangentopoli il 23 luglio del 93. Quegli anni ci vengono raccontati in modo asciutto e coinvolgente dalla docu-fiction di Francesco Miccichè, con protagonista un ottimo Fabrizio Bentivoglio.
3: Fatemi dire che il Moro è un sogno.
2: E Bentivoglio ci confessa:
4: questo Raul è uscito quasi da solo, autonomamente.
2: Che cos'è che di Raul Gardini vuole che arrivi di più allo spettatore?
4: Questo è un signore che 40 anni fa parlava di carburanti biodegradabili come l'etanolo, o di plastica biodegradabile. Un'occasione anche per riparlare delle sue idee.
2: Il docufilm in onda questa sera su Rai 1 mischia e alterna sapientemente finzione con materiale di repertorio e interviste. Bab, Richerme, GR1.
0: Come ha recentemente riportato il cognato Carlo Sama in un libro, la scalata non fu facile, ma ancor meno il sapersi destreggiare in un mondo complesso come quello che aveva costruito. Nel 1988 Gardini aveva ricevuto assicurazioni da Ciriaco De Mita e Achille Occhetto per ottenere sufficienti garanzie sugli sgravi fiscali in seguito al conferimento delle attività chimiche di Mount Edison rispetto alla nuova avventura che si stava profilando. Maggioranza e opposizione in un inedito cartello assicurarono dunque il proprio appoggio, ma il tempo della Prima Repubblica stava per scadere e il decreto legge decadde in Parlamento per ben 2 volte. La chimica sono io, era solito dire Gardini, mentre rompeva i rapporti con l'altro potente dell'epoca, il presidente dell'ENI, Gabriele Cagliari.

0: poco convinto Bettino Craxi, che cominciava ad avere dubbi sulla validità dell'operazione. Tangentopoli travolse tutto e mentre Gardini sperava di farsi trasferire al carcere di Opera una volta arrestato, una notte decise di farla finita. Venne ritrovato dal maggiordomo riverso sul letto con un colpo di pistola alla tempia e la pistola sul comodino.
1: GR2 Notizie.
2: Il suicidio di Raul Gardini, l'ex patron di Montedison e della Ferruzzi, si è tolto la vita stamane a Milano. Per le ultime notizie, linea alla nostra redazione lombarda.
3: Sì, siamo appena rientrati da Piazza Belgioioso, dove Raul Gardini nella sua abitazione si è suicidato questa mattina. Sono le prime frammentarie notizie. È stato trovato dal maggiordomo nella camera da letto poco prima delle 9. Si sarebbe ucciso sparandosi un colpo di pistola alla tempia. In casa in quel momento c'era anche il figlio Ivan, oltre al maggiordomo. La moglie Idina, secondo appunto le prime notizie, si troverebbe invece a Ravenna. Gardini è stato portato al policlinico, ma quando è giunto l'ospedale era già morto. Raul Gardini, 60 anni, l'uomo che aveva portato il gruppo Ferruzzi nel gotha dell'imprenditoria italiana, era rientrato a Milano per assistere ai funerali di Gabriele Cagliari, fissati proprio per questa mattina nella chiesa di San Babila. Con Cagliari Gardini, come tutti sanno, aveva lavorato a lungo. Cagliari era infatti il suo socio come Eni nella Enimont, la joint venture tra pubblico e privato. Gardini era stato chiamato pesantemente in causa proprio nei giorni scorsi da Giuseppe Garofano, l'ex presidente della Montedison, che è tuttora in carcere a Opera e viene interrogato dai magistrati. Per il momento è tutto. Giancarlo Zanella, GR2 Milano.
4: La chimica sono io, aveva esclamato Gardini con orgoglio e sicurezza quando, all'apice del potere, era riuscito a scalare anche il capitale dell'Enimont, il gruppo misto pubblico-privato che avrebbe dovuto unificare tutta la chimica italiana. Si era nel 90, pochi mesi dopo, invece, l'inizio della disfatta. L'Eni di Gabriele Cagliari, altra vittima illustre della tragedia Tangentopoli, aveva riportato in area pubblica la sua parte. Il polo chimico era nato soltanto un anno prima, annunciato a fine 88 e definito nell'89. Proprio il disastro chimico aveva convinto la famiglia Ferruzzi a liquidare Gardini e il suo sogno. Di Arturo Ferruzzi, il patriarca della famiglia di Ravenna, era stato il più valido collaboratore fino a diventarne l'erede, dopo averne sposato la figlia maggiore, Idina, quando Arturo morì nell'80 in un incidente aereo. Anni di lavoro in silenzio per Gardini fino al colpo grosso del novembre 86, quando con un'audace scalata in borsa acquistò la maggioranza della Montedison, estromettendo Mario Schimberni. Era l'inizio del sogno, quel sogno che doveva portarlo alla tragica morte. Andrea Buonocore, GR2.
0: Gabriele Cagliari si era già ucciso in carcere, soffocandosi con un sacchetto di plastica sulla testa.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia e ben ritrovati ad una nuova puntata di Campionati al Cardiopalma. Il torneo 1987-88 segnò un evento importante per quanto riguarda le società calcistiche e il mercato dei giocatori stranieri. Molti anni prima della sentenza Bosman, che permise la libera circolazione dei giocatori stranieri in Italia, un tassello importante fu posto dalla seconda riapertura delle frontiere, provvisoriamente chiuse nell'estate del 1984. Ogni società del campionato, cioè, riacquisì il diritto di prelevare calciatori stranieri da divisioni estere, fermo restando il tetto massimo di 2 tesseramenti per squadra. Ma anche altre furono le novità importanti per quel campionato di calcio. L'acquisto da parte del Milan di Silvio Berlusconi sconvolse l'ambiente proponendo uno stile imprenditoriale spregiudicato. Cercò in Europa la migliore coppia di stranieri, trovandola negli olandesi Gullit e Van Basten. Ma cosa forse più importante, come tecnico fu scelto l'emergente Arrigo Sacchi, proveniente dalle buone stagioni a Parma e all'esordio assoluto in Serie A, promotore di un calcio offensivistico ed estremamente dinamico. Le altre squadre risposero con acquisti importanti. La Juventus, dopo l'addio al calcio di Platini, si affidò alla stella del Liverpool, Ian Rush, che veniva da successi importanti nel campionato inglese e nella Coppa dei Campioni. L'Inter di Trapattoni si affidò al belga Schifo e al ritorno di Aldo Serena, mentre il Napoli, campione in carica, si rafforzò ulteriormente con l'acquisto del brasiliano Careca, affiancato a Maradona e Giordano. Nacque il trio d'attacco Magica. Fu un campionato che segnò la rinascita del Milan. In quello che sembrava destinato a essere l'anno del secondo scudetto del Napoli, nell'ultima parte del torneo, la rimonta da parte dei rossoneri vanificò le ambizioni della squadra di Maradona. Il campionato iniziò il 13 settembre 1987 con il Napoli che vinse le prime 5 partite andando in fuga. Inizialmente la Sampdoria provò a inseguire, ma con passo non abbastanza deciso per tenere testa ai campani. Il Milan, dopo aver perso 2 partite, di cui una a tavolino con la Roma causa lancio di petardi in campo da parte della tifoseria rossonera, affermò la sua legittima volontà di ottenere il titolo con uno squillante 4-1 ai danni proprio della squadra napoletana. Ascoltiamo Enrico Ameri, tramite la cronaca di tutto il calcio minuto per minuto, raccontare un momento importante di questa svolta del campionato. Il gol di Gullit, l'astro nascente che si contrappose a Maradona. E a seguire l'analisi tecnica dello stesso Ameri.
1: Rete del Milan, Milan ha segnato la terza rete ed è stato Gullit, dopo aver superato Garella in uscita, lo ha superato sulla sinistra e ha messo il pallone in rete. Rete di Gullit esattamente dopo 17 minuti di gioco nel corso del secondo tempo. Un magnifico gol, Gullit scatenato, il pallone d'oro. Merita veramente questa soddisfazione perché nel corso finora della partita è stato forse il miglior uomo in campo fra i 22 atleti sul terreno di gioco. Gullit, ripetiamo, ha messo il pallone in rete dopo 17 minuti dall'inizio del secondo tempo e ha portato pertanto a 3 il bottino della formazione napoletana. Napoli aveva dato l'impressione, gentili ascoltatori, di non volersi lasciare sfuggire l'iniziativa, infatti per i primi 10 minuti i campioni d'Italia si erano dimostrati particolarmente attivi, comunque non propensi a subire l'iniziativa degli avversari. Così di sorpresa quasi riuscivano a cogliere il successo che giungeva al decimo con Carega. Il lancio era di Maradona che mandava il pallone sulla destra dove il numero 7 partenopeo trovava la difesa milanista un po' ferma, forse perché pensavano i giocatori del Milan che il giocatore fosse in sospetta posizione di fuorigioco. Tutto regolare invece, Carega e di prima con un bel pallonetto batteva Galli in uscita. In pratica il gol della formazione partenopea scatenava la reazione del Milan che arricchiva con il passare dei minuti le occasioni da rete, le minacciose incursioni che Gullit e Virdis e tutta la squadra rossonera riuscivano ad orchestrare con ritmo crescente che non consentiva agli avversari di riflettere in un susseguirsi, ripeto, di occasioni che i rossoneri creavano e fallivano. Il gol del pareggio giungeva pertanto al 20esimo. L'azione si sviluppava sulla destra, Tassotti, Gullit e cross al centro per Colombo in un'area intasatissima. bellissima. Colombo trova lo spiraglio per pareggiare. Passavano 4 minuti e il Milan raddoppiava. Il gol era di Virdis che filtrava in un'area ancora una volta piena di giocatori. Passava tra due avversari, si presentava davanti a Garella tutto solo e riusciva a batterlo. La partita era ormai di pieno dominio del Milan. Il Napoli forse risentiva della non buona giornata di alcuni suoi uomini, come Maradona e Carega, mentre De Napoli, Bagni e Giordano erano troppo soli per cercare di costruire qualcosa di solido e di positivo. Il Napoli poco alla volta perdeva consistenza, si sfaldava travolto da un ritmo sempre frenetico, mentre Gullit era l'assoluto dominatore del campo e metteva in difficoltà più volte Ferrara, che si è trovata a riprese oggi con un avversario che certamente si augurerà di non incontrare i momenti di incontrare i momenti più felici in una squadra naturalmente più forte e più solida.

0: ma questo primo campanello d'allarme passò inosservato e sembrò non influire sul percorso del Napoli. Il 17 gennaio 1988 a Genova, all'ultimo turno del girone d'andata, un gol di Maradona nel finale pose fine alla rincorsa dei blucerchiati. Gli azzurri diventarono campioni d'inverno e continuarono la loro corsa nelle gare di ritorno, arrivando il 14 febbraio ad accumulare un vantaggio di 5 punti sul Milan, secondo in graduatoria. Ascoltiamo adesso da tutto il calcio minuto per minuto la cronaca del gol di Maradona, uno dei tanti gol spettacolari del fuoriclasse di quegli anni al Napoli, raccontato da Massimo De Luca.
1: Il Napoli è passato in vantaggio quando mancano ormai poco più di 3 minuti alla conclusione sul campo di Marassi. Al 42esimo è Maradona a mettere in rete il gol del probabile successo partenopeo che si sviluppa sulla fascia di destra della zona d'attacco della squadra campana. C'è una leggermente difettosa respinta della difesa sandoriana e può intervenire dai 16 metri Maradona, che con un tiro potente inganna Bestazzoni, lo batte più che ingannarlo e porta in vantaggio dunque la sua squadra, mentre si concede all'applauso della tifoseria napoletana, particolarmente numerosa anche in questa circostanza, nonostante tutte le condizioni. Napoli dunque in vantaggio, ripeto, al 41esimo della ripresa sul campo della Sampdoria, quando la partita sembrava ormai incanalata verso il risultato che pareva ormai logico, quello dello 0-0. C'è stato questo tiro che anche sì leggermente ingannato Bestazzoni, protesosi in volo, ma che nulla ha potuto fare. Bisogna dire che Maradona, quanto ci riferiscono dallo stadio di Marassi, non aveva trovato mai il bandolo del suo gioco, la verve della sua classe su questo campo, che certamente ne puniva la raffinata tecnica ben oltre l'immaginabile. Ha trovato questo spunto, come sovente gli accade essendo giocatore di grandissima classe, che può a questo punto risolvere la partita. Quindi ripeto, quando mancano ormai poco più di 2 minuti alla conclusione dell'incontro più importante della giornata, Napoli in vantaggio sul campo della Sampdoria per 1-0, il gol è di Maradona.

0: Il 10 aprile, a 5 giornate dalla fine, il Napoli conduceva con 4 punti di vantaggio sui rossoneri, che non avevano saputo approfittare appieno di alcuni tentennamenti della capolista nei due mesi precedenti. Ma il Milan, a partire dalla settimana successiva, sfruttò il calo atletico di cui furono vittime i partenopei, cominciando a risalire la china. Il 17 aprile vinsero a Roma, mentre gli azzurri perdevano a Torino di fronte alla Juventus. Ecco l'altalenante successione delle reti in quella giornata, con le voci di Enrico Ameri e Claudio Ferretti.
1: Sì, abbiamo superato da poco il 21esimo minuto di gioco e la Juventus si porta in attacco. Sul fondo c'è un cross, un tiro e rete! Ha segnato in questo momento Rush ha segnato per la Juventus. Il tiro ha fatto secco Garella. Ha fatto secco Garella, la distanza ravvicinata, Rush non ha mancato l'obiettivo e ha messo il pallone in rete. Siamo giunti al 21esimo del secondo tempo. Rush ha portato a 2 le reti della formazione del Juventina. Ricordiamo la prima rete segnata da Cabrini al 19esimo, ora la seconda rete messa a segno da Rush che al 15esimo, pensate, su un cross di Bruno dalla destra, si era letteralmente mangiato un gol già bello fatto, si era trovato in pratica il pallone fra i piedi davanti alla porta di Garella ormai fuori causa. Ebbene, il pallone è passato fra le gambe del giocatore numero 9 ed è terminato sul fondo. Siamo giunti al 24esimo, fra l'entusiasmo delirante dei tifosi juventini, ricordiamo la Juventus conduce sul Napoli per 2-0, linea quindi a Ferretti.
2: Qui all'Olimpico invece l'incontro è tutt'altro che chiuso, siamo al 25esimo, seguiamo questa discesa della Roma con Feller, c'è però la respinta di testa da parte di Tassotti e palla che termina in fallo laterale. Attenzione adesso a questa azione della Roma con il cross teso quasi rasoterra di Manfredonia, l'inserimento da parte di un difensore rossonero, esattamente Maldini, con palla che termina in calcio d'angolo.
1: Attenzione, calcio di rigore per la Juventus. L'azione è stata condotta da Rush e da Laudrup in tandem. I due erano scattati dopo aver recuperato un pallone in maniera un po' rocambolesca all'altezza della fascia centrale del campo. Rush è riuscito ad avanzare, poi vedendosi raggiunto da due giocatori ha cercato di aprire sulla destra per Laudrup. Laudrup è entrato in area, pensate che ha resistito una prima carica, forse se fosse terminata a terra subito l'arbitro avrebbe concesso ugualmente il calcio di rigore. È sulla seconda carica invece è crollato a terra e quindi c'è un calcio di rigore ora in favore della formazione juventina. Attendiamo naturalmente che venga battuto questo calcio di rigore. Il pallone è fra le mani di Agostini che lo fa rimbalzare a terra, ma vedremo se sarà De Agostini a tirare oppure se sarà qualcun altro a incaricarsi di battere la massima punizione. Ci sono proprio De Agostini che si avvia verso il dischetto del calcio di rigore, sono tutti fuori dall'area gli uomini del Napoli. Ecco De Agostini che è chinato in pratica, ripiegato un po' su se stesso, mentre Garella è lentamente indietreggia verso la propria porta. De Agostini prende la rincorsa con i piedi dentro l'area. Ecco che sta per partire con la sua rincorsa, tiro e rete, 3-0 per la formazione juventina esattamente al 29esimo del secondo tempo, linea.
2: Vi chiedo scusa, risultato importante all'Olimpico, Massaro ha chiuso i conti, 2-0 per il Milan al 40esimo, va detto che lo stesso Massaro aveva mancato incredibilmente poco fa un gol quando si era presentato.
1: Ecco, scusami Claudio, faccio sentire i rumori che si sentono in questo momento al tuo annuncio del Massaro che ha chiuso i conti con la formazione romana. Ecco.
2: Indubbiamente il sigillo a questa domenica significa a tutti gli effetti campionato riaperto.

0: La cavalcata del Milan a quel punto fu inarrestabile. Il 24 fece suo il derby meneghino, mentre i rivali pareggiavano a Verona. Infine, nello scontro diretto del San Paolo, si imposero per 3-2 grazie alla doppietta di Virdis e a un gol di Van Basten. Dedichiamo ora ampio spazio a quello che fu non solo un passaggio di consegne in cima alla classifica, ma anche un modello di gioco che si impose nettamente rispetto ad un altro. Attraverso le cronache di tutto il calcio e di Domenica Sport ascolteremo le fasi determinanti di quella domenica, nonché le voci di Azzeglio Vicini, CT Azzurro, di Roberto Donadoni, allora alla destra del Milan e poi anch'egli allenatore della Nazionale, di Gianni Punzo, vicepresidente del Napoli, di Sacchi, di Maradona e di altri protagonisti.
1: Sì, sono le 15:13 quando mi passate, gentili ascoltatori, la linea con lo stadio di San Paolo di Napoli, dove da circa 3 ore 90.000 persone sono in attesa dell'entrata in campo di Napoli-Milan, l'inizio del loro confronto che, come sapete, vorrebbe valere uno scudetto. Altre due postazioni microfoniche, gentili ascoltatori, per questa nostra trasmissione sono state previste e funzioneranno per i due tempi. Nella tribuna dei VIP Enzo Foglianese, allo sbocco degli spogliatoi e sul campo Salvatore Biazzo. Vi do subito le formazioni delle squadre. C'è veramente un Napoli nuovo rispetto a quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi. E ve lo dico subito: Garella numero 1, numero 2 Bruscolotti, numero 3 Ferrara, numero 4 Francini, numero 5 Biliardi, numero 6 Renica, numero 7 Careca, numero 8 De Napoli, numero 9 Bagni, numero 10 Maradona, numero 11 Romano. Il Milan è schierato con Galli numero 1, Tassotti 2, Maldini 3, Carobbi e Colombo 4, Galli 5, Baresi 6, Donadoni 7, Ancelotti 8, Virdis 9, Gullit 10 e Vani 11. Linea subito a Salvatore Biazzo.
2: Eh sì, c'è una grande animazione, sta arrivando prima la squadra del Napoli. Maradona, sì. Una tua battuta in diretta.
3: Sarà una grande partita.
2: Sarà una bella partita a favore del Napoli.
3: Sicuramente.
1: C'è un rumore davvero fragoroso, un rumore infernale, e quindi cediamo la linea per un istante alla nostra postazione, dove Enzo Foglianese dovrebbe essere vicino al commissario tecnico Vicini, e vediamo se è la verità.
4: Infatti sono vicinissimo a Vicini. Vicini, mi ascolti un momentino? Non riesce ad ascoltarmi per il gran chiasso che si sente anche qua. Come se l'immagina questa partita, commissario tecnico della Nazionale?
5: Ma per adesso c'è grande entusiasmo in questo pubblico, è incredibile, e speriamo che la partita sia veramente come tutti ci attendiamo.
4: Potrà essere influenzata fortemente dal fattore campo?
5: Beh, 90.000 persone penso che facciano la loro parte.
4: Quindi la potremmo considerare un peso in più a favore del Napoli, e il Milan come potrebbe reggere a questo peso in più avversario?
5: Ma non so, diciamo che è una partita, ripeto, aperta ad ogni risultato, però mi pare che questa atmosfera, questo grande calore del pubblico potrebbe essere sicuramente una carta a favore del Napoli, però è da vedere in campo, poi ci sono i giocatori.
1: C'è proprio una punizione per il Milan, siamo a una distanza di circa 20-22 metri dalla porta di Garella, posizione centrale, Gullit ancora, poi invece parte il tiro di Evani, la palla e Virdis, tiro in rete il pallone. Virdis davanti al portiere ha messo il pallone in rete, palla che era sfuggita al controllo dei difensori della formazione del Napoli, e Virdis da due passi ha messo il pallone in rete. Felicissima quindi l'idea da parte di Carbone di cedermi la linea proprio nel momento in cui naturalmente è venuta fuori l'azione determinante di questo confronto, almeno per quanto riguarda questi primi 35 minuti di gioco. È stato Virdis che è scattato e ha messo il pallone in rete dopo il calcio di punizione battuto da Gullit. Naturalmente tutto è ancora aperto, tutto può ancora succedere in questa partita. Vediamo che il Napoli ha portato il pallone a centrocampo, la palla è recuperata da Maradona, il quale cerca di avanzare, naturalmente cerca subito di reagire alla formazione napoletana, il pallone è terminato in fallo laterale, c'è una rimessa in gioco per conto, anzi un calcio di punizione per conto della formazione milanista, sta per essere battuto da Bagni, ecco il pallone messo sui piedi di Romano, siamo all'altezza da tre quarti di campo del Milan, il calcio di punizione sta per essere, ripetiamo, battuto da Romano, la sua rincorsa parte in questo momento, il tiro al limite dell'area, colpo di testa di Maradona, colpo di testa da parte di Baresi, respinto il pallone, recupera Colombo sulla destra, spedisce ancora in avanti, ha recuperato con il petto il numero 5 Biliardi, batti e ribatti fra una difesa e l'altra, ancora Renica ad inseguire la palla, inseguito a sua volta da Gullit, con passaggio all'indietro dall'estremo settore di sinistra, ci riferiamo allo schieramento difensivo del Napoli, indietro al portiere Garella che pochi istanti fa è stato battuto da Virdis esattamente intorno al 32esimo minuto di gioco del, anzi scusate, devo controllare bene, intanto c'è un'azione del Napoli sul settore di sinistra, parte un tiro che però è rimpallato e mi sembra che debba terminare oltre il fondo in calcio d'angolo. È Gullit che cerca di impossessarsi del pallone, è Biliardi che intercetta la palla fra Gullit e Donadoni, ma a vantaggio di Maldini che cerca di lanciare sulla sinistra, sulla destra a Colombo, ribattuto ancora il pallone, e lo ha ribattuto e l'ha recuperato ancora De Napoli che si mette in azione, sulla sinistra è pronto Carega a recuperare il pallone, avanza nella posizione di mezzo sinistro, sulla sua sinistra si porta in avanti Renica, ancora Carega impresso la palla, cerca lo scambio con Maradona, il quale cerca di lanciare ancora in avanti, sulla sinistra per Francini che è rimasto immobile, facilitando l'intervento ancora dei difensori della formazione avversaria, comunque ancora Maradona che cerca di farsi luce fra due avversari e nasce un'azione di punizione che potrebbe essere molto importante perché è un calcio di punizione che verrà battuto in posizione quasi centrale rispetto alla porta difesa da Galli e a distanza piuttosto ravvicinata per quanto riguarda la rete difesa dall'esterno difensore milanista. I giocatori vanno piazzandosi davanti al giocatore incaricato del tiro, questi ovviamente Maradona, siamo alla fase conclusiva si può dire dei primi 45 minuti di gioco, vedremo se Maradona riuscirà a fare centro, a pareggiare la rete messa a segno da Virdis al 37esimo. Il gioco in questo momento è fermo, è Maradona che ha piazzato il pallone nel punto esatto, accanto a Maradona c'è come di consueto Renica e poi sulla destra di Maradona c'è anche Biliardi, tutto il Milan in questo momento, tutto il Napoli in questo momento è proteso in avanti, il Milan ha riportato indietro tutti i suoi uomini, Maradona è accanto al pallone, prende la rincorsa, si muove la barriera, allora Maradona si arresta, indica all'arbitro qualcosa, parte il tiro di Maradona, rete, rete, Maradona ha pareggiato, una grande rete nel 7 alla destra di Galli, Maradona ha pareggiato, è stato veramente un grande gol, gentili ascoltatori, Maradona ha pareggiato proprio nella fase conclusiva dei primi 45 minuti di gioco, Maradona ha portato in parità le sorti dell'incontro. Il gol di Maradona è stato strepitoso, la palla si è insaccata, imparabile davvero sulla destra della rete difesa dal portiere Galli nel 7 alto, non c'è stato nulla da fare per l'estremo difensore che pure si era lanciato in volo per cercare di deviare la palla, pertanto a tempo che per noi può essere scaduto anche da 35 secondi, il Napoli ha ristabilito le sorti dell'incontro, gran gol di Maradona in questa fase finale del primo tempo, palla al centro. C'è un calcio di punizione che l'arbitro affida alla formazione del Milan con Gullit che è scattato sul settore di destra, ha servito Tassotti, quest'ultima rimessa in azione ancora Ancelotti, ma gli ha saltato la palla a Giordano, ecco Giordano che sta per essere attaccato da Galli, effettua un tiro cross, esce Galli, non ha difficoltà a parare il pallone al limite dell'area di porta, c'era Carega che alle sue spalle poteva farsi pericoloso, ma l'intervento di Galli è stato rapido, tempestivo e deciso, per cui nessun pericolo per la porta rossonera. E intanto sugli sviluppi del gioco è stato subito rimesso il pallone in gioco, ecco che c'è una respinta da parte di Biliardi, un recupero da parte dei rossoneri e un lancio sulla destra verso Gullit che si mette in azione nella posizione di alla destra, attende l'eventuale passaggio Colombo e ancora Gullit in possesso del pallone, cerca di filtrare, si porta verso il fondo, effettua un cross pericoloso, rete, ha segnato ancora Virdis, ha portato in vantaggio la formazione del Milan in questo momento, Virdis entrando di slancio sul pallone ha portato a due le reti della formazione rossonera, Virdis al 23esimo ha portato a due le reti del Milan e pertanto il Milan torna a superare la formazione napoletana, si porta a quota 43, il Milan, il Napoli resta a quota 42, Virdis segna così la sua decima rete in questo campionato, ha segnato il primo gol al 37esimo di questa partita, ha raddoppiato ora con un bellissimo colpo di testa entrando sul cross che era partito dal settore di destra e che in pratica ha lasciato Garella senza scampo.

Ad aggiungersi al tridente che ora porta così quattro uomini, Carnevale, Careca, Maradona e Giordano. Vediamo che la difesa del Napoli è ancora però impegnata, sul settore di fondo, il pallone è stato controllato dai giocatori della difesa e viene concesso a Garella per la rimessa in gioco. Ma fino a questo momento non ci sono viste azioni di una certa consistenza da parte della formazione napoletana, che ha lasciato un po' troppo l'iniziativa nel corso del secondo tempo alla formazione del Milan, che si è fatta pericolosa in diverse occasioni finché Virdis non è riuscito a incornare alla perfezione e al 23esimo del secondo tempo è riuscito a mettere il pallone in rete. Ecco intanto un'azione del Napoli che ancora si arena nelle secche della difesa della formazione milanista, si è fermata questa azione del Napoli, ecco Galli che ha recuperato la palla, la rimette in gioco all'altezza del cerchio del centrocampo, c'è un pronto intervento da parte di Ferrara, lancia sulla sinistra Giordano che si mette in azione, scatta al centro Carnevale, Giordano nella posizione della sinistra cerca in questo momento il cross, è indirizzato, parte il tiro di Careca, parato a terra, anzi Maradona, ha parato a terra Galli, il tiro del giocatore che in mezzo alla rovesciata aveva cercato di sorprendere l'estremo difensore della formazione milanista, ma sugli sviluppi subito della controazione, ecco Gullit lanciarsi verso la porta di Garella, tiro e palo da parte di Van Basten, il pallone non ci sembra che sia andato in rete, invece è entrato in rete, è stato Van Basten che ha messo il pallone in rete sul cross di Gullit, anzi Ancelotti dobbiamo dire ha messo il pallone in rete, ma vediamo che l'arbitro non la concede la rete ed è stato a nostro avviso è stato l'azione di Gullit ed è stato Van Basten a mettere il pallone in rete, poi Ancelotti ha recuperato il pallone e l'ha riparato verso la linea centrale del campo, pertanto ora la situazione è la seguente, il Milan sta mettendo al sicuro la sua vittoria sul Milan, sul Napoli conduce per 3-1, vi ricordo ancora i marcatori, 2 reti di Virdis nel primo tempo al 37esimo, nel secondo tempo al 23esimo ed ora amici ascoltatori alla mezz'ora esatta di gioco ha segnato Van Basten. Ricordiamo quindi le reti come si sono susseguite. Allora nel primo tempo al 37esimo è stato Virdis, poi al 45esimo ha pareggiato Maradona, ha riportato in vantaggio la formazione rossonera al 23esimo Virdis, ha portato a 3 le reti del Milan Van Basten al 27esimo e adesso proprio al mezz'ora di gioco, al 34esimo anzi di gioco, è stato Careca a ridurre ancora le distanze, pertanto la situazione è di 3-2 in favore della formazione rossonera. Siamo veramente alle ultimissime battute, il tempo dovrebbe essere scaduto, manca circa 1 minuto e mezzo alla conclusione di questo confronto, ancora la palla vicino al limite dell'area rossonera, prontamente allontanata dalla formazione del Milan che ormai fa buona guardia, non si fa più sorprendere mentre è scattato in questo momento Biliardi per inseguire un pallone che è facile preda di Garella, che più resto di Biliardi si è portato fuori dai pali, ha recuperato e subito rimette la palla in gioco, colpo di testa di Renica, colpo di testa da parte di Galli, recupera il pallone ancora Maradona, lo cede a De Napoli che da destra fa partire un passaggio in avanti, scattano in troppi in posizione di fuorigioco e pertanto l'arbitro non ha difficoltà ad arrestare la partita come dare un calcio di punizione in favore della formazione rossonera, calcio di punizione che sta per essere battuto, vediamo che Maradona si mette sulla traiettoria eventuale di un passaggio indietro verso il portiere Galli, c'è intanto il calcio di punizione da parte di Baresi, la palla è inseguita da Biliardi che anticipa Van Basten e allunga l'indietro verso il portiere Garella, la rimessa in gioco dell'estremo difensore, colpo di testa di Gullit dalla parte opposta, ancora Van Basten colpisce la palla di testa, intanto aspetta l'arrivo degli altri compagni, uno di questi è Colombo nella posizione della destra, avanza e tentativo di finta, la palla va a rimbalzare sulle gambe di Ferrara, poi ritorna ancora verso Garella sul rimpallo e Garella effettua la rimessa in gioco, oltre la linea centrale del campo, ultimo scatto dei giocatori del Napoli forse in questa occasione, sulla sinistra è Careca, porta il pallone in avanti, sugge a Tassotti, punta verso il cross che effettua in questo momento deviazione da parte dei difensori del pallone in calcio d'angolo, Galli il portiere applaude l'azione dei propri compagni della difesa mentre c'è questo calcio d'angolo che viene battuto sulla destra rete difesa da Galli, pallone che spiove in area, in diversi saltano per colpire il pallone, poi è Ferrara che lancia il pallone verso la porta di Galli ma sbaglia completamente mira e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro, vi lasciamo immaginare fra la gioia dei giocatori della formazione rossonera che si stanno abbracciando e poi si portano verso la loro panchina per salutare anche l'allenatore Sacchi.

0: Allora, era finito abbastanza in maniera abbastanza incoraggiante il primo tempo e poi quello che è successo nella ripresa.
1: Ma è uno scontro di questa, una partita di questa importanza che finisce con 5 reti e trova vincitore il Milan, partita agonisticamente valida, tecnicamente preziosa, pregiata, e certo il risultato non ci ha favorito, però noi siamo qua ancora, abbiamo 4 punti in palio, sia noi che loro, e la Juve oggi ha vinto un derby, e loro ce l'hanno domenica, credo.
2: La Juve, sì.
1: E noi andiamo a Firenze. Continuiamo ad essere calmi, fiduciosi e andiamo avanti.
0: E a proposito di calmi, come va la cosa negli spogliatoi? Come stanno i ragazzi?
1: Calmissima, calmissima.
0: Indifferenti? No.
1: No, indifferenti no. Una partita che mostra 5 reti, è una partita agonisticamente validissima, quindi certamente dispiace. Io vengo ai microfoni con un pizzico di amarezza.
0: Un sorriso velato di tristezza?
1: No, tristezza proprio no, ma certo, il calcio è fatto anche di queste cose, è bello anche per queste ansie.
0: Che cosa si può riconoscere cavallerescamente all'avversario Milan di oggi?
1: Il risultato parla, ha vinto, quindi sul campo ha espresso un bel gioco. Diciamo che forse a noi un pareggio ci stava più comodo, ma d'altronde la partita è andata come lei ha visto. Il primo tempo deponeva bene perché abbiamo chiuso con un 1-1 con un gol strepitoso, dico io, di Maradona, e purtroppo il secondo tempo è andato come è andato.
0: Sarà insomma un grande duello fino all'ultimo tra Napoli e il Milan, no?
1: A noi da napoletani diciamo sempre scaramanticamente, non diciamo che abbiamo vinto finché la matematica non dà ragione. La matematica ancora non dà ragione al Milan, quindi speriamo.
0: Allora siamo qui con Donadoni che, come sai, per non aver giocato il secondo tempo, e adesso gli rivolgo direttamente la parola, non lo ha giocato, però almeno un bel secondo tempo te lo sarei visto, almeno dal tuo versante, no?
3: Sì, sì, l'ho visto da bordo campo, ad eccezione dell'ultimo quarto d'ora, perché sul 3-1 poi su consiglio dei napoletani a bordo campo ci hanno detto di entrare per evitare poi che magari potesse succedere qualche guaio, quindi siamo entrati, l'ho ascoltato in cuffia, l'ultimo quarto d'ora è stato veramente drammatico.
0: Drammatico perché il Napoli, è chiaro, non si arrendeva mai, comunque il tuo sacrificio, la tua uscita dal campo è servita perlomeno a qualcosa di importante per la squadra. Gullit, retrocesso di tot metri, ha cominciato a fare quel gioco perforante sul quale poi il Napoli ha finito per capitolare, no?
3: Sì, è andata benissimo, quindi queste sono sostituzioni che non possono che fare piacere. Quando la squadra vince, oltretutto qui a Napoli, per una partita così importante non ci sono problemi assolutamente.
0: Ecco, le sostituzioni che fanno piacere, anche questo il Milan riesce a sentire, una sostituzione che fa piacere.
3: Ma credo che sia un pochettino forse una nostra caratteristica, quella di essere un gruppo molto compatto, quindi quando c'è necessità di far giocare un altro giocatore, di uscire, non c'è nessun problema. È chiaro che uno ha sempre voglia di giocare, di dimostrare in campo il suo valore, però se il mister fa una decisione del genere vuol dire che chiaramente c'è la necessità.
0: Parliamo un momentino del Napoli. Il Napoli a un certo punto, verso metà ripresa o giù di lì, è andato dentro con tre punte e mezzo, quattro, dipende poi dai compiti che avevano i giocatori, ma tu ci insegni che per recuperare una certa trazione anteriore non basta il numero delle punte, bensì anche quello dei centrocampisti che spingono davvero a sostegno.
3: Ma è chiaro che il Napoli poi ha tentato in tutti i modi di raddrizzare la partita, quindi ha inserito delle punte togliendo dei difensori. Questo è chiaro che può portare ad una maggiore forza offensiva, però ti scopre dietro e ha avvantaggiato un pochettino noi che siamo andati anche sul 3-1.
0: Donadoni, parliamo anche subito di una cosa importante. Secondo te questa è la dimostrazione definitiva e sul campo che è questo il tipo di calcio che bisogna praticare, quello vostro e non quello pur pregevole però di antico stampo, per così dire, del Napoli?
3: Ma no, questo assolutamente no. Noi facciamo un tipo di calcio che il mister ci tiene a farci fare, noi siamo contenti così, però con questo non vuol dire che il nostro sia il calcio giusto, quello del Napoli quello sbagliato, anche perché sarebbe assurdo dire che il Napoli ha sbagliato dopo essere stato avanti per tutto il campionato l'anno scorso e per quasi tutto quest'anno, perciò mi sembra un po' un controsenso.
0: E adesso a sorpasso avvenuto che succede?
3: Adesso non succede niente, domenica abbiamo una partita difficilissima contro la Juve che oggi se non sbaglio ha vinto il derby, quindi verrà San Siro caricatissima e vorrà fare un risultato per dimostrare che tutte le critiche che gli hanno fatto forse erano ingiuste e quindi per noi è una partita molto delicata.
4: L'epilogo si svolse il 15 maggio. La crisi del Napoli, aggravata da una spaccatura all'interno dello spogliatoio, fra una parte della squadra e il tecnico Ottavio Bianchi non consentì alcun recupero in extremis. All'ultima giornata al Milan bastò un pareggio a Como per festeggiare uno scudetto che sarebbe rimasto l'unico dell'era Sacchi, ma che fu il preludio ad una nuova maniera di giocare a calcio. Ascoltiamo la cronaca del trionfo milanista sempre attraverso la voce di Enrico Ameri.

0: Sì, vi dico subito che sono meno preoccupante del previsto le condizioni del tempo che si mantengono instabili. Ora, per esempio, c'è il sole. Il pubblico si aggira sulle 28.000 unità, con massiccia partecipazione di tifosi rossoneri che alle 19.45, come certamente già saprete, tributeranno a San Siro una grande manifestazione di affetto e di entusiasmo al Milan, che giungerà in elicottero da Como. L'arbitro è Coppetelli, guardarine Berbardone e Borsari. Una palla buona per Gullit dopo 35 secondi, su di lui salva Viviani, non passano però due minuti comunque che il Milan passa in vantaggio. Segna Virdis, che riceve sulla sinistra da Gullit, si forra ai margini dell'area e, superati due avversari dal limite, fa partire un secco raso terra che si infila nell'angolo basso a sinistra di Paradisi. Continua il Milan ad attaccare, interrotto ogni tanto da qualche sterile tentativo comasco. Al nono minuto e mezzo Gullit manda da due passi il pallone alto oltre la traversa su passaggio di Colombo da destra. Il Como cerca di organizzare meglio il proprio gioco, ma poi è sempre il Milan ad avere gli spunti più felici. Intanto al 21esimo Lorenzini sostituisce Notari Stefano infortunato. Altro cross di Gullit da destra per Virdis, anticipato da Macoppi. Tutto questo avviene al 27esimo. Altro servizio di Gullit alla mezz'ora per Virdis, di testa manda fuori. Si registra questo episodio al 31esimo. C'è un cross di Colombo, ancora una volta da sinistra per Gullit, ma la palla è respinta, recuperata da Donadoni, che spara però altissimo. Poi c'è infine un'altra azione di Gullit e quindi la fine del primo tempo. Ricordiamo, il primo tempo si conclude con il Milan in vantaggio per 1-0, assegnato dopo un primo e 48 secondi. E Virdis, entrano in campo in questo momento le squadre per il secondo tempo. Linea Ferretti.
1: Napoli in vantaggio per 1-0. Protagonisti oggi più che mai a San Paolo i tifosi, quelli che non sono venuti e quelli che hanno voluto comunque essere presenti, con striscioni di questo tenore: presidente, prenda a pedate i colpevoli, oppure lo scudetto l'ha vinto la folla. Quella folla che all'ingresso delle squadre in campo ha salutato con una bordata di fischi i giocatori e con gli applausi bianchi. La partita, e i fischi intanto tornano a farsi sentire perché i giocatori tornano in campo, la partita è una partita fantasma come quella di Blauwapp. Sapete tutti che nel Napoli non giocano i quattro dell'Apocalisse, vale a dire Garella, Ferrari, Bagni e Giordano. Al loro posto Di Fusco, Filardi, Sola e Carnevale. Non gioca nemmeno Maradona, sostituito da Damiano. L'arbitro è sguizzato, la cronaca limitata all'essenziale. Si comincia tra i fischi, come dicevamo, che accompagnano ogni azione del Napoli nei primi minuti. I primi applausi sparuti per la verità al settimo minuto, quando il Napoli passa in vantaggio. Un calcio di punizione dalla lunetta, spiovente in area sulla sinistra, testa di Carnevale e palla in rete sul palo opposto. Le due squadre sono ormai schierate, si sta per ricominciare e siamo sull'1-0 per il Napoli.
0: Attenzione, Giunta ha segnato il pareggio per il Como. L'azione è avvenuta esattamente dopo un primo e 6 secondi di gioco. Sono rapidissimi questi gol che vengono segnati in questa partita. Giunta ha messo il pallone in rete dopo aver ricevuto la palla dal settore di sinistra, si è trovato con la rete improvvisamente sguarnita per l'uscita di Galli e ha messo il pallone in rete. Pallone che è entrato al centro della rete avversaria, è rimasta sguarnita di difensori, di Galli che era uscito, e quindi gol del pareggio segnato dal Como. In questo momento la formazione comasca si trova al sicuro da ogni pericolo. E ricordiamo, gentili ascoltatori, che c'è stato un passaggio di Viviani, il quale è riuscito a mettere in azione Giunta, e al centro il numero 9 della formazione del Como non ha avuto difficoltà a mettere il pallone in rete. Quindi questo è il quinto gol che segna Giunta in questo campionato, un gol molto importante fino a questo momento almeno.

0: primi 46 secondi di gioco, ricordiamo il punteggio 1-1 fra Como e Milan, assegnato per primo al Milan. Dopo un primo 48 secondi è andato a segno Virdis, che ha messo il pallone in rete con un secco diagonale dal limite dell'area. Ha pareggiato il Como nel secondo tempo al primo minuto di gioco grazie a Giunta, che ha ricevuto la palla da Viviani e ha messo la palla in rete, in una rete rimasta sguarnita. Ecco intanto un tentativo del Como sul lato di sinistra, corre Corneliuson per cercare di raggiungere la palla, controllata però dai difensori della formazione rossonera. Il pallone è terminato in palo laterale, è uscito fuori dai pari galli e si appresta a effettuare la rimessa in gioco. Intanto c'è un intervento da parte del signor Copeteri, che dirige il confronto. C'è una rimessa in gioco, ossia si rivede la rimessa in gioco, ma molto più lontana dalla rete e difesa dal portiere Galli. La palla ritorna o sta per ritornare ancora all'estremo, al giocatore numero 2 Tassotti, il quale sta per effettuare la rimessa in gioco, mentre c'è un altro cambio. Entra Basten, Van Basten, per la formazione Donadoni come al solito, esce dal terreno di gioco. Quindi il Milan ripete in pratica il suo stesso schema di tante altre partite, in campo Van Basten per il secondo tempo ed esce Donadoni per gli applausi del pubblico. Van Basten prende posizione, ecco il calcio, intanto la rimessa in gioco che è stata operata da parte della formazione rossonera. Baresi in avanti, ecco il capitano che scambia il pallone sulla sinistra, attendiamo gli sviluppi e le conclusioni di questa azione. Ancelotti, che ha recuperato la palla, cerca di inventare l'azione ancora. Filippo Galli recupera invece Tassotti sulla destra, è in possesso del pallone, lo rimette verso il centro ad Ancelotti, che prosegue l'azione in profondità verso Gullit, che scatta, entra in aria, il portiere Paradisi si butta fra i suoi piedi e blocca così un'azione che poteva diventare pericolosa. 8 primi e 25 secondi, sempre 1-1 il punteggio del Sinigale di Como. Linea Claudio Ferretti.
1: È l'ottavo minuto qui a San Paolo, sempre il Napoli in vantaggio per 1-0. Ovviamente all'annuncio di Ameri è tornato un filo di speranza. È chiaro, è appena un filo, ma deve essere consentito. Vediamo rapidamente la cronaca. Intanto c'è stata una sostituzione della Sampdoria, è entrato all'inizio della ripresa col 14 Bonomi, è uscito Vierkovod. Al primo minuto di gioco il Napoli sfiorava il raddoppio con un diagonale rasoterra di Careca che terminava a fil di palo, e poi al quarto minuto c'era una fuga di Carnevale praticamente da metà campo, scendeva in area di rigore, fintava sull'Anna, poi il tiro di Carnevale incocciava comunque nel difensore e quindi l'azione finiva lì. Siamo al nono minuto di gioco, il Napoli va a battere un calcio di punizione un 6-7 metri dal limite dell'area di rigore, ma tardano i giocatori ad eseguire. Allora cediamo la linea sull'1-0 per il Napoli.
2: Quindi Latina 1, Vigor
1: Attenzione,
2: Lamezia 0.
1: Attenzione, ti chiedo scusa De Luca, è un risultato importante, il pareggio della Sampdoria con Pellegrini. Quasi al 14° minuto un tiro improvviso da lontano all'incrocio dei pali a sorpreso di Fusco, 1-1.
2: Mi sembra, Claudio, che lo stadio reagisca col silenzio.
1: Lo senti, sì. Senti quello che non si può sentire.
2: Esatto, va bene, grazie. Ancora un giro di collegamenti brevi, la linea da Meri.
0: È benissimo, comunque volevo avvertirvi che qui c'è stata la reazione gioiosa da parte del pubblico rossonero, quale naturalmente ha esultato alla notizia che è giunta da Napoli. Ecco intanto la formazione comasca che sta per scattare di portarsi in attacco sul settore di destra, mentre invece la palla è recuperata ancora da Evani. Ecco ancora Baresi in possesso del pallone, tocca verso Gullit. In questi primi 12 minuti di gioco, oltre al gol che è stato messo a segno da parte della formazione con Giunta, la formazione comasca, dobbiamo segnarvi ancora un tiro di Ancelotti al 12° dalla lunga distanza, che ha chiamato al lavoro Paradisi in una parata a terra. Intanto il Milan cerca di riportarsi ancora in attacco sul settore di sinistra, ha recuperato il pallone Maccoppi, rimette ancora verso del centro. Ecco ancora Ancelotti che ha recuperato il pallone, ecco Gullit che rilancia sullo stesso settore di destra, scatta Van Basten, tiro, parata del portiere Paradisi, il quale ha deviato il pallone in calcio d'angolo. Attendiamo che venga battuto il tiro dalla bandierina. Il tiro di Van Basten è stato pronto e preciso da posizione angolata. La risposta di Paradisi è stata bella con i pugni. Il portiere è riuscito a deviare il pallone sul calcio d'angolo che è stato battuto. Si sono scambiati il pallone vicino alla bandierina e ora Virdis può essere dalla palla. Rimette in azione Gullit all'altezza della tre quarti di campo avversari. A Evani che si muove nella posizione di centravanti arretrato, si sposta sull'estremo settore di sinistra, mantiene ancora possesso il pallone, lo tocca poi all'indietro in direzione di Maldini che interviene in questo momento sulla palla. Mette poi in azione Baresi all'altezza della linea centrale del campo. Ancora Gullit in possesso del pallone. Il giocatore dà in profondità verso Virdis che recupera in questo momento la palla controllato da Maccoppi. Il pallone ancora nell'area della formazione del Como, dove Van Basten in mezzo ad avversari stenta un po' a controllare la sfera, comunque la difende, la ritocca ancora all'indietro, prosegue l'azione d'attacco da parte della formazione del Milan con Baresi che ha ricevuto la palla all'indietro, si riporta in questo momento in avanti con Gullit, poi ancora con Ancelotti, con Virdis, passaggio in profondità da Virdis esterno destro verso Evani, sul settore di sinistra si porta in avanti Maldini, è sempre il Milan a controllare controllare la partita. Ecco uno scambio ancora fra Ancelotti e Baresi, e ancora sulla destra Colombo che aggancia il pallone che gli ha lanciato Baresi. Il giocatore è ancora in possesso della palla, attendiamo la conclusione di questa azione che pare continuare con il Milan che mantiene il possesso del pallone in profondità ancora verso il numero 11 Evani, che cerca di liberarsi di Centi, avanza ancora, sembra che cercare lo spiraglio per tirare a Gullit al centro per Colombo davanti al portiere in spaccata. Il portiere Paradisi controlla la sfera che termina oltre il fondo e si conclude così l'azione d'attacco da parte della formazione del Milan. Sono trascorsi 18 minuti in questo momento dall'inizio del secondo tempo. Vi ricordiamo il risultato 1-1 fra la formazione del Como e del Milan in linea Ferretti.
1: San Paolo, siamo al 17° minuto, siamo sull'1-1 tra Napoli e Sampdoria. Al 14° dunque la Samp ha pareggiato con Pellegrini. Per la verità la Sampdoria ha sfiorato il pareggio un attimo prima, al 13° c'era stata un'azione di Mancini sulla sinistra per Cerezo, da Cerezo al centro per Salsano, il suo tiro praticamente dal limite dell'area di rigore che veniva respinto molto bene da Di Fusco. Ma al 14° il tiro improvviso di Pellegrini da fuori, ripeto, il pallone all'incrocio dei pali. Poi al 15° il Napoli ha sfiorato il raddoppio, Careca, Carnevale in area di rigore a due passi dalla porta, esitava, non riusciva a girare a rete, c'era una mischia dalla quale usciva vincente la difesa sampdoriana. Siamo al 18° minuto, c'è la Sampdoria che avanza adesso con Salsano nel cerchio di centrocampo, sposta su Cerezo, la manovra doriana rallenta sull'azione della Sampdoria, si è conclusa con un colpo di testa di Mancini sul fondo. Cediamo la linea sull'1-1
2: e andiamo a Como con Enrico Meri.
0: Dove mancano 20 minuti alla conclusione dell'incontro, esce in questo momento Gali dei pali, si porta fuori dalla propria area di rigore per respingere il pallone di piede, il pallone vediamo, intanto l'arbitro Coppetelli comanda un calcio di punizione per la formazione rossonera, calcio di punizione che è stato battuto con Baresi che ha recuperato il pallone, lo ha toccato verso Gullit. La partita sta leggermente planando mentre le due formazioni si stanno fronteggiando, il sole è uscito fuori in questo momento, sole pieno, ecco il pallone recuperato da Baresi, il suo lancio sulla destra per Ancelotti che attacca nella posizione di mezzo destro, discesa verso il limite dell'area avversaria, poi tocco improvviso per Tassotti sull'estremo settore di destra, il terzino fa ancora qualche passo, poi cerca di spingere verso il centro servendo Virdis che è in possesso del pallone, il giocatore controllato da Maccoppi cerca di scambiare il pallone ancora sulla sinistra, Evani si mette in movimento come Maldini che intanto ha già superato la linea mediana del campo, si è portata all'altezza della tre quarti, rimette verso il centro per Colombo che recupera in questo momento la palla, il giocatore avanza, rimette in azione sulla propria destra Ancelotti, sulla destra scatta anche Tassotti, recupera il pallone nella posizione a destra, giunto al limite dell'area, effettua un cross al limite, un tocco all'indietro, parte un tiro da lontano, ancora una volta è stato Ancelotti che ha tentato il gol dalla lunga distanza, ma il pallone è terminato qualche metro distante dal palo di destro della rete difesa del portiere Paradisi che si appresta ad effettuare la rimessa in gioco. 27 minuti e 31 secondi di gioco nel secondo tempo, 1-1 il punteggio fra la squadra del Como e del Milan sul terreno del Sinigallia. Linea a Ferretti.
1: Qui siamo al 27°, sempre sull'1-1 tra Napoli e Sampdoria, al 25°, quindi poco fa un'azione di Careca di sfondamento al centro, finiva a terra il brasiliano, proteste del pubblico che non riteneva che il fallo fosse stato commesso in lunetta, così come diceva Sguizzato. C'era comunque il calcio di punizione battuto da Carnevale con palla che terminava alta sopra la traversa. Un attimo prima che venisse battuto questo calcio di punizione, esecuzione protratta nel tempo per lo schieramento della barriera, un attimo prima c'era la seconda sostituzione nella Sampdoria, usciva Mancini ed entrava con il numero 15 Branca.

0: Bene, allora andiamo.
1: Attenzione, ti chiedo scusa,
0: sì,
1: De Luca, in un certo senso è il suggello a questo campionato incredibile. La Sampdoria è andata in gol ancora, Vialli ha segnato infilando il pallone sotto Di Fusco e quindi siamo sul 2-1 per la Sampdoria quando mancano 3 minuti al termine. A te la linea.
0: E siamo davvero all'incredibile, questo Napoli arenatosi completamente e in questo momento poi questo dispiacere che viene da Vialli, che era stato tanto acclamato dalla folla partenopea. Dunque, a 3 minuti dalla conclusione, come ha detto Ferretti, Napoli 1, Sampdoria 2. Io stavo per restituire la linea ad Enrico Ameri. Quanto manca la conclusione a Como, Ameri?
2: Mancano poco più di 2 minuti, carino.
0: Direi che tu vada fino al termine gli interventi dagli altri campi per i risultati finali. A te, Ameri.
2: D'accordo, suscita naturalmente l'entusiasmo le notizie che arrivano da Napoli. C'è un trionfo completo da parte dei giocatori rossoneri. La partita è sempre ferma sull'1-1, ma ormai siamo alle ultime battute che io penso non avranno più storia. Scambiano il pallone le due squadre all'altezza della linea centrale del campo. Ora Virdis che ha recuperato la palla e cerca di servirla in avanti al compagno di squadra Ancelotti, che immediatamente gliela restituisce. Non ci sono più scatti da parte degli avanti rossoneri, che si scambiano il pallone, ripeto, all'altezza della linea centrale del campo. Stiamo ancora controllando il nostro cronometro. Manca un minuto allo scudetto della formazione del Milan. Il pubblico attende il fischio finale, ma naturalmente poi ci sarà la grande corsa verso Milan, perché questa sera ci sarà il vero trionfo dei giocatori rossoneri. Ecco intanto Paradiso che è in possesso della palla, vediamo di osservare esattamente quello che succede. C'è un intervento da parte della forza pubblica che cerca di impedire ai giocatori, a un pubblico evidentemente formato di tifosi, di fans, di scendere sul terreno di gioco. Ecco la forza pubblica che sta prendendo posizione, ripeto, è una scena che si è già seguita in altre occasioni, la polizia da una parte, i carabinieri dall'altra, a controllare che nessuno invada il terreno di gioco a conclusione dell'incontro. Intanto i giornalisti che devono fare delle interviste sono stati già accompagnati dal capo ufficio stampa del Milan negli spogliatoi perché possono svolgere il loro lavoro. Ecco intanto il pallone che è stato rimesso in gioco in questo momento sul settore di sinistra, dove Viviani ha recuperato la palla, l'ha scambiata con il compagno di squadra Maccoppi, quest'ultimo Albiero, quest'ultimo avanza verso la città del campo ed è finita. Il Milan si aggiudica, gentili ascoltatori, lo scudetto 87-88, lasciando a Napoli l'amara consolazione del secondo posto al quale i rossoneri l'hanno costretto due domeniche fa nell'incontro diretto del San Paolo, dove hanno coronato il loro inseguimento superando gli avversari. Un inseguimento lungo, a volte anche imprevedibile per gli sviluppi che ha avuto, gli episodi che molte volte hanno rischiato di compromettere la continuità, le stoccate decisive. Il Milan, le ricordiamo, le ha messe a segno nella 11ª giornata, vittoria a Roma, mentre il Napoli perdeva a Torino con la Juventus, vittoria nella 12ª sull'Internazionale, mentre il Napoli pareggiava con il Verona. E infine sono vittoria a Napoli nella 13ª conclusione, ripetiamo, di un inseguimento decisamente appassionante e soprattutto sorprendente. Milan ritorna a fregiarsi del titolo di campione d'Italia dopo 9 anni, lo conquistò l'ultima volta, lo vogliamo ricordare ancora una volta, nella stagione 78-79, nella stagione in cui il Perugia arrivò secondo. Penso che Sacchi sia riuscito a dare a questa squadra il più bel calcio che si sia visto quest'anno in Italia, un calcio, ricorderete, che non ha pagato subito, o perlomeno nella misura in cui il Milan ha prodotto gioco nel corso di tante partite, i cui risultati non lo hanno sempre ripagato come meritava dell'impegno profuso. Alla base del Milan di Sacchi c'è stato tutto un rinnovamento societario che ha preso il via con l'arrivo di Berlusconi alla presidenza del Milan. Con Berlusconi potrebbe iniziare per la società rossonera un periodo di prestigiose affermazioni, anche in virtù dei nuovi acquisti che sicuramente io penso arriveranno in vista anche della Coppa dei Campioni, che ricordiamo manca l'Italia della stagione 84-85 quando la Juventus la conquistò nella tragica notte delle Isel. Milan dunque campione d'Italia, maglie rossonere ancora in vetta alla classifica per l'11ª volta nella storia dello scudetto, con i nomi di Giovanni Galli, Mauro Tassotti, Paolo Maldini, Angelo Colombo, Franco Baresi, Roberto Donadoni, Carlo Ancelotti, Pietro Paolo Virdis, Ruud Gullit, Alberigo Evani e ancora Marco Van Basten, Daniele Massaro, Alessandro Costa Curta e tutti gli altri della rosa che sarebbe troppo lungo ricordare. Ha diretto il complesso Enrico Sacchi, che nelle classe 1946 che ha centrato il bersaglio alla sua prima esperienza in Serie A, la preparazione atletica del Milan è stata curata, e mi sembra, ottimamente dal professore Pincolini.

E così, con una scuola di calcio che si affermava, per il Milan cominciava anche una lunga striscia di successi nazionali ed internazionali che continuò per gran parte degli anni 90. A presto per una nuova puntata di Campionati al Cardiopalma. Un saluto da Ugo Cocci.

Bentrovati amici all'ascolto di Radio 2 da Ernesto De Pascale. Questa sera nuovamente di scena il blues, il grande blues registrato dal vivo sul palcoscenico del Festival di Pistoia. Un festival di blues vero, un vero blues festival, giunto oramai alla sua 16ª edizione, un festival che vede ogni anno alternarsi grandi, grandissimi artisti. Questa sera facciamo un salto indietro nel tempo, non l'edizione 1995, bensì l'edizione 1994, per seguire da vicino e goderci insieme il concerto di uno dei più grandi vocalist della grande tradizione del rock blues britannico. Il suo nome è Paul Rodgers. Forse il nome di Paul Rodgers non dirà nulla così di primo acchito, però lasciatemi dire un attimo quali sono le formazioni insieme alle quali si è esibito. Soprattutto la prima, si chiamavano The Free, una delle più grandi formazioni di rock blues a cavallo fra gli anni 60 e gli anni 70. E poi dopo una formazione di grande successo internazionale soprattutto negli Stati Uniti, si chiamavano Bad Company. Fino a che negli anni 80, insieme a Jimmy Page, chitarrista dei Led Zeppelin, formò un duo, si chiamavano The Firm. Ma il grande amore, la grande passione di Paul Rodgers è per il blues, per il Chicago blues soprattutto. E infatti nel 1993 sigla un album dedicato alla figura dello scomparso Muddy Waters, Muddy Waters Blues. Quindi a cavallo fra Muddy Waters, poi un po' di amore per Jimi Hendrix che non guasta mai, Paul Rodgers mette insieme una band per portare in giro questo spettacolo legato all'album Muddy Waters Blues. Ma naturalmente è uno spettacolo nel quale non mancano i successi di una volta, quelli dei Free, quelli dei Bad Company, e soprattutto ci sono due comprimari d'eccezione: il giovane batterista, il suo nome è Jason Bonham, figlio di John Bonham delle Zeppelin, guarda caso, e il chitarrista californiano Neil Schon. Ma andiamo sul palcoscenico di Pistoia Blues con questa band formidabile, che comincia con un brano che è tutto un programma, un'esposizione della vita di un musicista. Si intitola Traveling Man, dal vivo Pistoia Blues Festival, Paul Rodgers.

Traveling Man, Paul Rogers dal vivo con Neil Sean alla chitarra, il giovane Jason Bonham alla batteria, batterista pesante, dal suono molto preciso e delineato come lo era il padre. Comincia la sequenza di successi della carriera di Paul Rogers. Questo è stato forse l'ultimo successo dei Free nel 1972, circa, si intitola Wishing Well.

State ascoltando i concerti di Pistoia Blues, al microfono c'è Ernesto De Pasquale, vi saluta tutti coloro i quali ci stanno seguendo in questo momento. Il programma è a cura di Fabrizio Stramacci, di là dal vetro alla parte tecnica c'è Valeriano Battisti. Allora, il blues di Paul Rogers, credetemi, monta brano dopo brano. La migliore tradizione dei cantanti che hanno bisogno di un paio di canzoni per riscaldarsi. Ecco, Paul Rogers pronto con una composizione che lo riporta alle radici del blues, e infatti un tributo alla Louisiana, si intitola Louisiana Blues, Paul Rogers dal vivo a Pistoia Blues Festival 1994. Very good.

0: Fire and Water, Paul Rogers dal vivo al Pistoia Blues Festival 1994, prima c'era Louisiana Blues, in entrambi i brani in bella evidenza la chitarra di Neil Sean da San Francisco. Il colpo d'occhio dal palcoscenico del Pistoia Blues Festival è incredibile, perché Piazza del Duomo a Pistoia, bellissima piazza antica, magari noi siamo abituati a vedere cose del passato, ma pensate, per un musicista straniero, specialmente per una formazione che ha base di residenza negli Stati Uniti d'America, insomma, così trovarsi in un posto del genere. Infatti anche Paul Rogers ha detto: beh, bellissimo stare qui in questa Mid-Century Square, ha detto, e suonare del blues. A questo punto Paul Rogers presenta il brano che dà il titolo al suo ultimo album, questo lavoro dedicato a Muddy Waters, ed è proprio il Muddy Waters Blues, una sua composizione originale.
1: When we get this acoustic going, I want to play a track off a blues album that I've got out currently. It's a tribute to Muddy Waters. Ah, yeah. And you know, strangely enough, this one's called Muddy Water Blues. Thank you.

Prima che Jason Bonham battesse il tempo, Paul Rogers ha definito Muddy Waters Blues un numero acustico. Ancora mi chiedo con quale cuore abbia definito questo brano, che era tutto meno che acustico, secondo me. Tale. Ma sapete, l'anima del rocker è sempre quella, insomma, i tempi cambiano, però l'approccio musicale così rimane un po' naif, se volete, un po', uso un termine un po' più chiaro, un po' ruspante, che è però il bello di questa fusione fra rock e blues, che comunque ha in Paul Rogers un grande, grandissimo protagonista e soprattutto un interprete eccezionale, perché veramente è un grandissimo cantante. Poi così spoglio, assolutamente non adorno, il suo stile è molto forte. Questo era un altro successo dei tardi Free, si intitola Little Bit of Love.

0: little bit of love.
1: Paul Rogers dal vivo. Una canzone di Andy Fletcher, che era il bassista dei Free. Ma veniamo adesso a una delle più belle composizioni suonate dai Free, dal gruppo di Paul Rogers, Andy Fletcher, Simon Kirk e Paul Kossoff. Si intitolava Mr. Big. Ed eccola qui, nella versione di Paul Rogers con Neil Sean alla chitarra questa volta, Jason Bonham alla batteria. Poi la verificheremo come era una volta originariamente. Questa è sul palcoscenico di Pistoia Blues. Oh,

E adesso misuriamoci con il passato. Misuriamo il set di Paul Rogers al Festival Blues di Pistoia. Lo stiamo ascoltando qui su Radio 2, e più esattamente Mr. Big, con i Free del 1971. Era il mese di giugno, sul palcoscenico della Fairfield Hall a Croydon, cittadina vicino a Londra. Erano i veri Free, quelli originali, quelli da brivido, insomma. Simon Kirk alla batteria, Andy Frazier aveva 18 anni al basso, Paul Kossoff, purtroppo scomparso nel 1976, chitarrista del gruppo, e qui c'è da fare un bel paragone fra Neil Sean e Paul Kossoff, e Paul Rogers, ben più giovane, Mr. Big.

0: Si sarebbero sciolti dopo poco i buoni vecchi Free e si sarebbero anche riformati. Paul Rogers disse: non ci sentivamo più tanto uniti, non eravamo più fratelli, si pensava troppo agli affari, troppo poco alla musica. Ma era il 1971, oggi è normale pensare molto agli affari e un po' meno alla musica. Paul Rogers, per mettere insieme una bella formazione per presentarsi con questo suo tour del 1994, infatti ha saputo scegliere degli elementi che comunque sapeva sentir vicino. Prima di ritornare sul palcoscenico del Festival Blues di Pistoia, lasciatemi riassumere un attimo quello che state ascoltando. Siete all'ascolto dei concerti di Pistoia Blues e nella fattispecie di un concerto del 1994, che è quello del cantante Paul Rogers con Jason Bonham alla batteria e Neil Sean alla chitarra. Il programma è a cura di Fabrizio Stramacci, al microfono c'è Ernesto De Pascale che vi saluta un'altra volta, alla parte tecnica c'è Valeriano Battisti. Allora noi ricominciamo, questa volta Paul Rogers presenta un brano di un gruppo che formò con grandissimo successo, soprattutto negli Stati Uniti, allo scioglimento dei Free. Loro si chiamavano Bad Company, questa canzone si intitolava Feel Like Making Love.
1: Oh yeah, we got a Bad Company song for you now. See if you remember this one.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Per i teatri alla radio prosegue lo speciale che stiamo dedicando a Giorgio Strehler nel centenario della nascita e al Piccolo Teatro di Milano, da lui fondato con Paolo Grassi il 14 maggio del 47. Oggi ascolteremo altre testimonianze di attori importanti che hanno lavorato con Strehler. E vi anticipiamo che ascolteremo Ottavia Piccolo e Giulia Lazzarini, considerata un'icona del Piccolo Teatro, rievocare ai nostri microfoni la loro esperienza con Strehler. Ma tra gli attori importanti che hanno lavorato con lui non possiamo non ricordare Tino Carraro, il grande attore milanese diventato ben presto primo attore del Piccolo, dopo una parentesi romana nella compagnia dell'Accademia diretta da Silvio D'Amico. Carraro stringe un forte sodalizio artistico con Giorgio Strehler, che lo dirigerà in molti indimenticabili spettacoli, tra i quali Lulù di Carlo Bertolazzi, Giulio Cesare, Re Lear e La Tempesta di William Shakespeare, Arlecchino servitore di due padroni e la trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni. E poi Io Bertolt Brecht numero 2 e I giganti della montagna di Luigi Pirandello. Tino Carraro, la cui recitazione intensa e rigorosa, scevra da divismi o vezzi tipici talvolta dei primi attori, rispondeva molto bene all'idea di teatro che aveva Strehler, basata su un lungo e attento lavoro di artigianato che poneva sempre al centro l'uomo e le sue azioni. Per ricordare Tino Carraro, ascoltiamo innanzitutto un breve frammento tratto dal Temporale di Strindberg, messo in scena da Strehler. Nel Temporale l'attore milanese recitava con Franco Graziosi, altro interprete storico del Piccolo, di cui la scorsa settimana abbiamo ascoltato un'intervista rilasciataci poco prima della sua scomparsa, avvenuta quest'estate.
4: Sì, invecchiare. È bello, eh? C'è ancora poca strada da fare, sei quasi arrivato.
5: Certo che è bello, sì. Chiudi i conti con la vita, con gli uomini e ti prepari al viaggio. La solitudine non è divertente, ma quando non c'è più nessuno che possa esigere un qualsiasi credito da te, allora sei finalmente libero. Libero di andare e venire, libero di pensare, di fare, mangiare, dormire.
4: Ehi, guarda! Guarda, guarda! Qualcuno lassù si è mosso.
5: Sì, è tutto... è tutto un po' misterioso con questi nuovi inquilini. Ma il peggio è la notte. Fanno musica. Ogni notte suonano, ma cattiva musica. Poi mi pare che giochino a carte, poi a mezzanotte arrivano delle carrozze a prenderli. Ma io dei vicini non mi lamento mai perché poi si vendicano. Tanto la gente non cambia. Meglio non vedere.

0: E ora vi proponiamo
1: un brano dall'Egoista, la commedia di Carlo Bertolazzi messa in scena dalla compagnia di prosa del Piccolo Teatro della città di Milano, diretta da Giorgio Strehler, e che poi fu trasmessa da Radio 3 il 1° febbraio del 1961. Oltre a Tino Carraro nel ruolo del protagonista Franco Marteno, recitano anche Maria Zanoli e Remo Varisco.
2: Maria! Giuseppe! Questo caffè è freddo!
3: Caffè è freddo!
4: Eccomi, sono qua, signor padrone.
3: Oh, finalmente, portamene dell'altro.
4: Subito, signor padrone.
3: Giuseppe!
5: Signor padrone!
3: Si gela qui stamattina, cosa succede?
5: Beh, ho acceso la stufa, come sempre.
3: Ah, sì? A che ora?
5: Alle 7.
3: Ah, bravo, dovevi accenderla alle 6, alle 5, alle 4 se era necessario.
5: Ha ragione, signor Franco, mi scusi, ma stamane mi sono addormentato.
3: Maria, questo caffè, viene o non viene? Bravo, dormi sempre tu, eh?
5: E che si è fatto tardi ieri sera.
3: Beh, tardi, ti ho lasciato in libertà alle 2.
5: Beh, a dir la verità erano già le 3 suonate, signor padrone.
3: Vabbè, le 2, le 3, e poi? Per il grande affare che avete, siete in 3 per una persona? Cosa devono fare allora quelle famiglie di 10 persone che hanno una serva sola? Su, sveglia, in gamba, la marmora!
5: Lei non ci crederà, signor padrone, ma la mattina qua c'è da impazzire. La casa è grande, poi il caffè, i giornali, e l'acqua calda e l'acqua fredda, l'accappatoio e il sapone, e la veste da camera e la posta. Oggi poi la Maria si è bruciata una mano con la pentola.
3: Oh, poveretta, si è fatta male?
5: È un po'...
3: Che ora è?
5: 10:30 circa.
3: Appena le 10:30?
5: Si è alzato presto oggi, per via del funerale del signor Viani.
3: Ah, già, è vero, il povero Viani. Dovevo andare al suo funerale. Mai visto che tempo, no? Piove, nevica, tira vento. E poi non mi sentivo bene stamattina, forse un po' di febbre.
5: Funerale con questo tempo.
3: Insomma, Maria!
4: Arrivo, signor padrone!
3: Meno male, tartaruga! È troppo vecchia quella lì. Mi raccomando, Giuseppe, la colazione alle 12 in punto.
5: Veramente il signore l'aveva ordinata per le 12:30?
3: Ah già, me ne dimentico sempre. È perché ho avuto la malinconica idea di invitare lì quei 2 dolenti. Ma io ho fame, non posso aspettare fino alle 12:30.
5: Se il signore crede, posso preparare prima per lei.
3: Eh no, come si fa, ormai li ho invitati, non è possibile. Maria!
4: Comandi!
3: Mettici anche 4 brioche! A proposito, il vino. Non facciamo confusione come la volta scorsa. Quello vecchio soltanto per me. A loro dà il solito Chianti. Tanto è buonissimo.
5: Oh, sì, signore. Permesso, vado a vedere che cosa combina la Maria col caffè.
3: Ecco, bravo,
4: ecco,
3: vai a vedere.
4: Eccomi, sono qua, signor padrone. Finalmente. Mi scusi, sa, ma stamattina con questa mano mi sono mezzo bruciato le dita. Ma
3: fa così nei capelli, vedrai che ti passa. Sono fresche?
4: Sì, signore.
3: La posta in camera da letto.
4: Ah, la posta, già.
3: È sorda anche quella. Su, sta posta!
4: Ecco. Ecco qua la posta.
3: Ecco, di là hanno aperto la finestra. Chiudi con la porta, scema! Ah, sì. Giuseppe, la finestra! C'è corrente! Portami la giacca! La fitta, la solita fitta.
4: Mi perdoni, signor Franco.
3: Cosa?
4: Mi scusi, ma la signora Clotilde qua sotto sta male.
3: Vabbè, è così?
4: Allora suo marito mi ha pregato di non far troppo rumore passeggiando per la camera.
3: Ah, questa è bella, tutti uguali e non pensano che a loro. Ma a questo mondo bisogna pensare un po' anche agli altri, non è vero, Giuseppe?
6: Sì, signore.
3: Ecco, adesso va meglio. Sempre raccomandazioni. C'è gente su questa terra che non fa altro che raccomandarsi.
4: Sanno che lei conosce tanta gente?
3: Sì, sanno che sono buono, ecco cosa sanno, e ne approfittano. Vorrei un po' vedere, se toccasse a me chiedere qualcosa, quanti si muoverebbero a pietà. Nessuno, tutti ingrati.
4: No.
3: Tutti... Come no? Sì, altro che no. Guarda qui, un prestito. Aspettati. Poveretto. È morto anche lui. Un mio vecchio amico di Bologna.
4: Oh.
3: Bologna di 1° gennaio 1900. Il nuovo secolo. Ma pace all'anima sua.
1: E ora ascoltiamo Tino Carraro mentre intona Tango Ballade, un brano dall'opera da tre soldi di Brecht Weil che faceva parte dello spettacolo Io Bertolt Brecht numero 2, messo in scena da Strehler con protagonisti Milva e Tino Carraro. Subito dopo ascolteremo l'attore milanese parlare di Strehler nel corso del programma di Raffaella Brustia, Palcoscenico Che Passione, in onda su Radio 2 negli anni 90.

sono dei tanti meno uscivo. Allora dal letto mi bevevo un bel cicchetto e poi correvo a ritirare il grano e ti dicevo torni presto.

0: Signor Carraro, di tutte le cose che ha fatto, che cosa le è piaciuto di più? Che cosa le ha dato più soddisfazione?
1: Mi è piaciuto di fare tutto quello che ho fatto con un consigliere, l'ho fatto tutto con molto piacere. C'è il rimpianto di non poter più fare il Lear, il rimpianto di non poter più fare il Prospero della Tempesta. E mi ricordo una sera, l'abbiamo fatto a Parigi, all'Odeon. Io scendo per l'ultima chiacchierata che faccio al pubblico, una signora, una vecchia signora francese, che mi tocca il robone e dice: c'est merveilleusement incroyable. E difatti l'impossibile ce l'ha fatto fare Strehler.
0: Ecco, questa tempesta, c'erano per esempio delle cose, delle invenzioni sceniche particolarmente complicate e di effetto,
1: sì,
0: cominciare dalla Giulia Lazzarini che scendeva dal cielo,
1: il principio,
0: la tempesta iniziale non avreste mai
1: stupenda,
0: pensato che si potesse realizzare
1: in teatro quello che si fa tranquillamente al cinema.
0: Ma senta, si dice qualche volta che appunto Strehler ai suoi attori chiede, ecco appunto, l'impossibile. Per esempio camminare su piani inclinati con grande difficoltà, oppure...
1: Quello si fa.
0: Si
1: deve fare, perché fa piacere anche di essere capace e riuscire a farlo.
0: Insomma, è proprio un mago Strehler,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: riesce
1: veramente,
0: a farvi fare
1: veramente
0: tutto quello che vuole.
1: L'impossibile, fa fare l'impossibile.
0: Io ricordo nel Re Lear la scena in cui lei prende in braccio Ottavia Piccolo Cordeglia, sua figlia.
1: Sì, era al terzo mese di gravidanza, era piuttosto robusta.
0: Eppure lei tutte le sere faceva questa cosa con grande fatica, ma con grande gioia,
1: lo facevo magnificamente, non mi dava nessun fastidio, anzi tutt'altro.
2: Siete uomini o pietre? Avessi io le vostre gole, i vostri occhi, urlerei sia mandare in frantumi la volta del cielo. Se n'è andata per sempre. Io lo so, quando uno è morto o vivo, lei è morta, morta come terra. Qualcuno può dargli uno specchio? Se il suo respiro lo appanna o lo vela, allora sì, che è ancora viva. Una piuma si muove, è viva. Forse posso ancora riscattare tutto il male che mi è toccato patire. Traditori, assassini, tutti avrei potuto salvarlo. E ora se n'è andata per sempre. Cordelia. Cosa hai detto? È sempre stata così sommessa la sua voce, gentile e piana, e in una donna è bello. L'ho ammazzato, quello schiavo che ti stava impiccando. C'è stato un tempo, e io me lo ricordo, e appena toccarli con la mia spada li facevo saltare tutti quanti. Adesso sono vecchio e tante croci mi hanno consumato.
3: Thank you.

0: Ottavia Piccolo, Rellir messo in scena nel 72 da Strehler, con protagonista Tino Carraro e lei nel doppio ruolo di Cordelia e del Matto.
1: Una bellissima invenzione di Strehler, far fare i due personaggi alla stessa attrice.
0: Vogliamo spiegare perché Strehler ha affidato a lei questi due ruoli?
1: Sì, due ruoli. Ma perché Strehler sosteneva poeticamente, molto poeticamente, che il Matto è la persistenza dell'amore di Cordelia. Quando va via il Matto c'è Cordelia, e quando va, insomma, i due personaggi non sono mai insieme. Probabilmente, si dice da studi rigorosissimi, è possibile che lo stesso attore che faceva il ruolo di Cordelia interpretasse il Matto, è molto probabile, non è provato, non è scritto da nessuna parte, però è probabile. Ma al di là di questo, Strehler aveva scelto questa strada, che secondo me è veramente molto molto poetica.
0: Anche
1: è vero, sì, anche perché a un certo punto Rellir dice di Cordelia, quando è morta, "My poor foolish", che potrebbe essere "mia povera pazzerella", ma potrebbe essere anche "mio povero pazzo", quindi, come dire, alimentando questa idea di Strehler. Però chi lo sa, le idee poetiche sono
0: anche un po' nella testa del regista, insondabili.
1: Esatto.
0: Sì. E forse perché i due personaggi incarnano la purezza, la lealtà, il contrario,
1: ecco,
0: dell'adulazione, probabilmente sono due figure positive.
1: Sì, sì, credo che sia proprio questo, sono due figure positive. Il personaggio di Cordelia, apparentemente la figlia buona, in realtà le parole che dice Cordelia possono sembrare, e a Rellir, al re sembrano, delle offese. Quando Cordelia dice che lei amerà suo padre fino a un certo punto, perché poi, se deve sposarsi, amerà di più suo marito. Questo il re lo prende come una grande offesa, mentre da parte di Cordelia è una prova di grande maturità e di grande lealtà. Strehler sosteneva, e secondo me ha ragione, che Cordelia è irosa e dura allo stesso modo di Lear, proprio per questo che in fondo è la figlia più amata, perché è quella più simile a lui. Ed è vero che il Matto, per la sua professione e per l'amore che porta al re, gli dice le verità che sono vietate ad altri. È per questo che il fatto di farlo fare alla stessa attrice sono una bellissima intuizione.
0: Che cosa gli ha lasciato questa esperienza?
1: Intanto la forza di Strehler come regista era tale che un giorno di prove con lui era come fare un corso all'università, e quindi già gli insegnamenti suoi. E poi quello spettacolo è stato uno spettacolo per me importante, intanto perché l'abbiamo fatto molto. Abbiamo fatto quattro stagioni in cinque anni, sei anni anzi, e in tutto abbiamo fatto 365 repliche, come se avessimo fatto per un anno intero tutti i giorni lo spettacolo. Quindi ha attraversato la mia vita in tutti i modi, e questo è stato ovviamente molto importante per me. Sono cresciuta insieme, mi sono sposata, ho perso i miei genitori, ho fatto un figlio, tutto durante il Rellir.
0: Ah, quindi è stata importante non solo come esperienza artistica, ma anche
1: professionalmente. No, umanamente.
0: Ma
1: il nostro mestiere ha di bello anche questo, che ti segna e ci vivi insieme anche quando non lavori, insomma. Rellir è la cosa che mi ha più segnata, come dicevo, e anche perché, insomma, dietro c'era non solo Shakespeare, ma anche Strehler, in un suo momento di grande creatività e di grande voglia invece di mettersi in gioco. Tornava al Piccolo Teatro dopo qualche anno di assenza, quindi la sua regia era anche un riaffermare una sua forza, un po' come Rellir.
2: Mio buon signore, ascoltatemi per pietà. Poco lungi da qui c'è una capanna che può esservi amica contro la tempesta. Riparatevi là dentro, mentre io tornerò da quella gente più dura della pietra con cui è costruita la loro casa, e tenterò ancora di smuovere la loro impietosa avarizia.
3: Il miei sensi cominciano a offuscarsi. Dove sei, piccolo mio? Come stai? Hai freddo? Ho freddo anch'io. Povero matto mio, pensa, sei ancora un piccolo pezzo del mio cuore che si preoccupa per te.

0: Prima d'andarmene voglio farvi una profezia. Quando i preti si vedranno dire bene e fare male, e gli ospiti aggiungeranno acqua al vino e sabbia al sale, se chi ha, so perché ha, forse lo sa, a chi sa insegnerà, quando i roghi bruceranno chi non pensa come gli altri, mentre i roghi sfuggiranno assassini e ladri scaltri, tutta quanta la nazione sarà in grande confusione. Ma quando non si faranno più ingiustizie in nome della legge, quando non ci saranno più contadini senza soldi, artigiani coi debiti, meriti oltraggiati, giuste attese deluse, quando i banchieri faranno i conti alla luce del sole e i ladri d'ogni genere pagheranno le tasse, allora sarà il momento. E chi vivrà vedrà che coi piedi sulla terra si camminerà. Questa profezia non l'ho mica fatta io, ma il mago Merlino, perché io vivo prima del suo tempo.
1: Ed era un frammento dal Relir messo in scena da Streller nel 72, frammento che abbiamo estratto da un programma di Radio 3, Shakespeare Suite, in onda l'8 ottobre del 99, e col quale salutiamo e ringraziamo Ottavia Piccolo, per passare a parlare con un'altra importantissima attrice.

0: Una grossa fetta del teatro italiano intessuta di momenti esaltanti e indimenticabili. Vogliamo provare a farli rivivere questi ricordi? Allora partiamo dagli esordi. Il primo spettacolo nel quale lei è stata diretta da Giorgio Strehler è stato Arlecchino, servitore di due padroni. Lei faceva Clarice.
1: Ecco. Clarice, sì. Che poi ho continuato a fare per tutto il resto delle altre volte in cui ho fatto, perché ho fatto, ma credo tre volte o quattro, a distanza di anni. Quello era nel 54 il primo che ho fatto, e allora c'era un tipo di scenografia diversa per lo spettacolo, è sempre quello, però cambiavano a volte i costumi, cambiava un po' di scenografia, allora c'era una pedana più piccola, poi dopo si è allargato, poi dopo, ecco. E poi il mio secondo l'ho fatto quando siamo andati a New York per la prima volta, una compagnia italiana andava a New York dopo la Duse, e Grassi era molto fiero di questo, e lì è cambiato un po' tutta la nostra scenografia e anche i costumi. Io mi ricordo nella prima avevo una parrucchina tipo, sai, proprio così, parrucca bianca incipriata, nel secondo avevo dei cannellotti che sembravano un cocker carini giù, e si erano accorciati i costumi, era molto divertente. La terza invece che ho fatto è stato l'Arlecchino degli AD, che abbiamo fatto nel mi pare nell'86, ecco, e ho fatto sempre Clarice, quindi nel tempo, sì, e anche lì c'erano costumi diversi, molto carini, e tutto si era un pochino più sveltito, però è quello che io amo moltissimo, è stato questo Arlecchino degli AD, perché aveva in sé proprio delle ombre, delle malinconie, perché Strehler ha detto basta, non si può più fare l'Arlecchino, ecco il famoso teatro di repertorio, no? L'Arlecchino che si riprendeva sempre tipo commedia dell'arte, e ancora oggi si riprende l'Arlecchino.
0: Infatti è lo spettacolo italiano più rappresentato al mondo.
1: Più rappresentato, infatti quando siamo andati in America dovevamo stare solo a New York, invece poi siamo stati 2 mesi e mezzo, perché abbiamo girato tutto da Boston, Philadelphia, poi siamo andati a Toronto, Montreal, e poi da lì siamo andati a Los Angeles, e da Los Angeles a San Francisco, poi siamo tornati in Italia e abbiamo fatto Mosca e San Pietroburgo nell'estate, ed è stata l'ultima volta che io ho lavorato con Marcello Moretti, il primo Arlecchino,
0: sì. Ecco. Prima di Ferruccio Soleri.
1: Prima di Ferruccio Soleri.
0: Ed era la celebre marcetta composta da Fiorenzo Carpi per l'Arlecchino di Strehler, spettacolo mitico del piccolo di cui appunto abbiamo parlato. Giulia Lazzarini, lei è stata protagonista di un altro importante spettacolo del piccolo che inaugurò nel 1986 il Teatro Studio, la sala sperimentale dello Stabile Milanese. Si tratta di Elvira o la passione teatrale, dalle lezioni di Louis Jouvet, in cui lo stesso Strehler, oltre a dirigere lo spettacolo, interpretava il celebre regista francese, discepolo di Copeau. Ci parla più dettagliatamente di questo spettacolo?
1: Erano 7 lezioni che Louis Jouvet aveva tenuto al Conservatoire di Parigi e che erano state stenografate per caso su questo personaggio di Donna Elvira nel Don Giovanni di Molière, e che poi sono state ritrovate su quelle lezioni di Jouvet, ecco, su quella battuta, hanno fatto uno spettacolo, diciamo un evento teatrale più che uno spettacolo. Strehler l'ha saputo e quindi ha pensato di appropriarsene, essendo Jouvet riconosciuto da lui come il suo maestro, il primo maestro, diciamo, di teatro allora negli anni 40, quando 47, quando è iniziato il piccolo. E questa cosa naturalmente richiedeva una lieva,
0: che è stata lei, infatti
1: è stata io, ed era molto interessante perché lui faceva Jouvet,
0: il maestro, quindi
1: il maestro, e io facevo la lieva, e quindi eravamo io, e però ci si sovrapponeva, diciamo, lui maestro mio, e quindi mio, cioè, direttore di teatro, diciamo.
0: Riproponevate sulla scena quello che succedeva poi nella realtà,
1: nella,
0: no?
1: Realtà, questo continuo scontento, questo metterti veramente a una prova continua, a un miglioramento continuo, e come lui faceva, insomma, questo starti addosso sino a che proprio non otteneva il risultato che voleva, e alla fine poi la conquista c'era, naturalmente, perché era talmente un insegnamento così profondo, così chiaro, che voglio dire, bisognava essere proprio refrattari alla...
0: Sì, a non realizzare poi quanto lui chiedeva. Senta, ma che rapporto ha avuto con Strehler? Era un regista demiurgo totalizzante, oppure invece lasciava spazio, libertà agli attori?
1: Ma io penso tutte due le cose unite, insomma, lui era

0: esigentissimo, rigoroso, e quello che lui voleva, il suo punto d'arrivo era quello, e veramente non è che cedeva, ecco. Però non era un uomo ostinato, non era uno di quelli che sulla carta faceva già subito lo spettacolo e voleva che fosse così, no, la sua idea era quella di creare quel mondo, però in quel mondo lasciava confini molto aperti, spazi ai suoi attori, quindi lui stava molto sopra agli attori, ma più che altro nel ritmo, come fa un direttore d'orchestra. Non è che voglio dire imponeva tono piuttosto che un altro, lui imponeva, ti dava una chiave, quindi ti apriva una porta, capisci? E tu attraverso quella porta poi dovevi passare tu, ecco. Lui ti conduceva, ma fino a un certo punto, e poi eri tu che dovevi fare da solo e proporre, e il suo occhio era così attento a tutto che quando tu eri in scena e facevi una cosa, anche magari che pensavi che non fosse sotto il suo occhio, perché magari lui si occupava di un altro attore o lo stava facendo un'altra scena e tu eri lì magari anche in supplesso, diciamo, lui ti notava. E teneva, non so, diceva, ecco, benissimo, vedi quella posizione che tu hai, quella va benissimo per, quindi tieni quella cosa, oppure un tuo tono che in un momento riuscivi a fare, un tuo ritmo, lui te lo catturava,
1: quindi aveva uno, sì.
0: Te lo elaborava, non te lo imponeva mai, anzi elaborava una cosa che avevi inventato tu, tutto sommato, quindi che tu sentivi tua, ma molto più ingigantita, molto più appropriata, diciamo, nel contesto di quello che stavi facendo. Ecco, lui non ti perdeva mai di vista, ecco, e ti dava sotto, ti dirigeva più che altro, come appunto un direttore d'orchestra dirige i suoi strumenti, li fa suonare, dà un'anima a un suono, ecco, lui dava un'anima a un suono, a una voce.

0: vado con un'tenerezza infinita. Nulla al mondo mi è stato più caro di voi. Per voi ho dimenticato ogni mio dovere, non c'è cosa che non abbia fatto per voi. E l'unica ricompensa che vi chiedo è quella di emendare la vostra vita, di scongiurare la vostra rovina. Salvatevi, vi prego! O per amore di voi, o per amore di me. Ancora una volta, Don Giovanni, ve lo chiedo in lacrime. E se non bastano le lacrime di una persona che voi avete amato, fatelo, vi scongiuro, per ciò che ancora può toccarvi il cuore.
1: Cuore di tigre!
0: Vado con queste parole ed è tutto ciò che vi dovevo dire.
1: È tardi, signora. Rimanete qui, sarete alloggiata al meglio.
0: No. Giovanni, non trattenete più.
1: Signora, vi assicuro, restando, mi dareste piacere.
0: No, vi dico, non c'è più tempo per discorsi vani. Lasciatemi andare, subito, non un gesto, per accompagnarmi. Pensate solamente a trarre profitto dall'avvertimento.
2: Bene, adesso sì. Adesso, forse, ho sentito questa scena per la prima volta. Ma è com'era più giusto quando hai detto «Ve lo chiedo in lacrime, senza lacrime». Com'era più commovente.
0: Sì, però adesso io ho voglia di piangere.
2: Adesso sì, adesso puoi. Hai visto com'è difficile il teatro?

0: Ed era una scena tratta da Elvira o la passione teatrale, dalle lezioni di Louis Jouvet che abbiamo citato prima, in cui Strehler interpretava lo stesso Jouvet. La scena che abbiamo ascoltato era contenuta nel programma Palcoscenico che passione, in onda su Radio 2 il 22 dicembre del 91. Giulia Lazzarini, lei non ha mai sofferto per quest'occhio indagatore, onnipresente di Giorgio Strehler a cui facevamo cenno prima?
1: Oh, anzi, era piacevole quando lui non ti guardava, ti sentivi caduto.
0: E a proposito sì. Di caduto, no, ovviamente non possiamo non ricordare un altro ruolo importantissimo per lei, perché il suo nome è legato al ruolo di Ariel, lo spiritello che aleggia sospeso nel vuoto, al vuoto sorretto solo da un gancio nella tempesta shakespeariana.
1: Certo. Altro
0: spettacolo di Strehler che ha ottenuto un successo strepitoso.
1: Sì,
0: quanta fatica le è costata essere appesa a un gancio e poi recitare contemporaneamente le battute di Ariel?
1: Beh, tantissimo, devo dire, proprio non si può descrivere il percorso fatto per arrivare a quella leggerezza, insomma, con l'aiuto suo, voleva così, ci faceva lavorare da soli e noi stavamo disciplinatamente tutti i giorni prima delle prove a fare su e giù, un po' di più, un po' di meno, con uno spartito proprio in mano, quasi con il macchinista che aveva l'altro capo del filo a cui ero appesa, era nelle mani del macchinista, che doveva non solo reggermi ma sapere quando tirarmi su, quando mettermi giù, quando farmi volare, quando lasciarmi a terra. E ogni battuta aveva un suo movimento, soprattutto nella grande scena dell'inizio, in cui Ariel racconta della tempesta e come l'ha fatta e come è avvenuto. Ecco, quindi doveva essere alla perfezione. E questo in sintonia con questo Aurelio Caracci, che era il primo macchinista del piccolo, al quale io ero legatissima, e insieme abbiamo studiato, e poi con Carlo, perché la tempesta era, la stella l'aveva divisa in tre sezioni, allora ogni sezione aveva un assistente suo che lavorava, uno lavorava con Ariele, l'altro lavorava con Caliban, l'altro lavorava con la corte, e poi si mettevano insieme tutti questi blocchi, diciamo. Poi lui veniva e lui dava le direttive e poi vedeva il lavoro che noi facevamo, lo faceva fare da solo, insomma, non stava lui a perdere giustamente il tempo per vedere le mie difficoltà del volo, quelle me le dovevo fare io da sola e con Carlo, il marito.
0: Carlo Battistoni, allora.
1: Sì, certo, e poi i tecnici, naturalmente, perché insomma eravamo molto legati tutti a tecnici e attori, eravamo veramente
0: un'unica famiglia in questo caso, sì.
1: Dai mimi che facevano il mare, eravamo tutti dentro questa macchina teatrale magica, meravigliosa, in cui tutto si creava e tutto poi in un soffio si sgonfiava, ecco, ritornava a terra, ritornava nella normalità. È stato uno spettacolo veramente unico, io penso.
0: Quindi lei aveva due partner, oltre che Tino Carraro, anche il macchinista.
1: Certo, sì. Io ballavo col macchinista.

0: Che ore sono?
1: Metà del giorno è già passato.
0: Di due clessidri almeno. Il tempo da adesso alle sei deve essere speso da entrambi nel modo più proficuo.
1: Ancora lavoro? Dal momento che mi assegni altre fatiche, lascia che ti ricordi ciò che mi hai promesso e che tu non hai eseguito affatto.
0: Come fai i capricci? Cosa pretendi?
1: E via! Libertà!
0: Prima del tempo stabilito mai!
1: Ricordati, prego, che ti ho reso degli servigi! Non ti ho mai mentito, non ho commesso errori! Ti ho servito sempre, senza rompolare di buon grado! E tu mi hai promesso di condonarmi! Un anno intero!
0: Dimentichi da quale tormento ti ho liberato?
1: No, signore!
0: Sì, invece! E tu credi che sia gran cosa calpestare il fango del fondo salato, correre sull'aspravento del nord, lavorare per me nelle vene della terra quando è indurita dal gelo?
1: No, signore!
2: Menti, cosa malvagia! Hai scordato la turpe strega Sicola che per vecchiaia e per figlie si è rincurvata tutto come un cerchio? L'hai scordata?
1: No, signore!
0: Sì, invece, dove era nata? Parla, rispondi!
1: Piangeri, padrone!
0: Ah, davvero? Una volta al mese devo ricordarti quello che sei stato, visto che lo dimentichi. Sicorax, questa strega maledetta, per i suoi innumerevoli misfatti e le stregonerie tremende ed inaudite venne bandita, come sai, da Algeri. Per un'unica cosa che fece le risparmiare la vita, non è così?
1: Sì, signora.
0: Questa cagna dagli occhi bui venne sbarcata qui incinta e qui lasciata dai marinai. Tu, mio schiavo, eri allora, sei stato tu a raccontarmelo, al suo servizio. E poiché eri uno spirito troppo delicato per eseguire ordini così bassi e odiosi, quando ti rifiutasti d'obbedire alla sua autorità, lei, con l'aiuto dei suoi ministri più potenti, in preda a implacabile furia, ti confinò nella spaccatura d'un pino. E in questa morsa, dolorosamente, rimanesti imprigionato per 12 anni. Nel frattempo lei moriva lasciandoti là dentro, dove tu urlavi lamenti rapidi come pale di mulino. Quest'isola allora, all'infuori del figlio, che lei depose sullo strame, un nato di strega, tutta una macchia. Non era onorata da alcuna forma umana.
1: Sì, suo figlio Caliban.
0: Appunto, stupido, sto parlando di lui. Di quel Caliban, che ora è al mio servizio. Tu sai bene in quale tormento ti trovai. I tuoi lamenti facevano piangere i lupi, penetravano il petto degli orsi sempre airosi. Era una pena da infliggere ai dannati e che Sicolas non poteva più revocare. Quando arrivai qui e ti udì, fu la mia arte che fece spalancare la bocca del pino e ti permise d'uscire.
1: Grazie, padrone.
0: Se mai ti provi a brontolare ancora, spacco una quercia e ti rinserro nelle sue viscere nodose e urlare per altri 12 inverni.
1: Perdona, perdona, padrone, obbedirò gli ordini e prometto che spiriterò da bravo.
0: Fai così e fra due giorni sarai libero.
1: Viva, mio nobile padrone! Che cosa devo fare, dimmi, che cosa devo fare?
2: Diventa una ninfa del mare. Visibile solo a te stesso e a me, invisibile a ogni altra pupilla. Va, rivesti questa forma e torna qui. Lavora presto e bene.
3: Ed era un brano dalla celebre tempesta shakespeariana messa in scena da Giorgio Strehler, che noi abbiamo estratto dai ricordi di Giulia Lazzarini, in onda su Radio 2 il 19 giugno del 1985. Spettacolo memorabile ma assolutamente faticoso, come dicevamo prima, soprattutto per lei appesa a un gancio.
4: Il gancio, naturalmente, il filo era solo diciamo in una situazione centrale del palcoscenico, ma quando Arielle doveva camminare da una parte all'altra, entrare da una quinta e uscire dall'altra, ecco, ero senza gancio, per cui sganciati, riagganciati, ero dopo, ho trovato la dimestichezza e la padronanza di questo, ma all'inizio le prove sono state terrificanti, insomma, anche di dolore fisico, perché
3: ma infatti,
4: il gancio agganciava proprio a metà schiena, per avere il baricentro giusto, perché sennò si cadeva troppo in avanti o si stava troppo indietro, perché Strehler voleva che questo folletto fosse orizzontale e verticale, che volasse in alto in alto in alto e poi boom, che precipitasse giù, e quindi vedere velocemente, ma poi fermarmi nel punto giusto per non farmi appunto spiaccicare contro le assi del palcoscenico era compito suo, perché io ero nelle sue mani proprio.
3: Beh, diciamo che è stata anche una bella prova di dedizione e di amore nei confronti di Strehler, sì, sottoporsi a questa fatica.
4: Di fede e di ostinazione ed orgoglio, perché poi si doveva fare, che quando lui veniva e vedeva le prove diceva: ma siete ancora a questo punto? Perché magari non sempre ci riusciva una cosa prima di arrivare a dopo, quando poi ha cominciato a girare, quando abbiamo cominciato a... è come uno che balla per la prima volta, le prime volte ti pesta i piedi, ti viene addosso, ti sembra un orso, poi dopo cominci a mettere i piedi dove li mette l'altro, capisci? E allora abbiamo camminato insieme, io e diciamo e chi mi tirava, sì, il macchinista. E la tecnica mascherata, come l'ho detto tante volte, da poesia, perché la tecnica era il cavo, lui voleva che volasse, però il cavo, voglio dire, che cosa significava? Il pubblico diceva: ah, vabbè, ha voluto far volare questo Ariel, e però si vede il cavo. No, il cavo significava la cattura di Ariele, quindi quel cavo da cui lui voleva togliersi era quello con cui Prospero teneva catturato Ariele, e che poi alla fine libera, quando gli dà la libertà, stacca il gancio, e il gancio saliva in graticcia, diciamo, sbattendo contro le passerelle, quindi faceva un rumore tremendo proprio di oggetto teatrale che Strehler voleva, perché voleva che fosse appunto demistificato e dopo ritornava ad essere un gancio qualunque che mi aveva retto sino a quel momento. Ma prima, durante lo spettacolo, quello era il filo di cattura. L'aveva inguainato tutto con l'argento, per cui diventava anche lui parte viva dello spettacolo.
3: Senta, e poi invece c'è un ruolo assolutamente, possiamo dire, speculare ad Ariel, che Winnie di Giorni Felici di Samuel Beckett, messo in scena ovviamente sempre da Strehler, in cui lei invece recitava pressoché immobile perché era immersa nella sabbia fino alla vita.
4: Sì, quindi allora, ecco. Quelli sono stati due cose tremende, un periodo della mia vita incredibile, irripetibile, perché sono passata dalla tempesta e lui ha fatto, quindi che era nel 78, 79, 80, diciamo, la tempesta, a Giorni Felici, e pensate, è tutta un'altra cosa, quindi immersa, sommersa, e proprio alla base del palcoscenico, proprio non in un monticello finto e così di cartone in cui tu entravi e stavi comoda dietro, lì invece era sofferenza vera, autentica, lui l'ha messa proprio in basso sul palcoscenico, con tutta una sabbia bianca che io respiravo perché era tremenda, ed ero tutta rannicchiata nella buca del suggeritore sotto, proprio non avevo uno spazio mio, e l'immobilismo dopo aver invece combattuto tanto per riuscire a librarmi, diciamo, nella tempesta, per me è stata una sofferenza inaudita, proprio trovare un altro modo di recitare, un altro modo di vivere appunto una cosa. Io non avevo più occhi, perché per me lo spazio era solo quel buco, non capivo più nemmeno certe volte dove era la platea, se era alla sinistra, alla destra o centrale, cioè avevo perso il senso dell'ubicazione mia quando ero solo con la testa fuori, e ho patito parecchio. Dopo questo però meraviglioso spettacolo che ha avuto un grandissimo successo, questo Beckett fatto da Strehler, ecco, lui ha riproposto La Tempesta, al che io ho detto: ma no, dico, non posso più farla. Ero nel suo ufficio e ho detto: guardi, io non ce la faccio, non me la sento più adesso di rivolare, di salire, dopo che mi sono anchilosata dentro con un altro registro di recitazione, un'altra cosa, capisci? Tutto proprio un'altra, la mia mente si era proprio come deformata dentro questi due spettacoli, no? Uniformata all'uno, uniformata all'altro. Ritornare indietro mi sembrava una cosa impossibile, e ho detto no. Poi dopo due giorni mi vedo recapitare una lettera dicendo che lui avrebbe aperto il teatro all'Odeon di Parigi, lui dirigeva il teatro L'Odeon, e l'avrebbe aperto con il Teatro d'Europa, l'avrebbe aperto con La Tempesta, e quindi con me o senza di me lui La Tempesta l'avrebbe rifatta. E allora io, come ho letto quella lettera, ho preso, sono andata nell'ufficio di Strehler e ho detto: va bene, ci sono, subito, ci sono anch'io, ecco, perché l'idea che qualcun altro potesse fare, ecco, godere della mia conquista senza soffrire quello che avevo sofferto io mi sembrava ingiusto. E allora ho detto:
3: quindi in un certo senso l'ha ricattata, ecco.
4: L'ha ricattata immediatamente, sapeva, si conosceva veramente, era un grande conoscitore di uomini ecco, ed infatti abbiamo debuttato a Parigi con La Tempesta ed è stato un grandissimo successo, e quasi devo dire più che in Italia, perché in Italia, ecco, come lei sa, insomma, La Tempesta, la prima volta che è stata fatta, ha avuto abbastanza battaglie, devo dire, perché la critica non era proprio
3: favorevole,
4: indisposta e favorevole, ecco, perché poi, voglio dire, Stelier è sempre stato abbastanza, sì, amato, ma anche abbastanza tenuto un pochino a distanza. Invece dopo il successo di Parigi, è stato, ci hanno aperto tutte le porte, siamo andati a New York, siamo venuti a Roma anche, mi ricordo, al Teatro Valle, è stato bellissimo.
3: Giulia Lazzarini, che cosa ha significato per lei essere considerata un'attrice del piccolo, appartenere a questa istituzione?
4: Beh, questo lo posso dire adesso, perché mentre lavoravo al piccolo non mi sentivo così, cioè mi sentivo l'appartenenza da parte mia, nel senso che qualunque cosa io potessi fare fuori rinunciavo a farla, perché preferivo magari aspettare dei mesi in attiva, però prendere parte poi a uno spettacolo fatto da Stelier, cioè la sentivo io come mia appartenenza, ecco, come mia dedizione. E adesso poi nel tempo questo è diventata come una, non so come dire, io icona, io storica, io, cioè io per forza, ma io ho dato veramente la disponibilità sempre al piccolo teatro, e quindi la precedenza in ogni cosa è sempre stata per il piccolo, e quindi ora mi trovo qui, anche se non lavoro al piccolo, però io sono del piccolo,
3: ecco, questo
4: appartengo al piccolo teatro di Milano, cioè questo sicuramente sempre, anche se poi le cose poi cambiano, naturalmente si vive anche un po', non dico di rendita, ma a volte così si vive di quello che si è fatto, anche, no, di una vita trascorsa.
3: Perché è vero che lei è considerato un'icona del piccolo teatro,
4: sì,
3: è la verità.
4: Questo è l'etichetta che poi ti danno, perché tutto va etichettato, come in altri paesi. Io faccio sempre il confronto, chi ha lavorato al National Theatre oppure chi ha lavorato alla Comédie Française è dentro la Comédie, è una dame della Comédie Française, insomma, anche i vecchi attori sono attori della Comédie, ecco, io sono attrice del piccolo teatro con molto orgoglio.
3: Senta, invece, quali ruoli avrebbe voluto interpretare e non è riuscita a fare con Stelier?
4: Beh, questo Madre Coraggio che dovevamo fare, Madre Coraggio di Sarajevo, che lui l'aveva in cartellone, l'abbiamo cominciato a provarlo nel nuovo teatro, il famoso nostro teatro Stelier, che non consegnavano mai, 15 anni ci sono voluti per consegnarlo, quindi lui aveva messo in cartellone, allora c'era in atto la guerra, appunto Sarajevo era sotto assedio, e quindi lui voleva che questa Madre Coraggio si svolgesse lì. Abbiamo cominciato le prove e dopo 15 giorni lui ha dato le dimissioni che già aveva dato in precedenza, ha ridato le dimissioni, è andato via per fatti politici, naturalmente. E questo spettacolo è rimasto a metà. Io sarebbe stato per me una grandissima
3: soddisfazione,
4: poi vabbè, ecco, per me è proprio il massimo del raggiungimento, ecco, di una carriera di un attore, non solo per quello che avrei potuto imparare facendo questo spettacolo, ma ecco, avrei potuto chiudere lì persino la mia vita, ecco, diciamo.
3: Grazie a Giulia Lazzarini per essere stata nostra ospite e per la sua testimonianza così piena di emozioni e di passione. Noi vi proponiamo come chiusura della nostra conversazione un brano tratto da Palcoscenico Che Passione del 22 dicembre del 91, in cui l'attrice legge una lettera che Stelier le scrisse la sera della prima di Giorni Felici di Beckett, da lui messo in scena con protagonista appunto la Lazzarini, la quale ricorda anche la fatica che questo spettacolo le costò. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

Giulia carissima, la solita letterina o bigliettino delle prime, quante fra di noi, ma questa è diversa. Questa segna deve segnare per te una cosa nuova. Stasera sei tu il centro del mondo, perché il teatro è la parabola del mondo, e nella tua solitudine di interprete davanti al tuo pubblico, un pubblico che ti ama perché meriti di essere amata, e sentirai, come mai hai sentito, la terribile e meravigliosa responsabilità dell'attore. Sii semplice dentro, non crearti più problemi di quelli che occorrono, lascia sempre scorrere la tua sensibilità istrionica, la tua verità intuitiva, non sbaglia mai. Può solo sbagliare in sottotono. E appunto, il mio vizio di recitare in un piccolo stanzino. Guardati da questo piccolo agguato della sensibilità, ma non fartene un'ossessione. E poi tutto il resto, tutto quello che ci siamo detti in questi mesi. Ma sì, soprattutto tranquilla di te. Un abbraccio fraterno molto forte. Il tuo Giorgio Strella, ecco. Questo, io ho tenuto a leggere questa lettera perché spiega il suo modo di lavorare. Tutte queste cose lui me le aveva ripetute in continuità mentre io dicevo le battute di Winnie nei Giorni Felici. Cioè, questo stare al centro del mondo, questo voler combattere, questo non voler morire, questa specie di valzer viennese, per esempio, che canta alla fine lei, ricordando un brindisi con lo champagne rosé che avevano fatto lei e il marito all'epoca del loro innamoramento, e che poi tutto sta finendo, e questo piccolo valzer della vedova allegra, e che non è cantato malinconicamente o nostalgicamente, comincia malinconicamente, nostalgicamente nel ricordo, e finisce con una specie di accanimento, di brivido tremendo, per cui questa canzone, questo valzer, diventa una specie di inno di guerra di questa testa che sbuca dalla sabbia bianca con una pistola piantata davanti, che è l'occasione, la possibilità di finirsi, ma che non può essere nemmeno più utile, perché ha solo la testa fuori, non può nemmeno avere le braccia e le mani per spararsi, e quindi non lo può fare neanche più. E canta disperatamente e accanitamente questo pezzo di vedova allegra, ecco, di questo mondo che se n'è andato e che se ne va. Ed era quello un pezzo che a me credo costasse la vita ogni sera, veramente, perché sentivo dentro di me questo rimbombo di tamburi, e che invece era un valzer viennese.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Dall'Auditorio A di Torino, Pippo Baudo presenta Settimana Corta, spettacolo in giro per l'Italia. Orchestra diretta da Luciano Fineschi. Realizzazione di Gianni Casalino.
1: Qui c'è nebbia, freddo e gelo, ma chi se ne frega? Io c'ho un'amorosa che mi vuole tanto bene. L'aspetto da un bel po', vicino al lungo po'. Piove, sono senza ombrello e non ho il palto. Oggi ho preso lo stipendio e la tredice. Forse basta per il cinema per tutti gli dì. Ma cosa vedo mai? È lei o non è lei?

0: Signore e signori, Pippo Baudo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, felice mattinata. Al termine della nostra prima lunga settimana corta, dopo una navigazione avventurosa, siamo approdati al porto di Torino. Qui abbiamo restaurato il regno di Sardegna. Infatti confluiranno in questa sede tutti i giovani talenti e i fatti curiosi non soltanto del Piemonte, ma anche della Liguria, della Sardegna e della Val d'Aosta. Chissà, forse riusciremo ad avere anche tra i nostri ospiti Carlo Felice e Carlo Emanuele I, non si sa mai. Dunque, mi sento più giovane stamattina, molto ma molto più giovane, amici. Sì, più giovane di 3 anni, perché sono finalmente tornato a lavorare con il maestro Luciano Fineschi. Un abbraccio Luciano.
2: Ciao, Pippo,
1: anche se
2: ciao.
1: So che a te non basta ringiovanire di 3 anni, ce ne vuole di più,
2: Ah, hai ragione. I 5 in cui ho lavorato con te e a 7 voci contano il doppio.
1: Ma dite la verità, ma non è commovente questo incontro pieno di ricordi, di rimembranze? A proposito di ricordi, devo ricordarmi di leggere la locandina della prima parte di Settimana Corta. Un quadretto di vita regionale. Il quartetto Cetra. Un cantante mezzo ungherese e mezzo torinese, un idraulico falso e 3 veri idraulici, e infine un quiz sui gialli. E siamo arrivati qui a Torino, dove subito ci siamo aggiornati sui problemi di Torino. E vedi caso, ci hanno all'unanimità segnalato anche qui problemi di traffico. Insomma, tutta l'Italia è un problema di traffico e un traffico di problemi. Torino in questi ultimi tempi ha sentito più che mai la sua antica, tradizionale vocazione marinara. Terra di navigatori, ha voluto darci una specie di arcipelago, e in tutte le città sono sorte per iniziativa comunale le isole in serie, cioè le isole pedonali.
3: Bella scoperta! Tutte le grandi città stanno riservando ai pedoni qualche strada del centro.
1: Vabbè, ma Torino non ci si limita a questo. Torino, per esempio, aveva riempito di catene Piazza San Carlo, ma grandi, pesanti catene gialle per impedire il posteggio alle macchine.
4: E questo è niente, visto il successo dell'esperimento, metteremo serrature di sicurezza a Piazza Castello, cavalli di Frisia in via Po, fossati e ponti levatoi intorno alla stazione.
3: Circolare nel centro diventa sempre più difficile. Verrà presto il giorno in cui chi oserà entrarci non riuscirà più a uscirne.
5: Buongiorno, signore, siamo della CREANNIP.
6: Che cos'è?
5: CREANNIP, Commissione per il recupero automobilisti dispersi nell'isola pedonale.
6: Ah, ma allora voi potete salvarmi. Sapete, sono 15 giorni che mi sono sperduto in mezzo alla città.
7: Ah, turista straniero?
6: No, torinese.
5: Ma
6: sapete, io ho sempre circolato in macchina per la città e poi mi hanno appiedato all'improvviso e così mi sono perduto. Sono naufrago.
5: Ma questa è proprio la missione del CREANNIP, ricondurre alle loro case i dispersi. Ha provato a inviare messaggi nelle bottiglie?
6: Ho provato, ho riempito 20 bottiglie con messaggi di aiuto, le ho buttate in mezzo alla strada.
3: Oh, e cosa ne ha ricavato?
6: 20 multe.
5: Ma niente paura, noi del CREANNIP la salveremo.
6: Oh, grazie tanto, signore, ma com'è che farete a salvarmi?
3: C'è un solo modo per far subito accorrere qui la forza pubblica. Stia a sentire e si unisca a noi.
8: Alto là, ti abbiamo colto, pirata della strada. Un motore nell'isola pedonale, eh? Ma la pagherai cara, portatelo via!
3: E ne abbiamo salvato un altro.
8: Intoniamo l'inno dell'esercito della salvezza stradale.
1: Ovviamente abbiamo scherzato, abbiamo forse un po' esagerato. Per verificare la faccenda, chiamiamo il vice ingegnere capo del comune di Torino, ingegner Boffa, il quale ci parlerà di queste catene. Buongiorno, ben arrivato. Allora, questa storia delle catene, che cos'è?
9: Ma
7: Le catene sono state un episodio, un esperimento per evitare che la cittadinanza, abituata a parcheggiare la macchina in Piazza San Carlo, continuasse. Cioè, quanto si voleva raggiungere di liberare al traffico la piazza e restituirla tutta la sua dignità architettonica ed ambientale, non poteva che ottenersi per gradi.
1: Avete incatenato qualche automobilista o no?
7: No, non siamo giunti ancora a questo, anche perché le catene erano di plastica, non erano molto pesanti, come diceva nello sketch di prima. Oggi sono state rimosse, cioè la piazza oggi è già libera ed è già restituita al torinese in tutta la sua
1: dignità. E ci sono
7: al posto
1: delle catene che cosa?
7: Ci sono 5 o 6 vigili, purtroppo.
1: Con le manette?
7: No.
1: Insomma, questo fatto che cosa ci garantisce? Una perfetta viabilità per
7: ci
1: i pedoni, quali possono riacquistare una specie di libertà?
7: Sì, ci garantisce una piazza libera, una piazza che dovrà essere naturalmente usata adesso. Cioè, Piazza San Carlo ha una tradizione, una storia di Torino, è la vecchia Piazza del Re. Si svolgevano i mercati, si svolgevano le parate militari. Teniamo conto che Torino allora aveva 30, 40, 50 mila abitanti. Oggi città industriale può dedicare a questa piazza altre attività.
1: La cosa è Piazza San Carlo, cioè, si potrà liberamente circolare, insomma, incontrare qualche re di passaggio, stringergli la mano.
7: Qualche re è anche possibile, ce ne sono tanti al mondo oggi.
1: C'è un abuso proprio, sono tutti senza lavoro poi, tra l'altro.
7: Disoccupati anche, sono anche disoccupati.
1: Ingegnere, la ringraziamo tanto.
7: L'isola pedonale è un'istituzione non nata a Torino, dove che ha 13 chilometri di posti, quindi non indispensabile, però necessaria a tutte le città del mondo.
1: Buongiorno.
7: Buongiorno.
1: I primi ospiti di questa mattina, ospiti musicali, Tata, Virgilio, Felice, Lucia, ossia il quartetto Cetra.

0: Prego. Allora, Tata, Felice, Lucia, Virgilio, tutti sì. quanti ben arrivati a Torino.
1: Grazie. Grazie.
0: Voi avete mai fatto da padrini a cantanti?
2: No, io mai. No, non
3: beh,
2: so
3: ma
2: voi.
3: È l'unico che lo può fare lui, eh?
0: Perché?
3: Savona, perché è di Palermo.
0: Ecco, allusione. Vabbè. Io vi presento come vostro figlioccio un cantante che è mezzo ungherese e mezzo torinese, non ci ho capito molto, ad ogni modo lo sapremo da lui, mezzo Vediamo. Ungherese e mezzo torinese. Sì. E si chiama Rommi.
2: Eccolo qui, Rommi.
4: Ciao.
0: Virgilio, fai pure delle domande a questo Rommi mezzo torinese e mezzo ungherese.
5: È un po' complicata la cosa, mi sembra, no? Beh, com'è
6: insomma,
5: questo fatto?
6: Dal padre di mia madre, sono, a parte di mia madre sono ungherese, a parte di mio padre italiano.
5: Ah,
6: sarebbe sì, bisnonno, insomma.
0: Ah, bisnonno, vabbè, cioè, vabbè
6: sì,
0: ho capito.
6: Sì.
3: Beh, senti, una bella salsa.
6: È toscano.
7: Spiega un po' una cosa, le canzoni del tuo repertorio come sono? Sono le canti in ungherese o le canti in italiano?
6: No.
7: Cioè, no,
6: italiani, inglesi, spagnoli.
7: Ah, tu fai, sì, c'hai sì. un vasto repertorio, sì, però sì, sì, sì. canti adesso che cosa canti?
6: Cioè, il mio preferito sarebbe sempre.
0: Ma senti, Rommi, qual è la tua attività? Che cosa fai?
6: Cantante.
0: Ah, fai il cantante. Sì. Il cantante di nuovo professione. Per il nostro pubblico, ma già questa è la tua attività.
6: Eh sì.
0: Sì, hai un complesso?
6: Sì.
0: Come
6: sì.
0: si chiama?
6: Rommi and the Hungarian.
8: Non so se notate che Felice si nasconde dietro di lui, no? Perché così
0: no, perché,
8: siccome
0: perché Rommi
8: ha molti capelli.
0: Ha allora, molti capelli, sì. Ecco, allora fai bene, fai bene. Di... Ciao quartetto, ci rivediamo alla seconda parte di Settimana Corta e non scappate via dall'auditorio, mi raccomando. Ecco. Rommi, allora la canzone che ci fai ascoltare, che cos'è?
6: Sì. È una canzone folcloristica ungherese che è un po' arrangiato io, insomma. Mancanza di violini. Viale dei glicini.
0: Benissimo.

0: Bravo Romy! Bene Romy, cantante nuovo per il nostro pubblico, mezzo torinese abbiamo detto e mezzo ungherese. Dunque, come sapete, ogni giorno abbiamo la brutta abitudine di presentarvi una scenetta, uno sketch che illustra un mestiere oppure una professione, e la illustra questa scenetta con tutti i suoi bravi luoghi comuni. Oggi è di scena l'idraulico. Ascoltate la scenetta prima, poi ne riparleremo con gente competente.
1: Dov'è il guasto?
2: No, aspetti un momento.
1: Sì.
2: Dica, siamo tra uomini.
1: Lo spero.
2: Appunto, signor idraulico, io sto aspettando Dolores.
1: Ah, quando è così, io vado. So 20.000.
2: No, aspetti. Dolores è una donna meravigliosa. Sapesse la fatica che ho fatto per convincerla a venire da me. Quasi quanta ne ho fatta con lei, capisce?
1: No.
2: Senta. Tra un istante arriva Dolores. Ma lei faccia pure il suo lavoro. Mi metta a posto il bagno. L'importante è che non si faccia vedere, capisce?
1: Sì, ho capito.
2: Potrebbe rovinarmi tutto, la supplico.
1: Vabbè, ho capito, se fidi di me. Da che parte sta il bagno?
2: Di qua, la prego. Sparisca,
1: ma stia tranquillo.
2: Dolores, amore mio.
3: Ti prego, sono turbata.
2: Dolores, quanto ho atteso questo giorno. Vieni, Dolores, vieni. Ah, che emozione. Senti, senti come batte il mio cuore.
3: Accidenti, sembrano martellate su un tubo.
2: Appunto, è l'amore. Vieni, Dolores, vieni.
3: Ma
2: siediti
3: no.
2: Qui. Dobbiamo celebrare questo incontro meraviglioso, sublime. Voilà, champagne.
3: Oh, caro, ho paura. Mi sento in colpa.
2: Ma via, tesoro. Ecco, senti, tintinna lo champagne scendendo nei bicchieri. Ieri come un ruscelletto gorgheggiante.
3: Ma cos'è questo?
2: Niente, è solo la tua immaginazione resa fervida dall'emozione di questa nuova intimità. Beviamo, Dolores, alla santé.
3: Ma sei tu?
2: Sì, cioè, no, Dolores, lascia che ti dica tutto il mio amore. Io, Dolores, vorrei solo chiederti.
1: Già una chiave inglese del 14.
3: Ah, chi è quest'uomo?
2: Questo? Ma non è un uomo.
1: Ma come sono?
2: Vada via!
1: Ma come me?
2: Dolores, io brucio d'amore. Io voglio dirti che...
1: Bisogna cambiare i rubinetti.
2: Ancora lei.
3: Voglio sapere chi è quest'uomo.
2: Ma nulla, cara. È soltanto lo stagnino. Era tanto tempo che lo aspettavo.
3: Hai detto lo stagnino?
1: Certo, e sono 30.000 sull'unghia.
3: Lo stagnino, l'idraulico,
1: sì.
3: Il lattoniere, venga
1: sono
3: qui,
1: io,
3: che l'abbracci, caro. Caro lo stagnino, sono 6 mesi che devo farmi riparare il bagno. Venga con me, venga a casa mia.
1: Subito.
3: E a te, addio per sempre.
0: Scenetta questa ascoltata. Verifichiamo adesso la professione dell'idraulico. Con un'intervista vera, chiamiamo 2 idraulici torinesi, prego accomodatevi, c'è un altro in ascolto esattamente a Venezia.

0: Ben arrivati, buongiorno. Allora, il più piccolo idraulico si chiama, con i baffetti?
1: Zichella, Rocco.
0: Zichella, Rocco, Rocco, lo chiamiamo Rocco così, confidenzialmente. Esatto, Rocco, esatto. Di dov'è lei, di Torino?
1: Ci vivo da tanti anni.
0: Ma lei dove è nato?
1: Avellino.
0: Dove?
1: Provincia di Avellino.
0: Avellino, provincia di Avellino. Poi il secondo, che è più alto, senza baffi, si
2: Michelotta
0: chiama?
2: Domenico.
0: Michelotta Domenico, io capisco dall'accento che lei...
2: Siamo quasi vicini,
0: no? Appunto, abbiamo capito tutto, vabbè. Di dov'è esattamente lei?
2: Provincia di Reggio Calabria.
0: Reggio Calabria. Esattamente il paese?
2: Pazzano.
0: Pazzano.
2: In mezzo a due monti, bello.
0: Bello. Colleghiamoci con Venezia, ci deve essere un altro idraulico. Pronto Venezia?
3: Pronto.
0: Venezia, chi parla?
3: Io mi chiamo Frollo Mario.
0: Mario Frollo?
3: Sì.
0: Idraulico, vero?
3: Idraulico, sì.
0: Quanti anni ha, signor Frollo?
3: 70.
0: 70 anni?
3: Sì.
0: E da quanto tempo fa l'idraulico?
3: Da bambino.
0: Da bambino fa l'idraulico.
3: Sì.
0: Lei allora senz'altro sarà milionario. No, miliardario. Ultramiliardario.
3: Di più.
0: Di più. No, perché voi vi fate pagare molto, eh?
3: Oddio, non è tanto eccessiva oggi. Insomma, viene sulle 2-3 mila lire all'ora, ecco.
0: No, ma è un po' di più, perché avervi è un problema. E quando arrivate non è, c'è molta impiego di mezzi, no? Non ce n'è.
3: È perché, vede, al tempo d'oggi riparazioni non se ne fanno più.
0: Si sostituiscono i pezzi direttamente?
3: Direttamente, conviene al cliente e conviene a noi.
0: Ma siete pochissimi gli idraulici.
2: Ma siamo abbastanza, penso io, però...
0: Che le riparazioni sono tante, le richieste
2: sono tante. Le riparazioni
0: sono
2: tante. Poi anche effettuare queste riparazioni ci sono delle difficoltà. Anche lavorare in Torino... C'è da spostarsi, c'è il traffico, c'è tante cose.
0: Lei vorrebbe
2: cose.
0: Lavorare a domicilio, cioè gli portano il rubinetto rotto direttamente a casa?
2: No, noi andiamo a domicilio.
0: Potrebbe essere una soluzione. Scusi, mi si è rotto il bagno, si carica il bagno e glielo portano lì. È una cosa comoda, divertente, no?
2: Ma noi non vogliamo questo, vogliamo che siamo compresi e...
0: Cioè voi volete essere pagati di più?
2: Esatto, perché...
0: Anche lei si lamenta delle tariffe, signor Rocco?
1: Sì, perché vedo, adesso vi faccio un esempio.
0: Mi porti questo esempio.
1: Arriva la telefonata, c'è da attraversare tutto a Torino. Un lavoro di 10 minuti, però ce ne vuole 3 ore per andare e tornare.
0: Cioè bisogna considerare
1: il tempo.
0: Lei, signor Frollo di Venezia, come si sposta lei? In gondola, come va?
3: No, spostiamo tutto a piedi noi a Venezia.
1: Non c'è la macchina.
0: No, perché magari dice, mi si è allagata la cantina, invece il canale che è entrato dentro lì a Venezia.
3: Già, purtroppo no, anche questo.
0: Può capitare anche questo, no?
3: Perché loro si spostano coi mezzi, o la motocicletta o la bicicletta. Noi dobbiamo sempre spostarci a piedi.
0: Quindi consuma di meno lei?
3: Sì.
0: Consuma più scarpe, ma consuma di meno. Mi rendo perfettamente conto. Quindi bisognerebbe mettere questa tariffa di supplemento per le spese di esercizio, di spostamento.
3: E anche mettere in conto la suola delle scarpe.
0: Allora, abbiamo creato un gemellaggio tra idraulici piemontesi, insomma così, si va per dire, perché sono calabresi e un altro di Avellino, è un idraulico autenticamente veneziano, che lei è veneto, vero, signor Frollo?
3: Sì, veneziano di nascita.
0: Di nascita, benissimo.
3: E anche di morte.
0: No, perché? Scusi, tocco ferro per lei.
3: No, è per me.
0: Tocco ferro per lei.
3: C'è tempo,
0: caro signor Frollo, c'è
3: poi
0: tempo.
3: Poi noi abbiamo capito il scivo, che quando si muore... Ci trasportano in gondola, capisce?
0: Senta,
3: come
0: signor Frollo, c'è tempo, stiamo tutti quanti facendo gli scongiuri, ci sono tanti rubinetti da riparare ancora.
3: Sì, è meglio che si rompano i rubinetti piuttosto che muoiono.
0: È giusto, va bene.
3: Bene.
0: Grazie agli idraulici e felice settimana.

ad un anno dalla scomparsa del grande showman, Rai Radio Techete dedica una domenica a Pippo Baudo e propone un palinsesto speciale che farà scoprire agli ascoltatori di oggi il lavoro svolto in radio da Baudo negli anni 60 e 70, dai programmi per i ragazzi a rapide trasmissioni per il weekend. Baudo è stato l'ospite di prestigio, di livello, di varietà di Radio Rai, ma anche attore di Radio Commedia. Questa può essere una vera e propria scoperta. Così vogliamo ricordare Pippo Baudo, uomo dei mille interessi e talenti. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Ragazzi, organizzatevi.
1: Un programma di Silvano Balzola e Gladys Angeli.
0: Condotto da Pippo Baudo e realizzato da Fausto Nataletti.

0: verde.
1: Ah, finalmente siamo arrivati in studio. Calma, calma ragazzi, c'è posto per tutti. Ecco, mettetevi lì, lì, ecco, seduti, calmi, buoni, tranquilli, eh. Ecco, non vi muovete.
0: Ah, ce l'abbiamo fatta, dovevamo... ma che fatica.
1: Lo so, ma dovevamo organizzarci meglio. Comunque ormai è andata, adesso sai che facciamo? Li affidiamo a Pippo Baudo. E chi si è visto, si è visto.
2: Oh, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, grazie. Fate presto a dire li affidiamo a Pippo Baudo, insomma, come si fa?
0: Sta tranquillo. Gli abbiamo spiegato che lo studio serve ancora alla RAI e poi sanno che tu sei un bravo ragazzo. Ti conoscono bene?
1: Guarda Pippo, non ti saliranno sulla testa, ce l'hanno promesso. E poi sei...
2: Ma anche se è un po' difficile, così alto come sono, sulla testa è un po' difficile.
1: Loro sono venuti, Pippo, per assistere alla trasmissione. Il microfono è tuo, non ci guardare brutto, vedrai che andrà tutto bene.
2: Sì.
0: Speriamo.
2: Sì, se voi siete un po' così faciloni come tutti gli autori, loro hanno delle idee e poi partono così e danno le preoccupazioni a chi deve parlare. Io sono contento di fare questo programma perché è la prima volta che presento e conduco un programma direttamente per i ragazzi. Ho sempre pensato ai ragazzi, anche perché lo sono stato anch'io ragazzo qualche mese fa, e appunto dico, ho sempre rivolto la mia attenzione al pubblico dei ragazzi, quando facevo Sette Voci, che era un programma che piaceva ai ragazzi, quando ho fatto La Freccia d'Oro, perché c'era un settore sempre in televisione dedicato ai ragazzi. Allora, il titolo di questa trasmissione è chiarissimo, è Ragazzi organizzatevi. Io voglio ricordarvi una mia esperienza personale. Io ho fatto una volta il babysitter. Adesso qui io mi trovo accanto a un gruppo di ragazzi della scuola Giuseppe Mazzini di Pescara. Tu sai che cosa significa babysitter?
3: Beh, uno che fa la guardia ai bambini, fa la balia.
2: Io ho fatto il babysitter, c'è la balia e io ero il balio asciutto, non potendo allattare ovviamente. Dunque, era il primo giorno di lavoro e dovevo portare a scuola in macchina tre fratelli gemelli. Erano tre gocce d'acqua, si assomigliavano perfettamente. Dunque, ogni mattina la madre me li metteva in macchina, uno vicino all'altro, sul sedile posteriore. Siccome era tedesca questa mamma, diceva, mi raccomando, perché parlano così loro, no? Questo è il primo, lo devi portare alla scuola di francese. Questo è il secondo, questo in mezzo alla scuola di inglese. E il terzo, questo qui al lato a destra, alla scuola di russo, chiaro? Io camminavo tranquillo in macchina così. Se non che non ho visto un semaforo, sono andato a sbattere, i ragazzi sono confusi tra di loro... Sì, il primo dalla parte dello sportello di sinistra e dalla scuola di francesi, il secondo da quell'altra, cioè il terzo, così mi sono disorganizzato, per cui che cosa è andato a finire? Che ho messo a scuola, ho mandato a scuola di francese quello che doveva andare a scuola di russo, quello di tedesco alla scuola di inglese e così via. Se mi fossi organizzato avrei risolto questo problema. Come avrei potuto organizzarmi? Mettendo per esempio dei timbri in testa ai ragazzi in maniera che non mi sbagliassi. Quindi ragazzi, organizzatevi, è un programma che può aiutare voi e può aiutare noi a risolvere alcune situazioni. E quindi io direi di iniziare un viaggio fantastico che ci porti lontano da qui, in un luogo dove... Che c'entra questo fischio? Che c'è? Lo bello di Siracusa? Chi
0: no,
2: c'è?
0: No, non lo sai che hanno messo i semafori dappertutto, anche per i presentatori? E vedi cosa c'è scritto? Alt! Vogliamo entrare subito nel vivo della trasmissione?
2: Ah, perché adesso hanno messo pure i semafori per i presentatori.
0: C'è?
2: Ho capito, il rosso per Mike Bongiorno, il giallo per Corrado e il verde per Pippo Baudo. Benissimo, benissimo.
1: Proprio il verde.
2: Allora facciamo così, dunque, siete molto spiritosi, vi ringrazio per aver chiesto questo omaggio, ma facciamo passare un momento, quella che è la cosa più importante dei giovani, perché chi è giovane, chi è ragazzo, deve avere molta fantasia. Quindi lasciamo il passo alla fantasia.

0: Ragazzi, stiamo viaggiando su una nave. All'improvviso il mare si ingrossa, incomincia una tempesta.
1: Comandante, comandante, un guasto alle macchine, si sono fermate. Il timone non governa più.
2: Ordinate a tutti i passeggeri di mettersi in salvagente.
3: C'è una falla, la nave fa acqua, sta entrando l'acqua nella stiva. Affondiamo, affondiamo.
2: SOS, lanciate l'SOS, si salvi chi può.
3: Si salvi chi può, si salvi chi può.

0: Senta, che bagno, ragazzi, un naufragio alla Titanic, eh? Allora, ci siete tutti? Benissimo, dunque ci siete anche voi?
1: Ci siamo anche noi.
0: Per favore, in fondo.
2: Salvagente, via in acqua.
0: Ragazzi, dove ci troviamo? Dunque, ci troviamo in questo momento su un'isola deserta, senza traffico, senza radio, senza televisione, senza canzonissima, quindi si sta bene. Dunque, moltissime piante, verde di tutte le tonalità, oggi il verde non si trova più, quindi è bene che ci si trovi qua. Senza scuole, senza professoresse, siete contenti o no? È una pacchia quest'isola così. Tutti quanti vorreste essere dei Tarzan per vivere così in mezzo alla natura più viva, più intensa. A proposito di Tarzan, chi lo sa fare l'urlo di Tarzan? Chi siamo? Ripeto, la scuola rappresentata da Giuseppe Mazzini di Pescara. Allora, chi sa fare l'urlo di Tarzan, alzi la mano. Nessuno? Nessuno sa fare un urlo di Tarzan? Vieni qua tu, vieni qua. Tu non sai fare un urlo? Fammi un urlo. Qui muore pure Tarzan se fai così. Non sapete fare l'urlo di Tarzan? Pazienza. Dunque, questa era una specie di grido misterioso. Ci troviamo in quest'isola deserta. Che cosa abbiamo a disposizione? Vi ripeto il tema del nostro programma, del nostro incontro. Ragazzi, organizzatevi. Cioè, dobbiamo sopravvivere in quest'isola deserta. Ora, io vi dico una cosa, vi pongo una domanda. Voi avreste voluto essere protagonisti di un naufragio? A te sarebbe piaciuto?
3: No.
0: No? Tu hai paura del mare?
3: Sì.
0: Di stare in un'isola deserta hai paura?
3: Beh, dipende che tipo di isola sia.
0: Cosa vuoi, un'isola con bagno, cucina?
3: No, se ci sono per esempio tutte le cose di cui si ha bisogno, potrebbe andare anche bene.
0: Allora state a pescare, scusa. Dunque, a chi piacerebbe invece un'avventura così eccitante come un naufragio? Nessuno di voi?
4: A me sì.
0: Tu sei un coraggioso. Come ti chiami tu?
4: Leonardo.
0: Leonardo, di cognome?
4: Asso.
0: Leonardo Asso, sei un asso tu, sei un asso. Ti piacerebbe quindi? Perché? Perché?
4: Beh, è una bella avventura.
0: Una bella avventura, sempre se va a finire a lieto fine, eh?
4: Sì, sì.
0: Ti piacerebbe essere protagonista di un naufragio, trovare quest'isola deserta, organizzarti appunto per sopravvivere? Ti piacerebbe?
4: Sì, sì.
0: A nessun altro di voi comunque piacerebbe? A te?
5: Sì, anche a me piacerebbe.
0: E tu come ti chiami?
5: Daniel Celli.
0: Daniel Celli, ti piacerebbe? Le donne no, ho capito. Come?
4: A me.
0: Un'avventura, questa è una bionda. Quanti anni hai tu?
4: 13.
0: 13 anni, a questa ragazza di 13 anni piacerebbe invece. Abbiamo fatto pari e patta, 2-2 uomini e donne. Abbiamo avuto due uometti, diciamo, che sono coraggiosi, e altrettanto due donne. Quindi noi ci troviamo in quest'isola deserta. Che cosa abbiamo a disposizione? Abbiamo una coppia di conigli. State attenti, no? È importante. Una coppia di conigli. Una sega. Un martello. Qualche chiodo. Un pezzo di spago e 50 scatolette di carne. Va bene? Ripeto ancora che cosa avete a disposizione. Avete una coppia di conigli, una sega, un martello, qualche chiodo, un pezzo di spago e 50 scatolette di carne. Dunque, che cosa mi fanno segno gli autori? Che cosa devo dire a questo punto? Una battuta su Robinson Crusoe? Sì, non so dire battute su Robinson Crusoe,
2: ma
0: chi le trova?
2: Sappiamo che sei un fenomeno in questo, quindi proprio all'improvvisazione l'abbiamo lasciata. Hai visto? Il testo è tutto all'improvvisazione.
0: Ma d'altra parte, come faccio a fare una battuta su Robinson? Voi sapreste improvvisare una battuta su Robinson Crusoe? No, è difficile, non si può dire una battuta. Io potrei aiutare i ragazzi, ma anche io, se faccio uno sforzo nella mia memoria, non trovo qualche cosa che riguarda Robinson Crusoe. Vabbè, aspettate. Voi conoscete, grazie per l'applauso, conoscete la storia di Robinson Crusoe?
6: Sì.
0: Qual era la storia?
3: Che approdò in un'isola deserta e poi, insomma, riuscì a sopravvivere.
0: Sì, ma era solo?
3: No, aveva un amico venerdì e degli animali.
0: Beh, allora ecco la battutina su Robinson Crusoe. Dunque, perché un matto non potrà mai essere come Robinson Crusoe? Perché? Perché gli manca un venerdì, perché è matto. Allora ripassiamo al tema nostro. Dunque, una coppia di conigli, una sega, un martello, qualche chiodo, un pezzo di spago, 50 scatolette di carne. Ragazzi, dobbiamo organizzarci per sopravvivere. E passo la parola a voi. Allora, organizzatevi, pensateci un momento, sapete gli elementi che avete a disposizione, cercate di sopravvivere. Chi vuol parlare per primo? Sei tu. Dunque, allora.
5: Allora, lei ha detto che in quell'isola c'è molta vegetazione.
0: Lei chi sarebbe?
5: Lei, tu.
0: Sei tu.
5: No.
0: Tu, abbiamo la stessa età noi due, avanti, forza.
5: C'è molta vegetazione, quindi con la sega taglierei un po' di arborescenze e ci costruirei una capanna. Il tempo per appunto per costruire una zattera con gli alberi, appunto, con i fusti degli alberi, e poi il tempo per sopravvivere, 50 scatolette di carne, le razioniamo ognuno una per giorno. Poi
0: ti basta una scatoletta
5: di carne? In questa circostanza mi deve bastare per forza.
0: Curi la linea, insomma.
5: Ma sì.
3: Poi si può, con gli animali feroci possono costruire delle trappole, appunto, con l'aiuto di seghe, con il martello, i chiodi, lo spago. Lo spago può servire anche per far seccare la carne al sole, se ci troviamo in una zona tropicale.
0: Dunque, tu?
6: Poi si può bere anche dalle noci di cocco, si ricava il latte di cocco, poi anche se lo facciamo fermentare viene anche il liquore, e pure le rape si ricominciamo a fermentare.
0: Ma ragazzi, ma siete intelligentissime, vi stupite, soprattutto le donne! Questa veramente forte organizzazione. Tu addirittura hai pensato al latte di cocco, dal quale si ricava che cosa?
6: Il liquore.
0: E quindi tu già hai pensato ai dessert, proprio ai ricevimenti che uno deve fare in questa isola deserta. Poi
5: siamo in periodo
0: i conigli.
5: Accoppiarli. Poi oppure con un coniglio potremmo prendere qualche animale feroce.
0: Dunque, ragazzi, altri elementi c'erano? C'era la sega, c'era il martello, i chiodi. Ecco, da ragazza che vuol parlare.
3: Io la prima cosa che farei, mi organizzerei per cercare dell'acqua, dato che c'è vegetazione. Poi mi razionerei la carne. Poi la vegetazione dovrebbe dare anche dei frutti, quindi si potrebbe alternare frutta, carne.
0: Hai visto la donna? Hai visto la donna come è più organizzata? Subito frutta, carne, verdura. Chi vuol parlare ancora? E coi chiodi, che cosa si può fare coi chiodi? Coi chiodi, tu?
7: Coi chiodi intanto si possono usare dopo aver segato dei tronchi d'albero per farci un rifugio per i conigli.
0: Non soltanto per i conigli, ma anche per te, soprattutto. Beh,
7: noi possiamo accontentarci di una capanna di fronte.
0: Col martello, la prima cosa che fa si dà una martellata al dito. No. E si dice, ai!
3: Il martello posso aprire le scatolette.
0: Benissimo, ecco una cosa che avevate dimenticato. Come aprire le scatolette?
5: Col chiodo e il martello si potrebbero bucare le noci di cocco. Bere il latte e aprire le noci di cocco e mangiare tutto.
0: E agli indumenti, ragazzi, non ci avete pensato? Agli indumenti, voi avete avuto questo naufragio e siete nudi, ragazzi, siete nudi.
8: Io invece ho pensato che con i conigli si possono prendere gli animali feroci. La carne si mangia e la pelle si può fare dei vestiti.
0: Ecco, subito la donna cosa ha pensato? La pelliccia! Beh, ragazzi, io sono veramente contento, perché io incontro sempre i ragazzi, ma li trovo sempre più svegli. E vi assicuro che io, alla vostra età, ero un cretino. Abbiate pazienza, io devo constatare questo, veramente. Complimenti a questi ragazzi di Pescara. Bravi, bravi, bravi. Un saluto ai vostri amici d'ascolto.

0: Iva carissima, dunque come mai da queste parti e come stai?
1: Ma sto bene, passavo, nuotavo da queste parti e così, sono qua. E poi sai, l'IVA sta un po' dappertutto, sì, una battuta un po' scontata comunque, ci voleva,
0: sì,
1: no?
0: Sì, va bene, va sempre bene, dunque, pensa alla salute. Come aveva detto un passante a un poveraccio che chiedeva aiuto perché stava per affogare. Dunque, a parte gli scherzi, Iva, devo farti un grossissimo rimprovero.
1: Ci mancava anche il rimprovero. Tutte le volte che mi incontri, Pippo, tu mi devi rimproverare. Che c'è? Avanti, sono
0: dunque, te lo dico subito. Dunque, tu arrivi a cose fatte. Dopo che abbiamo spremuto le meningi per trovare il modo di sopravvivere su quest'isola. Adesso che ci siamo organizzati, dico, arrivi tu.
1: Ma scusa, guarda che io l'ho sentito il corretto,
0: Eh sì, l'hai sentito?
1: No, non mi prendi in contropiede. Dice, ben arrivato al personaggio, tu mi accogli così, ho capito.
0: Ma certo, dico, ci mancava proprio il personaggio per il tempo libero, per lo svago, insomma, per lo spettacolino. Però, senti, prima di ascoltare una tua canzone, vogliamo sentire in breve anche il tuo parere sulla situazione in cui ci troviamo, dispersi su un'isola, dici pure.
1: Guarda, coi tempi che corrono, per me...
0: Dimmi.
1: Un naufragio su un'isola, poi quest'isola è stupenda, ci sono le palme, datteri, banane, ma questa è un'isola.
0: Ma noi non
1: parliamo
0: a spese.
1: Perfetta, è un'oasi di pace, ma che cosa vuoi di più, ti lamenti?
0: No.
1: Sono felicissima di essere arrivata qui, stiamo qui, non lo facciamo sapere a nessuno, viviamo benissimo, abbiamo le chitarre, cantiamo, suoniamo, balliamo, è meraviglioso, io propongo di rimanere qui, siamo già organizzati, già una società organizzata, perfetta, non c'è bisogno d'altro.
0: Ecco, siamo veramente a posto perché ci mancava anche la cantante. Abbiamo i conigli, abbiamo le scatolette, abbiamo un pezzo di spago, abbiamo i chiodi, eccetera, e ci abbiamo anche i Vazzanicchi, abbiamo anche una canzone di Vazzanicchi.

0: Grazie Iva per il tuo intervento. Dunque ragazzi, ognuno di voi con la fantasia può restare sull'isola finché vuole, anche Iva ha preferito restare qui. La prossima settimana noi ci troveremo in un altro luogo, in un'altra situazione, ma con noi avremo i ragazzi che ci avranno seguito e che sapranno senz'altro organizzarsi come hanno fatto nel corso di questa nostra prima occasione. Anzi, se avete suggerimenti voi in ascolto, scriveteci pure, perché attendiamo le vostre risposte, i vostri suggerimenti, i vostri consigli per risolvere tutti i problemi. Vi abbraccio ragazzi, un saluto affettuoso, caloroso, fraterno, amichevole dal vostro Pippo Baudo. Ciao!
1: Abbiamo trasmesso

0: Ragazzi, organizzatevi.
1: Un programma di Silvano Balzola e Gladys Angeli.
0: Condotto da Pippo Baudo e realizzato da Fausto Nataletti.

Ad un anno dalla scomparsa del grande showman, Rai Radio Tech Te dedica una domenica a Pippo Baudo e propone un palinsesto speciale che farà scoprire agli ascoltatori di oggi il lavoro svolto in radio da Baudo negli anni 60 e 70, dai programmi per i ragazzi a rapide trasmissioni per il weekend. Baudo è stato l'ospite di prestigio, di livello, di varietà di Radio Rai, ma anche attore di Radio Commedia. Questa può essere una vera e propria scoperta. Così vogliamo ricordare Pippo Baudo, uomo dei mille interessi e talenti. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Sala A degli studi della RAI di Via Asiago in Roma, Showdown. Braccio di ferro con il pubblico provocato da Paolo Modugno, arbitrato da Mario Maranzana e Marzio Baldi, armonizzato dal maestro Mario Bertolazzi. Un programma di Dino De Palma. Ed ecco a voi gli arbitri di Showdown, Mario Maranzana e Marzio Baldi.
1: Benvenuto a Showdown, caro pubblico.
2: E come ogni volta, felicità, fortuna, successo, soldi e tanto amore.
1: Secondo me.
2: Secondo te?
1: Secondo me?
2: Hai detto secondo me.
1: No, io secondo, non sarò mai.
2: Tu hai detto secondo me.
1: Ma sì, perché secondo me.
2: Secondo te?
1: No, secondo noi.
2: Ah.
1: Eh sì, anche te, no?
2: No.
1: Ma perché no?
2: Come no?
1: Ma che?
2: Non lo so.
1: Ma se non sai perché parli?
2: Ma perché secondo me.
1: Ah, anche te.
2: Perché tu no?
1: E quindi secondo noi.
2: Ma in che senso?
1: Nel senso, cara Marzia, che secondo noi è ora di dare il via al nostro avambraccio di ferro.
2: Che secondo me è un avant spettacolino.
1: Anche secondo me.
2: Beh, allora secondo noi.
1: Ma sì, diamo il via alla sigla, che è meglio.
2: Secondo me. Avambraccio di ferro, che secondo noi è
1: una freccia segnaletica, che si svolge sempre secondo noi
2: nella casa di un quizzomane.
1: Secondo te?
2: Eh beh,
1: indovina chi sono.
2: E chi può essere? Mio marito.
1: Allegria, allegria, hai vinto. E che si mangia stasera? No, lasciami indovinare. Che profumino, caccia al profumo.
2: Beh, mi lasci andare in cucina, sì o no?
1: Pollo?
2: No.
1: Il Montepremi sale, 3 baci e un pizzicotto.
2: Ma da chi?
1: A quanto?
2: Che?
1: Da chi? A 1, a 2 o a 3?
2: Ma che ne so?
1: E allora se non è pollo è coniglio?
2: No!
1: Cresce il Montepremi, 4 baci e 2 pizzicotti e 3 wop wop.
2: E che?
1: Che è a 4 wop wop, caccia al rumore. Il premio è la scelta del quiz alla TV. Attenzione, wop wop.
2: Insomma,
1: che è, uomo?
2: Insomma, vuoi mangiare o non vuoi mangiare?
1: Ai, ai, ai, questo è un handicap. Tu non mi ami più, eppure chi fu che nel 1955 ti sposò? Su, rispondi, è una domandina facile, facile.
2: Chi ho sposato io nel 1955? Te, purtroppo. Ma per fortuna non c'erano ancora i quiz alla TV.
1: Ma c'erano già, su, indovina, c'era già un'altra trasmissione alla radio con un presentatore toscano. Ma sì, è la domanda da 5 baci.
2: Ma che ne so io.
1: Ai, ai, signora, ai, sì, ai, ha sbagliato. Non si chiamava "Ma che ne so io", ai, ai, ma "Botta e risposta". Posta, ai, ai, ai, mi dispiace signora, ma ha perso.
2: Che cosa ho perso?
1: 5 baci.
2: Mi è andata pure bene.
1: Ma perché dici così? Canta con me. Super Mario, Star Boris, Tor.

0: Ecco qua l'oggetto misterioso. Guardare a guardare attentamente, prego. Che cos'è?
1: Che ne so.
0: Ai, ai, ai, signora, è la busta paga.
1: Ma è vuota. E i soldi, dove stanno i soldi?
0: È la domanda da 5 milioni.
1: Ma dove sono quei 4 soldi del tuo stipendio, disgraziato?
0: 30 secondi di tempo per rispondere. Toc. Toc, toc, se rispondi esattamente ti do 100.000 lire. Toc, toc, toc. Dove a 4? Toc, toc. Indovini, signora, indovini. Blang, mi dispiace, il tempo è scaduto.
1: Ma insomma, dove sta lo stipendio, delinquente?
0: Apriamo la busta. Ecco, la risposta è esatta. Una scommessa con i colleghi è andata male.
1: No.
0: Ma allegria! In compenso ho vinto con te. Non ti do le 100.000 lire.
1: Bravo, e come andiamo avanti sto mese,
0: Contesto, contesto questa domanda. Non è pertinente, sentiamo il signor notaio. Facendo di no con la testa. E allora. Beh, e dove vai? Cosa farsi ora? Abbandona il gioco?
1: Sì.
0: Il regolamento non lo prevede, non puoi!
1: Eida,
0: dove vai? Con quella valigia! Dove vai? A 5? Perché? A 3? Con chi? A 4?

0: ma la passione del quiz, del gioco televisivo imperverso.
1: E oggi abbiamo uno dei protagonisti del gioco televisivo.
0: Signore e signori,
1: ecco a voi il vostro Pippo Baudo.

0: buongiorno, grazie per questo applauso che si è fermato subito, ma che poteva anche continuare.
1: Avete
2: fatto
1: male?
2: No, ma è poco
3: mi accontento.
1: Infatti ha sempre violentato il pubblico così, no? Che noi dovevamo dirti Pippo carissimo, benvenuto tra noi.
2: Sì, sì, e anche a te dovevamo dare il nostro augurio di felicità, fortuna, successo, soldi e tanto
0: grazie,
2: amore.
0: Molto cari, anche perché vedo che leggete queste cose che vi escono dal cuore, quindi siete anche spontanei.
1: Allora, le tasche quando si pagano siete. Benissimo.
2: Senti.
1: Allora, dicono le stampe che Mondaini, Vianello presenteranno la nuova canzonissima e che tu presenterai domenica in...
4: Pippo, che cosa ne sarà di Corrado?
0: Ma io infatti ho istituito una pensione
4: per
0: quanto riguarda il personaggio. Non è vero niente, devo smentire ogni cosa.
1: Sì?
0: Perché no, cioè, no, è vero che non faccio più la Lotteria Italia, d'altra parte l'ho fatta per tanti anni, l'ho fatta 3 anni consecutivamente e adesso è giunto il momento di cedere il campo alla coppia Mondaini-Vianello che hanno famiglia ed è giusto che continuino ad avere delle possibilità. E poi per quanto riguarda Domenica In, no, mi dispiace, non la farò io. D'altra parte, come Corrado.
1: Ma non piangere,
0: come Corrado fa i gol. E come il 90° minuto, non riuscirei mai a farlo.
2: Ah, ecco, vabbè. Allora.
1: Dobbiamo considerare un da applauso sta battuta?
0: No, che applauso, niente, ho detto
2: niente, andiamo avanti così
0: ingenua,
2: com'è.
0: Infantile, se ho confermato oppure non.
1: Certo. Senti, posso fare una domanda io? Tu sei Filippo o Giuseppe?
0: Giuseppe!
1: Giuseppe Baudo! Possiamo dirlo. Adesso ti lasciamo un'emozione che per te è inconsueta, diciamo obsoleta e desueta.
2: Un microfono, cioè un piccolo palcoscenico e un pubblico.
1: E fa un po' tu, eh?
2: Allora, caro pubblico, la vittima di Showdown di oggi è il vostro Pippo Baudo.
0: Mi pare che a questo punto loro debbano fare delle domande a me. No? Che devo fare?

0: non è che loro devono fare le domande a me.
1: No, tu non hai voluto sapere niente prima e adesso devi fare. Hai 10 minuti di tempo.
0: No, devo dirvi la verità, io non ho voluto. Prima loro hanno fatto delle prove giustamente per dei rilievi tecnici, queste cose qui. Non ho voluto partecipare perché siccome un ospite va bene quando è preso allo sprovvisto, quando deve arrivare qui, parlare ed essere coinvolto.
1: Adesso devi parlare.
0: Ed è citato dal pubblico. Pensavo che fosse il pubblico
1: dopo.
0: A dire delle cose.
1: Prima devi tu eccitare il pubblico.
0: Sono abbastanza emozionato perché entrando ho visto una suora.
1: Dov'è?
0: E ti confesso, io sono abituato a tanti pubblici, ma un pubblico con una suora non l'avevo mai visto, insomma, era una fortuna che non mi era capitata. Ora, volendo fare uno show cosiddetto di rottura,
1: ecco,
0: sono accese
1: le luci,
0: c'è una suora in alto, facciamo l'applauso alla suora.
1: Oh,
0: così.
1: Brava suora, dov'era? Eccola là in fondo. Eccola là.
2: Allora, sarebbe questo suora down.
0: Benvenuta suora, così siamo raccomandati anche in alto. Allora, vi dicevo.
1: Allora, noi ce ne possiamo andare? Scusa, Pippo Baudo.
3: Tu resta qui.
1: Noi possiamo andarcene, che stiamo a fare?
0: Andate.
3: Chiudetevi le luci.
0: Prego, andate. No, lasciatemi le luci accese, mi diverte di più. Allora, veramente, non mi era mai capitato e sono molto emozionato, perché non è che io mi emozioni molto, io poi bleffo su queste emozioni, sono abbastanza tranquillo, parlo, discuto, insomma, blatero abbastanza facilmente, ma la verità è che, dovendo essere questo qui uno spettacolo un po' desueto, parlo difficile come fa Tortora qualche volta, essendo uno spettacolo un po' diverso, dove c'è la provocazione da parte del pubblico, devo rispondere, la presenza di suori, o suora, perché è una sola. Poi ci sono un sacco di bambini, di ragazze, di cose. Cioè, che cosa dici ai bambini che oggi ti mettono in imbarazzo? Io ho una figlia di 7 anni, adesso si è fidanzata. Oggi c'è l'alimentazione che è un po' diversa, i bambini hanno trovato la grande fortuna di essere alimentati. Noi siamo cresciuti a pane e acqua, acqua e pane. Io ho anche abusato, infatti i risultati si sono visti in altezza, ma che oggi c'è l'omogeneizzato. L'omogeneizzato, questo vasetto piccolissimo. Il colore è marrone, ma i bambini non ci fanno caso. E dentro c'è tutto, pollo, vitello, verdura, champagne. La signora ha raccolto adesso la battuta. C'è pollo, vitello, verdura, champagne, whisky, c'è tutto. Ed è bello nelle famiglie italiane, a mezzogiorno c'è questo rito dell'omogeneizzato. C'è il bambino che ha 6 mesi sul seggiolone, ha 6 mesi e pesa 60-65 kg. Belli così. Si chiama Aldo Fabrizi bambino. Poi c'è il papà e la mamma e c'è il rito dell'imboccamento. Se pigliano il cucchiaino e poi incominciano, in bocca il mio bambino questo cucchiaino. Oh. E le mamme che hanno il senso del risparmio raccolgono tutto. O in bocca al bambino o in bocca al papà. Perché niente deve andare distrutto e così smarrito. Quindi sono imbarazzato per la presenza di questi bambini fino a un certo punto, perché voi siete molto più su di noi quando avevamo la vostra età. Noi in televisione riceviamo un sacco di lettere, ditemi quando devo smettere, perché a me ci vogliono 10 lire per incominciare e 1 miliardo per smettere. Noi riceviamo un sacco di lettere, perché quando la popolarità è vasta, quando si è molto graditi o comunque si ha un impatto popolare massiccio, la gente scrive perché è giusto avere queste comunicazioni. Oggi tutti i programmi si fanno con l'aiuto del telefono oppure con la possibilità che il pubblico da casa appunto possa intervenire e parlare, discutere, perché si sente il bisogno di comunicare, che nei condomini non ci si conosce più. Una volta ci si affaccia, mi presta uno spicchio d'aglio, un po' di cipolla, oggi non ci si conosce per niente, anzi si ha una paura tremenda. Poi ci sono delle rubriche, per esempio, nei settimanali che sono molto seguite, le lettere al direttore, arrivano un sacco di lettere di gente che manifesta problemi, preoccupazioni della vita, le manifesta al direttore, e il direttore, come una mamma, una grande mamma, risolve questi problemi con un consiglio, un suggerimento, un aggettivo più o meno feroce. Io per esempio ho ricevuto una lettera vera da parte di una signora di Lecco, che si chiama, adesso non mi ricordo, l'ho imparata a memoria perché è una lettera per me stravolgente, eccezionale, unica. Ve la dico tutta. Sono una giovane donna afflitta da un complesso terribile che mi rende la vita insopportabile. Ho un marito alto 2 metri e 20 centimetri e la mia altezza arriva appena a 1,50 m. Tutte le volte che esco con lui mi vergogno, perché con la mia testa arrivo appena sopra il suo ombelico. Mio marito, che è un uomo di una bontà infinita, per non mettermi in difficoltà, ogni volta che usciamo cammina piegato e a gambe larghe. La più grande umiliazione che provo quando sono con lui è nel momento intimo. Non riesco mai a manifestare tutto il mio amore, perché il mio viso si trova sempre a grande distanza dal suo e se tento di baciarlo si interrompe l'amore. Lui dice sempre che lo baci dove arrivo. La signora adesso ha capito subito, Ma come fa una donna innamorata come me a dover baciare in momenti così belli l'immaginetta della Madonna che il mio Michele porta al collo? Questa qui è una... E adesso che devo fare? Adesso dopo questa prosa eccetera io vado al pianoforte, perché quando se Bertolazzi me lo consente, perché ho una grande stima nei confronti del maestro Bertolazzi, simpatica persona, non bella, perché questo non si può dire assolutamente. Allora posso andare al pianoforte? Grazie. Allora eccomi qua al pianoforte, perché non riesco a farne meno e voglio sempre suonare nei miei programmi il pianoforte per dimostrare, soprattutto quando c'è un pubblico in sala, che quando in televisione suono il pianoforte non è che faccio finta di suonare. Io ho scritto un sacco di canzoni molto belle, sono abbastanza modesto, si fa per dire. Ho scritto molte canzoni, ma molte non le ho firmate, perché non mi andava di prevaricare, di fare molta roba, di apparire spesso. Ho scritto molte canzoni che voi senz'altro almeno una volta nella vita avete canticchiato, accennato, eccetera. Una canzone che ho scritto molti anni fa è questa. Molto successo sul Carso questa qui, e... no, ma scherzi a parte, nel 68-67 un valserino anticipò l'era del liscio. Oggi tutto è liscio, c'è Casadei che fa liscio, tutti fanno liscio, va di moda la mazurka, ritorna il valzer. Io vedo che qui c'è un pubblico diviso, ci sono ragazzini, c'è una suora, c'è un pubblico di una certa età, però tutti quanti siamo aggrediti da questa ondata di liscio che è come il punk, no? Su queste cose che vanno di moda, quando vanno di moda bisogna seguire, si è obbligati dalla moda a seguire. E una canzoncina che era bellina, che vi accenno così, mi chiedo scusa per la mia voce che non è perfetta ovviamente, ma apprezzate la buona volontà, era il suo nome Donna Rosa, cara, bella, sorridente, deliziosa, e vuole me, può sembrare capricciosa, Donna Rosa, ma son certo che mi sposa.

0: Devo andare avanti?
1: Basta, basta, non mi confondete con queste.
0: Devo andare avanti? Devo andare avanti?
1: Vado avanti, tanto è gratis. Sì, è piaciuta a lei questa Donna Rosa, eh? Due anni fa ho lanciato una canzone che per me è stata la fine del mondo, la Tartaruga, che è stata una canzone di grandissimo successo, però non so se adesso mi è consentito fare un discorso diverso, mi è consentita una variazione. Io chiedo alla Marzia, a Maran, posso? Sì. Di che genere? Vi spiego subito. Voi conoscete questa canzone, che è una canzone che ha avuto molto successo per questi bambini. Inizialmente, siccome oggi tutto quanto è sexy, tutto quanto è erotico, tutto quanto è molto spinto, e adesso guardo la suora, che vado, chi va avanti più? Sono completamente condizionato da questa presenza, l'ho detto all'inizio, perché oggi l'erotismo si parla molto non posso andare avanti più. Ho un imbarazzo tremendo. Avevamo fatto una Tartaruga sexy. Poi, ovviamente, per motivi di censura, di ovvia censura, abbiamo fatto dei versi un po' più gradevoli, più facili, eccetera. Io ho questa versione sexy della Tartaruga, la faccio, e semmai poi si taglia. Può andar via se vuole, non so. Senta, io la faccio, però sa, la penso in maniera diversa, sa? Allora, la canzone a Tartaruga, però vorrei che questo pubblico, perché il pubblico della radio è eccezionale, perché deve spingere l'attore a esibirsi, ma molto spesso questo colonnato tremendo, che è roba dell'Eiar, roba residuata, allora crea un clima saporifero, uno si addormenta, non partecipa. Questa canzone, cioè la canzone da Tartaruga, ha bisogno di un coro, che siete voi. Il coro, voi partecipate in questo momento all'edizione dello Zucchino d'Oro. Allora, la bella tartaruga, sapete cosa fa? Voi dovete fare cosa fa, cosa fa. Mi raccomando, cioè, i microfoni aperti, il regista, Leone. La bella tartaruga, sapete cosa fa? Ecco, io più scassate di così non li ho mai sentiti. Cioè, bisogna farli in tempo. Cosa fa, cosa fa? Insieme. La bella tartaruga, sapete cosa fa? State zitti per tutta la vita, basta. Vi dispenso, no? L'ultima volta, eh? La bella tartaruga, sapete cosa fa? Poi dicono che l'Italia è il paese del bel canto, ma dove? Mai, delle eccezioni. Vabbè, tra l'erba e la lattuga folleggia qua e là, qua e là. Qua e là, adesso mi vergogno a cantare. La tartaruga un tempo fu

di Maria. Ma il suo destino grigio un giorno si cambiò, conobbe padre Eligio e presto si aggiornò. La tartaruga da allora in poi sta sempre nuda in copertina su Playboy.

0: Ho provato un senso di grande imbarazzo, eh. Verso il finale volevo sparire.
1: L'unico imbarazzato sei tu. Hai visto che il pubblico è...
2: Non c'è più
1: molto...
2: microfono, poverino. Allora, finisce così la prima parte di Showdown con lo spazio dedicato a Pippo Baudo.
1: E ha inizio la parte nella quale protagonista diventi tu, caro pubblico.
2: Vi preghiamo di notare che forse è la prima volta che il pubblico è protagonista con un dittatore dei microfoni, delle telecamere e dei palcoscenici come il nostro qua presente.
1: Nano, in questo momento Pippo Baudo si è messo in ginocchio.
2: Sì, di fronte al pubblico.
1: Vuole
2: paura,
1: conquistarsene il pubblico in tutti
2: paura.
1: I modi.
0: Per pentirsi dei miei peccati.
1: E per pentirsi dei suoi peccati, eccetera. Allora... Io direi che sarebbe il caso di farsi notare, caro pubblico, e approfitta di questa irrepetibile occasione. Ce l'ha in ginocchio e imperversate.
2: Quindi. Lasciatelo in ginocchio, vendicatevi di tutte le domande senza risposta che il nostro qua ha posto alle sue vittime.
1: Sì, ricordatevi del grido di dolore dei concorrenti delle varie canzonissime.
2: Insomma, diamo il via al braccio di ferro tra il Pippo Baudo e il pubblico.

0: Eccoci qua, pronti. Chi ha in mano la domanda per distruggere Pippo Baudo?
1: Ho saputo che lei è laureato in legge. Volevo chiedere come mai è diventato presentatore.
2: È un difetto oppure... No, io sono laureato in legge per un motivo, ti dirò, di insistenza paterna più che di mia volontà. Perché mio padre è laureato, ha fatto l'avvocato per molti anni. Io poi provengo, come voi sapete, da una famiglia settentrionale di Catania. Quindi laggiù nell'Arizona, va molto di moda, cioè si impone al figlio che sia laureato. Mio padre mi ha concesso uno spazio vitale però a tempo determinato, mi ha detto: se ti laurei puoi fare poi questo mestiere, puoi tentare di fare questo mestiere, comunque voglio il pezzo di carta. Purtroppo è un discorso che molto spesso i genitori, soprattutto di una certa generazione, una volta facevano. Io però devo essere grato a mio padre, perché le cognizioni che ho appreso attraverso la laurea, lo studio che ho fatto, mi sono molto servite nella mia vita, e ti dirò che molto spesso vado con ricordo a quelle mie prime esperienze di tipo legale, forense, e le cose mi divertono parecchio. Io mi sono laureato in diritto del lavoro con una tesi molto attuale, anzi sui sindacati in particolare, sull'efficacia erga omnes dei contratti collettivi di lavoro. Sono l'unico presentatore in Italia che è laureato, beccate questo.
3: Ecco, allora passiamo un'altra domanda.
0: Forse ti sei laureato in legge per difenderti.
2: Indubbiamente sì, perché pensando di venire un giorno a Showdown mi sono laureato.
3: Certo. Allora adesso qui un'altra signorina.
4: Senta, io vorrei sapere quali sono le soddisfazioni di un presentatore.
2: Ma innanzitutto questa che mi dà lei in questo momento, ponendomi una domanda, rivolgendosi a me, sorridendomi mentre mi guarda.
4: No, perché...
2: non è ironica la mia risposta, è autentica, è sincera, perché la popolarità dà questa possibilità enorme di passeggiare per la strada, di incontrare la gente che ti guarda, ti sorride e ti saluta, e che significa che tu hai creato con questo pubblico un tuo rapporto di simpatia. Le soddisfazioni sono di ordine intimo e anche esteriore.
4: Dal punto di vista lavorativo?
2: Dal punto di vista lavorativo, ma viaggiare, conoscere il mondo, imparare delle cose, partecipare, è una cosa molto importante. E poi inventare, perché noi inventiamo dei programmi e c'è uno sforzo produttivo che è notevole, che impegna il pensiero, e poi raccogli queste soddisfazioni con gli spettacoli che fai. Io adesso faccio del cabaret in questo periodo, queste cose che ho detto sono una porzione, una frazione del cabaret che porto in giro, e mi diverto, lasciando la televisione e le telecamere, ad incontrare il pubblico nei vari cabaret, e faccio questo spettacolo a briglia sciolta, libero così, che mi appaga moltissimo.
5: Senti, cioè tu hai parlato proprio adesso della mancanza di comunicazione. Io vorrei sapere una cosa, cioè se ti rendi conto, cioè la funzione che svolgi, proprio ecco, cioè che favorisci proprio questo isolamento delle persone, rintanandole in casa, e in ciò, in questa funzione, proprio favorito cioè dalle mancanze di strutture ricreative, e anche, cioè, anche dall'impossibilità per le poche che esistono di raggiungerle, ecco, non so, pensa soltanto ai mezzi pubblici per raggiungere con qualunque posto, che tu devi fare a cazzotti con gli altri, eccetera. Cioè che tutto quanto è in funzione...
2: Io non penso di poter risolvere i problemi dei mezzi pubblici, perché non penso che sia nella ideologia della mia professionalità.
5: Ecco, esatto.
2: Cioè io non, quando mi assumerà l'ATM, c'è, poi sarà un mio problema. Esatto. Adesso la prima parte era molto interessante. Io penso

0: che sia il contrario. Indubbiamente, se un telespettatore si pone davanti al teleschermo e rimane soggiogato dal fatto dello spettacolo, tu dici si isola dal resto della famiglia, non c'è comunicazione, perché
1: non si isola, viene fatto isolare.
0: Viene fatto isolare, o si isola, o si auto-isola.
1: Gli psicologi che ci stanno a monte di trasmissioni, eccetera.
0: No. Infatti in America si ritiene che la televisione sia soltanto un elettrodomestico, che viene utilizzato così a momenti alterni, uno mangia e dà un'occhiata, poi arriva la pubblicità. Da noi invece la televisione ha sostituito lo spettacolo. Perché? Il basso tasso culturale del nostro paese, in provincia, aveva bisogno di una penetrazione culturale a livello televisivo. E l'importante di questo tuo discorso va fatto non a livello di una metropoli o di metropoli come Roma, Milano, eccetera, ma a livello dei piccoli paesi, i quali erano completamente esclusi dal discorso culturale dell'intero paese.
1: Sì,
0: loro, aspetta un momento,
1: ti parlo
0: perché siccome giro parecchio io e giro per i paesi, piccoli paesi sperduti della nostra penisola, non è vero, mentre da noi esiste nelle grosse città il problema di essere isolati dalla televisione, perché la televisione ti isola appunto con questo suo discorso monopolistico come dicevi tu, invece nei piccoli paesi c'è il bisogno che questa comunione culturale ci sia tramite il teleschermo. Il nostro è un paese stretto e lungo, diceva Napoleone, quindi di difficile penetrazione culturale.
1: Sì, ma socializza in casa.
0: Quindi da questo punto di vista dico che ancora l'unità d'Italia bisogna farla.
1: A questo certamente.
0: E in questo senso la televisione è molto importante, perché con il suo discorso di penetrazione generale accomuna le coscienze e riesce a fare un discorso unico.
2: Bene.
3: Ti definisci modesto?
0: Non molto. Non molto. Io penso che una giusta dose di presunzione sia la base del successo di una persona. Quindi modesto significa anche un po' vigliacco e falso. Quasi tutti i modesti giocano sulla modestia, ma non lo sono autenticamente internamente.
2: Senti, vorrei sapere se ti soddisfa pienamente il tuo lavoro.
0: Non mi ritengo completamente appagato, eh. Io quando faccio una cosa dico si poteva fare sempre meglio. E i miei amici che sono in questa sala lo possono testimoniare. Per me tutto andrebbe migliorato. Ogni volta che faccio una cosa metto sempre le basi per farne un'altra. Non mi fermo mai, perché è proprio il tourbillon è la mia caratteristica.
3: Ti sembra di avere qualche cosa di diverso dagli altri presentatori?
0: Non ho capito.
3: Ti sembra di avere qualcosa di diverso dagli altri presentatori?
0: Chi sono gli altri?
3: Corrado...
4: La diversità è che lui esiste, gli altri no, hai capito?
0: No.
4: Ecco, questo volevo
0: dire.
4: Non li ha mai visti?
0: No, voglio rispondere, la mia era una battuta, non sarebbe mai una risposta, no, ti rispondo. Sì, io penso che un presentatore debba avere delle caratteristiche positive e negative, ma personali. Quindi io penso di avere una mia personalità, non voglio giudicarla, ma diversa dagli altri colleghi, e i colleghi ce l'hanno diversa da quella mia. Il pubblico ha bisogno di identificarsi nel presentatore, di criticarlo, di amarlo, ma di vedere una persona che abbia delle strutture interne ed esterne personalissime, se no non ha successo.
5: Tu hai detto poco fa che ti sei laureato in legge e adesso, sì, come tutti sanno, sei presentatore, ma io penso che in te ci sia un complesso di esibizione non risolto.
0: Ma
5: non risolto.
0: Non è complesso, perché ogni cosa diventa complesso. Non è mica un complesso, cioè io sono uno che ama esteriorizzarsi, cioè partecipare agli altri, ama parlare. Indubbiamente nella scelta dell'attività universitaria c'era questa componente, perché un avvocato parla, discute, si rivolge all'accusa e alla difesa, al magistrato. Io penso di sì, in me c'è una tendenza ad essere protagonista, a un protagonismo, ma non è un complesso. Perché è un complesso? È una caratteristica, non un complesso, come essere alti o bassi, una caratteristica.
6: Pensi di trasmettere qualcosa al tuo pubblico, cioè nelle tue trasmissioni, che messaggio porti agli altri?
0: Se do un'emozione al pubblico, se il pubblico preferisce stare davanti al teleschermo, mi segue e si diverte, il mio messaggio, piccolo, ridottissimo, non ho un messaggio, voglio ribattere un momento, gli dai il microfono. Il mio messaggio è già completo, cioè è stato spedito e già ricevuto.
6: Ma il pubblico potrà anche preferire stare davanti al televisore e non andare al cinema o non passeggiare.
0: Sì, sì.
6: Tu, se in te sei convinto di non dare niente al pubblico, dovresti...
0: Ma io questo qui non l'ho detto,
6: ecco,
0: tu stai dicendo
6: questo.
0: Questa cosa, la dici tu, eh?
6: No, perché tu hai risposto, se il pubblico preferisce stare là, vabbè,
0: il pubblico, stando lì, dimostra di gradire la mia presenza. Io quando faccio lo spettacolo ci metto dei valori all'interno della ideologia del mio spettacolo. nel senso, se devo fare uno spettacolo adesso per parlare terra a terra senza parlare di valori, messaggi, di... se io devo fare uno spettacolo come ho fatto già da 3 anni a questa parte, uno spettacolo che riguardava la Lotteria Italia, allora io che cosa devo fare? Devo dire, io spero che questo pubblico abbia una massiccia partecipazione d'ascolto e quindi devo mettere tutti quegli elementi che possono aggredire il pubblico per, come diceva il ragazzo, isolarlo e farlo stare davanti al teleschermo. Dopo devo mettere quegli elementi addenti di successo, che sono gli ospiti, i personaggi, eccetera. La terza cosa è che lo spettacolo abbia una sua linea, una sua pulizia formale. La quarta cosa, che è molto importante dal punto di vista economico, è che si vendano i biglietti della lotteria, che è un aspetto magari che fa inorridire lì per lì, ma siccome rientra nella ideologia del programma il fatto che si vendano i biglietti, io devo arrivare a questo risultato. Se non arrivo anche a questo risultato, anche, non soltanto a questo risultato, è un fallimento.
5: Senti, ma c'è una trasmissione che a te piacerebbe fare e che non hai fatto? Per esempio di quelle che ci sono adesso in circolazione?
0: Contaloro. La farei con molto piacere. Mi piacerebbe molto questo incontro con i due personaggi. Mi eccita molto. Io sono stato anche protagonista di Montaloro come ospite, non ho fatto una puntata. Però ti confesso, l'idea di incontrarmi con questi contemporanei e di chiudere la finestra buttandone qualcuno anche sotto è una cosa che mi piacerebbe molto. Un programma che mi ha molto eccitato.
5: E come mai non l'hai fatta?
0: Perché purtroppo esiste Maurizio Costanzo.
7: Insomma, è arrivato prima lui, ecco. Vabbè.
0: Signora, una certa età.
8: Dica. Benissimo, la mia domanda è pertinente.
0: Sì.
8: Dunque, anche interpretando altre... i sentimenti di tutti gli ammiratori, mi compiaccio delle musiche composte da lei. Però desidero sapere, al momento che ha composto Tartaruga, le sarebbe piaciuto diventare Padre Ligio?
0: Padre Ligio? Che domanda divertente!
8: Te l'ho detto.
0: Che domanda divertente!
8: Mi rispondo.
0: Senta, io le rispondo. A me Padre Ligio mi sta antipatico da morire.
8: Ma intanto in quel momento...
0: Lo dico proprio chiaramente. A me è un personaggio che ha tradito la sua coscienza, secondo me. Non mi sta bene. Insomma, io l'ho messo in parodia perché mi sembrava che fosse doveroso sfotticchiarlo un po'. Ecco. Certo, quindi andava bene.
9: La signora si ritiene soddisfatta?
0: La signora è la più spiritosa di tutti noi, perché ha fatto una domanda imprevedibile.
10: Signor Baudo, ecco, ho sentito parlare adesso di Bontalloro.
0: Sì.
10: Mi è venuto in mente di porle questa domanda. A livello proprio di plafond di simpatia e di, diciamo, di vincitore, chi pensa che ne sia uscito con le ossa rotte fra lei, Arbore e Corrado? Da quella trasmissione.
0: No, non svicolo.
10: Showdown, un braccio di ferro.
0: No, non svicolo, io rispondo, Eravamo in quattro però, lì c'è anche Costanzo,
10: Escludiamolo, no?
0: No, perché se devo fare un'analisi della situazione, no?
10: No.
0: Costanzo era imbarazzatissimo. Per cui non era, secondo me, il solito Costanzo di sempre, perché la presenza di 3 professionisti dello spettacolo l'ha un po' bloccato. E quindi nella prima parte dello spettacolo, io ero terzo ad entrare in causa, ho notato che era abbastanza legato. Allora, devo esprimere... Vabbè, lo Costanzo lo escludiamo.
10: Sì, certo.
0: Arbore ha continuato dall'inizio alla fine a scusarsi. Detto sempre, vi chiedo scusa, io non so presentare, non so fare il presentatore, io non so fare questo. E secondo me, sincero, non lo era completamente.
10: Condivido.
0: Cioè dicendo, ma sapete, io in fondo faccio queste cose, me le fanno fare, io sono un dischi giochi, io ho la televisione. Vabbè, dico, se uno la fa, significa qualche cosa. Corrado non l'ho visto. Non ha mai parlato. Ho sentito qualche mugugno qua e là, ma non ha espresso delle opinioni, dei pareri, eccetera. Io non... devo dire che sono stato sincero. Tra i 3 sicuramente ho parlato di più, forse molto di più, ma sono stato comunque più sincero. Cioè, mi sono calato nel gioco del massacro del programma e avrei gradito che questo massacro fosse più intenso, perché sennò finisce di essere Bontalloro, finisce di essere Showdown come bisogna rispettare quelle che sono le ossature di un programma. Lì bisognava venirne fuori umanamente, con il bagaglio delle nostre preoccupazioni, delle nostre delusioni, delle nostre felicità, eccetera.
10: Ho capito.
0: Ho risposto?
10: Preferivo una risposta più schioccante, più icastica.
0: Ma lei mi ha chiesto chi è che è stato più sincero o chi è venuto di più. Io ho vinto, basta.
7: Bastava questo.
11: Scusa se ritorno un momento alla trasmissione Bontà loro, sì, a cui partecipasti. Mi pare che Maurizio Costanza non te la fece la rituale domanda. Ora te la faccio io. Che cosa c'è per te dietro l'angolo?
0: Dietro l'angolo c'è una grande incertezza. C'è un domani incerto. Viviamo tragicamente alla giornata e nessuno di noi può fare nessun programma che riguarda l'indomani mattina. E questa è una tragedia dei tempi moderni, perché l'uomo deve avere un avvenire, deve avere una proiezione. L'idea che l'uomo si addormenti con la incertezza totale di quello che potrebbe capitargli l'indomani è una tragedia esistenziale tremenda. Quindi dietro l'angolo c'è questa palude di incertezza.
7: Allora facciamo...
4: Vogliamo concludere così?
0: Eh?
4: Va bene, questa è stata l'ultima domanda.
7: Benissimo, termina così il braccio di ferro tra il pubblico della sala A e Pippo Baudo.
4: E ancora una volta tocca a te, caro pubblico, puoi ancora vendicarti se finora non ne hai avuto il coraggio.
7: Oh, dunque, se applaudirete per voi stessi, per il pubblico, decreterete ancora una volta la vittoria del nostro Pippo Baudo.
4: Ma no, stai buono, è il contrario. Ma certo, se il pubblico applaude per se stesso, condanna Giuseppe Baudo, l'avvocato.
0: Adesso dite le cose come stanno, sennò poi mi va male.
4: Allora, giusto.
7: Tu hai visto mai una vittima andare down in questa trasmissione?
4: No, mai.
7: No, e allora secondo te?
4: No, secondo me che viva il pubblico. Quindi, secondo me è sempre il pubblico a vincere.
7: Benissimo, demagogo.
4: Secondo te?
7: Secondo voi, invece, chi applaude per Pippo Baudo?
0: Trionfo.
7: Un grandissimo applauso. Aspetta, non mica è finito.
4: Controprova. Chi applaude per il pubblico?
7: Allora, non solo
4: avvocato
7: io,
4: Baudo, ci vuole la finezza di una difesa per cogliere questa non totale unanimità.
7: Ma non sono solo io, forse
0: devo
7: che
0: dire, non ho capito niente.
4: Non hai capito
7: niente. Neanche loro.
0: Devo
7: allora,
0: essere sincero che non ho capito qual era il termine della identificazione.
4: Dunque,
7: allora,
0: del diagramma di registro.
4: Allora basta, non parlare più perché tu sei l'oggetto. Basta. Sei un uomo oggetto.
7: Pippo Baudo.
4: Dunque, si tratta così. Allora. In questo braccio di ferro chi è il vincitore? Punto interrogativo.
7: Pubblico oppure Pippo Baudo?
4: Se credete che il vincitore sia il pubblico,
7: dovete
4: chiediamo
7: applaudire.
4: Applaudite per il pubblico e siete d'accordo. Se credete che il vincitore sia Pippo Baudo, applaudirete più
7: solo
4: forte
7: per
4: Pippo
7: Baudo.
4: Baudo.
7: È cioè,
4: vogliamo fare un'altra volta la prova?
7: Chi applaude per il pubblico?
4: Pubblico.
7: Oh. C'era.
4: Credo che non sia bisogno di fare la controprova.
0: No, adesso.
7: Esagerati.
0: Allora,
4: grazie.
0: Grazie.
7: Allora, andiamo avanti?
4: Premiazioni.
7: Ah, premiazioni. Benissimo. Allora, Pippo Baudo, ti consegniamo a nome di Radio 1, del pubblico della sala di Via Asiago, ti consegniamo questo porta felicità, fortuna, successo. Non sei molto contento?
0: Questo non è né lingotto né oro.
4: Esatto, no, questo è argento puro.
7: D'argento.
4: Dunque,
7: cosa vuoi di più?
4: Questo, in questo porta fortuna, successo, amore, solo c'è scritto un sì, ossia è per lui.
7: Adesso qui
4: vincitore.
7: Ce n'è un altro con un no, invece.
4: Oh,
7: devi pensare,
4: a chi lo vuoi dare tu? A chi ti ha fatto la domanda più curiosa, quella che ti ha più imbarazzato, quella che ti ha più sollecitato la voglia di difenderti, diciamo.
0: Sono molto imbarazzato, che c'è...
4: Quel ragazzo
0: che ha fatto una serie di domande, era una domanda però multipla, adesso il nome non lo so perché non me l'hai nemmeno detto, e forse non ci siamo nemmeno capiti alla fine perché io ho risposto a un'altra cosa, lui mi aveva chiesto un'altra cosa,
7: comunque
0: mi sarebbe piaciuto molto, molto. Poi c'è stato quel signore di una certa età che ha...
7: La signora.
0: Sai, è un trilemma più che un dilemma,
7: ecco.
0: Perché lui, poi c'è la signora dall'età certa, poi c'è l'altro signore che ha fatto la domanda su Bontalloro, che era abbastanza bella come domanda, Io va bene, farò, a lei offro questo gioco, agli altri vi offro da bere.
7: Ecco.
0: Tanto qui non mi paga.
12: Purtroppo non c'è l'immagine e nessuno potrà testimoniare.
7: Ecco che Pippo Baudo, allora, molto cavallerescamente, va a consegnare la medaglietta alla signora, la bacia, la
12: non
7: bacia,
12: solo,
7: la bacia. Oddio, che emozione.
12: C'è un abbraccio davanti a una suora.
7: Dalla mano
12: molto
7: signora,
12: bene.
7: Perfetto.
12: Diciamo quindi grazie a Pippo Baudo e al pubblico della Sela A e a chi ci segue e ci vuole bene.
7: E diamo appuntamento a tutti, tranne a Pippo Baudo naturalmente. Oggi 8, sì, stessa ora, stesso giorno, stesso posto.
12: Stessa antenna di Radio 1 della Radio Televisione Italiana.
7: Sempre showdown, solo showdown.
12: Nient'altro che showdown.
7: Da Mario Maranzana.
12: Da Marzia Ubaldi e da tutti noi di showdown.
7: Felicità, fortuna.
12: Successo, soldi.
7: Tanto amore.
12: Secondo te?
7: Perché secondo te no?
12: Ah, secondo me.
7: E anche secondo
12: e
7: me.
12: Allora...

studi della RAI di Via Asiago in Roma abbiamo trasmesso Showdown, braccio di ferro tra Pippo Baudo e il pubblico, provocato da Paolo Modugno, arbitrato da Mario Maranzana e Marzio Baldi, armonizzato dal maestro Mario Bertolazzi, consulenza di Domenico De Masi, un programma di Dino De Palma.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: In omaggio ai molti talenti, alla poliedricità di Pippo Baudo, che Rai Radio Tech e Te sta omaggiando con una programmazione speciale, trasmettiamo la radiocommedia di Enrico Vaime, andata in onda nel novembre 1966, con la partecipazione straordinaria di Pippo Baudo nel ruolo di Nick Voice. Ascoltiamo la prima parte.
3: Ma voi capirete. Radiocommedia di Enrico Vaime. Musiche originali di Gino Nigri. Regia di Filippo Crivelli.

0: vita. La
1: buongiorno.
0: Vita. Buongiorno. La vita comprendere non devi. Sarà allora per te una festa. Lasciati.
2: Buongiorno, dottor Piero.
0: Buongiorno, buongiorno. Lasciati donare ogni giorno come un fanciullo nel passare di ogni sorta.
3: Dottor Piero, per te la pratica.
0: A posto, tutto a posto. Come un fanciullo nel passare. Prego.
4: Prego.
0: Prego, la pare.
4: Grazie.
0: Grazie, prego. Come un fanciullo nel passare di ogni soffio, molti fiori si lascia donare. Rainer Maria Rilke.
5: Silenzio, prego. Pronti? È bello vivere. Registrazione, sigla, programma. Prima!

No, no, no, no, più calore, accidenti, su ricchezza, amore, gioia. In gioia, poi, deve sentirsi la fiducia, l'entusiasmo. Scandite gioia, così, gioia, gioia, gioia, gioia. Oh, ecco, ripetiamo il refrain. Pronti?

0: Voglio essere un giardino alle cui fonti...
1: Sì, pronto?
0: I molti sogni colgan nuovi fiori.
1: Ma non c'è dubbio, il massimo rilievo agli inserti. Ma certo, signore, battiamo sui fagioli ancora per un po' di settimane.
0: È permesso?
1: Poi piselli, peperoni, pomodori e via via il resto fino all'olio, ai detersivi, al popcorn, al vino e alla benzina smacchiante. Ma sullo spettacolo non mi pare ci sia niente da dire, vero? Venga, venga, dottor Piero. Il titolo, eh? Sì, è bello vivere. Perfetto, perfetto. Osegui, signore, osegui. E stia bene, stia bene.
0: Colgan nuovi fiori.
1: Dunque?
0: E dove essi vanno sulle loro teste mormorar parole come fronde.
1: Bello. È suo?
0: Rilke.
1: Bene.
0: Bene, sì.
1: Novità?
0: Non ci sono novità per i prodotti Carità.
1: Suo?
0: Sì.
1: Appunto. Dunque, ho parlato ora al committente. La campagna per i fagioli continuerà ancora 6 settimane, ma lo spettacolo va rinforzato, un po' di suspense, personaggi sicuri, un tantino più facili, i tranvieri pittori, il complessino degli orfanelli, l'emigrante poeta, la vedova equilibrista, ma questi funzionano. Dottor Piero?
0: Chi è? Sì?
1: Ha controllato la sigla del programma?
0: Cinguettan gli uccellini nell'alba tutta rosa. Tutto a posto?
1: Sì, sì. Ma non riesco a trovare Andrea. È da stamattina che telefono. Lo faccio chiamare, vado nel suo ufficio. Ma dove sei cacciato? Questo maledetto. E benedetto intellettuale. Mi raccomando, dottor Piero, si tenga sempre in contatto con Andrea.
0: Certamente.
1: Lei forse ancora non sa quanto sia prezioso il suo apporto.
0: Ma come? Sono un ammiratore di Andrea Ghosh. Ho letto tutte le sue poesie, i suoi articoli, i racconti.
1: Quello che lui fa fuori dell'ufficio non mi riguarda. Ognuno è libero di... Ognuno è libero. Mi riferivo al suo apporto qui, nella nostra organizzazione. Tutti gli spettacoli pubblicitari più efficaci degli ultimi anni sono di Andrea. Dai Bello Vivere a Occhio alla Penna, dai Fratelli Cantano Insieme alla Fiera delle Fiere. Ricorda, dottor Piero, non voglio pensare al domani.
0: Non voglio pensare agli affanni, le bucce dei nostri 20 anni, gettate con gli altri rifiuti. Ghosh, un addio. Premio Nuovi Orizzonti, 1963.
1: Non mi riferivo a questo, parlavo dello slogan per le assicurazioni. Ah, un successo! Ricordi di tenersi sempre in contatto con lui. Vorrei dirle di seguire il suo esempio, il ritmo produttivo, lo slancio di Andrea. Ma non posso pretenderlo. Sì, sono io. Mi dica. Ma certamente, vedrò se posso. Ah, questo non posso. Sì.
2: Buongiorno, Angela Maria.
3: Ah, buongiorno, dottor Piero.
2: Non c'è?
3: Non c'è?
2: No, dico Andrea Ghosh, non c'è?
3: No.
2: Ma è strano.
3: Strano, sì.
2: Non l'ha fatto mai prima d'ora.
3: Cosa?
2: Di non venire, è sempre venuto puntuale al lavoro, no?
3: Ah, sempre.
2: Certo, deve essere interessante lavorare qui. Accidenti, è sconcertante. È davvero sconcertante questo ufficio.
3: Vero.
2: Poi, ma quanti quadri? Gustav Klimt, William Morris. Non sapevo avesse dipinto Morris.
3: Perché, chi è?
2: Il padre del Liberty. Li ha scelti Ghosh, vero?
3: Tutti. Lui ha scelto qui.
2: Ah, ha scelto anche lei per segretaria.
3: Oh no, ho chiesto io di venire qui.
2: Conosceva Ghosh?
3: No, ma non potevo rimanere dove ero prima. Campagna, abbonamenti.
2: Faticoso, eh?
3: No, dovevo solo telefonare. Invitavo per telefono i clienti ad abbonarsi al nostro bollettino. Dovevo farlo con una voce sexy. Funziona di più. Ho telefonato per 1 anno e adesso non riesco più a parlare che così.
2: Angela Maria?
3: Sì?
2: Com'è lui? Gosh, dico. Io lo conosco poco. L'ho visto fuori dai suoi spettacoli, dico, 10 volte, credo, al massimo. Un giorno a una riunione, beh, non aperse bocca. Qualche volta nei corridoi, poi un pomeriggio, saranno state le 2. Non c'era nessuno qui. Io camminavo, giravo per gli uffici parlando ad alta voce, sì. Beh, io declamo poesie.
3: Poesie?
2: Sì, quando sono solo, sì. Mi pare stessi recitando. Sì, recitavo. No, non ti vanterai, tempo, ch'io pure muti. Quelle piramidi che con novella possa costruisci, niente a me giungon nuove, niente strane. E quando si aperse lentamente una porta e comparve Gosh, non son che nuovi aspetti di cose già vedute, Shakespeare disse e ridacchiò. Come se mi commiserasse o mi avesse sorpreso fare qualcosa di sconveniente. Non so se queste fossero veramente le sue intenzioni. Arrossì. Arrossisco quando mi si sorprende a declamare versi fin da ragazzo.
3: Sì?
2: Sì, sì. E poi mi si avvicinò guardandomi fisso coi suoi occhi miopi e continuava a sorridere. E quando fu a un passo da me, soffiò. E vedendo come io scrutassi, perplesso, imbarazzato, il suo sorriso, disse: un sorriso senza scopo che si libra in aria e si dilegua lungo il filo dei tetti. Raggiunse l'uscita e se ne andò. Io allora mi affacciai alla porta e mentre lo vedevo allontanarsi e Iliot gridai, e Iliot, ma Gosh scomparve. Lo sentivo ridacchiare lontano.
3: Ah, è possibile.
2: E poi, un'altra volta l'ho incontrato, ma forse non era lui. All'acquario municipale, vicino alla vasca dei pesci piranha. Ah, sì. E poi, ancora, all'ufficio del personale. Sia più puntuale, mi disse, e si allacci il bottone della camicia. E ancora ieri, uscendo, l'ho visto agitare le braccia come se stesse parlando o spiegando qualcosa a qualcuno. Ma era solo, in fondo a un corridoio, e non stava dicendo niente. Non sentivo niente, cioè, ecco. Se solo riuscissi a capire, sarebbe facile poi per me. Gosh è stato il mio scrittore preferito, lo sa?
3: Sì.
2: Vorrei vedere il suo ufficio per un momento.
3: Non c'è mai stato?
2: Sì, ma con lui presente. Non riuscivo a guardare, a vedere nulla, sa?
3: Ah, venga pure, dottor Piero. Venga, dottor Piero. Vede com'è qua dentro?
2: Non potrebbe essere altrimenti. La grande scrivania Morris. Le stampe. Uno scaffale intarsiato. Quanti libri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in tutto. Ma li legge?
3: Qualche volta.
2: Voyage au bout de la nuit di Céline, Gheorghi Lukács, contributi alla storia dell'estetica, i pensieri del Guicciardini, Kierkegaard sul concetto d'ironia, il Finnegan di Joyce, i diari di Kafka, Tasso, la Gerusalemme liberata. Ma questo non spiega niente.
3: Oh no. Sì. No, non c'è, non l'ho visto. Oh, davvero non so spiegarlo. Prego, non fanno che cercarlo.
2: Sarà ammalato.
3: No, è stato il primo a entrare stamattina, poi è scomparso.
2: Perché non ha detto niente? È possibile. Avrà lasciato un appunto, un biglietto, qualcosa. Ecco, vede questo foglio?
3: Sì.
2: Gosh. Non poteva scomparire così, lo dicevo io. Definitivo. C'è scritto così. Vanità di vanità. Ogni cosa è vanità.
3: Ah.
2: E dice ancora, cercare qualcosa. Via Debussy, professor Mangus. Scomparire, punto interrogativo. Cuba, forse, puntini. Non ho potuto non farlo. Due punti. Ma voi capirete, puntini.
3: Oh.
2: Angela Maria.
3: Sì.
2: Questo. Oh. Questo biglietto.
3: Sì.
2: È inquietante. Lei non ha capito. Non ha saputo se per caso Andrea Cosci...
3: No.
2: Sembra.
3: Sì?
2: Un addio.
3: Oh!
2: Definitivo, c'è scritto... Vanità di vanità, a cercare qualcosa. Via di BC, professor Mangus, scomparire, Cuba. Non ho potuto non farlo, ma voi capirete, capisce?
3: No.
2: Qualcosa di irreparabile potrebbe... Angela Maria!
3: Sì.
2: Vado. Io devo cercarlo.
3: E dove?
2: Ma non so, seguirò le indicazioni, questo biglietto...
3: Il programma, lo sa che stasera c'è bello vivere, ma come si può fare...
2: Tornerò prima possibile, tornerò con Andrea Gosci, spero... Vanità, cercare, via Debussy, è la prima indicazione che capisco, via Debussy, sì, Debussy, sì. Debussy, lo cercherò, lo troverò.

0: Scusi, questa è via dei BC?
1: È questa, certo.
0: Ma non c'è niente qui.
1: Ma come lo chiama niente, questo? Ah, non vede il più alto grattacielo del nostro paese? L'unica costruzione completamente autosufficiente. Un capolavoro d'ardimento e funzionalità. Ma non leggi i giornali? Ne sono tutti orgogliosi.
0: Non è abitato?
1: Non ancora, ma lo sarà appena avremo completato il 102° piano. E di lassù si vedrà il mare.
0: Ah sì?
1: Vale la pena, mi creda, che più di 200 dipendenti dedichino i loro giorni a questa impresa. Ne sono orgogliosi. Anche la società di Via Debussy ne è orgogliosa. E sono orgoglioso anch'io. Io sono il capomastro. Avanti, lassù, con quella calce! E non dormire tu, gruista!
0: Avrei bisogno di un'informazione.
1: Se posso.
0: Non è venuto da voi per caso il signor Gosch?
1: Viene un sacco di gente qui, come si fa?
0: Ma non può essere venuto poco fa, massimo un'ora, due.
1: Non saprei.
0: Forse è ancora qui.
1: Lo cerchi, se vuole. E se se la sente, può salire anche all'ultimo piano. Non hai idea di lassù cosa si vede.
0: Il mare.
1: Sì, sì, già, appunto, il mare. Ma non distraghi i manovali, e nemmeno le maestranze. Il lavoro da noi è una cosa seria. È più di una occupazione remunerata, come dice l'ingegnere. Nel lavoro noi troviamo molte cose che altrove è difficile trovare.
0: Mi dica, cosa?
1: L'amore, per esempio.
0: L'amore?
1: Per la musica. Noi cantiamo.
0: E vi giova?
1: Certo, l'ingegnere dice che è così, anche se noi non possiamo accorgercene. Beh, non ce ne accorgiamo perché siamo ignoranti. Le fondamenta le finimmo 8 giorni in anticipo con la K525. E grazie a chi? A Mozart. La musica stimola ed evolve.
0: Capisco.
1: Lei capisce perché si vede, non è ignorante, ma neanch'io lo sono poi. Non si è capomastri per niente. Alzate l'architrave, carpentieri! A che punto siete voi con quei pavimenti? Forza allora, forza! Murator! Debussy! Oggi si lavora con Debussy. Vada, vada pure, signore.
0: Mi scusi. E vorrei chiederle. Conosce Andrea Gosch?
2: No.
0: Cerco il signor... Non l'avete visto per caso?
3: È passato!
4: Ah. È passato di qui!
5: Ah, ecco. Sì, di qui!
6: Forza, cacciate! Più animo!
0: Per favore!
7: Che c'è?
0: Cerco... Andrea Gosch, lo conosce?
7: No!
0: Sa, è un signore alto, con gli occhiali da miope. Ha una voce profonda.
7: Parla bene?
0: Ah, sì, sì, certo.
7: E quando parla non si capisce?
0: Ah, beh, non so, forse.
7: È stato qui.
0: E dov'è?
7: Adesso non so. Ma è stato qui. Ha parlato. E ha detto tante cose. Ha detto che voleva aiutarci. E questo l'abbiamo capito perché tutti continuano a ripetercelo, di volerci aiutare. E poi...
0: Come stava? Voglio dire, stava bene, non era sconvolto?
7: Sconvolto? Un po' sconvolto, sì. E se sconvolto vuole dire quello che penso io. Ah, ha detto anche di andare da lui stasera.
0: Da lui dove?
7: All'organizzazione di... Aspetti che mi ricordo,
0: Sì, di È bello vivere.
7: Sì, proprio. Ha detto anche... che il futuro sarà nostro. È possibile? O forse che sarà diverso? Che ci chiedeva scusa se non poteva spiegarsi di più e meglio. E poi è salito di corsa su per le scale al piano di sopra, l'ultimo. E non l'ho visto più.
0: Più? No! Al piano di sopra.
7: Ehi! Ehi, dove scappa? Ehi!
0: Ma non può avere tutti quassù.
4: Ehi! Lei! Io! Sì, lei, laggiù! Ha visto cadere niente? Oh, oggi, nella giornata di oggi, è caduto niente?
5: Ancora no!
0: Meno male.
4: Senta! Che c'è?
5: Ha visto il mare?
0: No, non ho guardato.
5: Ah. E senta, cosa vuol dire che il futuro cambierà?
0: Beh, non saprei.
5: L'ha detto quel suo amico. È matto?
0: No.
5: È matto, le dico. Ma cosa vogliono questi che vengono a parlarci in questo modo? Ma cosa credono di averla scoperta loro, la vita, la felicità? Ma cosa vengono a illudere il prossimo?
4: Sconvolti! Siete tutti degli sconvolti!
0: Ma lei ha capito male.
4: Lo so a cosa mirate, lo so!
0: Ma vede?

Mamme, voi uomini, compresi quelli che mi hanno insultato, siete più cari e più prossimi d'ogni altra cosa. Majakovskij, suicida.

0: Chi è?
1: Il dottor Ghosh. Cerco il dottor Andrea Ghosh.
0: Come sta? Sono Vivienne Home.
1: Piacere.
0: Sono la moglie di Ghosh. Andrea non c'è.
1: Era per una informazione.
0: Si accomodi.
1: Sa, deve essere uscito senza farsi vedere. Cioè, non ha lasciato detto niente in ufficio e noi...
0: Strano che siate venuti qui.
1: Ho pensato che... Ghosh abita qui, vero?
0: Sì, qui. Assolutamente qui, in nessun altro posto. Aperitivo?
1: Grazie, grazie, no.
0: Certo, non è l'ora giusta, ma noi abbiamo un diverso concetto degli orari. Lei conosce bene Andrea?
1: Per la verità non molto. Sono un collaboratore. Mi piacerebbe conoscerlo di più, questo sì.
0: Già. Tipi come lui è bene conoscerli a fondo. O per niente. Chissà. Ma si accomodi, si accomodi. Ha già visto la casa?
1: Beh, veramente?
0: Musica giapponese.
1: Ah.
0: Autentica. Ah, è un'abitazione che potrebbe indifferentemente trovarsi in qualsiasi parte del mondo. Non tradizionale, vero? Le dispiace se mangio intanto un po' di palmitos?
1: Palmitos? Prego, prego.
0: Credo di averne proprio bisogno. Eppure doveva esserci qualcosa da bere. Vediamo, vediamo. Oh, ecco, sakè. Del sakè, lo berrò freddo. Chi ha detto poi che bisogna scaldarlo? Dunque, cosa mi stava dicendo, signor...
1: Piero, signora Vivienne Home.
0: Bravo. Lei mi chiama col mio nome. Le piace Miró? È il nostro pittore preferito.
1: Ah, nostro?
0: Sì, Andrea è per Miró e per Braque pure, Mondrian. E lei?
1: Io mi interesso soprattutto di poesia.
0: Interessante.
1: Purtroppo ho delle gravi lacune negli altri campi. Mentre so che il dottor Ghosh...
0: Ah, sì. Sì, l'ho plasmato proprio bene. Quando decisi di... Sì, lo so, è banale, ma chi è perfetto? Di sposarlo era proprio un provinciale. Un provinciale pieno di vita, sì, ma fermo. Sembra impossibile a Gorky. Ai macchiaioli, mascagni, mobili cipendelo, tabù sociali, cattive letture, cattivi compagni. Dio, Dio, era per

0: E quando poi ha incominciato a volare da sé?
1: Beh, ecco, meglio. Sono... Siamo... Dovrei dire tra persone civili per... Per i rapporti aperti. Ma che fa Piero? Mi guarda in questo modo. Si sieda. Si sieda dunque su quella stuoia. O preferisce l'amaca, o il pieghevole, o la relax frau. Vuole stare sempre in piedi. Sa che in certi atteggiamenti lei mi ricorda molto Gosch.
2: Beh, grazie.
1: Beh, ma non mi ha detto ancora che cosa vuole da Andrea.
2: Non so, in questi casi, ma con lei non... Andrea Gosch è scomparso all'improvviso stamattina. Siamo perplessi, questa è la verità. E anche preoccupati. Per via di un biglietto che abbiamo trovato sulla sua scrivania.
1: Niente di quello che scrive Gosch da prendere in considerazione.
2: Ma una delle indicazioni era esatta. C'era scritto via Debussy. E in via Debussy Gosch c'è stato.
1: Sì, sì, ma niente di quello che scrive Gosch da prendere in considerazione se prima non l'ho rivisto io. Sì, può darsi che Andrea si sia sentato improvvisamente a prima vista senza un motivo, ma io... Io sì, lo conosco. Non è il caso di chiedersi, di cercare. Può essere andato un po' in giro, in palestra, o dal suo amico Flex, o... Ma sì, lasci stare, signor Piero. Cosa posso offrirle? Degli avocados? Corn Flex? Delle arachidi? Un pompelmo, dei bambù.
2: Grazie, grazie. Niente che... Grazie. Credo proprio di dover andare.
1: Oh.
2: No, non si disturbi, grazie. Grazie.

0: non venite alla sede della nostra confraternita. Restate pure nelle vostre case, nei posti di lavoro. La voce di Flex vi giungerà ugualmente.
1: In quella specie di cattedrale.
0: Per ricordarvi il vostro compito. La contemplazione del meglio. Sì, del meglio. Via i falsi idoli. Via le paure, le minacce. Il meglio è frutto di una libera scelta, di ricerca individuale. Ognuno capirà, sceglierà e quindi contemplerà da sé. Il meglio non è eterno, è superabile. Voi stessi giudicherete quando ciò dovrà avvenire. Fratelli, non venite qui, ma nelle vostre case, ovunque. Operate seguendo i vostri stessi consigli. È ciò che vi raccomanda la voce di Flexo.

0: flex, entertainer.
1: Scusi?
0: Chiarisco. Animatore della confraternita per la contemplazione del meglio. Sì, sono io.
2: Per ricordarvi
0: sì. Questa che sentite diffusa dagli altoparlanti è la mia voce, amplificata, naturalmente, corretta, insomma, registrata. E io sono qui. Mi dica.
1: Lei è amico di Andrea Ghosh, vero?
0: Caro amico.
1: Vede, lo sto cercando. Lo stiamo cercando. È scomparso da parecchie ore.
0: Bravissima persona. La migliore del mondo. Raramente è dato incontrare spiriti sì eletti e illuminati. Ricordo come fosse ora il giorno del primo incontro. Sì, fu nella nostra palestra. Allora ci occupavamo solo di fortificare i corpi. Dietro suo consiglio ampliammo il nostro programma fondando questa congregazione per la contemplazione del meglio, che dapprima annessa alla palestra divenne in seguito sempre più importante. Ad essa ora è dedicato il padiglione più ampio. Sì. Ghosh, come è delle coscienze superiori, intuì e prevenne, direi, quanto inconsapevolmente era già nelle nostre intenzioni. Sì, ci disvelò la maturazione dei nostri programmi, insomma, ecco. Per farla breve, suggerì sinteticamente di passare dalla cura dei corpi a quella delle anime. Anzi, di fondere le due missioni, sì, da anticipare quanto necessariamente faranno a breve scadenza le altre correnti morali e di pensiero. Il corpo è sempre stato un peso per lo spirito e le sue evoluzioni. Non lo sarebbe stato più. Ed anche l'aggiornamento e la soggettività dell'oggetto della nostra contemplazione non può che favorire l'universalità e la non deteriorabilità dell'idea.
1: Ma Ghosh è un vostro seguace?
0: Chi Ghosh? Non esattamente, un consigliere, direi. Viene spesso da noi per la sauna.
1: E oggi non si è visto?
0: È il nostro giorno di riposo. Se vuol visitare il padiglione.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco, la sala della prima contemplazione. È per i principianti, sì. Bagno turco, meditazioni e massaggio, vede? E qui ci sono le celle riservate. Questa è quella di Ghosh.
1: Posso guardare?
0: Prego. Un lettuccio di legno, attaccapanni, spalliera svedese, lampada a quarzo, acqua distillata, stipo per il materiale. Vede, Andrea lo riempie di libri, giornali.
3: Diario d'una cameriera. Tre numeri di Playboy. Un Man. Mille e una notte. Private High. Harahiri. Sadik demoniac. Gordo. Diabolik. Quasi mi auguro di trovarlo il più tardi possibile, signor Ghosh. No, sto scherzando. In effetti sono molto preoccupato. Quel biglietto che ha lasciato...
0: Beh, può essere andato dall'amica.
1: L'amica?
0: L'amica... No, non fraintenda, la prego. Tutti sanno come Andrea non sia suscettibile di... Un'amicizia, ecco. È cosa di più alto e generoso di tal sentimento.
1: L'indirizzo?
0: Villa Nera, 500 metri. Signora Amanda Poupée.

0: Scusi.
1: Dica.
0: Dove posso trovare il signor Flex?
1: Ah, non importa trovarlo. Ma nessuno è obbligato a venire alla sede della confraternita per la contemplazione del meglio.
0: Ma io non c'entro con la confraternita e la contemplazione.
2: No, fratelli, no.
1: Prego.
2: Non venite alla sede della nostra confraternita.

0: Corra il freddo con i suoi silenzi di falce. Io non vi ululerò nessuna vuota nenia se questo bianchissimo gioco a fior di terra ricusa ad ogni sito l'onore del paesaggio falso. Stefano Mallarmé.
1: Rai Radio Tech & Tech.

Low, low, low, low, low. I said the morning.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: in omaggio ai molti talenti, alla poliedricità di Pippo Baudo che Rai Radio Techetè sta omaggiando con una programmazione speciale. Trasmettiamo la radiocommedia di Enrico Vaime, andata in onda nel novembre 1966, con la partecipazione straordinaria di Pippo Baudo nel ruolo di Nick Voice. Ascoltiamo la seconda e ultima parte.
1: Ma voi capirete. Radiocommedia di Enrico Vaime. Musiche originali di Gino Nigri. Regia di Filippo Crivelli.

0: Mi spiace farla attendere, sa, ma devo mettere a punto i passi. Mentre ballo, però, lei parli. Dica pure.
1: Le dicevo di Gosh.
0: Andrea, non lo trova delizioso, così indifeso, così cucciolone?
1: Io non so come sia, in effetti, il dottor Gosh. Non ho avuto ancora modo di conoscerlo a fondo. O almeno, non l'ho capito ancora.
0: Attitude.
1: Per me è stato un simbolo, anche se dirlo così è banale.
0: Flick, flack.
1: Vede, ho pensato a lui come a qualcuno che avrebbe potuto insegnarmi come difendermi. Sì, come difendermi meglio che con la poesia.
0: Elevation! Hop, hop, hop!
1: La dimostrazione vivente di come si possa, nonostante tutto, rimanere...
0: Quattro, i uno, i due, i tre,
1: insomma,
0: i quattro.
1: Insomma, come fare a... Ma io disturbo, eh?
0: No. Ho sentito tutto, sa, quello che ha detto. Non ho capito niente, ma ho sentito. Anzi, scusi che tolgo il cigno, scusi. Ho poche capacità intellettuali, così dice Andrea. Ma lui è felice. Dice che, se potesse, mi aiuterebbe a dimenticare tutto. Come si parla, come si pensa. Io ballo. Le dispiace se mi cambi un attimo?
2: Entra dunque, smunta e pallida, come larva esangua e squallida, snervatella, segaligna, come sagana peligna, nella mistica stanzetta che addimandasi toletta.
0: È una poesia sua?
1: No, Tommaso Gargallo, minore dell'Ottocento. Ma come ha fatto a...
0: Anche lei, vero? Anche lei si meraviglia del mio udito? Io sento tutto, anche bisbigliato, anche farfugliato. Ma poi dimentico, sa. Le parole non mi rimangono, come si dice? Non mi rimangono, ecco.
1: Ho capito. Le dirò francamente allora che sto perdendo tempo qui.
0: Prego, sì, prego.
1: Non trovo quello che cerco, perché mi sono lasciato portare fuori da quanto dovevo seguire, cioè da quello che diceva il biglietto. In un biglietto d'addio, perché penso che di questo si tratti. Non si parla che di cose essenziali, perciò... Ecco, qui leggo. Professor Mangus, io vado da lui. Buonasera.
0: Bye bye, Mr. X. Je regrette, mais je dois danser. Auf Wiedersehen. Entre chat. Fouetté, entrechat, fouetté, grand jeté. Entrechat, fouetté, entrechat.
3: Pastore, sa dov'è?
4: Uè!
3: Cerco il professor Mangus!
4: Uè! Non so due!
3: È un vecchio famoso! Beh, ha la barba! La barba!
4: Barbi? Barbi? No!
3: La?
4: La, no!
3: Ah, la!
1: Professor Mangus! Professor Mangus!
5: Silenzio, Vergiana!
1: Mi scusi.
5: Non vede? Non vede che sto dipingendo? Se non faccio in fretta, il vento porterà via le nuvole. E io già ho cominciato a ritrarle, come farei?
1: Ma...
5: Già, lei sarà uno di quelli che credono di potersi prendere di queste libertà. Le nuvole si saltano o si inventano. come se la natura avesse bisogno di un altro arbitrio, di altre violenze.
1: Lei crede nella pittura verista?
5: Non credo nella pittura, nella mia e neanche in quella di molti altri. Credo nella natura. E se guardo intorno lo sfacelo che abbiamo combinato e quello che ci si prepara a fare in futuro, sono preso da brividi. Almeno per quel che mi riguarda, cerco di rispettarla e ritrarla com'è, dove resiste. E non mi prenda per un conservatore. Ma lei chi è?
1: Sono Piero, un collaboratore di Andrea Gosce.
5: Ah.
1: Avrei bisogno di alcune informazioni.
5: Anche lei in quella oscena organizzazione che recluta intellettuali per vendere legumi e canzonette. Ah, sia chiaro, non mi scandalizzo. Denaro. Non c'è niente di male nel denaro. È un mezzo. Non è un fine, lo si sa. Il fine è la felicità, anche se molti si affannano a farcelo dimenticare. È talmente vero che la felicità è il fine che non raggiungendola si cercano delle scuse. La colpa è della società, la colpa è di arcani complessi ancestrali. Oppure la felicità non esiste, non qui perlomeno. Non mi prenda per un goghegnano. Conobbi una volta dei selvaggi, mi scusi se uso un termine di comodo, su una spiaggia. Cantavano, danzavano insieme intorno al fuoco e sorridevano e mangiavano prendendo il cibo da un piatto comune e quindi sdraiati guardavano le stelle e si addormentavano fino al giorno dopo. E i giorni erano uguali agli altri giorni e le notti uguali alle notti, rispettavano il sole, le stelle, la natura e quindi se stessi questi selvaggi. Quando tornai, dopo anni fra loro, li trovai cambiati, già. Erano arrivati i colonizzatori, non quelli cattivi, non gli assassini, per intenderci quelli buoni, più buoni, diciamo. Sono contrari al progresso? No, di certo, quando il progresso ci aiuta ad essere felici o perlomeno a non soffrire. Ma mi dica, è così?
1: Devo dire di no, ma il problema mi pare più complesso.
5: Sì, lo è, sì, sì. È venuto qui per ascoltare le mie lucubrazioni?
1: Per la verità no, ma i suoi discorsi mi interessano. È bello qui. Prima ho incontrato un pastore. È impensabile come possano esistere degli esseri ancora così primordiali.
5: Si guardi intorno e vedrà che in questa società coesistono esseri, fenomeni, abitudini e idee di tutte le epoche, nonostante si tenti di livellare, come se fare tutti uguali significasse fare tutti felici. Trova patetici questi discorsi?
1: Beh sì, un po'.
5: Immaginavo. L'ha mandato Gosch?
1: È proprio Gosch che sto cercando.
5: Ah, io non lo vedo da molto tempo.
1: È un suo allievo?
5: Un mio ex allievo. Io sono un ex professore. Triste condizione essere degli ex. Beh, allora, mi dica cosa vuole.
1: Io sono un collaboratore di Andrea Gosch, gliel'ho detto. Ora, Gosch è scomparso. Così, all'improvviso, senza un motivo. La cosa in sé potrebbe non essere grave. Ma io ho trovato sul suo tavolo un biglietto. Questo mi ha fatto pensare molte cose. È bene che io le legga. Le legga attentamente questo messaggio. Dice: definitivo. Due punti. Vanità di vanità. Ogni cosa è vanità. Cercare qualcosa. Puntini. Via Debussy. Professor Mangus. E ancora, ancora. Scomparire. Punto interrogativo. Cuba. Forse. Puntini. Non ho potuto non farlo, puntini. Ma voi capirete, puntini.
5: Ma. Lei avrà un'idea su questo messaggio?
1: Sì, sì. Premetto che non conosco bene Andrea Gosch. Non quanto lei, certo, professor Mangus. E queste ore durante le quali l'ho cercato non hanno certo contribuito a chiarirmi le idee sul personaggio. Però, leggendo il biglietto, da quel definitivo in poi, ho sempre temuto si trattasse di un addio. Mi spiego. L'accenno alla vanità di tutte le cose, quello scomparire e soprattutto il non ho potuto non farlo, ma voi capirete. Cos'altro possono voler dire?
5: Mo.
1: Questa, tuttavia, non è l'unica tesi sulla scomparsa di Gosch. Mi riferisco alle altre parti del messaggio, e cioè a quelle che citano via Debussy, Cuba e quel cercare qualcosa che potrebbero essere indicativi. Ho pensato che forse Gosch potesse essere stato colpito da una crisi morale. Ma dove cercare una via, quel qualcosa risolutivo? Fra gli operai? I lavoratori di via Debussy, ai quali ho scoperto Gosch ha significato la sua ammirazione, riconoscendo loro, credo, una funzione etico-sociale futura? Ecco quindi che la sua crisi assume delle sfumature politiche. E Gosch se ne va, lontano da questa società in decadenza, a Cuba forse. Ma è azzardato. Comunque, anche lei, professore, è nominato nel biglietto. Ed ecco perché sono qui.
5: Già. Gosch mi ha scritto giorni fa.
1: E cosa dice? Non potrebbe riferirlo? O magari farmi leggere la lettera?
5: L'ho stracciata, ma niente di speciale, non diceva niente. Solo mi pregava di andare da lui stasera.
1: Vede, il fatto è grave.
5: Si calmi, ma solo ho chiesto di raggiungerlo all'organizzazione stasera. A proposito, come si chiama la vostra organizzazione?
1: Ma che importanza ha? Ma le pare il momento di... Non c'è tempo da perdere. Forse lei, professor Mangus, può salvare la situazione. Gosch vuole vederlo. Vuole vedere il suo maestro.
5: Ex.
1: Vabbè, ex. Va bene, ma non c'è un minuto da perdere. Andiamo.
5: Sì, vengo, ma mi aspetti, non corra così.
1: Mi scusi se l'ho fatta correre, ma capirà.
5: Lo spero proprio di capire. Cosa succede qui?
1: Siamo arrivati, questa è l'organizzazione. Buonasera, Angela Maria.
6: Ah, era scomparso anche lei.
1: Ora sono qui, anzi, siamo qui. E c'è anche il professor Mangus.
6: E il dottor Gosch?
1: Non l'ho trovato, ma penso che è qui che dobbiamo attenderlo.
6: Ma lo sa che sta per cominciare bello vivere?
5: E cosa sarebbe?
6: Oh, ma il programma del dottor Gosch per i prodotti carità.
1: Ora scenderò nel salone, forse si riuscirà a rimandare lo spettacolo per un po'. Venga, professore, venga, la prego,
7: venga.
1: Ecco, questi sono i concorrenti.
5: Ah, e a che cosa concorrono?
1: Ah, è bello vivere, il programma pubblicitario. Buonasera, signori.
8: Buonasera.
1: Prego, vogliate ora firmare come al solito questi fogli?
9: A firmare che con
1: altri? Sì, bisogna firmare. In essi è scritto che nulla vi è dovuto per la vostra partecipazione allo spettacolo. Inoltre voi dichiarate di assumervi ogni responsabilità relativa a incidenti che possono occorrervi durante la prestazione. Avanti il primo.
10: Ma su, tocca a te.
11: Eccomi.
1: Ma tu sei piccolo, non puoi firmare. Come ti chiami?
11: Fleuris.
1: Sei troppo piccolo, Fleury, per firmare.
10: La smetta di insultarlo.
1: Lei chi è, il padre?
10: Sono Bella, la mamma. Mio figlio è bravissimo.
1: Sarà bravissimo, ma... Quanti anni hai, Fleury?
11: 38.
10: Non è una colpa essere giovanile. Mio figlio canta. È stato uno dei primi bambini prodigio d'Europa.
1: Bene, è nell'elenco dei partecipanti. Gli altri ci sono tutti?
12: Sì.
1: Erox.
13: Presente.
1: Storm.
13: Presente.
1: Bene, ci siete tutti.
14: Ci siamo anche noi, non si ricorda.
1: Eh? Ma chi siete?
14: Non si ricorda. Già, non si ricorda. Siamo i muratori, i carpentieri di via Debussy. Ma come, stamattina?
1: Già, sì, diamine. Così vestiti non vi riconoscevo. E cosa fate?
14: Cantiamo. Sì, il nostro coro accompagnerà Fleuris.
11: Sì.
14: Il bambino prodigio.
10: Senti, c'hai la voce pulita.
8: Pronti? A 5 secondi dal via si parte. Via!

0: È bello vivere, un programma di Andrea Ghosh per i semplici e i buoni. Nell'invitarvi all'ascolto vi ricordiamo i fagioli carità.
1: Dammi sempre a sazietà i fagioli carità.

0: Grazie, grazie amici, grazie. Vi saluta il vostro Nick Voice, cari e fedeli amici di Carità. In attesa, grazie, grazie, in attesa del clou del nostro spettacolo non mi resta che presentarvi quanto rigorosamente previsto da Andrea Goscio. Bene, bene, bene, grazie, grazie. Mi recapitano infatti in questo momento la scaletta del programma stabilita dal responsabile. Dunque, leggiamo un po'. Ecco, Vanità di vanità c'è scritto. E infatti questo è il titolo del motivo che ci canterà Fleuris, il bambino prodigio. Lo accompagnerà... Bene, bene. Lo accompagnerà, come indicato qui in questo foglio, il coro dei muratori e dei carpentieri di via Debussy.
1: Professore, professore.
2: Bene?
1: No, mi sbaglio io. Ma Nick Voice, il presentatore, non starà per caso seguendo le indicazioni del biglietto? No, ma sarebbe troppo semplice, ma non è possibile.

0: grazie amici. Grazie amici, ma che dico amici, ospiti magnifici o ancora meglio collaboratori di È Bello Vivere. Certo, vedervi così sensibili ai nostri sforzi ci rende paghi e ci sprona a sempre meglio fare. Grazie ancora di cuore. E grazie al bambino Fleuris e ai muratori di Via Debussy, ai quali offriamo ora in omaggio un frullatore, una spazzola elettrica, uno shaker automatico, dei rulli per massaggio, un casco a raggi infrarossi per la messa in piega. Sì, ed un abbronzatore elettronico. Grazie. Ed ora leggo qui dunque nella scaletta una cosa molto importante che senz'altro vi meraviglierà. Dunque leggo cercare qualcosa. Sì, proprio così. Cercare qualcosa.
1: No, non è possibile.
0: Qualcosa. E adesso è il momento del gioco. I concorrenti sono... il trombettiere Erox ed il colonnello Sturm. Buonasera signori. Lei è il signor?
2: Trombettiere Erox.
0: Trombettiere Erox, bene. E lei?
3: Colonnello Sturm,
0: bene. Il trombettiere Erox ha... mi scusi, quanti anni ha Erox?
2: 90.
0: Bene, complimenti. Erox è stato trombettiere nelle campagne d'Africa, sì. Il signor Sturm invece era il suo colonnello, vero?
3: Colonnello Sturm, del 7° fucilieri di Marina.
0: Bene, colonnello. Ecco in cosa consiste il gioco. Il colonnello deve cercare qualcosa che è nascosto in questa sala. Lei però dovrà trovarlo prima possibile. Ecco, il tempo a sua disposizione durerà quanto l'acuto della cornetta del trombettiere Erox. Chiaro, no? Perciò mi raccomando, Erox, tenga la nota più a lungo che può. E lei, colonnello Sturm, si
1: è quasi tutto chiaro.
0: Chiaro?
1: Allora, vanità, ci sarà Via Debussy, di tromba, cercare qualcosa, sempre, le regole d'un gioco, di questo gioco. Cercare
0: qualcosa. Chiaro? Scusi, colonnello, vuole che detenga io il bastone?
3: No, grazie.
0: No, fa da solo, bene.
3: Sì,
0: bene.
3: Sì, da solo.
0: Bene, colonnello. Allora, pronti, signori? Via!
4: Forza!
0: Erox, forza, tenga la nota. Bene così, bene, bravo.
4: Forza.
0: Mi dispiace, Sturm, ma il tempo è scaduto. Su, per favore, rianimate il trombettiere Erox.
1: Forza, respiri, è stato bravo,
0: Bravo, questo 90enne Erox. Ecco, bene. Peccato, il qualcosa da cercare era questo, vede questa bandiera, la vecchia bandiera delle guerre coloniali. Se vuole può toccarla, colonnello Sturm, può toccarla, prego, la tocchi, ecco. Ed anche il suo trombettiere, ma sì, facciamola toccare anche a lui, Erox. Bene. Ed ora torniamo allo spettacolo. Dunque, leggo qui professor Mangus. C'è in sala il professor Mangus? C'è tra di voi? C'è in sala il professor Mangus?
1: No, professore, no. Non vada, la prego.
5: Non ci devo andare, ci vado. Permesso?
0: Ah, ecco il professor Mangus. Prego, professore, si accomodi.
5: Grazie.
0: Buonasera e benvenuto.
5: Buonasera a lei.
0: Professore, mi pare lei è uno storico,
5: ex,
0: no?
5: Ex storico,
0: ma questa sera non è in questa veste con noi. Infatti sappiamo che il signor Mangus, ritiratosi dalla professione, disegna, vero?
5: No, veramente, guardi.
0: Ma sì, che disegna. Professor Mangus, sono informazioni forniteci dal nostro Andrea Gosch, il suo allievo, no?
5: Allora disegno, sì.
0: Ora, professore, noi la preghiamo di sedersi a questo cavalletto. Ecco, prendere il carboncino e disegnare a memoria, non so, così, uno schizzo veloce, velocissimo, appena un'idea, insomma, l'immagine del suo ex allievo Gosch, no? Mentre lei disegnerà, professor Mangus, l'orchestra eseguirà un brevissimo brano, intitolato, scusi un momento, leggo qui sul foglio, ecco, intitolato Cuba. Pronti? Via!

Ecco, ecco fatto. Bene, bene, professore. Bene. Bravissimo, professor Mangus. Questo è il ritratto di Gosci, eseguito a memoria dal professor Mangus

0: Andrea Goos.
1: Tutto chiaro, tutto chiaro. E io che credevo, che pensavo, e io che speravo, tutto chiaro, chiaro, chiaro, chiaro.
0: Ecco in persona Andrea Goos.
2: Buonasera, cari amici. Molti di voi si saranno chiesti come mai per la prima volta io, Andrea Goos, mi sia fatto tanto attendere stasera. Sono mesi ormai che vi parlo di una cosa. Vi raccomando questa cosa, mi faccio garante di questa cosa. Sì, sì, parlo proprio dei fagioli carità. I fagioli carità! Ma un dubbio mi ha assalito. Ma questi prodotti che io consiglio e magnifico, dove nascono, come sono coltivati, come raccolti, dovevo sapere. Così, stamane sono andato e torno adesso là da dove essi provengono. Non ho potuto non farlo. Ma voi capirete, ma un dubbio mi ha assalito. Ma questi prodotti che
1: di rado intesi voi,
0: dove nascono,
1: di rado mi intendeste, brava gente. Solo quando nel fango ci trovammo, allora ci intendemmo prontamente. Heinrich Heine.
0: Non ho potuto non farlo. Ma voi.
3: Avete ascoltato Ma voi capirete, radiocommedia di Enrico Vaime. Personaggi ed interpreti, il direttore dell'organizzazione Gigi Pistilli, Piero Giancarlo Dettori, il maestro del coro Gianni Bortolotto, Angela Maria dalla voce sexy Enza Soldi, il capomastro Giampaolo Rossi, i muratori ed i carpentieri del grattacielo di Via degli Ussi, Gino Centanini, Nino Bianchi, Rino Silveri, Aristide Leporani, Gianni Bortolotto e Sandro Tuminelli. Vivienne Home, moglie di Andrea Goos, Valentina Cortese. Flex, entertainer della confraternita per la contemplazione del meglio, Mario Carotenuto. Amanda Pupé, danzatrice Laura Betti. Un pastore, Gino Centanin. Il professor Mangus, Tino Carraro. Fleris, bambino di 38 anni, Sandro Massimini. Bella, la mamma, Lia Rainer.

trombettiere della campagna d'Africa, Nino Bianchi. Il colonnello Sturm, già del settimo fucilieri di Marina, Gino Centanin. Nick Voice, Pippo Baudo. Andrea Gosch, Rino Silveri. Il complesso vocale, i Musicals. Musiche originali di Gino Negri. Regia di Filippo Trivelli.

che vogliono Mario. Quelli che cantano dentro nei dischi perché c'hanno i figli da mantenere, oh yeah. Quelli che da 20 anni fanno un lavoro d'equipe convinti di essere stati assunti da una

quelli che non si sono mai occupati di politica perché dicono che la politica è una roba sporca, quelli che votano scheda bianca per non sporcare, oh yeah. Quelli che Mussolini è dentro di noi, ma va. Quelli che vorrebbero arruolarsi nell'SS ma non hanno il fisico e non possono darci la divisa, e allora fanno le scuole di sopravvivenza e muoiono tutti. Purtroppo quasi tutti. Quelli che hanno il padre che fa il prete. Quelli che credono che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovane. Quelli che siamo tutti nella merda fin qui, adesso dalla salute, i tickets. Quelli che i malati bisognerebbe ammazzarli tutti, insomma, per andare a posto un minimo. Quelli che il nuovo policlinico è una visione del cielo. Quelli che erano 150 ergastoli, tutti giovani, pronti e forti, tutti assolti. Quelli che la mafia non ci risulta. Quelli che fanno l'amore in piedi convinti di essere non piedati.

quelli che ha letto il telegiornale. Ha letto il telegiornale. Siamo mai. Ha letto il telegiornale. Ha detto che piove. L'ha detto il telegiornale. Fammi emozione. L'ha detto il telegiornale. Quelli che il primo furto non si scorda mai. Quelli che si ricordano. Quelli che hanno cominciato a volare da piccoli, non hanno ancora finito adesso e non sanno ancora che cazzo stanno facendo.

Quinta sesta puntata dell'Inchiesta in Occidente, radiodocumentario del 1951 che si configura come la prima grande serie che sia arrivata completa ai giorni nostri, dai tempi della fondazione della radio in Italia. Bentrovati da Edoardo Melchiorri, cambio di radiocronista e dopo la Francia, percorsa in lungo e in largo da Sergio Zavoli, l'Olanda e poi il Belgio, ai microfoni di Luca Di Schiena. Due nazioni, l'Olanda e il Belgio, dalle diverse condizioni economiche, con differenti priorità. Che cosa ne pensavano i cittadini, i politici, gli economisti del Trattato di Parigi appena firmato, che istituiva una prima elementare forma di unificazione sovranazionale? Che cosa si aspettavano gli olandesi e i belgi dalla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio? Volevano di più? Lo scopo del reportage in 20 puntate attraverso 12 paesi dell'Europa occidentale era questo: verificare sul campo quanto il sogno europeo potesse tradursi in realtà. Ed è con questo spirito che ve lo proponiamo a 70 anni di distanza. Buon ascolto.

0: Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. L'Olanda, a cura di Giacomo Antonini. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia. Radiocronista Luca Di Schiena.
1: Fu aprendo un libro di geografia che facemmo la prima conoscenza con l'Olanda. Scoprimmo allora che gli Atlanti offrono di questo paese una immagine in continuo movimento, anche se questo ingrandirsi non avviene che all'interno delle sue frontiere permanenti. Oggi poi, dopo averlo conosciuto meglio e da vicino, abbiamo appreso che l'Olanda è anche un paese tagliato su misura per gli uomini che lo abitano. È un paese che venera la vita moderna, ma ha il culto straordinario per il passato. Un paese in cui gli uomini pare abbiano realizzato i loro sogni di fanciulli, creando meraviglie d'arte e di scienza e rinnovando quasi per gioco il biblico miracolo del Mar Rosso. Ma l'Olanda è soltanto la terra della gente in zoccoli di legno, dei tulipani, dei mulini a vento e degli innumerevoli fiumi e canali? Eccoci a Rotterdam, nel quartiere centrale già scheletrito dai bombardamenti aerei del maggio 1940 ed oggi quasi interamente ricostruito. L'impresario edile che abbiamo avvicinato ci ha detto:
2: il y a 10 ans, nous pouvions regarder à travers, mais maintenant tout même, il y a des bâtiments qui se forment et qui
3: commencent. 10 anni fa noi potevamo vedere una sola vasta radura nel centro della città. Ma ora le case cominciano a formarsi e a riempire i vuoti. Nei bombardamenti, Rotterdam ebbe 10.000 abitazioni distrutte e circa 20.000 morti. I tedeschi, quando si ritirarono, minarono i moli e le installazioni del porto. Oggi il porto di Rotterdam è stato ricostruito e da un anno ha ripreso l'attività dell'anteguerra, quando era divenuto il più importante dell'Europa continentale.
1: L'impresario edile conclude:
3: noi però dobbiamo dimenticare che gli autori di tutte queste devastazioni sono stati i nostri nemici. Nel futuro essi dovranno collaborare con noi alla stessa maniera di quelli che ci hanno aiutato a liberarci.
1: Gli olandesi hanno risanato le dolorose ferite della guerra, quelle morali e quelle materiali. Una delle maggiori opere, rinate dalla rovina, l'abbiamo ammirata nell'Olanda settentrionale. Si tratta delle più grandi chiuse del mondo, a Muiden, nel canale che congiunge il mare del nord al porto di Amsterdam. Un canale per il quale passano i piroscafi di ogni tonnellaggio, tanto che da lontano si ha l'impressione di veder passeggiare comodamente per i campi perfino un transatlantico grande come il Queen Elizabeth. Proseguendo nel nostro viaggio verso il nord, abbiamo percorso la famosa diga di 32 chilometri, la più lunga del mondo, con la quale gli olandesi hanno separato il mare del sud, lo Zuiderzee, dal mare del nord.
2: Maintenant nous traversons la digue qui est la communication de la Hollande du Nord et Friesland.
1: Era una giornata particolarmente fredda e il vento faceva da padrone senza misericordia. La voce del nostro accompagnatore ci giungeva a tratti per ricordarci che questa diga rappresenta la difesa dell'Olanda e che è servita a trasformare l'antico golfo dello Zuiderzee di 3.750 km quadrati in un lago d'acqua dolce, di cui finora la metà circa è stata prosciugata. Una nazione che vive, costruisce per il futuro. Così hanno scritto gli olandesi nella pietra del monumento eretto sulla diga che sfida l'urlo violento della risacca del mare del nord. Attraversando la diga, lungo il rettilineo senza fine dell'autostrada, si ha l'impressione di correre in macchina proprio sul mare. Subito dopo arriviamo nella zona dei famosi polders, cioè della terra prosciugata dalle acque e messa a coltura. In Olanda, infatti, il 40% dell'intero territorio è stato riscattato al mare e ai fiumi grazie ad un lavoro iniziato e proseguito da lunghe generazioni, con una costanza sovrumana e con una tecnica sempre più perfezionata. Non si tratta però di desolate praterie. La vita è attiva in questi civettuoli borghi rurali che si rimandano come un augurale saluto le note degli antichi carillon distorte e singhiozzate dal vento. In Olanda, infatti, paese piatto e marino, il vento spadroneggia senza posa giorno e notte. In questa zona dei polders furono gli olandesi dapprima per difesa e i tedeschi più tardi contro gli alleati a provocare apocalittiche inondazioni nell'ultima guerra, aprendo brecce nelle dighe che insieme alla fitta rete di canali e stazioni idrovore proteggono le terre bonificate dall'invasione delle acque. Oggi i 200.000 ettari di terra già sommersi sono stati liberati dall'acqua e rimessi in valore, anche se qua e là il terreno è tutto cosparso di bianche conchiglie depositate dal mare. Prima lo Stato e poi l'opera dei contadini hanno di nuovo prosciugato la terra e nei campi popolati di case coloniche e di bestiame rifervono il lavoro e la produzione. Ma le nuove terre che risulteranno dalla bonifica in corso di gran parte dello Zuiderzee non basteranno a dar lavoro alla crescente popolazione olandese e solo la progressiva industrializzazione del paese potrà e dovrà assorbire la mano d'opera. Ci ritorna ora alla memoria una immagine sonora di un complicato e rumoroso pianino verticale servito da ben quattro uomini che incontrammo una mattina in una via di Rotterdam. Non è certo il caso di sopravvalutarlo come indiretto indizio economico, ma è pur certo che quell'incontro non ci colpì soltanto come una pittoresca nota di un folklore locale. La situazione economica, caratterizzata da un forte intervento dello Stato in senso dirigista e da un bilancio in deficit, non è molto allegra in Olanda rispetto all'anteguerra, specialmente per le classi medie e operaie che vivono nelle città. Ecco per esempio quello che ci ha detto all'Aia un impiegato di banca, il quale ha parlato con noi in italiano grazie ai suoi viaggi resi possibili soltanto prima della guerra.
4: In questo momento il nostro paese e poveri, perché noi abbiamo più le Indie orientali, è finito. E poi noi dobbiamo importare quasi tutte le cose. Il terzo, che in questo momento dobbiamo pagare 4 miliardi di fiorini per l'esercito durante forse 3 anni.
1: Qual è lo stipendio medio di un impiegato olandese?
4: È difficile dire. Io, per esempio, ho 580 al mese, ma è abbastanza elevato perché in generale 300. 400.
1: Una media cioè di 300-400 fiorini al mese. La vita, sappiamo, è aumentata di 3-4 volte in Olanda, ma gli stipendi sono stati aumentati anch'essi in proporzione?
4: No, per noi, impiegati di banca, 40% circa. Ma non dimenticare le tasse. Io, per esempio, non sono meritato, devo pagare quasi 25% del mio stipendio alle tasse.
1: La vita degli operai non è d'altra parte meno difficile di quella degli impiegati. Sempre all'Aia abbiamo avuto la fortuna di registrare una sera di fine settimana il dialogo fra un imbianchino e sua moglie. L'operaio rientrava a casa con la paga settimanale. La sua era in verità una casa tipicamente olandese, accogliente e ricca di ogni comfort, dall'apparecchio radio alla ghiacciaia. Il dialogo che abbiamo registrato potrebbe essere tradotto in tutte le lingue di questo mondo senza che la sua sostanza rischi di cambiare.
5: 5%, ma ze hebben zeker 50 cent belasting afgehouden, hè? Ma weet je wel?
1: Gli argomenti della conversazione sono pressappoco quelli comuni in ogni famiglia al giorno d'oggi. Intanto, per quanti non lo sapessero, ricordiamo che il cambio attuale di un fiorino si aggira sulle nostre 150 lire. L'operaio ha detto di aver ottenuto l'aumento del 5% sul suo salario. La notizia non sembra rallegrare affatto sua moglie, la quale ritiene che le tasse le toglieranno questo poco di aumento. Essa infatti sostiene che con i 52 fiorini della paga settimanale di suo marito proprio non ci si arriva. A lei occorrono almeno 60 fiorini e non sono poi mica troppi. L'ortolano infatti ha aumentato tutti i suoi prezzi. La camicia che ha comprato costa ben 12 fiorini e 50, le scarpe sono aumentate di 7 fiorini e adesso costano 35 e 75. Un vestito come quello che indossa ora suo marito costa 170 fiorini e di questo passo non sa proprio come andare avanti.
5: Ik heb net nog een overhemd gekocht voor je, dat kostte 12 gulden 50.
1: Dopo questo affrettato bilancio, la signora serve il tè e chiede se ci sono novità nel giornale questa sera. Sì, dice suo marito, c'è un lungo articolo sulla collaborazione europea. E tu che ne pensi? Chiede la moglie. Si potrà mai raggiungere una collaborazione europea? Beh, risponde il signor Jan. Io penso che, visto che tutti si sono messi con tanto impegno per raggiungere questo scopo, qualcosa di buono ci dovrebbe essere in tutta la faccenda. Questo abbiamo registrato in un giorno di fine settimana nella casa del signor Jan, un operaio in bianchino dell'AIA. Un discorso qualsiasi forse, ma così vicino a quelli che potrebbero farsi in tante altre famiglie di questo mondo. E già che questi buoni olandesi hanno voluto accennare alla fine ad una collaborazione europea, ascoltiamo ora dalla voce più autorevole del primo ministro, il socialdemocratico Drees, qual è l'atteggiamento del governo olandese nei riguardi del problema europeo.
6: De Nederlandse regering, en ik ben overtuigd ook het Nederlandse volk.
3: Il governo olandese, e altrettanto posso dire dell'intero popolo, è ben convinto che una stretta collaborazione è necessaria in tutta l'Europa nel caso in cui si voglia garantire il futuro del continente. E perciò l'Olanda collabora volentieri in quest'opera. Riconosciamo che una parte delle competenze nazionali e delle attribuzioni di sovranità verranno in tal maniera ad essere sminuite, ma ci auguriamo che con l'andar del tempo possa essere raggiunta una effettiva integrazione delle varie istituzioni. Vorremmo a tal proposito che in futuro anche l'Inghilterra e le nazioni scandinave partecipassero effettivamente a tale unità europea. Noi abbiamo aderito volentieri al piano Schuman perché riteniamo che con questa collaborazione economica si raggiungerà un maggiore benessere generale per i consumatori e i produttori e di conseguenza anche per l'insieme delle nazioni europee. Noi ci auguriamo che la collaborazione possa essere estesa anche nel campo agricolo e dei trasporti, in modo che da queste esperienze derivi una cooperazione europea di maggiore portata.
6: Betrokken zal blijven en dan daarnaast de Scandinavische landen. Wij zijn van mening dat om praktische resultaten te bereiken.
1: Eccellenza, lei ritiene che la nuova Europa debba essere fondata ancora sulle istituzioni democratiche e sulla libertà?
6: Ja, onze mening is uiteraard zeer stellig dat wanneer West-Europa tracht een grotere eenheid te vormen.
3: La nostra opinione è che per raggiungere l'unità europea sia necessario usare mezzi democratici. E che lo scopo ultimo sia quello di mantenere e proteggere tutte le libertà e i diritti, tutte le conquiste di natura spirituale sinora raggiunte dalle nazioni dell'Europa occidentale.
1: L'eminente scrittore olandese Herman van den Berg pone anche lui l'accento sul problema della libertà quale fattore principale dell'unità europea.
7: Il problema della libertà, il quale secondo la mia opinione è indissolubilmente legato alla conservazione dell'Europa quale potenza intellettuale, non può essere risolto se non a patto che gli europei, dotati anche di un'infima parte di questo patrimonio intellettuale, scelgano deliberatamente la libertà, cioè la loro emancipazione da tutti i vecchi pregiudizi, sia di classe sia di nazione, sia di qualsiasi egoismo politico, sociale, religioso, spirituale.
1: Anche il professor Kreut, direttore dei laboratori nazionali di ricerca scientifica, è d'accordo.
8: Ik ben overtuigd dat de enige wijze alleen.
3: Sono convinto, egli dice, che il solo mezzo per il quale l'Europa occidentale potrà recuperare quanto ha perduto è la libertà di manifestazione del pensiero nell'ambito delle istituzioni democratiche che ci hanno sempre guidato.
1: Quando poi gli abbiamo chiesto se esiste negli europei una volontà fattiva di sopravvivere, egli ha risposto.
3: Il popolo olandese è ben compreso della necessità di recuperare i valori perduti e di costruire un nuovo avvenire. D'altra parte, le doti secolari delle nazioni europee devono essere messe a frutto per ottenere sul piano interno e internazionale la collaborazione atta a garantire questo nuovo futuro.
1: Il signor Scraver, redattore di politica estera al Nieuwe Rotterdamse Courant, il più importante quotidiano dell'Olanda, è stato ancora più preciso.
9: Vrijheid van meningsuiting is zonder democratie ondenkbaar.
3: La libertà di pensiero è certamente inconcepibile senza una democrazia. Perciò, nonostante gli sforzi di organizzare la vita sociale e la vita economica, il vero scopo che dobbiamo prefiggerci è quello di mantenere la libertà dello spirito. Questo è certamente il caso dell'Olanda.
1: Quindi ha voluto sottolineare in italiano il pensiero che più gli stava a cuore.
9: Oggi si pone il problema del riarmo, però non dobbiamo dimenticare il problema economico, perché una democrazia deve basarsi non soltanto sulla difesa della libertà, ma anche su un minimo di benessere generale. Non più burro o cannoni, ma burro e cannoni.
1: Queste sono le opinioni di alcuni uomini più rappresentativi d'Olanda, di coloro cioè che recano nelle parole il frutto di annose esperienze di studi e di vita. Ma i giovani olandesi come vedono questi problemi? Lo abbiamo chiesto al signor Oranje, uno studente di 22 anni che frequenta l'ultimo anno di legge all'Università di Amsterdam.
10: Prima della guerra non era un studente, mi pare, che si interessava nella politica. Per esempio, prima della guerra abbiamo sempre solo visto i problemi di Olanda, sempre Olanda, Olanda, Olanda. Adesso abbiamo capito che abbiamo perduto le nostre colonie, eccetera, siamo poveri, allora dobbiamo vedere gli altri paesi, cosa loro fanno, cosa loro pensano, eccetera. Si vede anche che dopo la guerra c'è cominciato un contatto internazionale molto buono fra studenti. Per esempio, io sono stato a Milano per un congresso sul tema libertà culturale, che era molto interessante, mi è piaciuto tanto. Ma non si deve dimenticare, naturalmente, che quando si è là, si è solo là. Resta sempre un contatto personale, ma in ogni caso c'è adesso un contatto e questo mi pare molto importante.
1: Di questi contatti con l'estero degli studiosi olandesi ci ha parlato brevemente il professore dell'Università di Amsterdam, Romano Guarnieri, che da moltissimi anni dedica la sua attività all'insegnamento della lingua italiana in Olanda.
11: Un collega d'università mi scrive proprio oggi una lettera entusiasta alla vigilia della sua partenza per l'Italia con un gruppo di studenti universitari. Mi pare che effettivamente in Olanda nessuna cultura sia più degna d'essere rappresentata e propagata che la cultura italiana, mi scrive. Sono attualmente 4 gruppi di studenti universitari con i loro docenti in viaggio di studio a Roma, Firenze ed altre nostre città. Non sono solo studenti dell'arte e di archeologia. L'interesse per il nostro paese è pur sentito da tecnici e industriali e sono studenti e docenti del Politecnico e della Scuola Superiore d'Agraria che si recano in Italia a studiarne il suolo e i suoi prodotti e i suoi laboratori e opifici.
1: Durante il nostro viaggio nei Paesi Bassi ci è accaduto più volte di sentire accennare alla perdita dell'Indonesia come ad uno dei motivi più gravi della indebolita posizione economica dell'Olanda, anche se nelle più grandi città olandesi i ristoranti indonesiani ostentano ancora il loro fasto esotico e creano in tutto e per tutto, dalle suppellettili alle vivande, un'atmosfera orientale.
12: Atau, macam macam, bami nasi goreng.
13: Saya mau restafu.
12: Mau restafu, ya mana?
1: In questo ristorante Tampat Senang, per esempio, un cameriere malese sta consigliando nella lingua natia una lista di strane pietanze ad alcuni
12: commensali.
1: Fra questi ci hanno presentato un esperto assaggiatore di tè che, per aver svolto a lungo la sua professione in Indonesia, ci è parso il più indicato a spiegarci in che modo l'economia olandese ha subito un duro colpo con la perdita delle colonie orientali.
3: Prima della guerra, egli ha detto, noi inviavamo sul mercato di Amsterdam circa 15.000 casse di tè al mese, mentre ora le nostre esportazioni sono scese a circa 5.000. Prima della guerra migliaia di giovani andavano in India a trovarvi lavoro e anche questo favoriva lo sviluppo del traffico marittimo tra Amsterdam e Batavia. Durante i primi due anni dopo la guerra, le società olandesi, piantatrici di tè, che vendevano questo prodotto negli Stati Uniti o in Francia, si sono accorto che i maggiori profitti in valuta pregiata non andavano più a riversarsi ad Amsterdam, ma beneficiavano, in conseguenza dei nuovi avvenimenti, altri paesi. Infatti, dopo la guerra in Indonesia, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno sviluppato una notevole concorrenza a danno dell'Olanda.
14: En van de zijde van Engeland, want in troebel water is het heel vaak zeer goed vissen.
1: Oggi il commercio estero olandese ha però conservato uno dei suoi punti di forza nell'esportazione dei fiori, che rappresenta senza dubbio un settore ancora attivo e caratteristico nell'economia del paese. Lo abbiamo constatato visitando il mercato dei fiori ad Aalsmeer, una graziosa cittadina adagiata su una fitta rete di canali e che è definita giustamente il centro floreale d'Europa. Ogni mattina, all'arrivo di tonnellate di fiori di ogni tipo, trasportate su autocarri e su battelli, Aalsmeer si trasforma in un immenso giardino semovente e in centinaia di aiuole galleggianti. In un grande edificio della città si svolge la più grande asta pubblica di fiori che si conosca. Sulla parete un garbato invito è rivolto agli esportatori e ai commercianti. Lasciate parlare i fiori. Ed è veramente quello dei fiori, un linguaggio quanto mai eloquente e pittoresco, anche se per qualcuno è fatto solo di cifre seguite da molti zeri. Alcune notizie dateci dal direttore del mercato sono abbastanza significative e si riferiscono soltanto ad Aalsmeer.
15: Aalsmeer van Dion, l'année passée, environ 50 milioni di rose.
3: L'anno scorso sono stati venduti 50 milioni di rose, 50 milioni di garofani, circa 2 milioni di lillà e molti altri fiori per una cifra di affari che si aggira sui 18 milioni di fiorini, pari cioè a 2 miliardi e 700 milioni di lire italiane all'anno. Le maggiori esportazioni sono dirette in Inghilterra, Belgio, Germania, Francia, Italia, Scandinavia e Stati Uniti. I fiori venduti qui la mattina vengono in gran parte spediti per aereo e possono essere acquistati nel pomeriggio a Londra, a Bruxelles o a Roma.
15: Norvegia, la Suède, la Stati Uniti dell'America. Le fleurs qui sont vendues ce matin, on peut les acheter l'après-midi a London, a Bruxelles, a Rome, ça va par avion.
1: Il signor Jansen, esportatore ortofrutticolo di Rotterdam, ci ha parlato invece di alcune difficoltà del commercio estero olandese relative al suo settore e, da uomo economico qual è, ci ha espresso il suo pensiero senza mezzi termini.
16: De Verenigde Staten van Europa worden ten zeerste gepropageerd en ieder.
3: Si sta parlando molto degli Stati Uniti d'Europa. E tutti gli esseri di buona volontà sono d'accordo nel ritenere che questa è l'unica soluzione per liberarsi dai tanti intralci. Mi sembra però che ci sia buona volontà solo a tavolino, perché appena si tratta di mettere in pratica sul terreno finanziario le buone intenzioni, ci si accorge che gli accordi tardano a realizzarsi. È il caso, per esempio, del nostro commercio ortofrutticolo con la Germania, la quale non rispetta fedelmente gli accordi raggiunti a Parigi, secondo i quali avrebbe dovuto assorbire prodotti non pregiati di paesi a valuta debole per un ammontare di 30 milioni di dollari. Ora sembra invece che il quantitativo che la Germania acquisterà sia di parecchio inferiore. Anche per quanto riguarda il Benelux, abbiamo notato che molto spesso le conferenze e le riunioni annullano l'interesse e i risultati economici, almeno nel mio settore ortofrutticolo, sono poco soddisfacenti. Secondo me esiste un solo metodo per realizzare gli Stati Uniti d'Europa in maniera concreta e quindi anche sul piano economico. Un bel lunedì mattina qualsiasi dovrebbe uscire sui giornali un comunicato con l'annuncio nudo e semplice che a partire dal giorno successivo verranno costituiti gli Stati Uniti d'Europa. Si eviterebbe soprattutto una grande perdita di tempo.
1: Così ci ha parlato, forse con cruda franchezza, il signor Jansen, esportatore ortofrutticolo di Rotterdam. Il suo parlare però non era dettato da pessimismo o da sfiducia, ma semplicemente dal desiderio prepotente di veder presto realizzata una Unione Europea alla quale soltanto egli affidava la migliore soluzione di tutti i problemi che gravano sui vari paesi. Questa è del resto l'opinione prevalente di ogni ceto olandese. Tornano così alla mente le parole secche e misurate, quasi un grido disperato, dell'impiegato di Banca dell'Aia quando gli chiedemmo qual era l'opinione corrente degli olandesi sull'unità europea.
4: è l'unica cosa per la salvezza dell'Europa.
1: Riaffiora anche l'europeismo sofferto, si può dire, nella carne e nel sangue dell'impresario edile di Rotterdam.
2: Je crois que personne peut être plus européen que moi. Mon père était allemand et le
3: sien. Io credo che nessuno può considerarsi più europeo di me. Mio padre era tedesco e il suo polacco. Mia madre era belga e suo padre di origine spagnola. Nella mia casa posso dire è ancora vivo e saldo questo piccolo modello di comunità europea.
1: Perfino un modesto mulinaio, tra i pochi superstiti che ancora vivono e lavorano nel vecchio mulino a vento, ha steso la mano oltre il confine, oltre la solitudine della sua terra.
17: Jawel, bijvoorbeeld als er veel water komt en het regent.
1: Quando il mulino gira, ci ha detto, io non posso andarmene, devo rimanere.

Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato L'Olanda, a cura di Giacomo Antonini. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia. Radiocronista Luca Di Schiena.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

dentro al ventre della metropolitana. Annalisa lo sa bene dove va, alle cuffie di una marca meravigliosa.

0: 300 bambini di Pietralata e di Tiburtino Terzo hanno vissuto la bella fiaba di Natale. Il presidente Einaudi li ha invitati a pranzo in Quirinale. E donna Ida, con tenerezza quasi materna, aiutata dai nepoti, ha vinto le prime diffidenze dei 300. Si è occupata di loro riempiendo piatti di pasta asciutta, tagliando bistecche e colmando calici di cristallo. Per ciascuno una parola, una carezza. Di ciascuno donna Ida ha voluto conoscere i grandi e i piccoli drammi. Poi è giunto il presidente che ha applicato con i 300 di Pietralata e di Tiburtino Terzo l'arte di essere nonno. A ciascuno bambole, cucine per le bimbe, palloni, automobili per i maschietti, panettoni per tutti, ha consegnato il dono preferito. Poi, con buffetto sulla gota, con la mano passata amorevolmente tra i capelli, la favola bella si è conclusa. E ciascuno, insieme col dono, ha portato con sé il ricordo gentile. Nel cuore, il ricordo della fiaba vissuta a Natale.
1: Nel 1952...
2: la legge truffa provocò molti risentimenti. Il premio di maggioranza previsto proprio non andava giù a una parte cospicua di parlamentari che al momento dell'approvazione della legge in aula scatenarono una vera e propria rissa. De Gasperi rimase impietrito di fronte alla gigantesca scazzottata che si verificò davanti ai suoi occhi. Ci furono feriti sia tra gli esponenti della maggioranza che tra quelli dell'opposizione e il presidente del Senato Meuccio Ruini venne colpito con una scheggia di legno. Andreotti prese un cestino della carta straccia e lo usò come elmetto, ficcandoselo in testa.

I danni furono più di 1 milione di lire tra seggiole spaccate, sportelli in legno divelti, cerniere d'ottone scardinate, pavimento danneggiato, oltre alla balaustra lesionata in più punti. Tono più prosaico e meno cruento, molti anni dopo, quando cadde il governo Prodi e Domenico Gramazio, insieme al senatore Nino Strano, dai banchi di Alleanza Nazionale mangiarono fette di mortadella a favore delle telecamere.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.

0: vivere insieme un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti. Chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami. Qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio. Ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o senk senk senk, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon mister, beh allora sa cosa le dico Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile, sembrerà di stare al Mara?
2: Mara?
0: Mara?
2: Canà.
0: Esatto, signori si comincia. Il 5 marzo 1906 l'avvocato Leone Vivoli, futuro sindaco di Frosinone, dette vita all'Unione Sportiva Frusinate. Due settimane più tardi circa, il Messaggero ne diede notizia, comunicando che la nuova realtà sarebbe stata composta da una trentina di soci effettivi, che come sede sociale presero i locali in corso Vittorio Emanuele II. I primi colori sociali furono il rosso ed il blu, ripresi dallo stemma cittadino. Il primo campo da gioco adottato invece nella società si trovava a Frosinone lungo l'odierna via Cicerone, ai tempi denominata Casilina Nord, nelle vicinanze della villa comunale, mentre lo storico stadio Matusa venne costruito soltanto nel 1932. Le cronache narrano che l'Unione Sportiva Frusinate ottenne l'affiliazione alla FIGC nel 1923, giocando nel campionato di quarta divisione Lazio 1923-1924. In quella formazione si distinsero Biagi, Armando Niro, Nobili, Magni, Luigi Diamanti, Dante e Giulio Toscani, Aldo e Renato Calmanti, che per tanti anni a venire diverrà capitano di quella squadra. Sempre in quegli anni la presenza di giocatori di categoria nella selezione militare stimolò l'attività agonistica dell'Unione Sportiva Frusinate, la quale era schierata in campo con i colori sociali bianco e azzurro. Dopo l'affiliazione alla FIGC del 1923 e l'iscrizione alla quarta divisione Lazio, nel 1925 l'Unione Sportiva Frusinate passò il testimone alla nuova società sportiva Alba Frusinate. La prima squadra di calcio frusinate che si rivelò davvero competitiva a livello agonistico fu la polisportiva Bellator Frusino. I colori sociali furono inizialmente il rosso e blu, come abbiamo raccontato, diventando poi giallo chiaro ed infine giallo e azzurro. Colori questi che erano presenti sullo stemma della nuova provincia istituita qualche anno prima. Nella seconda metà degli anni 30 la Bellator Frusino si sciolse. Con la venuta della guerra tutti i campionati vennero sospesi e la squadra di calcio frusinate scomparve. La rinascita del Frosinone avvenne nel campionato 45-46, i ciociari disputarono il campionato di seconda divisione Lazio, salendo così in prima divisione un anno dopo e più tardi vennero ammessi d'ufficio alla Serie C della Lega Centro. Dal 1948 al 1952 i giallo-azzurri del patron Vincenzo Ditri giocarono nel campionato di promozione della Lega Centro e nell'estate del 1952 vennero inseriti nel torneo di quarta serie di nuova istituzione. In quegli anni, pensate, faceva parte della formazione canarina anche il giornalista Sandro Ciotti. Per sei anni consecutivi i canarini disputarono il campionato di quarta serie e le vere figure rivoluzionarie di quegli anni furono i presidenti Domenico Ferrante e Angelo Cristofari, l'allenatore Mario Genta, i calciatori Azzoni, Gabriele, Diglio, Dini, Spinato, Quercia, Fortuna, Braccaglia, Surina, Piccolomini. Nella stagione 58-59 il Frosinone venne incluso nel campionato interregionale, ma a calendario già compilato venne in seguito escluso dalla FIGC per non aver perfezionato il pagamento delle tasse di iscrizione. Venne dichiarato il fallimento e la società fu radiata dal campionato. Nel 1959 nacque così l'Unione Sportiva Frosinone, che partecipò ai campionati di seconda categoria e di promozione. La vera svolta avvenne nel 1963, quando lo storico presidente Cristofari, insieme a Dante Spaziani e Augusto Orsini, annunciò la nascita dello Sporting Club Frosinone. In Serie D, Frosinone si classificò sempre nelle prime posizioni, conquistando nel 1966 la promozione in Serie C, dopo un appassionante testa a testa con il Latina. L'anno seguente i canarini retrocedettero però subito in Serie D. In questo periodo spiccarono le figure dei fratelli Roberto e Benito Stirpe. Indimenticabili inoltre le gesta degli allenatori De Angelis, Amadei e Rambone e dei calciatori Benvenuto, Caputi, Dacol, Del Sette, Fumagalli, Trentini e Gerli. Nel campionato 70-71 il Frosinone del presidente Marocco raggiunse di nuovo la promozione in Serie C e da Frosinone in quegli anni nacque una stella, Massimo Palanca, capocannoniere del girone meridionale della terza serie nel 1974. Proprio quell'anno raggiunse Frosinone Paolo Santarelli, il nostro primo ospite del Super Club. Paolo, benvenuto. La tua storia calcistica con il Frosinone ebbe inizio nell'estate del 1974, quando da Isola Liri arrivasti alla corte del presidente Franceschi in Serie C. alla tua prima stagione con la maglia giallo-azzurra ti presentasti a quei nuovi tifosi segnando 2 gol in 27 presenze. Certo, quel primo anno non fu facile per la squadra. Sulla panchina dei canarini partì mister Benedetti, ma in corso di stagione subentrò mister Cardarelli e a fine campionato vi ritrovaste a retrocedere in Serie D. Che ricordo hai di quella prima stagione?
3: Di quella prima stagione ricordo che io ho fatto il militare con i compagni come primo campionato di Serie C professionisti, perché era semiprofessionisti, e mi sono trovato a una realtà facevo soltanto l'allenamento il sabato e poi si partiva in ritiro, e tutta la settimana stavo a Roma con compagni atleti. Comunque è un ricordo bellissimo, anche se uno retrocede, però la mia esperienza in Serie C è stata positiva, anche se ho fatto 2 reti, non ci stanno proprio, però io mi ricordo, se io dico un paio di aneddoti, nel senso che io la prima volta che giocavo, abbiamo giocato a Catania, al Cipari, e ci stanno 30.000 persone, Cardarelli ha messo in campo, perché noi facevamo riscaldamento sotto gli spogliatoi, e sono arrivato sopra, mi tremavano le gambe, e il mister Cardarelli mi disse: Sandra, ma che ti è successo? E che ne so, mister, io la testa va e le gambe no. E il secondo tempo sono stato sostituito, mi sono trovato un po' spaesato, capito?
0: Nei campionati 75-76 e 76-77 dunque il Frosinone si ritrovò a giocare in Serie D. Paolo Santarelli fu il vero bomber di quella squadra, mettendo a segno rispettivamente 15 gol nella prima stagione e ben 20 realizzazioni nella seconda. A fine stagione però lasciasti una prima volta Frosinone, Paolo. Cosa accadde?
3: No, il presidente, adesso non è che ci stavano gli sponsor, il presidente Battista, poi dopo la Franceschi, subentrò, quando si stava la retrocessione subentrò Battista, e stava sempre, era vicepresidente con Franceschi, entrò Battista e mi disse: guarda, devi andare a San Giovanni Valtarno. Ma tu come vado a San Giovanni Valtarno? Io rimango qua. Ho detto: no, se non vai là ti smetti da giocare. Ho detto: vabbè, allora ci vado. Quarta serie sono andato a San Giovanni Valtarno. Ecco perché servivano i soldi. Ero l'unico, a me mi hanno, così mi hanno detto il presidente, ci ha fatto 75 milioni all'epoca, 75 milioni in comproprietà.
0: Una somma certamente importante per l'epoca, ma soprattutto per la situazione societaria di quel momento.
3: All'epoca 75 milioni erano tanti.
0: Quindi lasciasti Frosinone con il cuore pesante, ma soprattutto con la voglia di tornare.
3: Sì.
0: Nella stagione 77-78 il Frosinone fu promosso nel neonato campionato di Serie C2 per poi retrocedere dopo un solo anno nuovamente in Serie D. Soltanto 10 anni più tardi il Frosinone tornò in quinta serie a causa di una rifondazione consecutiva ad una nuova radiazione dalla FIGC. I protagonisti del Frosinone anni 70 furono i presidenti Marocco e Battista, gli allenatori Mister Banchetti e Mister Lupi, e gli sportivi Brunello, Masiello, Colletti, Vescovi, Daldin, Bomber Santarelli e chiaramente Massimo Palanca.
4: Non poteva certo mancare Bomber Palanca al Superclub. Benvenuto.
0: Massimo, dopo 3 stagioni con il Camerino, durante le quali segnasti 31 gol in 71 partite, nell'estate del 1973 arrivasti a vestire la maglia del Frosinone in Serie C. Con i gialloblu quell'anno giocasti 28 partite realizzando 17 gol, vincendo il titolo di capocannoniere nel girone C di Serie C della stagione 73-74, attirando su di te tutte le attenzioni di molte società. Che ricordo hai di quella stagione?
5: Ma è stato magnifico, perché praticamente è stato il mio esordio tra i professionisti, e all'età di 21 anni fare un campionato di Serie C e soprattutto del girone C è stato molto formativo. Perciò io ringrazierò sempre il Frosinone che mi ha dato questa possibilità.
0: Il saluto di Massimo Palanca a tutti i tifosi del Frosinone nel mondo.
5: Certo, quest'anno poi è un anno particolare, perché sicuramente il Frosinone ritornerà in Serie A. Perciò poi quest'anno per me il 2023 è un anno speciale, perché il Frosinone tornerà in Serie A. Il Napoli vincerà lo scudetto, il Catanzaro è salito in Serie B. Compio 70 anni, perciò non posso chiedere di meglio dal 2023.
0: Nella stagione 80-81 i ciociari imbattuti vennero promossi in Serie C2. Uno dei protagonisti certamente di quel campionato fu il neoacquisto Marco Cari. Benvenuto al Superclub. Marco, la tua storia calcistica con il Frosinone ebbe inizio nell'estate del 1980, quando dalla Viterbese arrivasti a vestire la maglia giallo-azzurra in Serie C2. Ben presto quella squadra avrebbe maturato risultati importanti, ma in quei primi sei anni vi ritrovaste a lottare per creare quello che sarebbe diventato poi un futuro davvero splendido per la società. Che ricordi hai di quegli anni? Che stagioni furono?
6: Furono stagioni bellissime, importantissime. Cominciamo col campionato di Serie D, dove salimmo di categoria subito al primo anno, rimanendo imbattuti tutte 34 le partite. Ricordo ancora che c'erano due promozioni allora, dalla D alla C, e noi la Torres andammo in categoria superiore, e ricordo il Matusa, lo stadio Matusa, già allora, malgrado un piccolo stadio, ma pieno di gente che continuamente tutte le domeniche ci esaltava in questa cavalcata che fu bellissima, insomma. Dopodiché negli anni successivi ci fu una programmazione per salire ancora di categoria, che riuscimmo a tenere nell'88, mi sembra 87-88.
0: In quel campionato 80-81 fece ritorno al Frosinone anche Paolo Santarelli. Paolo, ben trovato. Dunque, a campionato in corso lasciasti il Messina quell'anno per tornare a casa, tra i Canarini, riuscendo ad ottenere la promozione con quella squadra in Serie C2. Che emozione fu?
6: Io venendo da Messina non mi trovavo con scoglio e ho voluto ritornare a Frosinone, mi hanno accolto ben volentieri. Quell'anno ci feci 14 reti, ho contribuito dopo l'ottava giornata, perché prima ci stava il campionato, la cosa era a novembre, non è che adesso ci sta a gennaio tutto un mese, era a novembre 3-4 e sono venuto e mi hanno portato a Frosinone, e di cui là io all'ottava giornata sono subentrato con la cosa canarina, però ci feci 14 reti e ho contribuito a vincere il campionato. Allora, siccome io adesso andavo in campo per l'associazione calciatori, mi sono ricordato proprio, mi è venuta proprio che l'esperienza che ho avuto io vincendo un campionato, che noi eravamo tutti amici, chi giocava la panchina era più forte, per dire, di chi giocava, e lui e il mister Mari, ecco perché ha vinto il campionato. Non c'è stato uno scherzo, non è tra di noi niente, siamo a mangiare insieme tutti fuori. E qua io ho parlato con Lucioni, ho parlato con parecchi giocatori. È stata la cosa come abbiamo fatto noi che 80-81, capito? E tu la fai, questi vanno sempre tutti insieme, non ci stanno scherzo con la squadra, ecco perché si vengono i campionati.
0: Insomma, il vero segreto di quella squadra fu l'unione che avevate, ecco, tra di voi all'interno dello spogliatoio e fuori dal campo.
6: Sì, perché nessuno si fa da solo, capito? È tutto un gruppo. Quando un gruppo si unisce è bello, capito?
0: Per la stagione 81-82 l'allenatore del Frosinone, mister Alberto Mari, guidò invece quella squadra neopromossa in C2 fino al raggiungimento del terzo posto finale in classifica. Paolo.
6: Noi quando siamo andati in C2, quell'anno là, siamo andati 81-82 in C2, i soldi non ci stavano. E siamo arrivati terzi perché noi ci allenavamo, perché noi stavamo in rotta con la società, perché non ci pagava. Noi andavamo a fare pure allenamento a Roma, però allenamenti noi non li facevamo. Noi non facendo allenamenti, e noi eravamo sempre là, quell'anno là ha vinto l'Agracas e il Siena, quell'anno là. Perché però noi come potenza dei calcistica eravamo più forti. Però se non ci pagavano, non ci allenavamo, come fai a vincere i campionati?
0: Arrivando al campionato 82-83, il Frosinone chiuse al quinto posto finale con la guida tecnica di mister Mario Facco, voluto dal neoeletto presidente Umberto Celani. E quella per te, Paolo, fu davvero l'ultima stagione con la maglia giallo-azzurra. Paolo Santarelli lasciò definitivamente il Frosinone dopo aver realizzato 65 gol in 167 presenze ufficiali, scrivendo per sempre il suo nome nella storia del club come secondo miglior marcatore di sempre. Paolo, qual è stato il momento più bello vissuto con quella maglia?
6: È bellissimo, guarda. Allora, qua a Frosinone c'è sta... Io avendo giocato a Messina, c'è sta il calore proprio del sud, il calore calcistico proprio. Non ho... abbiamo solo quello, per esempio a Frosinone. non c'è sta basket, per dire quella, perché se c'è sta basket in Serie A tu, e se disuniscono i tifosi, invece c'è solo il calcio, e questo è la vera forza del sud, è il calcio. So certe volte troppo, però questo a Frosinone, avendo fatto pure la Serie A, la Serie B, se so addolcito, capito? Pure se si vince e si perde, no, c'è sempre l'incitazione, capito?
4: Sì, ma dimmi, se chiudi gli occhi e ripensi a quella carriera, ci sarà stato il momento più felice, insomma, quel momento in cui ti sei sentito davvero realizzato grazie a quei colori?
6: Io stavo quelle con Alberto Mario 80-81 quando sono ritornato da Messina, perché era una gioia giocare a calcio, capito?
4: Qual è stato invece il momento più difficile?
6: Il momento più difficile è quando nell'82-83, quando c'è stato Mario Iacobucci come direttore sportivo, mi disse che io a 30 anni ero troppo vecchio, che è venuto Santa Cecca, sempre in G, venuto Santa Cecca, e non ero nei piani della società e sono dovuto andare via.
4: Il coro dei tifosi del Frosinone che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
6: Mi dicevano sempre, perché io avevo un tiro che segnava pure da metà campo, tira la bomba, tira la bomba, Candarelli tira la bomba, tira la bomba.
4: Ce ne accenni un pezzettino?
6: Allora, e Santarelli tira la bomba, tira la bomba, tira la bomba, tira la bomba. Santarelli tira la bomba, tira la bomba, tira la bomba. Quando tiravo, se scansavano, io infatti alla prima tiravo in barriera e qualche turno l'ho mandato pure all'ospedale.
7: Ma lo facevi apposta?
6: No, la prima lo facevo proprio apposta, ma non ti preoccupare, la seconda si allargavano e tiravo sempre là e facevo gol.
7: Una tattica micidiale, però insomma.
6: Così si fa.
4: Senti, che effetto ti ha fatto? Che effetto ti fa vedere il Frosinone in Serie A?
6: Vabbè, io l'ho vissuto tutte e tre le promozioni. Io dico proprio del Frosinone, oltre alla Serie A, la prima proprio. Perché mia moglie è tifosista, mi è stata sposata una ceciara che era proprio, stava sempre in mezzo al campo, era tifosissima, e mi sono sposato e ancora ci sto insieme. E il problema sa qual è? Che la prima promozione in Serie B è stata, guarda, ancora mi vengono i brividi, ti rendi conto? No, questa sì, magari se uno già c'è stato in Serie A, però la prima promozione, che noi abbiamo fatto sempre la gavetta, quarta serie, Serie C, quarta serie, Serie C, andando nella Serie B, è come se fossero vinto la Coppa dei Campioni, capito?
4: Il saluto di Paolo Santarelli a tutti i tifosi del Frosinone nel mondo.
6: Sostenete questa società e questa squadra per sempre, è inutile che glielo dico, ma loro sanno pure, chiamiamo i canarini, i sociari che stanno a Toronto, difatti ogni anno il Frosinone va a Toronto perché c'è una comunità sociale molto elevata. Conosco tutti questi da Curva Nord, io sto sempre insieme a domenica quando si gioca, poi giochiamo il sabato, sto sempre con loro, vedo? Però ecco, vado un'altra parte perché là a me mi piace vedere la partita, perché se vai in curva con tutte quelle bandiere non me la gusto, capito? Però ecco, mi piace vedere la partita e vedere delle azioni, delle cose, quello è come sono stato sempre nel calcio, e quello è. Sì, saluto sempre i tifosi perché stanno nel mio cuore.
4: Paolo, l'intervista è finita, c'è qualcosa che vuoi aggiungere?
6: No, io voglio dire ultimare una cosa. Allora, io ho fatto sì 64 reti, perché 65 più 11 delle Coppa Italia, e siamo arrivati a
7: 76.
6: No, il problema sa qual è? Che prima se tiravi in porta e mandavi dentro il portiere era l'autogol, adesso no.
7: Ah, sempre con la tattica micidiale del tiro potente, insomma.
6: Sì, perché i portieri mandavano spuriti, perché senti, prima era autogol.
7: Quanti autogol, chiamiamoli così, hai fatto segnare?
6: Ma saranno stati più di 10.
4: Beh, bisogna aggiornare assolutamente i dati, allora. Grazie Paolo, è stato davvero un piacere. Proseguiamo. Nel campionato invece 86-87, malgrado una precaria condizione economica, il Frosinone, guidato dal presidente Di Vito e da mister Mari, ottenne la sua prima e storica promozione in Serie C1, conquistando il primo posto in classifica
0: Bianca davanti all'Ischia, Isola Verde e ai rivali storici del Latina, sconfitti proprio a fine stagione nello scontro diretto decisivo vinto per 3-0 che sancì la storica promozione della compagine frusinate.
4: Torniamo dunque dal nostro Marco Cari.
7: Ecco, nella stagione 86-87 il presidente Tino De Vito affidò la guida tecnica della squadra a mister Alberto Mari, vecchia conoscenza del Frosinone. Nonostante le tante difficoltà economiche in cui versava la società, quell'anno riuscisti a compiere una prima impresa davvero importante. Il Frosinone a fine campionato arrivò primo in classifica realizzando 47 punti, battendo dunque la concorrenza dell'Ischia Isola Verde, e quel campionato terminò proprio con uno scontro diretto che fu determinante. Il 17 maggio 1987 al Matusa, Frosinone 3, Latina 0. I canarini giallo-azzurri conquistano per la prima volta una storica promozione in Serie C1. Che emozione fu!
8: Un'emozione grandissima, quella partita non la dimenticherò mai, anche perché era un derby, cioè, come ben si sa c'è molta rivalità tra Frosinone e Latina, e quella fu l'occasione per essere promossi matematicamente, quindi diciamo che con quella vittoria prendemmo con una fava due piccioni, vincemmo quella partita. Mi ricordo ancora l'episodio, eravamo in ritiro la domenica mattina, io e il mio compagno di squadra alle 5 della mattina non riuscivamo a dormire, e nel pregare decidemmo di scendere a fare una passeggiata giù in albergo e trovammo tutta la squadra che era già lì, quindi lo porto con affetto questo ricordo, insomma.
7: Al vostro primo campionato in Serie C1, mister Mari, riconfermato sulla panchina giallazzurra, riuscì a guidarvi fino al nono posto in finale in classifica. Vi assicuraste così una comoda salvezza in categoria, mentre nel campionato 88-89, per un solo punto, vi ritrovaste nuovamente in Serie C2. Nel corso di quella stagione, contrariamente alla buona partenza in campionato, vi ritrovaste a lottare per la salvezza e sulla panchina del Frosinone si dovette ricorrere al cambio di guida in panchina. Mister Robotti subentrò a mister Mari, ma alla fine non ci fu nulla da fare. Il Frosinone tornò in Serie C2. Marco, che stagioni furono?
8: La prima fantastica, sicuramente. Eravamo tanti debuttanti in categoria superiore. Quasi pochi avevano fatto la C1. Allora c'era la C2 e la C1, le divise categorie. Pochi l'avevano fatta, eravamo tutti ansiosi di misurarci con questa categoria, facciamo un campionato straordinario, se non ricordo bene il Cagliari di Ranieri, che allora il Cagliari era allenato da lui, c'erano squadre importanti, Brindisi, Catania, Salernitana, e noi facciamo un campionato straordinario, fummo la sorpresa della categoria. E l'anno dopo, non è una scusante, ma ci furono tanti problemi a livello societario, e ci furono che ci coinvolsero anche a noi giocatori.

0: con quella maglia. Marco Cari scrive per sempre il suo nome nella storia del Frosinone come il calciatore in assoluto con più presenze in campo, un'icona, una vera bandiera per il club. Cosa ha significato per te questa società?
1: Vabbè, tantissimo, gran parte della mia carriera, seppure un'umile carriera, tra la D e la C l'ho passata qui a Frosinone. La mia famiglia è nata qui, mia moglie è di Frosinone, le mie figlie sono nate qui, quindi ha significato tutto, ha dato una svolta alla mia vita, sicuramente in positivo, e porto un ricordo bellissimo di sia come atleta e poi anche come vengo trattato dalla gente del posto, mi ritengono uno di loro. Domenica scorsa allo stadio ci hanno fatto fare un giro di campo e ho visto l'affetto della gente che ancora si ricorda di me, quindi non può far altro che grande piacere essere rimasto qui, insomma.
0: Il momento più bello vissuto con addosso quella maglia?
1: È quello che ho detto prima, sicuramente il momento più bello è la partita della promozione contro il Latina, ricordo indelebile, una grande festa, e quindi lo metto al primo posto sicuramente.
0: Il più difficile?
1: Momenti difficili ce ne sono stati tanti, perché non era il calcio d'oggi dove c'è grande organizzazione a livello societario, erano tutte cose abbastanza casarecce tra virgolette prima, e quindi ci arrangiavamo sia come campi d'allenamento, come trasferte, come tutto, era un altro calcio, adesso è molto organizzato, però erano momenti difficili sicuramente, però se devo dirne uno dico sicuramente l'ultima partita con Rimini che sancì la nostra retrocessione.
0: Il coro dei tifosi del Frosinone che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
1: Marco Cari salta con noi, Marco Cari salta con noi, questo era bellissimo, io saltavo naturalmente.
0: Il saluto di Marco Cari a tutti i tifosi del Frosinone nel mondo.
1: Sicuramente un grandissimo saluto, un grande abbraccio, anche se è nostalgico, perché mi piacerebbe tornare indietro negli anni e poter rifare quello che è stato fatto, quindi gli dico godetevi la Serie A che è bellissima.

è primavera, addormentatevi bambine, perché chi di notte vi venga a scoprire, viste dalla finestra del cortile, in silenzio riscuota il suo piacere. E prendetevi quello che sa dare, bambine che aspettate ad aspettare. Vuolsi così e cos'ha quel che si vuole. Chi siamo noi qua giù per contestare?

sole, vi sentirete meno sole. Se sorridi e lo lasci trafficare, come chi per raccogliere si è arresa e non ha più bisogno di difesa. Se sorridi anche senza che ti

mentre sprofonda e perde la sua preda, mentre si perde e torna a respirare. Ma è aprile, si sente che c'è il sole. Fate presto, bambine, finché aprile, perché a maggio l'amore è già un dovere, a giugno una stanchezza senza nome, d'autunno.

e tempo per star sveglie sul balcone. Ma adesso addormentatevi, bambine.

0: E siamo ancora qui.
1: Certo.
2: Permettete questo ballo?
1: Eccoci qua, ben trovato, buonanotte, buonasera.
0: Sergio Endrigo,
1: Sergio Bardotti.
2: Ciao Pezzolla.
1: Eccoci qua, Mario Pezzolla. Siamo pronti, stavo cercando qualche foglio per capire, l'ultima volta abbiamo parlato di balli, cosa abbiamo detto? Aspettate che lo cerco.
3: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
1: Eccoli, guarda qua, perché noi ci appuntiamo. Appuntiamo le cose che diciamo, prima no, non le scriviamo, ma poi ce le appuntiamo per non ripeterci. Se qualche volta ci siamo ripetuti, ma forse anche ripetere giova.
2: Repetita
1: Juventus. Appunto. Allora, volevo parlare ancora di balli, perché l'ultima volta che abbiamo parlato di balli e sentito molti pezzi che andavano al Night, pezzi che facevano ballare, perché soprattutto al ballo, al Night bisognava saper far ballare.
0: Certo.
1: Ecco. E allora abbiamo sentito il mambo, il merengue, il rock and roll, che era considerato un ballo qualsiasi, avete detto.
2: Certo.
1: E il Madison, il twist, l'alligalli. E quindi io penso che ce ne siano degli altri, no? Abbiamo parlato anche del quel pezzo lanciato da Pepino Di Capri, scritto da Savone Giacobetti sulla scia del pezzo di Ari Belafonte.
2: Ah, Pumarola Botte.
1: Esatto.
2: È un calipso.
1: Un calipso
2: italiano. Beh, ne abbiamo fatta ballare di gente, Endrigo.
0: Come?
2: Ne abbiamo fatta ballare di gente,
0: Beh, direi. Ma comunque il Night non era uno stadio, no? Il Night era piccolino, diciamo, no? Quindi 100-200 persone massimo, penso così. Ballare bisognava far ballare, non c'è niente da fare, perché i lenti cominciavano all'inizio per invogliare le coppie più timide a mettersi in pista a ballare. Poi nel centro della serata c'erano tutti questi balli movimentati, strani, alcuni anche stupidini, come vedremo più tardi. E poi alla fine invece di nuovo i lenti per sognare, per abbracciarsi, per parlare.
1: E anche oggi cominciare. Poi, ecco, anche oggi sapremo come chiudere.
2: Beh, la mania dei balli comincia all'inizio del Novecento. Mi ricordo il primo ballo del Novecento, il Cakewalk. Mi ricordo perché l'ho fatto in un programma di Baudo recentemente.
1: Ecco.
2: E ho fatto una ricerca sui balli del Novecento. È pieno di balli nuovi. È sempre stata una delle idee del Novecento, di far ballare a tutti e non agli specialisti i balli in sala. In Italia abbiamo avuto dei pionieri del far ballare i pezzi di fuori, pensa al tango, eccetera. Uno dei pionieri che ha fatto ballare i ritmi sudamericani fu proprio il maestro Angelini nella Rai, che quando suonava alla Sala Gay a Torino, cioè all'inizio degli anni 30, 32.
0: La Sala Gay, non Gay.
2: Gay di Torino, importò i primi ritmi sudamericani, cioè perché lui era stato a Caracas a lungo tempo con la sua Royal Perroquet Orchestra, che era un complesso.